0: Siracusa. Questa in sintesi è la decisione della Lega dei Ticinesi riunita in assemblea in serata ad Arbedo Castione, Lega chiamata a discutere soprattutto dei rapporti con l'UDC e della nascita di una nuova coalizione della destra ticinese proposta dai democentristi. Un centinaio di presenti che a porte chiuse hanno approvato l'alleanza per le prossime tornate elettorali, ma posto al contempo alcuni punti fermi. Prima le elezioni di aprile, poi le trattative sull'ipotesi di una futura casa comune della destra a sud delle Alpi. Infine le previsioni per oggi, giovedì 17 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi, da metà pomeriggio, nuovi rovesci sparsi. Al nord, qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Nelle Alpi e nelle Prealpi, più nuvoloso.
1: Rete 1. Giornata della musica svizzera.

0: stilabili.
1: Li conosciamo soprattutto come cibo per balenottere, megattere e altri cetacei senza denti, in questo caso con il nome di krill. E poi per quell'incredibile spettacolo naturale che è la bioluminescenza marina. Ma per il resto poco si parla e poco si sa del plancton. Ecco che con questo nuovo ciclo diamo spazio a un libro che è quasi un atto d'amore nei confronti di questi organismi tanto fondamentali per la vita di tutti gli esseri viventi, umani compresi, quanto praticamente invisibili. La nostra ospite è la giornalista ambientale Giorgia Bollati, che insieme alla biologa marina e illustratrice Marta Musso ha scritto I vagabondi del mare per Codice Edizioni, una narrazione che intreccia rigore scientifico e meraviglia, iniziando proprio dalla definizione di plancton.
2: Sì, è una definizione che resta valida, è una definizione dell'Ottocento, però appunto, come dici tu, descrive una caratteristica, ma una comune che riunisce una massa di organismi immensa, cioè plankton. Plankton che cosa vuol dire? Viene dal greco planktos, che vuol dire vagabondo, cioè errante, perché questa caratteristica qual è? Il fatto di non poter contrastare la corrente. Cioè il punto è che i plankton, tutti i vari plankton che esistono, semplicemente vagano, non sanno contrastare la corrente e quindi sono un po' in balia, no? Delle onde, di quello che arriva. Ovviamente i plankton sono adattati a delle specifiche condizioni. Questo poi è un tema che vedremo con più calma, ma il discorso è il lasciarsi trasportare e quindi vivere un po' in un contesto mutevole, stare dentro questa corrente. Questa è un po' la caratteristica. Ma poi che cosa sono? Perché appunto è un aggettivo, vagabondo. Ma non dice che cos'è il plankton effettivamente. Quello che il plankton è in realtà è una costellazione di organismi, cioè abbiamo al suo interno piante, animali, batteri, virus, cioè di tutto, cioè veramente di tutto. Possono essere organismi microscopici o macroscopici. Per esempio, la medusa è un plancton, quantomeno per una fase della vita. E la medusa non contrasta la corrente, quindi appunto rispecchia perfettamente questa definizione. Però ce ne sono alcune molto molto piccole e altre anche grandi. La medusa criniera di leone, per esempio, ha un'ombrella che raggiunge i 2 metri di diametro, che è tantissimo. Quindi un aggettivo di questo genere molto ampio, però appunto racchiude un mondo al suo interno. Anche piante, dicevamo appunto, i fitoplancton, che sono delle alghe, e sono tendenzialmente microalghe, a parte un esempio, cioè un caso, che è quello del sargasso, che è una macroalga, un'alga bruna che si vede fluttuare più o meno al largo dei Caraibi, diciamo, per identificare la zona, che è appunto un plankton perché vaga senza contrastare la corrente. È come se nella definizione plankton cercassimo di tenere al suo interno un tulipano e un orso. Ed è esattamente la stessa cosa, perché sono talmente distanti tra loro che appartengono proprio a mondi diversi, però noi li unifichiamo sotto questo grande cappello.
1: E immagino che certe attitudini, certe strategie siano anche un risultato evolutivo proprio.
2: Sì, è il risultato di una lunghissima evoluzione di migliaia di anni che ha creato questo mondo spesso invisibile, spesso non invisibile, che però fluttua alla fine il mare o comunque le acque in generale. Non sono come la terra su cui ti appoggi e resti fermo, ancorato, stabile. Il mare ovviamente è tutto molto diverso, no? O sei sufficientemente forte e grande da appunto nuotare anche controcorrente, oppure rende più forte, no? Detto ciò, anche a livello strategico per molti organismi, perché poi noi possiamo vedere il fitoplancton che sono piante, no? Quindi non è che nuotino, ma gli animali invece, lo zooplancton ha sviluppato tutta una serie di tecniche di nuoto, quindi un po' qualcosina riescono a fare anzi hanno poi delle attività, dei movimenti molto ampi, però questo è un altro discorso.
0: Ciclo stilabili.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: stilabili.
1: I plancton sono vagabondi del mare, creature spesso invisibili, tanto da abitare anche semplici pozze d'acqua senza farsi notare. Sono, come abbiamo capito nella precedente puntata, organismi viventi la cui definizione risponde più alla loro attitudine che ad altre specificità. Il plancton è infatti definito dalla sua incapacità di opporsi alle correnti, ma questa passività, per modo di dire, nasconde evoluzioni raffinatissime. Strategie di sopravvivenza davvero incredibili, come la migrazione verticale che compie ogni giorno. Ed è proprio di questo che ci parla Giorgia Bollati, la giornalista ambientale che insieme alla biologa marina Marta Musso ha scritto il saggio «I vagabondi del mare».
2: Possiamo partire con una divisione. I plancton vegetali non si muovono, cioè si lasciano veramente completamente trasportare, invece i plancton animali si sono evoluti trovando degli escamotage di movimento. Alcuni hanno delle code, altri hanno dei peduncoli, qualcun altro ha delle zampine oppure delle ciglia. Ovviamente ogni specie hanno delle forme assurde, poi, cioè ci sono i piccoli crostacei, come ci sono delle gelatine a forma di nastro, sono i più diversi e i più strani, e ognuno appunto ha una soluzione che, non essendo noi abituati a pensarli, li vediamo un po' come fossero degli alieni. E con queste appendici corporee sono riusciti a migrare nel tempo, cioè hanno sviluppato come meccanismo principalmente di conservazione della specie, cioè scappare dai predatori fondamentalmente, hanno sviluppato dei movimenti, abbiamo detto che non si muovono in senso orizzontale, ma in senso verticale sì, quindi dei movimenti anche molto ampi, con cui un po' scappano dai predatori, un po' vanno a procurarsi cibo. Per esempio, il principale che è ampiamente studiato è la diurnal vertical migration, cioè la migrazione quotidiana verticale, che sono milioni e milioni di animali oceanici, questo è principalmente negli oceani, che fanno quello che da alcune scienziate donne, sottolineo, che sono Jennifer Freer e Laura Hobbs, è definito un grande gioco nascondino. Perché? Perché appunto di giorno, cioè quando c'è la luce del sole, questi plancton vanno a nascondersi nelle profondità oceaniche e arrivano a delle profondità pazzesche, cioè anche a 1000 metri di profondità, ma entro le 24 ore, cioè con tempi rapidissimi, perché poi appunto sì, consideriamo le loro dimensioni e questi 1000 metri di profondità, poi tornano alla superficie per nutrirsi, anche perché appunto alcuni si cibano di fitoplancton, quindi degli organismi vegetali, che ricordiamo fanno la fotosintesi clorofilliana, e quindi di che cosa hanno bisogno gli organismi che fanno la fotosintesi clorofilliana? Del sole, esatto. E il sole dov'è? È in superficie. E quindi ovviamente loro vanno a nascondersi a 1000 metri di profondità e poi devono tornare in superficie per andare a recuperare il cibo. Guarda, se posso leggo veramente 3 righe, perché noi scriviamo: a pensarla in termini umani, questa discesa e risalita corrisponderebbe a una corsa fatta per raggiungere il pasto di 10 chilometri e poi una nuova corsa di altrettanti chilometri per andare a dormire, il tutto con una velocità che raddoppia i tempi dei maratoneti olimpici. Veramente consideriamo le dimensioni dei loro corpi, che in questi casi tendenzialmente sono piccole, e tutto il percorso che fanno. Poi sono movimenti di massa, cioè è la migrazione con la massa maggiore sul pianeta Terra. Poi noi non ce ne accorgiamo forse neanche, perché sono molti, sono veramente piccoli. Cioè, se ci pensi, vuol dire che il mare è continuamente rimescolato, è continuamente su e giù, su e giù, su e giù, su e giù. E questo significa anche spostare continuamente grandissime masse di materiale organico, di nutrimento, cioè le acque continuamente.
3: Che lo aiuta a stare
2: vivo.
3: In salute.
2: Esatto, lo rende vivo. E sulla base di questo poi dipende anche il movimento di tutti gli altri organismi. Cioè, per dire, quando noi sappiamo che le balene stanno in un determinato punto ma perché stanno lì? Perché ci sarà cibo, no? Perché ci sarà tutta quella massa di organismi di cui si nutrono. Cioè, questo dà anche un'idea di come devono essere i rapporti numerici. Gli organismi di cui gli altri si cibano devono essere molti di più. I predatori, soprattutto i predatori apicali, devono essere molti meno, perché sennò

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Se l'Unione Europea includesse il Canada nella sua zona di libero scambio con intenzioni ostili, imporremmo tariffe molto elevate sui prodotti provenienti dall'Europa, ha dichiarato oggi Donald Trump, aggiungendo che il Canada sta diventando un membro associato dell'UE. Inoltre Canada ha presentato domanda per aderire all'iniziativa militare dell'Europa settentrionale, ha comunicato l'ufficio del primo ministro Kearney al termine dei suoi colloqui con l'omologo britannico Burnham a Liverpool. E il Congresso statunitense ha approvato il primo pacchetto di sanzioni sotto il presidente Trump contro la Russia. Il via libera è arrivato dalla Camera, dopo quello dato a luglio dal Senato, a quello che è stato rinominato come Graham Act in onore del suo promotore, senatore Lindsey Graham, morto lo scorso 11 luglio. Per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas per la prossima settimana per intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Lo hanno riferito il Times of Israel, un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Mahmoud Abbas è stato informato oggi della decisione. Analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di alti funzionari dell'autorità nazionale palestinese che speravano di accompagnare il presidente. La Turchia ha trasmesso alla Corte Penale Internazionale documenti relativi all'attacco delle forze armate ucraine alla sua nave Reyhan San nel Mar Nero, come riportato dal portale Haberdeniste, specializzato in notizie sul settore marittimo, che cita l'avvocato dei querelanti. Secondo quanto riportato dai media turchi, la Reyhan San è stata attaccata il 22 luglio mentre trasportava carbone dal porto russo di Taman a Trabzpor. A seguito dell'attacco è morto un marinaio di 54 anni. A bordo si trovavano in totale 12 membri dell'equipaggio. Infine le previsioni per oggi, giovedì 17 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi, da metà pomeriggio, nuovi rovesci sparsi. Al nord, qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Nelle Alpi e nelle Prealpi, più nuvoloso.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: stilabili.
1: Rientrano probabilmente tra le creature più ignorate del pianeta, eppure sono fondamentali per la vita sulla Terra. Stiamo parlando del plancton, un insieme di moltissimi organismi, molto diversi tra loro, capaci di azioni davvero incredibili, come abbiamo scoperto fin qui. Ma non solo, sono anche considerati un archivio vivente della memoria degli oceani. Il plancton, infatti, registra cambiamenti climatici, chimici e biologici nel tempo. Ma questa loro ipersensibilità li rende anche molto vulnerabili ai cambiamenti climatici, come ci spiega la giornalista ambientale Giorgia Bollati, coautrice del libro sul plancton «I vagabondi del mare, codice edizioni».
2: Tra i plancton ci sono dei fitoplancton che hanno inventato sostanzialmente l'ossigeno per come noi lo respiriamo, hanno inventato la fotosintesi clorofilliana e quindi loro sono veramente un archivio, cioè hanno plasmato il mondo per come noi possiamo viverlo. Risale a milioni di anni fa questo momento in cui a un certo punto dei fitoplancton hanno iniziato a compiere la fotosintesi clorofilliana, cioè a tradurre l'energia del sole come energia per loro per autoprodursi nutrimento e per respirare e produrre l'ossigeno come prodotto di scarto. E a quel punto lì intanto c'è stata un'estinzione di massa, perché ovviamente sulla Terra prima c'erano degli organismi che non erano in grado di respirare anzi ossigeno, si erano adattate a vivere in un mondo anaerobico, e quindi poi questo ovviamente ha cambiato il mondo. E poi dopo di ciò tutto quello che è rimasto si è evoluto per esistere in un mondo cambiato in questa maniera qua. E per cui da allora sono gli organismi che hanno cambiato il mondo, che abitano in ogni punto del mondo e ovviamente creano le condizioni per tutti gli altri organismi per starci, cioè forniscono nutrimento, forniscono l'ossigeno e appunto tutto quello che dicevamo anche nella prima parte di questo piccolo approfondimento.
1: Ma in un qualche modo prevedono anche quello che potrebbe succedere?
2: Beh, sono organismi molto sensibili, quindi probabilmente sono tra i primi a reagire a determinate circostanze, appunto a questi cambiamenti, equilibri anche nel grado di salinità delle acque. Diciamo che forse prevedono e forse un po' coproducono certe conseguenze, perché sono i primi a reagire, magari noi non ci siamo ancora accorti che sta succedendo qualcosa e loro subito sono sensibili e quindi reagiscono, e dalla loro reazione poi dipende tutta a cascata tutta un'altra serie di conseguenze, quindi un po' forse avvertono subito e poi dall'altra parte insieme producono anche tutta una serie di conseguenze. Quindi diciamo che più che altro sono sentinelle, perché sono prontissimi subito lì a reagire. Poi ovviamente in realtà è un tema molto complesso questo, perché è il finale del libro in realtà questo, quindi non vorrei spoilerare, però alla fine noi intervistiamo degli scienziati che ci parlano un po' dei modelli, no? Perché ovviamente ci sono dei modelli climatici che studiano come i mari, i laghi e i fiumi stanno cambiando, e all'interno di questi modelli ovviamente i plancton sono anche degli elementi climatici, cioè alcuni sono regolatori del clima, per esempio assorbendo la CO2 ovviamente si contribuisce anche a questo, e questi sono i fitoplancton. Però sono talmente tanti, vari e diversificati che è molto difficile inserire i plancton in questi modelli, e quindi per gli scienziati è molto complesso studiare come reagiscono e come cambia l'equilibrio con l'ecosistema che questi organismi hanno. Perché appunto, lo dicevamo all'inizio, no? È come mettere insieme un tulipano e un orso. E quindi su questo ovviamente intanto serve ricerca di base, ricerca specifica, perché un conto è saper leggere quello che dicevi tu, cioè l'archivio vivente che è il plancton, saper capire come hanno convissuto con tutti gli altri organismi, come hanno plasmato gli ecosistemi; un conto è saper interpretare la loro capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti, saperne cogliere l'essere sentinelle. Questo, saper capire come appunto reagiscono e quindi comprendere subito qual è l'effetto di ogni nostra azione, è molto più complicato.
0: Ciclo stilabili.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Live.
1: Rete 1.
2: Listen, and I know you're

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
3: Die anderen.
4: Les autres.
5: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Domani, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
4: Il Zauters.
3: Die anderen.
5: Les autres.
4: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. In quattro lingue, in tutta la Svizzera. Domani, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.
6: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Roberto Ortelli. Se l'Unione Europea includesse il Canada nella sua zona di libero scambio con intenzioni ostili, imporremmo tariffe molto elevate sui prodotti provenienti dall'Europa, lo ha dichiarato Donald Trump, aggiungendo che il Canada sta diventando un membro associato dell'Unione Europea. Inoltre, Ottawa ha presentato domanda per aderire all'iniziativa militare dell'Europa settentrionale, come comunicato dall'ufficio del primo ministro Carney al termine dei suoi colloqui con il suo omologo britannico Burnham, tenutisi a Liverpool. E ancora negli Stati Uniti il Congresso ha approvato il primo pacchetto di sanzioni sotto il presidente Trump contro la Russia e via libera arrivata dalla Camera dopo quello dato a luglio dal Senato, quello che è stato rinominato come Graham Act in onore del suo promotore, il defunto senatore Lindsey Graham. E Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios che, secondo quanto riferito da tre fonti a diretta conoscenza dei fatti, aggiunge che la riunione dovrebbe concentrarsi sulle idee americane per una strategia post-bellica, mentre il presidente statunitense e il suo team stanno lavorando a un piano per il giorno dopo, la cui definizione è prevista dopo le elezioni di metà mandato di novembre. All'incontro potrebbe partecipare una platea più ampia di leader dei paesi arabi islamici. E per il secondo anno consecutivo gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta di visto del presidente dell'autorità palestinese Mahmoud Abbas, prevista per la prossima settimana, quando dovrà intervenire all'Assemblea Generale dell'ONU di New York. Lo hanno riferito al Times of Israel un funzionario statunitense e uno dell'autorità palestinese. L'ufficio di Mahmoud Abbas è stato informato oggi della decisione. Analoghi rifiuti sono stati comunicati a decine di alti funzionari dell'autorità palestinese che speravano di accompagnare il presidente. Infine le previsioni per oggi, giovedì 17 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi, da metà pomeriggio, nuovi rovesci sparsi. Al nord, qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Nelle Alpi e nelle Prealpi, più nuvoloso.
0: Rete 1. Giornata della musica svizzera.

0: stilabili.
1: In molti pensano che il polmone della terra sia la foresta amazzonica, ma questo è vero solo in parte. Una grossa fetta dell'ossigeno prodotto viene di fatto consumato dagli stessi organismi della foresta. Gli oceani, invece, grazie all'enorme quantità di fitoplancton che ospitano, si stima che producano almeno la metà dell'ossigeno generato ogni anno sul pianeta. E lo zooplancton non è da meno, il suo ruolo nella catena alimentare marina è infatti altrettanto fondamentale. Ed ecco che uno degli aspetti basilari per la sopravvivenza di quest'ultimo è il movimento, con strategie che cambiano a seconda della specie, come ci spiega Giorgia Bollati, giornalista ambientale e coautrice insieme alla biologa marina Marta Musso del saggio I vagabondi del mare, codice edizioni.
2: Per esempio, i denti di cane, i cirripedi, sono dei microcrostacei che si formano delle specie di foruncoli su substrati che possono essere pezzi di legno che vagano in mare oppure banalmente la chiglia delle barche, anche sui cetacei li vediamo, sulle tartarughe a volte sì, quando non stanno benissimo soprattutto, ecco, quelli sono dei crostacei che si ancorano, restano lì, no? Si costruiscono questa specie di casetta. Però in una fase iniziale, cioè la fase larvale, loro vagano, si spostano, no? E il punto qual è? Raggiungere dei posti per vedere se ci sono più risorse, se si può vivere meglio. Quindi nel momento in cui una popolazione di denti di cane sopravvive in un luogo, in una circostanza di un certo tipo, lì poi si crea una comunità, si stanziano e il discorso è proprio questo, cioè andare a trovare, a cercare delle condizioni migliori in cui vivere. Ovviamente appunto non è che possano percorrere grandi distanze in senso orizzontale, contrastando la corrente, ma il discorso è appunto sopravvivere dove si arriva e quindi andare a creare nuove colonie, insomma, andare in dei posti dove poi alla fine la specie può riprodursi, può continuare. E questo ovviamente è una strategia. Per le meduse avviene il contrario, per esempio. Dicevamo, i denti di cane sono plancton in fase giovanile, mentre quando si ancorano non sono più plancton, diventano organismi bentonici ancorati a un bentos, a un substrato. Le meduse fanno esattamente il contrario, cioè in fase giovanile, quando si genera la nuova medusa, sono ancorate a un fondale, a un substrato su cui loro possono ancorarsi e appunto produrre nuove meduse. E poi arriva un certo punto invece in cui si involano sostanzialmente, nel momento in cui crescono, iniziano a vagare e a quel punto diventano plancton. E spostandosi hanno una vita adulta, quindi vanno a cercare cibo, cambiano le condizioni dell'ambiente che le circonda. E da un punto di vista evolutivo e soprattutto di prosecuzione della specie, questo è fondamentale. Questo lo vediamo anche sulla Terra, no? Nel momento anche in cui cambia il clima, se tu sei un albero e sei legato a una zona, se quella zona cambia le condizioni e tu non ci stai più tanto bene, non è così semplice da risolvere. Invece ovviamente poter migrare, potersi spostare, questo è molto, molto utile da un punto di vista dell'adattamento della specie.
1: Certo. Ed è necessita anche ovviamente molta adattabilità.
2: Assolutamente, poi soprattutto questo è una cosa che riguarda anche noi in primis, no? Cioè le condizioni ambientali sono tra i primi fattori di migrazione, forse il primo fattore di migrazione, perché la siccità, la presenza di risorse sono all'origine anche di guerre, di migrazione, ma questo è normale, la vita funziona in questa maniera qua. Però più in generale, tornando al discorso del plancton, nel momento in cui una popolazione di plancton non riesce più a stare in un determinato posto, per noi diventa un problema. Cioè nel momento in cui, io faccio un esempio che è riportato nel libro che racconta Silvio Greco della stazione zoologica Anton Dorn, lui dice: noi abbiamo visto che nel Mediterraneo i tonni rossi stavano diminuendo, E quindi noi siamo andati in crisi per la pesca, no? Ma perché stava diminuendo il tonno rosso? Perché mangiava un animale, che mangiava un animale, che mangiava un animale, che poi alla fine si basava sulla presenza di plancton. E se il plancton lì non riesce più a stare, anche gli animali più grandi che se ne nutrono, che poi sono animali di cui ci nutriamo noi, non riusciranno più a stare. Questo perché? Perché il plancton sono l'elemento primario della rete trofica, cioè della rete di relazioni che caratterizza gli ambienti acquatici, cioè sono la prima fonte di cibo, producono ossigeno, producono anche tutta una serie di risorse di cui si cibano poi altri animali. Quindi noi nella nostra posizione dipendiamo moltissimo da questi organismi, che non sappiamo neanche cosa siano. Noi abbiamo scritto questo libro anche un po' per questo, no? Noi sentiamo parlare di plancton, forse alle elementari, e poi non ne sentiamo mai più parlare. Però, da un punto di vista economico, di salute, in generale per la nostra società, è un mattoncino fondamentale.
0: Ciclo stilabili.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. La Lega dei Ticinesi, riunita in assemblea straordinaria a porte chiuse ieri sera ad Arbedo, ha espresso la volontà di ricucire lo strappo e costruire un'alleanza elettorale con l'UDC. Una proposta non condivisa da tutti, ma approvata a maggioranza in vista delle prossime elezioni cantonali e federali del 2027. Si tornerà poi a parlare della casa comune del centrodestra in ottica futura. Il Parlamento ticinese ha affrontato il caso Zali. Sul tema, ieri il governo ha cercato di fare chiarezza sulle diverse questioni che riguardano il consigliere di Stato, rispondendo a una serie di interpellanze e prendendo per la prima volta le distanze, stigmatizzando l'agire autoritario, testuali parole, di Zali nella mail rivolta al presidente dell'ente ospedaliero cantonale San Vito per l'assunzione di una conoscente, poi risultata essere la 52enne annegata Melide il 18 agosto. E approda oggi agli Stati il progetto di capitalizzazione di UBS per scongiurare nuovi scenari sul modello Credit Suisse. Per il governo, il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Questa proposta, sostenuta tra l'altro dalla Banca Nazionale Svizzera, dalla FINMA e da diversi analisti, è invisa a UBS, che teme la perdita di competitività. Negli Stati Uniti la Federal Reserve, sotto la presidenza di Kevin Warsh, non cede alle pressioni di Donald Trump e alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023. Una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca, mentre per Trump i tassi dovrebbero essere al massimo all'1%. Sport, calcio, i risultati dei due recuperi della quarta giornata di Super League giocati ieri sera. Lugano sconfitto San Gallo per 4-1, il Thun battuto dal Servette per 4-2. Bianconeri in testa alla classifica con 4 punti di vantaggio sul Sion, secondo. In Europa League invece da segnalare la vittoria in trasferta del Benfica sul Milan per 2-0. Ancora calcio, oggi alle 11 la conferenza stampa di Murat Yakin, che ufficializzerà la lista dei convocati per le prime partite di Nations League della Svizzera. Infine le previsioni per oggi, giovedì 17 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi, da metà pomeriggio, nuovi rovesci sparsi. Al nord, qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Nelle Alpi e nelle Prealpi, più nuvoloso.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Sabato 19 settembre, porte aperte su uno dei cantieri più impressionanti della Svizzera. Rete 1 ci porta dentro la montagna, nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo e sopra la montagna, ad Airolo, tra le bancarelle del mercato culinario, in un paese che cambia e che guarda al futuro. Sopra e sotto la montagna, in diretta dal cantiere autostradale del San Gottardo, con Alice Pedrazzini e Isabella Visetti, sabato dalle 10 alle 12.30. Rete 1.

0: numero stilabili.
1: Abbiamo detto che il plancton è in gran parte ignorato e spesso quasi invisibile. Eppure, di notte, può succedere che il movimento di un'onda o il passaggio di una barca accenda migliaia di minuscole luci sulla superficie dell'acqua. È l'effetto della bioluminescenza, la capacità di alcuni organismi del plancton di produrre luce attraverso reazioni chimiche naturali. Il mare che si accende è uno dei fenomeni più spettacolari in natura ed è sicuramente il modo più facile per osservare il plancton. A questo argomento le due autrici del libro I vagabondi del mare, Codice Edizioni, hanno dedicato il quarto capitolo e noi ne parliamo in questa quinta e ultima puntata con la giornalista ambientale Giorgia Bollati.
2: Gli studi ovviamente sono iniziati nell'Ottocento, in realtà, in particolare, con tutta una serie di viaggi in barca. Già Darwin in realtà aveva trovato dei plancton in mare, li aveva pescati, aveva iniziato a studiarli e aveva quantomeno notificato la presenza di questi organismi. E prima ancora qualcuno aveva iniziato a fare dei disegni, noi abbiamo trovato delle illustrazioni di plancton, per esempio ce n'è anche uno fluviale ancorato alle branchie di un pesce, perché restare attaccato alle branchie di un pesce gli consentiva di non finire verso la foce, dove poi la qualità dell'acqua cambiava. Comunque, già nei testi antichi in realtà viene riportato, per esempio, da Plinio il Vecchio nell'antica Roma, che usava una medusa, la strofinava sul pomo di un bastone e sostanzialmente si creava una torcia. Abbiamo trovato esempi assurdi, cioè che nella Seconda Guerra Mondiale i soldati giapponesi usavano manciate di plancton in barattolo per produrre delle lanterne che facessero sufficiente luce per leggere quello che dovevano, insomma, la sera, ma non abbastanza da essere scoperti dai nemici. Quindi in realtà usare la bioluminescenza degli organismi terrestri è sempre stato più facile, però vediamo che nel corso della storia abbiamo interagito molto con questo. Poi un'indagine che abbiamo fatto è stata anche capire dai pescatori come la bioluminescenza intralcia il loro lavoro e anche capire come nei vari dialetti viene definita, perché diventa un discorso veramente antropologico. Siamo andate per esempio all'area marina protetta di Tavolara, Punta Codacavallo in Sardegna, e un pescatore ci ha detto che l'acqua fughea, cioè fa fuoco. Sanno che riduce la capacità di pesca quando l'acqua fughea, e per loro insomma è sempre ovviamente un momento molto complicato, no? Perché nel momento in cui c'è bioluminescenza e le condizioni sono giuste perché il plancton produca questi lampi in acqua, per loro pescare ovviamente è molto più complicato. Quindi nel corso della storia i pescatori, chi comunque vive al mare, i navigatori, hanno imparato a usare la luce del plancton da un lato per emularla, cioè usarla come segnale, vedere che il plancton di fatto comunicava, un meccanismo di comunicazione attraverso la luce, ed emularla usandola, facendola propria, e dall'altro anche per attrarre certi pesci che vengono pescati, oppure capire quando invece non è il caso di uscire in mare perché tanto c'è molta bioluminescenza.
1: Certo che questo spettacolo di microorganismi che illuminano l'acqua è davvero magia pura.
2: Infatti diciamo che secondo me la prima fascinazione che si può avere per il plancton, ed è la più importante perché è quello che è l'elemento che te lo fa apprezzare e ti fa venire voglia di proteggere anche questo, prima di sapere effettivamente quanto è importante, ma è questa fascinazione assolutamente infantile per la luce del plancton, per insomma queste maree luccicose che crea, e quindi secondo me appunto il primo motore è lo sguardo un po' bambinesco che si può avere verso questi organismi che sembrano un po' magici. Poi secondo me sono un elemento sociale e politico molto importante, cioè è una metafora quella del plancton, perché se ci pensiamo è il primo elemento della vita, cioè la base della vita, sta alla base di tutti i funzionamenti vitali della terra e come funziona per migrazione. Migra, si sposta, va senza confini, senza conoscere quali sono i confini e i muri tra le specie diverse, ma vagano tutti assieme. E questo, secondo me, da un punto di vista sociale è molto importante, perché solo così l'equilibrio dell'ecosistema si mantiene e tutti restano in salute. Nel momento in cui invece si decide che uno sta qua e l'altro sta là e siamo fissi, immobili e ci separiamo, e allora non funziona niente.
0: Ciclostilabili.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Mi sono solo perso, un incrocio dei tuoi sguardi. Siamo qui a raccontarci com'è stata questa vita senza noi. Ti ho pensato ma non te l'ho mai detto, è semplice.

0: Attenzione sull'autostrada A3 Zurigo-Coira tra Murg e Wallenstadt. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Lo ripetiamo, attenzione sull'autostrada A3 Zurigo-Coira tra Murg e Wallenstadt. Un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Buon viaggio. Oggi iniziamo così con un'informazione preziosa, importante, ovviamente continueremo ad aggiornarvi. Intanto buongiorno, sono le 5:31 minuti, questa è la Rete 1, sono Daniele Oldani, questa è Alba Chiara ed è giovenerdì.
1: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
0: 17 settembre.

È la speranza di ogni mattina che tutto inizi nel migliore dei modi, i vostri impegni, le attività di questa giornata. Ieri parlavamo di questo mercoledì, io insomma già il mercoledì sento questo cambiamento, questo valico da superare insieme. Il giovedì, e non per nulla abbiamo ribattezzato questa giornata giovenerdì, perché già guarda verso il fine settimana. Da un punto di vista meteorologico, la giornata si presenta in maniera piuttosto uniforme, un po' in tutto il paese. Questa mattina non c'erano i 22 gradi di cui parlavamo ieri con un ascoltatore. Diciamo che io ne ho trovati tipo 16-17 nel cuore della notte, alta sicuramente. Giornata che potrebbe toccare anche i 25 gradi, ed è una giornata che si presenta un po' ovunque, abbastanza soleggiato, per cui cambierà qualcosa domani. Aumentano le nuvole a nord delle Alpi, potrebbe piovere ancora a sud delle Alpi, anche questa notte, ieri sera insomma c'è stato un po' di pioggia, ma per il resto non ho altro da segnalarvi, se non un aumento di temperature. Vedo che per esempio intorno a lunedì prossimo a sud ritoccheremo anche i 27 gradi, poi vedo che pian piano si stabilizza verso i 22, insomma l'estate non ci vuole lasciare. Questa mattina e questo pomeriggio e questa sera, insomma 24 ore di musica svizzera. È la giornata dedicata alla musica che si realizza, si canta, si produce nel nostro paese. E allora, cominciamo alla grande, devo dire. Questa è una canzone bellissima e indimenticabile. Swiss Lady.

Dice bene un'ascoltatrice, questa ha la stessa potenza del Guglielmo Tell. Sono d'accordo. Swiss Lady era il lontano 1977. Torniamo all'attualità. Vi ricordo che sull'autostrada A3 Zurigo-Coira tra Murg e Wallenstadt un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Autostrada A3 Zurigo-Coira tra Murg e Wallenstadt un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. È il giorno numero 260. Mancano 98 giorni a Natale, il countdown continua, e in un giorno come questo, il 17 di settembre, nasceva l'LP. Ora mi verrebbe voglia di sondare, capire quanto lo usate, se ne avete ancora tanti, se fanno polvere oppure se ogni tanto, no, passate il panno, mettete la puntina e ascoltate quel disco là del 1982, del 69, eccetera. Era il 1931, la RCA a New York presentava il prototipo di un innovativo sistema di registrazione su vinile, il long playing, con una diversa disposizione dei solchi, una minore rotazione del supporto che offriva una maggior durata di riproduzione. Questo accadeva nel 1931 e appunto ci vengono in mente mille cose, noi che abbiamo vissuto anche l'epoca dei dischi che si potevano toccare, non solamente guardare e far passare su uno schermo di un cellulare, no? È un'altra epoca davvero. Poi c'erano i testi, alcuni album erano veramente fatti molto bene, c'erano i dischi colorati, potremmo parlare a lungo di questo. Ma oggi c'è un altro evento che voglio ricordarvi, in realtà torniamo un po' indietro negli anni perché era il 1666. Aneddoto ormai leggendario, vi racconto un po' quello che accadde, però mi serve un sottofondo adeguato, perché quando si parla di scoperte che entrano nella nostra vita in maniera prepotente, allora immaginate la scena. Un certo signor Isaac Newton è nel giardino di casa quando vede cadere una mela da un albero. Noi personalmente cosa facciamo? Andiamo, ci mangiamo la mela, dice, è matura. Lui no, perché la storia dice che la mela gli cadde in testa, probabilmente è una leggenda. Quello che conta è la domanda che si pose, cioè la domanda non fu chissà com'è buona, no. Lui disse, perché la mela cade sempre verso il basso e non di lato o verso l'alto? Caro Isaac, adesso che salti in aria la mela mi sembra strano, ma va bene, era il 1666, quindi certe domande magari potevano sorgere spontanee. Ma da questa semplice osservazione Newton iniziò a riflettere sulla forza che attira gli oggetti verso la Terra. Arrivò così all'idea della gravità, la stessa forza che fa cadere una mela e anche quella che mantiene la Luna in orbita attorno alla Terra. Ed era una mela, pensate se fosse caduta un'anguria, a parte che l'anguria, Oldani, l'anguria mica cresce su una, cioè è già per terra l'anguria. Fatti delle domande, dati delle risposte. Comunque è un'intuizione che rivoluzionò la scienza. Newton formulò la legge della gravitazione universale, secondo cui tutti i corpi dell'universo si attirano reciprocamente. In altre parole, la mela, la Terra, la Luna e persino i pianeti sono legati dalla stessa legge fisica. Tutto partì da una mela. È incredibile. Oggi sono successe molte altre cose. Ad esempio la NASA lanciò il primo Space Shuttle, lo chiamò Enterprise, in omaggio ad una famosa astronave della serie televisiva Star Trek. Ancora musica svizzera. Ritroviamo Paolo Meneguzzi questa mattina.

che ha attivato un bel po' di memorie agli ascoltatori. Devo purtroppo ancora aggiornarvi su quello che sta accadendo sulla A3. E attenzione, autostrada A3 Zurigo-Coira tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Lo ricordo, autostrada A3 Zurigo-Coira tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano, vi raccomandiamo di non sorpassare, di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. I miei saluti puntuali questa mattina vanno a chi vive a Brione sopra Minusio. Buongiorno amici del canton Neuchâtel.

in questo momento, chissà da quale angolo del pianeta ci state ascoltando. Spesso e volentieri, lo dicevo, arrivano i vostri messaggi, ma stamattina vi stimolo, per cui se avete voglia allo 076 321 1113 non è che dovete fare un discorso, il tema eccetera, semplicemente ciao, ti ascolto da Madrid, ciao, ti ascolto da, che ne so, da Pescara, ti ascolto da Ulan Bator, che è una città che mi affascina molto, mi dicono che è molto inquinata, è la capitale della Mongolia, non ci sono mai stato, ma non lo so, sono quei nomi che ti attraggono, ecco. Una notizia che mi ha molto colpito e che condivido con voi ci fa pensare al fatto che l'età sia veramente un dettaglio, e lo dico per tutti gli amici e le ascoltatrici, gli ascoltatori che magari veleggiano sopra gli 80 anni. Ma c'è sempre tempo per fare le cose. Pensate che Woody Allen, instancabile, il regista newyorkese, quanti anni può avere secondo voi? Ve lo dico io, ha 90 anni. E in questi giorni si trova in Spagna, anzi, a dire il vero inizia ottobre, però sta già facendo i sopralluoghi. Il prossimo 5 ottobre inizierà le riprese del suo nuovo film, il film numero 51. E a 90 anni si può fare, come diceva quel famoso film, si può fare! E quindi torna in Spagna, titolo provvisorio WASP 2026, ambientata tra il centro di Madrid e qualche altra località nel sud della comunità autonoma della capitale, ed è un film ben sostenuto, una commedia contemporanea con diversi attori, insomma, e quindi potete ben immaginare quale impegno possa essere per il signor Woody Allen, e questo è bello, questo è davvero bello. Siamo arrivati a giovenerdì, 5:46 minuti, grazie, stanno arrivando i primi messaggi. Vienna, vedi che lo dicevo, buongiorno da Vienna, grazie Loredana. Intanto saluto anche, dunque aspetta perché bisogna parlare di vari argomenti, ci sono anche delle risposte che arrivano. Buongiorno anche ad Andrea che ci manda i suoi saluti. Donatella, eccola qui, Donatella, Bucarest per lavoro. Ah, ecco, bene, buongiorno anche a te, ben svegliata. Sono stato a Bucarest. No, non è che proprio, no? Com'è, come città? No. Tra Budapest e Bucarest. Buongiorno anche a Roberta che ci manda i suoi saluti da Paradiso, Swiss Lady Amanetta, ecco, questo è accaduto qualche minuto fa. Buongiorno Giovanna, e saluto anche chi ci ascolta da Canobbio, ovvero Renato. La musica connessa a questa giornata, intanto sì, aspetta, vi do una buona notizia, per cui prima di passare alla musica legata a questa giornata, il dovere mi chiama e soprattutto devo dare una buona notizia. Allora, segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A3 Zurigo-Coira tra Murg e Wallenstadt, per cui per fortuna fine del pericolo. Vi dicevo, musiche, canzoni legati a questa giornata. Cominciamo da questa.

Era il 1964 e le Supremes, la band di Diana Ross, pubblicava Baby Love. Questo accadeva 62 anni fa. E nel 1975 i Pink Floyd vincono il disco d'oro per questo album meraviglioso.

album dedicato a Syd Barrett, Wish You Were Here, ispiratore dei primi passi psichedelici del gruppo Shine You on Crazy Diamond, canzone che faceva parte di quell'album. E sempre oggi, ma nel 1987, nelle classifiche americane arriva questa canzoncina particolarmente trascinante. Una cover, non era l'originale, ma era molto bella.

Ora rigorosamente elvetica questa mattina e allora torniamo ad ascoltare una canzone di 2 anni fa, artista grigionese Julie Fox. La canzone si intitola Flower e ancora buongiorno a voi. Se vi servono altre spinte, basta dirlo, l'ufficio spinte anche questa mattina è aperto.

Anche Krabi questa mattina ci ascolta, o meglio Cesare, buongiorno Cesare. Krabi, Thailandia, ecco, altro svizzero all'estero, buongiorno, grazie per il tuo messaggio. Dunque, oggi, a proposito di compleanni, voglio ricordare Anne Bancroft, una grande attrice, ha vinto anche il premio Oscar. Nata nel 31, il 17 settembre, nata invece nel 1968, lei, Anastasia.

auguri anche ad Angela, che mi manda il suo saluto dicendo: oggi tocca a me. E io saluto anche Fabrizio, che è un nostro valoroso ascoltatore, anche lui oggi compie gli anni, magari è già all'ascolto, altrimenti riferiranno. Buongiorno Fabrizio, salutiamo anche Reinhold Messner, anche lui l'alpinista italiano, compie 82 anni quest'oggi, gli eventi legati alla sua vita li conosciamo. C'è invece un personaggio che si chiama Linus Torvalds, che in un giorno come questo iniziò, lui era uno studente finlandese, la sua storia è piuttosto nota, soprattutto per voi che maneggiate in maniera abile i computer. Il suo sistema operativo gratuito iniziò ad essere distribuito oggi, si chiamava Linux e si chiama ancora oggi, per cui è un lavoro ed è una, diciamo, un sistema che ha 35 anni di vita. Lui mise un messaggio, pubblicò online un semplicissimo messaggio: sto creando un nuovo sistema operativo solo per hobby, questo progetto si chiamerà Linux. E in pochi anni sviluppatori di tutto il mondo iniziarono a collaborare, per cui non fece tutto lui, ma ci fu veramente una collaborazione attiva in tutto il mondo. E quindi collaborazioni, miglioramenti, distribuzione gratuita, nacquero le prime distribuzioni e poi negli anni 2000 arrivò a conquistare anche dei server internet grazie alla sua stabilità. Oggi Linux è una realtà che alimenta i cloud, i supercomputer, i dispositivi IoT, le smart TV, insomma è diventato il motore, uno dei motori nascosti del mondo digitale. Linux, tutto nato da un annuncio di un ragazzo, di uno studente che voleva fare qualcosa di particolare, per cui a volte davvero nascono così le cose. Buongiorno Vincenzo, buongiorno Vittorio, saluto anche Andrea, mi hai fatto tornare indietro di un po' di anni con la canzone di Anastasia, Linux, quante cose sono cambiate. E beh, oggi bisogna parlare di davvero altro che super computer, super computer, non fai neanche il tempo a fare una domanda e già ti arriva la risposta. Michela da Soletta, buongiorno anche a te. Dario da Caslano, che approfitta per salutare, magari questa mattina non si sa se all'ascolto o meno, ma sa che c'è una signora che si chiama Margherita che vive in Sudafrica e che spesso e volentieri ascolta Rete 1, ne approfittiamo anche noi per salutarla. Allora, c'è una canzone che ci porta all'informazione delle 6, dopodiché riprendiamo. Sapete che il giovedì abbiamo un appuntamento molto ricco, per cui ci sarà anche i Gormeroni, avremo la rubrica sugli animali, avremo anche la nostra rubrica nuova dedicata alle parole. Tutto questo dopo Bastian Baker, o Bastian Baker come viene chiamato, dal Canton Vaud, da Villeneuve. Salutiamo anche lui questa mattina. L'informazione tra 3 minuti.

Giornata dedicata alla musica svizzera. Con questa canzone arriviamo all'informazione. Si chiamava Lucky, le campane di Pazzalino. L'informazione delle 6 e di nuovo Alba Chiara.

0: In studio Roberto Ortelli, in apertura la politica ticinese con la Lega, che ieri sera si è riunita in assemblea ad Arbedo per discutere dei rapporti con l'UDC e della nuova identità o casa della destra ticinese proposta dai democentristi. Non senza discussioni, la Lega dei Ticinesi a maggioranza ha sottoscritto la lettera di intenti con i democentristi per intavolare una trattativa. Si parte però innanzitutto dall'alleanza, che torna dunque in auge per le prossime tornate elettorali fino al 2028, iniziando dalle cantonali di aprile, come ci spiega Romina Lara.
1: Ci sono volute 2 ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei Ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
2: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista del Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei Ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
1: Si è votato per alzata di mano, è finita 16 a 36, sia l'alleanza guardando nell'immediato alle elezioni di aprile, e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
2: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti, e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
1: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa, con modalità che non sono piaciute a tutti, ma che il mattino della domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga si è parlato di diktat dell'UDC. Lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
2: Direi che assolutamente di resa non si parla. La Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC, ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
1: Idealmente almeno 2 per partito, più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
0: Il Parlamento ticinese ha affrontato anche il caso Zali. Sul tema il governo ha cercato di fare chiarezza sulle diverse questioni che riguardano il consigliere di Stato, rispondendo a una serie di interpellanze, prendendo per la prima volta le distanze e stigmatizzando l'agire autoritario, testuali parole, di Zali nelle mail rivolte al presidente dell'ente ospedaliero cantonale San Vito per l'assunzione di una conoscente, poi risultata essere la 52enne annegata a Melide il 18 agosto. E approda oggi agli Stati il progetto di capitalizzazione di UBS per scongiurare nuovi scenari sul modello di Credit Suisse. Per il governo il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Una proposta sostenuta tra l'altro dalla Banca Nazionale Svizzera, dalla FINMA e da diversi analisti, e invisa invece a UBS, che teme la perdita di competitività. Dall'estero, negli Stati Uniti la Federal Reserve sotto la presidenza di Kevin Warsh non cede alle pressioni del presidente Trump e alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023, una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca, mentre per Trump i tassi dovrebbero essere al massimo all'1%. Sentiamo il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
3: La Fed non si piega alle pressioni e alle minacce della Casa Bianca, e Kevin Warsh, scelto da Trump proprio per avviare una politica monetaria più accomodante, annuncia così il rialzo dei tassi di interesse. Il primo ritocco da 3 anni a questa parte.
4: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
3: I tassi di interesse salgono così di un quarto di punto, dal 3.50 3.75 al 3.75 e 4%. Un ritocco verso l'alto necessario per combattere l'inflazione, che in agosto si attestava al 3,4%, ben oltre l'obiettivo dichiarato del 2%.
4: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
3: L'inflazione, ha detto Warsh, è troppo alta e lo è da troppo tempo. Colpa soprattutto delle incertezze geopolitiche e del rincaro del prezzo dell'energia, più 27% per la benzina rispetto al settembre di un anno fa. Ma a fronte delle avversità globali, il presidente della Fed ha anche voluto sottolineare la resilienza dell'economia statunitense.
4: Domestic spending has been resilient, productivity growth strong, and the unemployment rate has changed little.
3: I consumi sono buoni, ha detto Kevin Warsh, la produttività economica solida, il mercato del lavoro stabile. con una disoccupazione situata al 4,1%.
4: The jobless rate remains low at around 4.1%.
3: Il neo presidente della Fed ha voluto precisare che i 12 membri del comitato direttivo hanno votato all'unanimità. Un chiaro segnale questo della volontà di indipendenza della Banca Centrale Americana rispetto alle ingerenze e le pressioni del potere esecutivo. E infliggendo un ulteriore dispiacere a Donald Trump, la Federal Reserve non ha escluso un nuovo rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.
0: Oggi, giovedì 17 settembre, le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. A sud delle Alpi, da metà pomeriggio, nuovi rovesci sparsi. Al nord, qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Dopo la sigla, le notizie sportive oggi con David Conti.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati, settima vittoria in 8 partite del Lugano che grazie al successo 4-1 contro il San Gallo non solo ha battuto la sua bestia nera ma ha allungato a più 4 sul Sion, seconda forza del campionato. A decidere l'incontro dell'AIL Arena la doppietta di Pilstrom, poi espulso, inizio ripresa, il secondo gol stagionale di Castro e il primo sigillo di Karimov. Nell'altro recupero della quarta giornata di Super League il Servette ha espugnato 4-2 il campo del Thun. Intanto alle 11 è in programma la conferenza stampa di Murat Yakin che ufficializzerà la lista dei convocati per le prime partite di Nations League. Si è giocato in Europa League, prima giornata che registra la sconfitta 2-0 del Milan in casa contro il Benfica. Il Sunderland di Xhaka ha battuto 1-0 l'Alkmaar, 2-1 del Lione in trasferta contro l'Anderlecht. Stasera altre 9 partite, tra le quali segnalo alle 21 Besiktas a Marsiglia, nostra diretta su sulla 2 e Juventus Nijmegen. Infine nell'hockey alle 20:15 la prima uscita stagionale dei Bellinzona Snakes che ospitano il Basilea.
7: Davvero in Ticino la cocaina è ovunque? Torna Patti Chiari con un'inchiesta esclusiva venerdì sulla 1.
0: Questa invece è la Rete 1. Buongiorno a tutti voi, sono Daniele Oldani, è un piacere ritrovarvi. Oggi dobbiamo fare gli auguri a Roberto, è il nome che celebriamo quest'oggi. Oggi è anche una giornata in cui possiamo parlare di una parola particolare che adesso vi segnalo, magari vi dice già qualcosa. Se dovete definire qualcosa di così straordinario che è complicato da essere descritto, qual è la parola che inizia con la lettera I che vi viene in mente? Qualcosa di così straordinario che non si può nemmeno descrivere. Non è facile, ma possiamo arrivarci. Inizia con la lettera I e deriva dal latino. C'è il caffè, è il caffè di Rete 1, è il caffè di Alba Chiara e oggi, lo abbiamo detto, ma lo ricorderemo tutto il giorno, è una giornata dedicata a tutto ciò che si produce a livello musicale in Svizzera.
8: Rete 1, giornata della musica svizzera.

Una delle band svizzere più famose della storia si chiamavano Double. Nati nel 1983, questa canzone conquistò davvero una platea internazionale, si chiamava The Captain of the Heart. E sono le 6:12. Tra poco leggiamo i giornali, ma volevo parlare con voi di fulmini. Uno non se l'aspetta, ma i fulmini sono presenti e dice: ma che bella scoperta! E soprattutto colpiscono anche noi esseri umani. Migliaia di persone vengono colpite dai fulmini ogni anno. Cioè, si fa adesso mettere a competizione vincere una grande cifra all'otto oppure essere colpito da un fulmine, forse è più facile vincere all'otto. Eppure migliaia di persone ogni anno sono colpite dal fulmine. E mi ha colpito molto, scusate la ripetizione di colpito, questa storia che arriva da New York. Un signore che stava camminando tranquillamente per la sua strada ha visto un lampo, poi a un certo punto è caduto sull'asfalto. Stava andando dal dentista, è stato colpito da un fulmine. Una scena ripresa da una telecamera di sicurezza mostra questo ragazzo, perché poi alla fine è un ragazzo di 24 anni, che ha l'ombrello in mano mentre cammina verso la sua auto. All'improvviso la scarica lo raggiunge, lui cade a terra, pochi istanti dopo riesce a rialzarsi e a chiedere aiuto, ma soprattutto l'hanno intervistato. Ma cosa si prova a essere colpito da un fulmine? Esperienza che ovviamente non vi consiglio, a me non è mai successo, magari a qualcuno di voi sì. Ho avvertito una sensazione di bruciore molto intensa, un formicolio, un intorpidimento, un dolore fortissimo a tutti e due i piedi. Incidente avvenuto durante una giornata caratterizzata da forti temporali. Lui si trovava appunto in una località non lontana da New York, anzi vicino a Windsor Road. È stato raggiunto dal fulmine, soccorritori l'hanno trasportato all'ospedale, è rimasto per una notte, nessuna ustione. Mi hanno sottoposti a diversi controlli, non avevo nessuna bruciatura. Ecco, anche questa è una cosa che mi colpisce molto, no? Sei colpito dal fulmine e a parte un po' di dolori, un po' di bruciori e qualche formicolio, nulla, nessuna ferita. Ecco, questo è un altro aspetto che mi colpisce molto. I fulmini, non si può mai star tranquilli, diciamo la verità. Anche i fulmini. E se non è un fulmine è un meteorite, se non è un meteorite è un albero. E vabbè. Ancora buongiorno, Corriere del Ticino e La Regione. Come aprono oggi i due quotidiani, visto che sono le 6:15, non perdiamo le buone abitudini. Caso Zali al centro di entrambi i quotidiani. Il Gran Consiglio dibatte tanto ma boccia la discussione generale. Caso Zali, scrive La Regione, la resa dei conti è rinviata. Poche risposte, tante parole sul caso Zali. Invece è il titolo del Corriere del Ticino. Bocciata la richiesta di discussione generale in Gran Consiglio, dal Consiglio di Stato soltanto qualche rassicurazione ma nessun elemento nuovo. Quindi poche novità, si può riassumere così quanto emerso ieri in Gran Consiglio dalle risposte del governo alle interpellanze sul cosiddetto caso Zali. Il plenum, dopo non poche polemiche, ha poi bocciato la richiesta di una discussione generale, ma il dibattito è solamente rinviato. E intanto il Lugano continua a vincere. Travolgente, ora in fuga, i bianconeri superano 4-1 il San Gallo, tentano l'allungo in vetta alla Super League. Le due aperture sono queste. Ma vediamo all'interno molti temi, anche drammatici. Per esempio c'è questa notizia di un palazzo che è crollato a Gaza in Medio Oriente. Le vittime sono più di 20, 100 persone intrappolate. Ed era un palazzo che, pensate la curiosità, si chiamava Felicità, questo palazzo, Sada, e ospitava almeno 100 sfollati. Un edificio di 6 piani che è crollato in un istante nella notte, uccidendo almeno, come dicevamo, una ventina di persone. Dalla Svizzera invece la notizia della povertà che fatica ad arretrare. Nel 2024 l'8.4% della popolazione, parliamo di circa 740.000 persone, viveva al di sotto della soglia di povertà e il doppio era esposto al rischio di precarietà. Inoltre il 4% delle persone occupate, cioè 170.000 persone, viveva anch'esso al di sotto di tale soglia. Oggi è l'occasione anche per vedere questo dato, che è sempre molto importante.
ancora dalla regione. L'Alleanza rinasce, stiamo parlando di questa assemblea straordinaria che si è svolta ad Arbedo, Lega UDC. Alleanza rinasce già per le cantonali. Anche il movimento approva la trattativa per una casa comune. Per Piccaluga, la lista per il governo, puntiamo ad un accordo paritario. Questo dalla regione. Vediamo invece dal Corriere qualche altro spunto che mi ha colpito. Si parla, per esempio, a livello internazionale di un accordo tra Europa e Canada. L'annuncio è arrivato proprio ieri. Il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. La presidente von der Leyen ha accolto così l'avvicinamento del premier canadese Mark Carney con l'intensificarsi della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ottawa cerca una partnership più stretta con Bruxelles. E ancora a livello internazionale c'è stato un discorso di Putin alla sua nazione. Dimostriamo di essere uniti in vista delle elezioni del weekend per il rinnovo della Duma, il Parlamento. Il presidente ha parlato alla popolazione. È una campagna elettorale decisiva, la partecipazione è un contributo alle vittorie delle truppe sul campo, così si è espresso il presidente russo. Abbiamo parlato di Lugano esagerato, ufficialmente in fuga, e con questo vi auguro buona lettura col vostro quotidiano preferito. Il sole sorgerà alle 7:05, tramonterà alle 19:30, abbiamo 12 ore 25 minuti di luce di cui fare buon uso. Una canzone di Sebalter direi che ci sta, è un ragazzo molto simpatico che conosciamo anche bene. La canzone è di 4 anni fa, si chiamava Jack Nicholson.

0: Anche questa mattina la famiglia è riunita, arrivano voci, arrivano messaggi, arrivano saluti. Allora salutiamo intanto il nostro amico Albi, che è sempre in giro, diciamo
1: sì,
0: la verità.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno
0: a te.
1: Sono l'Albi. Io vi saluto da Losanna.
0: Bene. Com'è il tempo?
1: Sembra splendido.
0: Bene.
1: 12 gradi. Buona giornata a tutti.
0: Buon giovenerdì. Qualcosa di così straordinario da non poter essere descritto. Qual è la parola di oggi?
2: Buongiorno Daniele.
0: Buongiorno
2: Rete 1.
0: Ciao Pippo.
2: Può essere impercepibile, talmente straordinario
0: da non
2: che
0: poter...
2: al di fuori delle nostre percezioni.
0: No.
2: Vi auguro una buona giornata a tutti i valorosi.
0: Grazie.
2: Ciao
0: grazie. Bello salutarci la mattina, no? Darci il buongiorno. C'è una parola che sembra quasi sfuggire alle parole stesse, perché il termine che definisce qualcosa di così straordinario da non poter essere descritto è ineffabile. Infatti viene usato spesso anche per definire il mistero divino, no? L'ineffabile visione di Dio, straordinaria. Ineffabile arriva dal latino ineffabilis, che è formato da in, che significa non, ed effabilis, cioè dicibile, esprimibile a parole. In pratica è tutto quello che non riusciamo a raccontare davvero, anche se ci proviamo con il vocabolario al completo. Ecco, una delle esperienze che personalmente ho vissuto e continuo a vivere perché fa parte un po' della mia quotidianità, o quasi, vorrei quotidianità, ma non sempre riesco, è la meditazione. La meditazione è un'esperienza ineffabile, è difficile riuscire a comprenderla e a definirla nel dettaglio, ma anche il piacere, per esempio, no? Ci sono delle situazioni che facciamo fatica, anche se abbiamo un vocabolario al completo. E allora pensate alla sensazione, che ne so, davanti a un panorama mozzafiato, all'emozione di diventare genitori, a un'opera d'arte che ci lascia senza fiato, un tramonto talmente bello, ti viene da dire wow, ma wow non è una parola così approfondita e così perfetta come ineffabile. Ecco, il territorio dell'ineffabile si muove proprio in questo ambito. È una parola molto usata in filosofia, lo dicevo, nella religione, nella poesia. I mistici l'adoravano questa parola perché sostenevano che certe esperienze spirituali fossero troppo grandi per essere rinchiuse in piccole e semplici frasi. Chiaramente è un termine molto amato dagli scrittori, dai filosofi. C'è però un piccolo paradosso. Ogni volta che pronunciamo la parola ineffabile, stiamo usando una parola per parlare di qualcosa che teoricamente non si può esprimere a parole. Capito la complicazione dell'animo umano? Oggi il termine viene utilizzato per indicare una bellezza, un'emozione, una sensazione unica e indescrivibile. Molti di voi l'hanno indovinata, molti ci sono avvicinati molto, il famoso fuochino, e comunque è qualcosa, è una parola che ricorda un aspetto molto umano, cioè non tutto ciò che conta può essere spiegato perfettamente. A volte le cose più importanti della vita sono proprio quelle ineffabili. Ancora musica elvetica questa mattina, Ira May.

0: Rete1 dedica questa giornata alla musica svizzera. Ascolterete suoni prodotti nel nostro paese da qui alla mezzanotte, per cui anzi abbiamo iniziato già da mezzanotte. Ancora buongiorno a tutti voi. Tra poco il momento in cui lanceremo le notizie del radiogiornale, quello delle 7. Volevo anche segnalarvi che a proposito di musica svizzera, questa mattina giocheremo con 3 canzoni svizzere, per cui sono andato a pescare da successi, vi do un aiuto, successi che sono stati portati all'Eurovision, per cui ho fatto proprio una rapida ricerca e ho trovato delle canzoni molto interessanti. Ne parleremo tra poco. Saluto Fiorella che ci manda i suoi abbracci e saluti da Chiasso, grazie per gli abbracci. Michela dal Canton Soletta e anche Dario da Caslano. Altro saluto, Monica Fornasier, e questo è reale, nel senso che qua fisicamente mi ha raggiunto in studio dalla redazione dell'informazione. Monica, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Alle 7 c'è il radiogiornale, come sempre i titoli di oggi quali sono?
1: Allora, questa mattina partiremo dall'assemblea straordinaria della Lega, in discussione c'erano i rapporti con l'UDC, ne è uscito un sì a un'alleanza, innanzitutto in vista delle elezioni cantonali del prossimo anno. Il coordinatore Piccaluga assicurato che non è una resa, queste le sue parole, sarà una lista paritaria, è in realtà un primo passo verso un progetto politico comune, insomma Lega UDC, la cosiddetta casa della destra ticinese da costruire nel 2028. Poi la Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione troppo alta da troppo tempo, è il primo aumento dal luglio del 2023. La Casa Bianca ha parlato di una decisione infelice, il presidente Trump, che era contrario, la considera una mossa contro di lui. E poi in Parlamento a Berna oggi arriva la revisione della legge sulle banche, una revisione che era stata voluta dopo la crisi del Credit Suisse per evitare altri casi del genere. In discussione ci sono nuove regole sul capitale proprio delle grandi banche con varianti più o meno severe, ma tra le proposte c'è anche quella di rinviare tutto al Consiglio federale e che sia per finire il governo a decidere, come è stato finora su questi temi. Insomma, si prospetta una discussione molto complicata. Sono alcuni dei temi che avremo alle 7.
0: Ci sentiamo tra mezz'ora. Dunque, adesso le notizie per chi viaggia con noi. Buon lavoro, Monica, a te e alla redazione. Al momento sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: Come ogni giovedì che si rispetti, anche questa mattina vi diamo aggiornamenti sul viaggio di Igor Meroni, questo ragazzo ticinese che vive a Losanna, nella vita è un insegnante, è un docente, ma ha la passione per i viaggi. Ha già fatto un lungo viaggio in Asia, è arrivato fino a Hong Kong partendo dalla Svizzera e quest'anno, anzi alla fine dello scorso anno, è partito da Losanna con l'idea di arrivare a Città del Capo. È una storia che ormai ben conoscete se siete fedeli ascoltatori di Alba Chiara. E allora gli aggiornamenti in questa 36esima puntata, cominciamo dal primo messaggio che mi è arrivato lo scorso fine settimana. Siamo in Camerun, ma sentiamo i dettagli.
4: Siamo a Ebolova, una città nel sud del Camerun. Gli ultimi giorni abbiamo fatto tanti chilometri, abbiamo seguito la costa per arrivare fino a una città turistica che si chiama Kribi e da lì abbiamo seguito 170 chilometri tra la giungla, una strada decisamente dissestata ma molto bella, dove abbiamo potuto vedere un po' la vita di villaggi. È stata estremamente interessanti, confermo il fatto che comunque i camerunesi rispetto ai nigeriani sembrano molto più discreti. Devo ammettere però che a livello consumo d'alcol è abbastanza impressionante. Queste sono delle impressioni basate su una settimana qua. Prevedo che alle 8 del mattino ogni giorno abbiamo visto parecchia gente bere whisky, birra, invitarci a bere cose, quindi penso sia una pratica parecchio diffusa. Però è interessantissimo, adesso lascerò la bici in pausa. Andremo a Yaoundé, dopo appunto ci separeremo perché io lì farò il visti per Gabon e Congo, Guinea Equatoriale l'assalto.
0: Ecco, questo l'aggiornamento, diciamo, delle ultime giornate. Poi ne abbiamo uno molto più fresco che mi è arrivato ieri sera. La settimana scorsa, forse lo ricorderete, Igor Meroni citava la mamma, per cui a me è sorto veramente una domanda: ma una mamma come vive un'esperienza di questo genere? Sapere che il figlio è in giro per un anno in bicicletta, in Africa, in territori sconosciuti. Allora io ho girato questa domanda proprio a Igor: ma la mamma che dice?
3: No, chiaramente molto nervosa riguardo a sto viaggio. Cerco di chiamarla ogni giorno per sentirci, per assicurarla. Penso che quando si è da là e quando si è qua fisicamente la percezione della realtà è completamente diversa. Sì. Io lo vivo in maniera tranquilla perché sono qua, sì, sono immerso. Io capisco benissimo che quando si è in Europa ci si immagini una cosa estremamente complicata, estremamente pericolosa. Quindi io cerco sempre di rassicurarla. Non è proprio tranquilla, però beh, quando mi sente vede che sono contento, quindi penso che quello la rassicuri. Penso che anche piano piano il fatto che veda che io vado via, che continuo in maniera sicura, le faccio capire che non è un continente così complicato come si può immaginare.
0: Come lo dipingono, insomma, ecco, c'è anche una, esatto, normalità che fa parte. Questo vale un po' per tutto il mondo, in effetti anche a me, chiaro, è successo in tanti paesi che mi dipingevano come paesi estremamente pericolosi. In realtà la quotidianità è fatta anche di cose normali. Come si chiama la tua mamma, così la salutiamo?
3: La propria vita. Luz Mary.
0: Luz Mary, salutiamo anche noi Luz Mary. Torniamo all'attualità, quindi le ultime notizie: Camerun sì, avete sentito, divisione, per cui i due ragazzi si dividono magari per un po', ma i dettagli ce li racconta sempre Igor.
4: Sono a Yaoundé, la capitale, sto aspettando che il Congo mi accetti il visto per entrare nel paese, dovrebbe succedere domani. E poi venerdì dovrei poter entrare nel Gabon, un paese nel quale ho già il visto nel passaporto. Qua a Yaoundé mi sto spostando tantissimo in moto, quindi è completamente diversa la cosa, tanti su e giù, molto più rapidi gli spostamenti. In una città che mi sembra non abbia un vero centro, quindi per fortuna non mi devo muovere in bici. Devo dire, comparata a Lagos e altre città nigeriane, mi sembra relativamente più tranquilla. Qui tra l'altro finisce l'avventura con Natalia, ci separiamo, questo era già pianificato, però un po' diverso da quello che era previsto, che lei ieri all'ultimo ha comprato un biglietto per tornare in Spagna. Quindi questo weekend tornerà in Spagna, starà in Spagna uno o due mesi per ricaricare un po' le batterie e rinnovare il passaporto, quindi sarà due mesi particolari per lei, poi chiaramente ritornerà qui anche lei. Io nel frattempo sarò probabilmente già in Congo o addirittura in Angola.
0: Vi aggiorneremo prossimo giovedì, nuovo appuntamento. Vi ricordo di cercare i social di Igor Meroni perché ci sono tante bellissime fotografie, e la nostra pagina, scrivete su internet RSI Vado Verso il Capo e troverete tutte le puntate di questa serie. Torniamo alla musica svizzera, in questo caso degli anni 60, e poi dall'Africa andiamo in America.

Siamo tornati ai mitici anni 60, Sauterelle. Hanno suonato anche con i Rolling Stones a Zurigo, questi ragazzi. L'animale di oggi, io direi di guardarlo da lontano, perché proprio avvicinarsi troppo non mi sembra così una buona idea. Non è un carro, attrezzi, questo qui. Questo qui è un giaguaro. Questa mattina volevo parlarvi del felino più grande delle Americhe, il terzo più grande del mondo. Tigre, leone e giaguaro è il terzo. In natura esiste una sola specie di giaguaro, il suo nome scientifico è Panthera onca, e vive soprattutto nelle foreste tropicali dell'America centrale e meridionale. Poi ovviamente una delle sue roccaforti più famose è proprio la foresta amazzonica. Come va nella foresta amazzonica? Insomma, sì, c'è gente? Dice ti danno fastidio? Troppo passaggio? Vabbè, comunque, il giaguaro è un animale tendenzialmente schivo e solitario. Però a differenza di altri felini, lui adora l'acqua. Voi pensate al vostro gatto e alla relazione, essendo anche lui felino. Certo, qui stiamo parlando di un animale che può pesare tranquillamente molti chili, poi vi do i dettagli. È attivo all'alba, a lui piace appunto nuotare, nuota con entusiasmo, attraversa fiumi, lagune, come un campione olimpico. Attivo all'alba, al tramonto, durante la notte e ha una forza straordinaria, ha uno dei morsi più potenti del regno animale e quindi riesce anche a perforare dei gusci, dei crani, quindi come vi dicevo meglio tenerlo a dovuta distanza, perché voglio dire tu stai lì, io sto qua e ci vogliamo tutti bene. Ma qual è il lato romantico di questa storia? Il maschio percorre grandi distanze perché segue il richiamo della femmina e i due si cercano attraverso dei vocalizzi profondi, ecco, vocalizzi che più o meno sono quelli che vi sto facendo sentire da 5 minuti. Quindi questi vocalizzi servono per farsi sentire, marcare il territorio ed è come esprimere un profilo social lasciato sugli alberi della foresta. Quando finalmente si incontrano, arriva finalmente il momento giusto, trascorrono alcuni momenti e giorni insieme. E per un animale che, come vi dicevo, adora star da solo, è già una bella dimostrazione d'affetto. Dice, vabbè dai, stiamo insieme quei 2-3 giorni. Corteggiamento, che peraltro bello, con inseguimenti, giochi, scambi di segnali, ma una volta conclusa la fase romantica e una volta fatto quello che bisogna fare, ognuno torna alla propria vita. Non è che c'è il lume di candela, ci rivediamo, dai ci sentiamo mi chiami tu, no, ti chiamo io. No, la femmina dopo circa 3 mesi di gravidanza cerca un luogo sicuro, mette al mondo 2-3 cuccioli che peraltro nascono ciechi, completamente dipendenti dalla mamma, e lei è la vera manager della famiglia. Protegge, nutre, insegna tutto ciò che serve. Il papà, ma proprio no, è tranquillo, dice vabbè dai faccio un giro da un'altra parte e va bene. Questo è quello che prevede la natura dei giaguari, l'animale appunto che oggi vi sto raccontando. I cuccioli restano nascosti nella tana, la mamma esce a caccia e poi ci vuole una lunga attesa, perché la formazione dei cuccioli può durare anche 2 anni. La mamma si trasforma in un insegnante, nella guardia del corpo e la guida turistica, insomma fa tutto quello che serve. Ogni giaguaro, peraltro, ecco, questo è un dettaglio che all'apparenza dice sono tutti uguali. No, perché ogni giaguaro possiede un disegno unico di macchie, un po' come le impronte digitali, nel nostro caso, negli esseri umani. Esistono anche giaguari completamente neri, non sono una specie diversa, ma sono individui che hanno una caratteristica peculiare. Ci sono anche lì le rosette peculiari, caratteristiche di questo animale, ma sono quasi invisibili sotto il colore scuro del pelo. Ecco, questo non lo sapevo. In alcune culture americane, Maya, Aztechi, diverse popolazioni indigene, il giaguaro godeva e ha goduto di una speciale forza e stima. Era considerato un animale quasi sacro, capace di muoversi tra il mondo degli uomini e quelli degli spiriti. Altra curiosità con la quale chiudiamo questa rubrica: in Brasile sono stati osservati dei giaguari intenti
costretti a pescare addirittura, mentre in alcune altre regioni sono bravi a sorprendere i ricercatori per la loro capacità di arrampicarsi sugli alberi e trasportare prede molto pesanti.

0: passeggiare.
1: Non è male, no, sta canzoncina? Ti piace? Non mi piace niente, proprio difficile. Vabbè, dei gusti difficili. No, a me piace invece quelle robe. Che è Antonacci, no? Che ha ripreso lo recentemente. Vabbè, ma questo è un altro discorso. È il momento di giocare, vista l'ora, direi che possiamo tranquillamente attivare il nostro spazio dedicato al gioco, dedicato alle canzoni che riattivano la memoria e quindi è molto utile da questo punto di vista. E poi, insomma, toglietevi la soddisfazione. Tre canzoni che arrivano dalla Svizzera quest'oggi, per cui in omaggio a questa giornata completamente di musica svizzera ho pensato di recuperare tre brani che arrivano proprio dal nostro paese, da vari angoli, e mi sono lasciato ispirare dall'Eurovision, che è sempre una fonte di grandi canzoni e di grandi spunti. La prima canzone arriva dal 1958, la canzone è molto famosa, almeno io la sento nelle mie orecchie da sempre, forse perché la cantava mia mamma. Ma chi cantava questo brano nel 1958?

0: molto amore.
1: Qualcuno mi scrive Mina? No. Caterina Valente? No. Nella Martinetti, bei nomi stamattina. Ma lei è un altro nome che cerco. Anita Traversi? No.
0: Cameriere? Signore, signorina, per favore, un espresso.
1: Comunque bravi, tanti stanno indovinando. Lisa Assia, così si chiamava l'interprete di Giorgio del Lago Maggiore, cantata, come avete sentito, un po' in tedesco e un po' in italiano. Molto bene, Giorgio, Lisa Assia, 1958. Brava Claudia, molto bene Lorenzo, ci siamo. Seconda canzone, eccola qui. Questo è facile, eh?

Anche lui ha partecipato all'Eurovision con questa canzone intitolata Era stupendo, e il suo nome mi sa che non avete dubbi, no? È lui. Pablito, mi scrivono. Sì. Pablo, Paolo. Meneguzzi, sì, è proprio Meneguzzi, l'avete azzeccato praticamente tutti. La terza canzone in realtà non dovrebbe essere difficile se ascoltate musica da sempre, quindi applausi a voi per Meneguzzi. 2008, torniamo al 1981 e vi propongo una canzone che allora ottenne successo, anche in quel caso partecipando all'Eurovision Song Contest. Mi servono tre nomi.

tre nomi, tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, tanto per dire. Ma qui c'è anche una femminuccia. Bravo Nick, rapido come un giaguaro. Molto bene Marisa. Eh beh, questa ve la ricordate. A parte qualcuno che mi scrive Zero Assoluto, no, è un'altra band. Brava Silvia. Molto bene Adriana, Franca. Non li avete dimenticati. Peter, Sue and Mark. La canzone si chiamava Io senza te. Prima c'era Paolo Meneguzzi, prima ancora Lisa Sia con la canzone Giorgio del Lago Maggiore. Siete bravi, devo dirvi solo questo, siete bravi. Applausi.

0: E anche oggi due matite infinite per voi. Ma adesso, vista l'ora da Ascona, Andrea Locarno. E questa mattina ci aiuta a capire come sarà la giornata da un punto di vista meteorologico Lisa Moser, che è già collegata con noi e che saluto e che ascolto ovviamente insieme a voi. Lisa, buongiorno. Come sarà questa giornata?
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Beh, la giornata odierna è caratterizzata dall'afflusso di aria più secca che segue il transito di una perturbazione che ha attraversato un po' tutto il paese nel corso della scorsa notte e anche qui al sud ha portato a qualche precipitazione localmente anche a carattere temporalesco. Come detto, ci troviamo già in area più secca, quindi al sud delle Alpi la giornata trascorrerà ben soleggiata nonostante siano presenti attualmente alcuni banchi di nubi residue, soprattutto verso le Engadine, che si dissolveranno rapidamente nel corso della mattinata, e in giornata arriverà poi qualche velatura in quota. Dalla serata avremo poi il nuovo aumento della nuvolosità legato alla formazione di una nuova zona di bassa pressione verso il Mar Ligure, che porterà degli afflussi nuovamente più umidi al sud delle Alpi. Come detto, la nuvolosità aumenterà gradualmente dal tardo pomeriggio e in serata inizieranno nuovamente alcuni rovesci sparsi che proseguiranno poi anche nella notte su venerdì. Le temperature massime al sud oggi raggiungeranno i 26 gradi e nelle valli superiori del Sopracenere è presente attualmente una tendenza favonica. Anche al nord delle Alpi la giornata odierna trascorrerà abbastanza soleggiata, con la presenza al momento di qualche locale banco di nebbia mattutina, e soprattutto lungo le Alpi questa mattina la nuvolosità è piuttosto estesa, si dissolverà poi gradualmente nel corso del pomeriggio lasciando spazio anche a qualche schiarita. Al nord le temperature sono un pochettino inferiori rispetto ai valori del sud delle Alpi, con delle massime che raggiungeranno i 21 gradi.
0: Grazie Lisa, ci sentiamo alle 7:20 per il prossimo bollettino, per cui buon lavoro e a più tardi, buona giornata.
1: Grazie, a più tardi.
0: Ma un po' di musica dai grigioni? Poi loro sono bravi, sono simpatici, sono intelligenti, si chiamano 77 Bombay Street.

0: Mario è un ascoltatore che ha fatto le sue ultime vacanze a marzo e andrà di nuovo in vacanza a fine settembre. Ora, Dario, capisco tutto, guarda, non c'è bisogno che tu aggiunga altro, perché io ho già capito da questo messaggio che deve partire un Guglielmo Tell tutto per te. Dai che manca poco e poi in vacanza. Ah. Guglielmo Tell fa sempre il suo effetto, eh? Io ho provato a creare un po' di relazione col giaguaro, ma vi assicuro che non è facile. Meglio lasciarlo in pace, giusto? No, gli ho detto, se vuoi parliamo ancora. No, lascia perdere che non è il caso. Lascia perdere, non è il caso. Va bene, Pippo Pollina, per chiudere questo appuntamento con Alba Chiara, domani è venerdì, celebriamo insieme l'arrivo di questo giorno così importante, casomai...
1: Oh, casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Vi lascio con l'informazione delle 7, poi 7:20 e il resto dei nostri programmi. Ci vediamo domani. A mani basse.

0: Il segnale orario con Falegnameria Scerpella Giubiasco. Mobili e serramenti. Scerpella.ch.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 7. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasiesi della Lega all'alleanza con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Non è una resa, sarà una lista paritaria, ha assicurato il coordinatore Piccaluga. Il caso Zali in Gran Consiglio, tante le domande poste al governo, poche le risposte anche per le varie procedure in corso e per finire ne è scaturito uno scontro tra deputate. La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione. È il primo aumento dal luglio del 2023. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche voluta dopo la crisi Credit Suisse. Tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al Consiglio federale. E nel calcio il Lugano batte anche il San Gallo, 4-1 il risultato finale e consolida il primo posto in classifica. Ora è a più 4 dal Sion. In apertura la politica ticinese con la Lega che ieri sera si è riunita in assemblea ad Arbedo per discutere dei rapporti con l'UDC e della nuova entità o casa della destra ticinese proposta dai democentristi. Non senza discussioni la Lega a maggioranza ha sottoscritto la lettera di intenti con l'UDC per intavolare una trattativa. Si parte però innanzitutto dall'alleanza che torna dunque in auge per le prossime tornate elettorali fino al 2028, iniziando dalle cantonali di aprile. Sentiamo Romina Lara.
3: Ci sono volute 2 ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
4: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista al Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
3: Si è votato per alzata di mano, è finita 16-36, sia l'alleanza guardando nell'immediato alle elezioni di aprile e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
4: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
3: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa con modalità che non sono piaciute a tutti ma che il mattino della domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga si è parlato di diktat dell'UDC. Lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
4: Direi che assolutamente di resa non si parla. La Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC, ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
3: Idealmente almeno 2 per partito, più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
2: Restiamo in Ticino e restiamo in casa Lega perché ieri il Gran Consiglio ha ampiamente discusso del caso Zali. Il governo ha risposto a 7 interpellanze parlamentari che non hanno però soddisfatto granché i deputati. Il contributo è di Marcello Ierace.
5: Tante domande e poche risposte. Dopo mesi di dibattiti sui media, dopo gli strascichi penali, dopo i fatti anche drammatici di cronaca, il caso Zali è ufficialmente arrivato sui banchi del Gran Consiglio. Tanti, dicevamo, gli interrogativi posti al governo, in particolare dal Movimento per il Socialismo e da più donne, sul caso del 14enne alla Farera, sulle mail di Zali a San Vido, sulla morte della 52enne Melide. Ci sono però indagini della magistratura in corso ed è anche attivo l'organo di vigilanza del Parlamento. Quindi il Consiglio di Stato, e l'ha più volte detto in aula la presidente Marina Carobbio, non può esprimersi per rispetto della separazione dei poteri. Il governo però una cosa l'ha voluta dire chiaramente.
6: L'intero Consiglio di Stato stigmatizza l'agire autoritario del consigliere di Stato Claudio Zali nei confronti dell'ente ospedaliero cantonale e se ne distanzia, oltre che nei toni, anche nelle modalità.
5: Come ben chiara e rumorosa è stata la difesa nei confronti della stessa Marina Carobbio dopo le frasi dette da Maura Mossi Nembrini di Più Donne.
7: Com'è possibile che una persona come lei, che ha dedicato una parte importante della sua vita proprio su questi temi non abbia mai percepito nulla. Non c'è mai stato un atteggiamento, una frase, un modo di parlare delle donne, un comportamento, qualcosa che le abbia fatto accendere una spia. Collega. Perché è proprio questo il tema di chi non si accorge per la simpatia, per il ruolo istituzionale.
5: Pronta e veemente la reazione di diverse parlamentari, in particolar modo della socialista Lisa Boscolo.
8: Da una persona che si dichiara femminista, sentire accusare l'unica donna che è da 4 ore che sta rispondendo a nome di tutto questo governo, accusarla come complice di tutta questa tragica vicenda, la trovo veramente assurdo. Accusare l'unica donna, la presidente, che da quando è arrivata in governo ha svoltato le questioni di genere, io penso che un minimo dietro fronte e un minimo di scuse alla presidente le si devono fare.
5: Uno scontro aspro che appare come un'onda lunga di un clima politico, quello ticinese, sempre più deteriorato e che non lascia grandi speranze in vista dell'ormai prossima campagna elettorale.
2: Quanto e come deve essere capitalizzata UBS per scongiurare nuovi scenari Credit Suisse? La questione è oggetto di un lungo braccio di ferro fra il direttore generale della banca Sergio Armotti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter. Arriverà oggi per la prima volta in Parlamento a Berna, se ne occuperà il Consiglio degli Stati. Ci sono proposte concrete su cui lavorare, eppure gli esiti paiono imprevedibili. Perché? Lo chiedo a Giampaolo Driussi, corrispondente da Berna.
9: Perché la questione si è ingarbugliata al punto che nessuna di queste proposte sembra in grado di raccogliere una maggioranza sufficientemente solida per un tema così importante, fra i più importanti della legislatura. Stiamo parlando del capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica che, secondo il governo, dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Questa proposta, sostenuta fra l'altro da BNS, Finma e diversi esperti, è invisa a UBS, che teme la perdita di competitività. La proposta della Commissione contempla un 50% di capitale proprio, quello puro, e un 50% di obbligazioni AT1 che possono essere convertite in capitale proprio. La questione è molto controversa, tant'è che nel frattempo è spuntata una proposta di non entrata in materia con rinvio del dossier al Consiglio federale.
2: E questa proposta invece avrebbe i numeri necessari, ma forse prima, perché rispedire il dossier in governo?
9: La non entrata in materia è chiesta dal deputato PLR Andrea Caroni, stando al quale spetta al Consiglio federale decidere, e in effetti avrebbe potuto farlo per ordinanza, e lo stesso Caroni si dà il 50% di possibilità di riuscita. Scacchiere alla mano ci vorrebbe intanto il sostegno dell'intero suo partito e del PS, quest'ultimo però vuole garanzie che si arrivi poi alla soluzione Keller-Sutter, quindi la più severa. In ogni caso ci vorrebbe anche il sostegno di parte del centro. Secondo i media d'Oltralpe, qualche esponente sembrava inizialmente interessato, le quotazioni paiono però in calo, per restare in metafora. Nelle ultime ore è infine circolata anche un'ulteriore ipotesi di rinvio in commissione che piacerebbe a più deputati di più partiti. Nulla di concreto per il momento, ecco perché gli scenari restano in ogni caso più che mai aperti.
2: Giampaolo Driussi sulla revisione della legge sulle banche, oggi in discussione agli Stati. E negli Stati Uniti la Federal Reserve, sotto la presidenza di Kevin Warsh, non cede alle pressioni di Trump e alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023. Una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca, mentre per Trump i tassi dovrebbero essere al massimo all'1%. Da Washington i dettagli con Andrea Vosti.
10: La Fed non si piega alle pressioni e alle minacce della Casa Bianca e Kevin Warsh, scelto da Trump proprio per avviare una politica monetaria più accomodante, annuncia così il rialzo dei tassi di interesse. Il primo ritocco da 3 anni a questa parte.
11: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
10: I tassi di interesse salgono così di un quarto di punto, dal 3.50 al 3.75 al 3.75 e 4%. Un ritocco verso l'alto necessario per combattere l'inflazione che in agosto si attestava al 3,4%, ben oltre l'obiettivo dichiarato del 2%.
11: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
10: L'inflazione, ha detto Warsh, è troppo alta e lo è da troppo tempo. Colpa soprattutto delle incertezze geopolitiche e del rincaro del prezzo dell'energia, più 27% per la benzina rispetto al settembre di un anno fa. Ma a fronte delle avversità globali, il presidente della Fed ha anche voluto sottolineare la resilienza dell'economia statunitense.
11: Domestic spending has been resilient. Productivity growth strong. and the unemployment rate has changed little.
10: I consumi sono buoni, ha detto Kevin Warsh, la produttività economica solida, il mercato del lavoro stabile, con una disoccupazione situata al 4,1%.
11: The jobless rate remains low at around 4.1%.
10: Il neopresidente della Fed ha voluto precisare che i 12 membri del comitato direttivo hanno votato all'unanimità. Un chiaro segnale questo della volontà di indipendenza della Banca Centrale Americana rispetto alle ingerenze e le pressioni del potere esecutivo. E infliggendo un ulteriore dispiacere a Donald Trump, la Federal Reserve non ha escluso un nuovo rialzo dei tassi di interesse entro la fine dell'anno.
2: Andiamo in Medio Oriente, nella città di Gaza. Almeno 20 persone, tra cui 8 bambini, sono morte ieri nel crollo di un edificio di 6 piani reso instabile dagli attacchi israeliani. Ieri si parlava di un centinaio di persone ancora intrappolate sotto le macerie. Allora noi ci colleghiamo con il nostro collaboratore Michele Giorgio. Michele, com'è la situazione? Ci sono aggiornamenti?
12: Buongiorno. Secondo l'ultimo bilancio comunicato sono almeno 21 i palestinesi rimasti uccisi, tra cui, come ricordavate, diversi bambini, e in questo crollo di un palazzo di 7 piani in via Alsina, appunto a Gaza City. Gli uomini della protezione civile hanno scavato per tutta la notte perché decine di persone restano ancora intrappolate sotto le macerie. Anche le Nazioni Unite e l'Agenzia Egiziana per la Cooperazione partecipano alle ricerche. Almeno 10 famiglie, a quanto si è saputo, sfollate, avevano trovato un riparo nell'edificio pericolante e costrette a vivere lì per la scarsità di alloggi e tende. Il crollo è avvenuto mentre le persone dormivano. I soccorritori dicono di sentire ancora lamenti, richieste di aiuto, e fanno il possibile per salvare chi è ancora in vita, ma le operazioni di soccorso sono complicate dalla mancanza di mezzi pesanti. Israele infatti continua a limitare, per afferma motivi di sicurezza, l'ingresso a Gaza di ruspe e macchinari pesanti. L'accaduto riporta l'attenzione sulla condizione umanitaria catastrofica di Gaza, dove la ricostruzione non è ancora cominciata. Israele, prima di dare la sua approvazione, vuole il disarmo totale di Hamas. Sono 61 milioni di tonne le macerie, la cui rimozione potrebbe richiedere diversi anni. Migliaia di famiglie palestinesi perciò vivono in edifici gravemente danneggiati dalla guerra e che rischiano di crollare. Secondo il Ministero locale dell'edilizia, i palazzi pericolanti abitati da tante persone sono almeno 2000. Il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo stima in 400 gli edifici a rischio immediato, e ricordiamo che prima di questo incidente già 34 palestinesi di Gaza erano morti a causa di crolli.
2: Grazie Michele Giorgio per questi tuoi aggiornamenti. Adesso torniamo sulla condanna a 25 anni di prigione per crimini di guerra inflitta all'ex presidente del Kosovo Hashim Thaçi, uno dei leader della guerra di indipendenza contro la Serbia tra il 1998 e il 99, condanna emessa all'Aia dal Tribunale Speciale per il Kosovo. Assieme a Thaçi sono state condannate altre 3 figure chiave dell'UCK, il gruppo paramilitare kosovaro albanese, e queste sentenze hanno sollevato un coro di critiche in Kosovo e in Albania. Allora sentiamo Giovanni Vale, nostro collaboratore dai Balcani.
13: È un'ingiustizia inaccettabile, un verdetto che deve essere capovolto in appello il prima possibile. È con queste parole che il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha commentato ieri pomeriggio la sentenza del Tribunale Speciale per il Kosovo, con sede all'Aia, che ha condannato a pesanti pene 4 figure di primo piano dell'UCK, l'Esercito di Liberazione del Kosovo. Hashim Thaçi, Jakup Krasnici, Recep Selimi e Kadri Veseli hanno ricevuto condanne che variano dai 25 ai 13 anni di carcere. Tutti sono stati ritenuti colpevoli di crimini di guerra durante il conflitto con la Serbia tra il 1998 e il 99, un conflitto che fece 13.000 vittime, per lo più albanesi, e che si concluse con l'intervento della NATO contro la Serbia. Secondo il tribunale, i 4 imputati hanno detenuto illegalmente 385 persone, torturandone la maggior parte e uccidendone 96. Non ci sono invece prove a sufficienza per confermare l'accusa di crimini contro l'umanità, ed è su questo punto che la Corte si è attirata alle feroci critiche di Belgrado. È un insulto alle vittime ha detto il ministro degli interni serbo Ivica Dačić, mentre il presidente Aleksandar Vučić si è espresso in serata affermando che non c'è alcun motivo per essere euforici. Il tribunale, ha detto Vučić, non ha voluto intaccare la credibilità dell'UCK. A Pristina decine di manifestanti si sono radunati ieri davanti alla sede di Eulex, dove si trova l'ufficio kosovaro del tribunale speciale, lanciando pietre e oggetti contro l'edificio. All'Aia alcuni manifestanti venuti a sostenere gli imputati con le bandiere dell'UCK si sono brevemente scontrati con la polizia che presidiava la sede del tribunale. In serata, tuttavia, era già tornata la calma sia all'Aia che nella capitale kosovara.
2: E la storia di Taci ha molti legami con la Svizzera, non solo perché nel nostro paese vivono molti cittadini di origini kosovare, anche sul piano giudiziario ci sono degli intrecci, ce li ricorda Valentina Moccetti.
14: Una guerra iniziata a Winterthur, titolava la NZZ nella sua ultima edizione domenicale a pochi giorni dalla fine del mega processo all'Aia, sottolineando i numerosi e importanti legami del caso con la Svizzera, dove Taci visse per alcuni anni e dove oggi vivono oltre 116.000 kosovari. Molti arrivati già negli anni 70 come lavoratori stagionali dell'ex Jugoslavia, altri giunti alla fine degli anni 80 come richiedenti l'asilo, appartenenti a quella minoranza albanese schiacciata dal regime di Milošević. La diaspora kosovara in Svizzera negli anni 90 ha svolto un ruolo importante nella raccolta fondi per finanziare la guerra d'indipendenza del Kosovo dalla Serbia e c'è anche chi ha imbracciato le armi per unirsi all'UCK, ma non solo. Le indagini del Tribunale Speciale si basano su di un rapporto del 2010, redatto dall'allora relatore svizzero del Consiglio d'Europa, Dick Marty, deceduto nel 2023 dopo aver vissuto 3 anni sotto protezione. Marty accusava Taci di essere il mandante di una serie di rapimenti, di traffici di droga, nonché prelievi di organi dai prigionieri, i cui proventi, utili a finanziare l'UCK, finivano, tra l'altro, anche su conti svizzeri. Taci ha sempre respinto tutte le accuse che lo hanno costretto ad abbandonare nel 2020 la carica di presidente del Kosovo. La sentenza di ieri non mette però ancora il punto finale. L'avvocato di Hashim Taci ha già annunciato ricorso.
2: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
15: Lo sport.
0: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
16: Beckham, Castro, Pistrom, Karimov, 4-0 Lugano su un San Gallo assolutamente non pervenuto.
17: A Lugano bastano 45 minuti, San Gallo travolto e bianconeri in testa alla classifica, più 4 sul Sion. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. 7ª vittoria in 8 partite, 17° risultato utile consecutivo. È un inizio di stagione da record per il Lugano, capace ieri, pronti via, di dominare anche il San Gallo, superato 4-1, tutto questo con le seconde linee in campo dal primo minuto. Il servizio è di Omar Meschal.
18: Stavolta ci hanno pensato i giovani titolari. Per la prima volta nell'undici iniziale, ecco, dopo 4 giri d'orologio, la sportellata a spostare Stanic del riferimento offensivo Beckham Castro, con il successivo colpo da biliardo del 23enne colombiano sul secondo palo a sfatare d'entrata il tabù San Gallo, battuto finalmente dopo 2 anni e 7 tentativi d'attesa. Episodio emblematico della convinzione con cui Lugano ha trovato la prima fuga stagionale in vetta alla Super League. E se sulla IL Arena non è arrivato il preventivato acquazzone, ci hanno pensato i bianconeri nel giro di una mezz'ora abbondante a scatenare un temporale sportivo sull'inerme San Gallo. Doppietta del 20enne Pilstrom e prima rete in bianconero del 18enne Karimov per la soddisfazione di capitan Gergic.
19: Siamo stati veramente forti, sappiamo cosa vogliamo fare uno contro uno su tutto il campo, abbiamo attaccato la profondità abbastanza bene, così fatto tutti i gol, no?
18: In un match complessivamente da sufficienza stringata, un 4 soprattutto per la pochezza di un San Gallo presentatosi al cospetto del leader di Super League con le pistole ad acqua, il migliore in campo avrebbe potuto essere Pilstrom alla prima doppietta in bianconero, ma con la zavorra della sciocca espulsione in entrata di secondo tempo a mitigare la sua valutazione. Il peggiore, per la terza volta di fronte ai bianconeri, è il portiere avversario, dopo Racioppi del Sion e Salvi a Basilea, ecco a Tizighi, responsabile su metà delle reti bianconere.
17: E ricordiamo nell'altro recupero giocato ieri il successo del Servette 4-2 a Thun, prossimo turno via da sabato con il Lugano che domenica giocherà poi a Losanna. Sempre ieri si è aperta la nuova stagione di Europa League, prima giornata il tonfo immediato del Milan battuto in casa dal Benfica 2-0, stasera si giocano altre 9 partite, tra queste Beşiktaş Marsiglia che sarà anche la nostra diretta TV su RSI la 2 e in campo anche Juventus contro Nijmegen. E sempre per il calcio, oggi alle 11 Murat Yakin ufficializzerà la lista dei convocati per le prime partite di Nations League e dopo la rinuncia al rossocrociato di Okafor, Fasnacht e Widmer ci si attendono diverse novità nella rosa, su tutte c'è da aspettarsi la chiamata del giovane trascinatore del Sion Winsley Boteli, autore già di 12 reti in stagione. Infine nell'hockey, per segnalare l'esordio del nuovo campionato di Swiss League del Bellinzona che dalle 20:15 ospita il Basilea.
15: Svizzera comincia a 7:20. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo fino alle 8:30 anche questa mattina.
20: Hai sentito il radiogiornale? Tanto si muove nella politica ticinese, sì. Anche stamattina sono andato ancora al Piccadilly, ho letto il giornale. su una regione, quella del Ticino, sì. C'era scritto che la Lega e l'UDC faranno la congiunzione praticamente delle liste, cosa fatta.
15: Ho sentito, sì.
20: PS Verdi ed MPS hanno praticamente già i 5 nomi per il Consiglio di Stato. Io, tu sai che sono un attento osservatore della politica ticinese, ma tu testualmente mi hai detto non parlare di politica, lascia fare all'info.
15: Sì,
20: tu me l'hai detto.
15: Ti ho detto esattamente così, Paolo. Quindi parliamo del tempo, perché mi hai mandato una notizia che titola così. Eine Kaltfront bringt kühleres Wetter in der Schweiz.
20: Mangio pane politica da quando ho 12 anni, ma buttiamo via questa esperienza.
15: Parliamo del tempo. Che...
20: Allora, io sono andato a monitorare i media della Svizzera tedesca, sì. Su now.ch, appunto, sì. C'è questo titolo: Ein Kaltfront bringt kühleres Wetter in die Schweiz. Chiedo scusa per la pronuncia, ma ho studiato in Svizzera romanda.
15: Praticamente in die Schweiz sarebbe.
20: Sì, l'ho sì? detto giusto.
15: Sì. Giusto, sì.
20: È praticamente un fronte freddo, bringt kühleres Wetter, che vuol dire tempo più fresco.
15: Sì.
20: Poi il portale now.ch fa anche un sondaggio,
15: sì.
20: Freust du dich auf den Herbst, che vuol dire sei contento che arriva l'autunno,
15: sì.
20: Poi puoi mettere
15: ja o nein. Sì. E tu cosa hai messo?
20: No, io mi ho sofferto tanto con questa canicola di
15: e quindi hai scritto ya.
20: Yeah. Allora, nei prossimi 2 giorni le massime nella Svizzera tedesca saranno sui 20 gradi, da noi oggi 25, domani 23, sì. È arrivato l'autunno, punto di domanda, chi lo chiediamo?
15: Lo chiediamo a Lisa Moser che ne sa molto meglio di te, quindi Lisa, buongiorno.
21: Buongiorno.
22: Ciao, buongiorno a tutti.
15: Ha detto bene Paolo?
22: Ma allora, arrivato l'autunno al nord delle Alpi, possiamo dire di sì, al sud ci vuole ancora un attimino, anche perché questo cold front di cui parlavate non ha veramente passato le Alpi, quindi è rimasto al nord, da noi si è sentito solo qualche lieve effetto, ovvero qualche rovescio localmente anche temporale che si è sviluppato nella serata di ieri e nella notte, però anche per quello che riguarda le temperature, come avete ben detto anche voi, oggi rimarremo attorno ai 26 gradi, quindi comunque al di sopra della norma per il periodo, quindi andando magari un attimino con ordine, sì. Appunto il passaggio di questa perturbazione è già seguito da aria più secca, quindi anche al sud delle Alpi oggi la giornata trascorrerà ben soleggiata nonostante la presenza di qualche banco di nubi residue e poi dal pomeriggio, in particolare dal tardo pomeriggio, avremo la formazione di una nuova zona di bassa pressione verso il Mar Ligure, che quindi farà aumentare nuovamente gli afflussi umidi verso il sud delle delle Alpi, quindi dal tardo pomeriggio avremo un nuovo aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci che poi si estenderanno anche nella notte su venerdì. Come detto, però, le temperature della giornata odierna raggiungeranno ancora valori attorno ai 26 gradi. Al nord, invece, come avete anche ben letto nell'articolo, le temperature sono decisamente più fresche, quindi delle massime che si aggirano attorno ai 18-21 gradi, e una giornata che trascorrerà comunque abbastanza soleggiata, con attualmente la presenza di qualche locale banco di nebbia sull'altopiano. E invece lungo le Alpi la nuvolosità è più estesa e nel corso della giornata si dissolverà solo parzialmente, lasciando spazio a qualche schiarita, e quindi una giornata solo in parte soleggiata.
15: Grazie Elisa Moser per tutte queste informazioni. Ci hai confermato, insomma, quello che avevamo intuito e che soprattutto Paolo aveva letto sui giornali svizzeri tedeschi. Buon lavoro, a risentirci. Ciao Elisa.
22: Grazie a voi.
15: Adesso invece andiamo a vedere com'è la situazione sulle strade. E a BN troviamo Diana Gatto. Buongiorno Diana, dici tutto.
1: Buongiorno a tutti. Al momento sulla A2 rallentamenti tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Traffico congestionato anche tra la Dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio e tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Manno.
15: A più tardi Diana con i prossimi aggiornamenti.
1: Grazie, a più tardi.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
15: Oggi Paolo, lo ha detto già Daniele Oldani, è una giornata interamente dedicata alla musica svizzera. Per 24 ore tutte le radio della SSR, quindi anche Rete 1, Rete 2 e Rete 3, trasmetteranno esclusivamente musica svizzera.
20: Ricordiamo che noi per mandato comunque abbiamo una quota di musica svizzera. Vero. Sempre presente nella nostra programmazione.
15: Vero, oggi in particolare sarà il 100% questa quota di musica svizzera, ne avete già sentita molta. Ci sono tante iniziative durante la giornata su tutte e tre le reti, ma anche in TV su RSI La 2, con nel pomeriggio la riproposizione di alcuni showcase, ad esempio Veronica Fusaro. Ci sono i Vatvuk, per esempio, che raccontano i loro primi 25 anni, questo tutto stasera alle 22.55. insomma, ci sono tante proposte e, come detto, tanta musica svizzera. Qui torniamo negli anni 70 con Patrick Jouvet, Lady Night.

0: Giornata della musica svizzera. Carlo dice: speriamo che tutta questa musica svizzera non sia solo in inglese, ma un po' anche in Schweizerdeutsch, francese, rumanche e dialetto. E nell'arco della giornata ne sentirete, insomma, un po' di tutti i colori. È vero che ormai molti artisti svizzeri cantano in inglese e quindi è difficile anche dire questo è svizzero, questo no. Si fanno dentro nel mondo internazionale, capisci?
1: Io voglio parlare di inverno. Prima abbiamo detto che sta arrivando già l'autunno.
0: Vero.
1: Io vado subito sull'inverno.
0: Sì, anche Mancio ci scrive: abbiamo appena finito di lamentarci per il caldo, semmai content, capito?
1: È la base
0: della nostra vita
1: di questo paese, semmai content.
0: Sì. Allora parla di inverno, Paolo.
1: Difatti, settimana scorsa è stata presentata la nuova edizione di Winterland.
0: Sì.
1: Hai in mente Winterland, la città del Natale di Locarno?
0: Certo, Rete 1 ha sempre proposto anche una bellissima tombola in quel capannone lì a Locarno in Piazza Grande. No, è vero, la domenica prima di Natale.
1: Non era esattamente quello di cui volevo parlare.
0: Sì, però è un evento che piace, funziona.
1: Ecco, nella Svizzera italiana, lo stavamo dicendo un attimo fa, lo sport più praticato è quello di tirar giù la pelle di dosso agli altri. Quando qualcuno è bravo, bisogna anche fare un applauso e dire bravo.
0: Ma certo.
1: Quindi Winterland, bravi, si sono affermati in questi anni e questa è la notizia, tornerà con una grande novità.
0: Sì, è vero.
1: Allora, praticamente il grosso rimarrà in Piazza Grande.
0: Il grosso rimane in Piazza Grande a Locarno, ma il lungo va ad Ascona. Il lungo perché ci sarà questa pista di ghiaccio su tutto il lungolago di Ascona.
1: Cioè, adesso la facciamo vedere.
0: Sì.
1: Praticamente in mezzo al lungolago di Ascona, che sono proprio 700 metri di camminamento,
0: sì,
1: ci sarà una lunga striscia di ghiaccio su cui si potrà pattinare.
0: Sì.
1: Ed è una cosa, per chi ci vede in televisione, una cosa molto scenografica.
0: Sì. Meno cioè, efficace per me.
1: Questi sono quelli che sono rimasti da Winterland.
0: Esatto,
1: sono rimasti
0: lì
1: al bar, sono 8 persone.
0: No, però io di solito ho bisogno le balaustre per fermarmi quando pattino. E adesso lì dove mi fermo? Alla fine.
1: Allora, comunque,
0: io non sono un grande
1: a me piace questa idea di una strada di ghiaccio.
0: Belle.
1: Mi ha sempre preso come concetto, tant'è che sono andato tante volte su YouTube perché ho un sogno a vedere un sentiero di ghiaccio che c'è nei Grigioni.
0: Sì.
1: Tu sai dov'è Tiefenkastel?
0: Tiefenkastel è nei Grigioni.
1: Sì, per forza. Allora, Tiefenkastel è nei Grigioni, da Tiefenkastel comincia il passo dell'Albula.
0: Sì.
1: Ebbene, proprio all'inizio del passo dell'Albula, in riva al fiume Albula, c'è un sentiero che ghiaccia.
0: Sì.
1: E tu hai 3 chilometri di sentiero ghiacciato che puoi fare coi pattini da Bad Alvenoi a Surava.
0: Sì, 3 chilometri, quindi.
1: Si chiama Skate Line Albula. Io voglio andare.
0: Sì.
1: Magari non con te, che sei.
0: No, non sono un grande pattinatore.
1: Sei un po' digiuno di pattinaggio.
0: Sì, è vero.
1: Magari vado con la mia famiglia.
0: No, apprezzo. E le famiglie, tra l'altro, sono quelle che frequentano di più queste piste di ghiaccio che vengono piazzate anche nelle piazze.
1: Se volete, andate su YouTube a vedere lo Skate Line Albula e cercate su internet questa striscia di ghiaccio che ci sarà da fine novembre ad Ascona nell'ambito di Winterland.
0: Adesso vado a cercarla. Non è che mi devi ridere dietro.
1: No, beh, sono cose belle che capitano, creano un po' comunità, no?
0: Hai ragione, vado a vedere.

0: Che brava Charlie Rowe, tra l'altro ticinese, ormai è da parecchi anni, eh? Io penso almeno 12-13 anni che la sentiamo cantare, è ticinese e ha voglia anche di cantare in italiano, lo aveva dichiarato tempo fa, però ovviamente anche lei utilizza un po' l'inglese in questa canzone Ukulele Song, ha cantato proprio in inglese, era del 2014.
1: Musica svizzera, sì. Tutto il giorno.
0: Tutto
1: oggi.
0: Il giorno musica svizzera. Poi adesso arrivano anche tante richieste specifiche, magari anche molto regionali, e allora noi gireremo, lo prometto, tutte queste richieste ai colleghi che compongono la colonna sonora delle radio e magari nel corso della giornata riusciremo ad accontentare anche chi ha delle richieste specifiche. C'è anche un aiuto che arriva da parte di Nadia che dice: se vuoi ti insegno a frenare sul ghiaccio, Danny.
1: Abbiamo parlato,
0: ho capito che non sono capace.
1: Non è che devi essere capace a fare
0: giù.
1: Tutto. No, nella vita uno è capace a fare determinate cose, altre no. Sì. Però parlavamo di questo sentiero di ghiaccio, sì, che c'è nei Grigioni,
0: sì,
1: 3 chilometri, e evidentemente frenare, anche perché da quello che ho visto su YouTube è in leggera discesa.
0: Sì. Sì, quindi meglio fare attenzione. Sì, qualcuno dice con queste temperature è meglio una pista di sabbia, che magari potrebbe essere più utile. Ma
1: ecco, mettiamo un po' i panni sporchi di 720.
0: Sì, diciamoli.
1: In piazza.
0: Vai.
1: Tu, entrambi siamo boomer, no? Per via dell'anagrafe siamo nati all'inizio degli anni 70. Cerchiamo di entrare nel mondo digitale, ma è una farsa fondamentalmente, una finta, non ci riusciamo, no?
0: Ci proviamo.
1: Tu
0: però.
1: In particolare.
0: Allora.
1: No, ma è una cosa carina che, come mettiamo un po', sai che dire i difetti è anche una cosa di autenticità, no?
0: Sì, io ti capisco quando parli.
1: E praticamente tu cosa fai? Mi mandi delle notizie sul telefonino, dove si capisce benissimo che sono notizie prese dai social.
0: Però io
1: sono chiaramente delle fake news. No. E sei la prima antenna della disinformazione.
0: No, io l'ho verificata la notizia, sono sicuro che...
1: Allora, io la leggo, eh?
0: Sì, è tutto vero.
1: Allora, notizie che mi manda Daniele Rauseo la mattina presto.
0: Smettila.
1: La moglie lo lascia,
0: sì?
1: Lui organizza una festa per 150 invitati.
0: È vera questa notizia.
1: Francesco Palombino, abruzzese di 38 anni, ha organizzato una festa per celebrare il suo divorzio. L'evento, che assomigliava molto da vicino a una festa di matrimonio, è stato messo in piedi, afferma Palombino, per esorcizzare il dolore della separazione.
0: Esatto. Allora, giuro che non è una fake
1: queste
0: news.
1: Queste sono le classiche notizie clickbait,
0: sì,
1: che tu non devi...
0: Definisci clickbait.
1: Sono quelle per farti cliccare.
0: Acchiappa click.
1: Sono scemenze, clickbait, sì, che tu non devi mettere in giro, che crei solo disinformazione.
0: Sì.
1: Fake news.
0: Ma questa è vera.
1: Di solito poi il divorzio è un momento molto difficile per le persone, e adesso lo stiamo buttando pure in burla.
0: Allora, a te che cerchi sempre di avere ospite a 7:20, adesso chiama Francesco Palombino e ti fai raccontare com'è andata la festa. Se ti va lo facciamo. No. Cercalo.
1: Ok, ci fermiamo. Tanto rifletti un attimo sulle notizie che mandi in giro.
0: Sì.
1: Ci fermiamo un momento e poi torniamo.
0: Ogni tanto alleggeriamo.
1: C'è la
0: Mark Zuei, un altro artista.
1: Rassegna stampa.
0: Sì, fra poco.

0: tu Paolo che mi accusi di darti notizie false e non verificate, come quella del tizio che ha festeggiato il proprio divorzio con 150 invitati. Adesso Chris dice: guarda che la strada di ghiaccio non c'è più in Albula, ti tocca andare a school, scrive. Adesso io sono andato sul sito della Skate Line Albula e in grandi caratteri in rosso c'è scritto di Skate Line Albula bleibt in winter 25-26 geschlossen.
1: No, cioè, chiedo veramente venia.
0: Non c'è più.
1: È proprio la cosa peggiore che può fare un collaboratore RSI, mandare in giro fake news. Quindi il sentiero di ghiaccio.
0: Grazie, Chris.
1: Albula, lui dice vai a school in fondo all'Engadina, sì, che lì magari.
0: C'è una pista di ghiaccio anche lì.
1: No, allora veramente ti ho accusato e poi sono io il primo problema di questa trasmissione.
0: Vedi? Succede. non ci sono problemi, ci sono solo soluzioni, ci sono notizie vere, verificate, che appaiono sulla stampa svizzera. Elisa Fraccaroli, ben arrivata.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno e bentornato Giordano De Lucia.
3: Grazie.
0: Però partiamo proprio dalla stampa svizzera e dalla prima notizia.
2: Nella prima notizia che è in prima pagina sul Tageszeitung, che titola Guy Parmelin perde la sua diplomatica più brillante. Invece l'OTAN gioca un po' sulle parole, dice sorpresa Berna, la SECO perde la sua testa. La NZZ invece ricorda che Hélène Budliker-Artieda ha avuto un ruolo determinante nell'accordo con gli Stati Uniti sui dazi, gli accordi di libero scambio con l'India, è considerata una figura di spicco nel settore sia a livello nazionale che internazionale. L'annuncio delle sue dimissioni confermate ieri ha suscitato parecchia sorpresa. L'OTAN è andata a sentire un po' i parlamentari a Palazzo Federale. Si dice che alcuni la chiamavano pure l'ottava consigliera federale.
0: Sì, aveva un'influenza, insomma.
2: Esattamente.
0: In qualche modo.
2: C'è chi dice che è un brutto segnale, chi dice non me l'aspettavo, era incaricata di vari dossier importanti per il paese. Sono alcune delle reazioni dei parlamentari a Berna. Invece ci sono anche reazioni da parte del mondo economico. Il responsabile romando dell'Unione Svizzera degli imprenditori ricorda che Budliker-Artieda ha avuto un ruolo fondamentale, in particolare nel dossier per i bilaterali 3, e ricorda in particolare anche la sua volontà nel raggiungere i risultati. Sul Blick invece si ipotizza che le sue dimissioni siano legate a un'indagine della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sull'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, perché la Commissione sta cercando di capire se durante lo scambio tra la SECO e i miliardari qualche tempo fa c'erano stati
1: miliardari
2: nello studio ovale a vedere Donald Trump per cercare un accordo sui dazi. Ebbene, la Commissione sta cercando di capire se in quel caso non siano state trasmesse delle informazioni sensibili o riservate sui dossier a questi miliardari. In questo contesto quindi sarà da chiarire il ruolo di Hélène Budliker-Artieda.
0: Prima lo abbiamo detto, l'estate sta continuando a sud delle Alpi, a nord è già arrivato un pochino l'autunno, ma qui torniamo su una grandinata di fine agosto che alcuni si ricordano

0: di 1,5 miliardi di franchi. Nonostante la cifra record, però, le compagnie assicurative non prevedono aumenti dei premi per il momento. Una singola tempesta di grandine, si legge nell'articolo, di solito non comporta un aumento dei premi. Quindi a tal fine sarebbero necessari vari eventi dannosi sull'arco di un anno per prevedere un aumento. Quindi tuttavia si prevede che non dovrebbero esserci aumenti per ora quest'anno.
1: Per fortuna, direi, in questo caso. Lugano Calcio, Giordano.
2: Aumenti qui di punti, di vantaggio in classifica
1: e di,
2: per il Lugano.
1: Pubblico.
2: Mi sono attaccato bene.
1: Giusto, hai fatto un gancio perfetto, Giordano.
2: 4-1 ieri a San Gallo.
1: Bel risultato.
2: Pronti via, sì. Lugano, con tra l'altro non la sua squadra titolare, ci sono diversi infortuni. Allora Mattia Crocitorti ha così
1: cambiato un
2: le
1: po'.
2: Carte, ha messo dentro tanti giovani, volti nuovi anche di questa squadra. Pronti via, San Gallo annichilito 4-0 in soli 45 minuti. E mi devo spostare.
1: Sì, ti devi spostare un po' perché sennò non sei nell'inquadratura che su RSI la 2. Adesso sei
3: dire che stai bene, no. Esagerato.
1: Lascialo stare. Scusa, continua pure, Giordano.
2: Stavo dicendo di un Lugano travolgente, San Gallo non pervenuto, vittoria, 4 punti in classifica in più adesso in testa sul Sion, che è secondo, e insomma tanto entusiasmo alla IL Arena. E mi viene da dire che nel secondo tempo Filstrom si è fatto espellere e un po' ha smontato. Cioè, noi siamo golosi, no? Perché 4-0, c'era tanto entusiasmo.
1: Un gol,
2: ha un po' smontato
1: l'altro.
2: La partita. Peccato perché ragazzo, come si dice, sono ragazzi, molto giovani, esperienza. Vero. Magari lì è andato un po' lungo col piede a martello su un avversario, lo ha steso, rosso chiaro.
1: Insomma, Lugano primo in classifica.
2: Con un bel vantaggio. Siamo all'ottava giornata di campionato. Però un dato ci terrei a sottolinearlo. Allora, Filstrom 2006.
1: Sì.
2: Karimov, l'altro l'uzbeko sulla fascia, è veramente un bel giocatore. 2007.
1: Sì.
2: Classe 2007, Castro, che non aveva mai giocato da titolare, esordisce, segna dopo sei minuti di gioco, classe 2003. Se pensiamo anche a Moncada, classe 2008, insomma
1: una bella
2: realtà di tanti giovani presi un po' ovunque nel mondo, che va dato atto anche a chi ha fatto questa campagna acquisti in questi anni. Lugano, bello da vedere e solido in testa alla classifica
1: e sulla scia del nuovo stadio, insomma, che magari porta un po' di
2: ieri
1: entusiasmo.
2: Quasi 6.000 spettatori.
1: Grandi numeri, insomma, per il Lugano, non solo di punti. Elisa, l'ultima notizia ci lascia un po' così, librerie in difficoltà, di questo ci vuoi parlare?
0: Esatto, ne parla il Van Catreur, che titola che il mercato del libro non resiste di fronte alla concorrenza degli schermi e degli algoritmi. È andata a sentire varie voci di editori, anche di librai. Un'editrice dice che meno di 10 bestseller costituiscono l'80% delle vendite, e si dice che nell'articolo i bestseller si trovano anche nei supermercati, quindi la libreria non è più per forza il punto di riferimento che era prima. Un punto di riferimento che si legge nell'articolo, è peccato che non si va più a fare gli acquisti che prima erano automatici, come per esempio i dizionari, manuali scolastici. Le biblioteche hanno meno budget per fare acquisti, e però c'è un altro elemento importante, che la lettura di un libro richiede una soglia di attenzione che adesso man mano stiamo andando a perdere, anche a causa dei social media. L'editoriale invece del Van Catreur dice: effettivamente le librerie soffrono della digitalizzazione degli acquisti online, ricorda il calo della lettura confermato dallo studio Pisa qualche giorno fa. I lettori, conclude, sono responsabili del futuro della lettura.
1: Vero, e poi quando vai in libreria che chiedi anche il consiglio al libraio, cerco un libro che sia con queste caratteristiche, insomma è bello chiacchierare anche sulla...
3: A sostegno dei librai e delle librerie c'è anche una trasmissione RSI Nero su Bianco, condotta da Rachele Bianchi Porro, che fa proprio questo: andare a chiedere a chi di dovere. Obiettivamente un grande magazzino non ti sa consigliare i libri come si riesce a fare in libreria.
1: Così succede. Pronto per lo sport, oh, Giordano.
2: Ho consigli?
1: Sì. Vai, consiglia.
2: Perché oggi alle 11 Yakin, sì. Yakin così svelerà la sua composizione della rosa della nazionale svizzera in vista dei prossimi appuntamenti, sì, di Nations League.
1: Sorprese.
2: Ci sono tanti giovani che in rampa di lancio.
1: Che bello.
2: Ci si aspetta Boutelli, ecco. Ci si aspetta, anche perché in tre se ne sono andati. Okafor ha detto: io non ci gioco più con
3: Beh, non l'ha fatto giocare
2: Yakin.
3: Neanche un minuto.
2: Sì, questo è vero, però

0: Insomma, al rosso crociato io non volterei le spalle. E poi Widmer, sì, se n'è andato. Fasnacht, vabbè, anche se non giocava tanto. Sulla fascia destra, Widmer, abbiamo detto, c'è Bricky in rampa di lancio, il giocatore che ha soli 20 anni, titolare nel Parma, sta facendo una bella stagione, anche l'anno scorso l'aveva fatta col Parma.
1: Insomma, il calcio vive di giovani in questo periodo.
0: Tanti giovani che anche potranno dare un nuovo slancio a questa nazionale, si riapre così una nuova stagione, questa è l'impressione con Giachin, che vuole dare una bella ventata di novità
1: e di giovinezza. Grazie Giordano.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Elisa, buon lavoro a voi. Adesso torniamo a Bienne.
2: Sulle strade nazionali, code e forti rallentamenti sui seguenti tratti autostradali. A Zurigo, prima della Galleria del Gubrist, a partire da Spreitenbach e Urdorf Nord in direzione di San Gallo. Sul Westring tra Urdorf Nord e Zurigo Ovest in direzione di Coira. Sul Nordring a partire da Seebach in direzione di Zurigo e nella direzione opposta a partire da Effretikon. Nel Canton Soletta, sulla A1 tra Erkingen e Lutherbach in direzione di Berna. A Basilea, sulla A18 tra Grellingen Ovest e Asch Sud in direzione della Germania, e infine nel canton Friburgo sulla A1 tra Estevelle-Lac e la galleria di Pomy in direzione di Yverdon. Da Bienne per la redazione di Via Suisse, Diana Gatto.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Questo è Paolo Tomo Michel, sono andato a verificare classe 1966, quindi credo che quest'anno sia nel sessantesimo, se la matematica non è un'opinione. Quindi facciamo tanti auguri a Paolo Tomo Michel che abbiamo ascoltato con Aspas sulla Luna. C'è qualcuno che dice, però musica svizzera, ma poi tutti cantano in inglese. Questa è la testimonianza che, insomma, ci sono tante canzoni anche in dialetto, ma in dialetto ticinese in questo caso, ma come ci avevano segnalato altri ascoltatori, anche dialetti di altre regioni svizzere, quindi c'è tanta musica svizzera che si produce, a volte in inglese non si riconosce a prima vista, ecco, a primo ascolto.
1: Mi arriva sul mio WhatsApp, per quel mio ferale errore che ho lanciato in lo pompa magna, la skate line Albula, questa pista di ghiaccio in riva al fiume Albula che tu puoi fare da Bad Alvenoi a Surava, bellissimo, 3 chilometri, pipì e papà, se non che appunto sul sito è stato fatto notare che la stagione 25-26 c'è scritto Geschlossen.
0: Esatto.
1: Allora mi scrivono, magari Paolo, di a Danny che aprono nella stagione corrente 26-27.
0: E invece?
1: Invece sono andato a cercare bene, perché mi chiedo scusa.
0: No, ma tu sei un vero giornalista, vai a cercare le verifiche delle notizie.
1: Insomma,
0: poi.
1: Sì,
0: in ritardo,
1: non dovrei darle false. L'associazione Skate Line Albula ha deciso la dissoluzione della società.
0: Cioè, c'è poco da ridere, perché magari è andata male, però...
1: No, chiedo scusa, quindi non si
0: però Geschlossen sempre.
1: All'inizio del passo dell'Albula, che io ho consigliato, andate tutti, non si pattina più, c'è Ashcuol in fondo all'Engadina.
0: Sì, c'è un po' di ghiaccio lì, e anche in altre zone.
1: Tanto ghiaccio in
0: tanto
1: inverno.
0: Tanto ghiaccio in inverno. Allora, mi anticipi di cosa vorrei parlare dopo le 8?
1: Molto volentieri. Allora, c'è anche Rete 1, coinvolta. Sì. Questo sabato che arriva, che peraltro sarà bel tempo, ci sono le porte aperte al cantiere del secondo tubo della Galleria del San Gottardo. Vuol dire che tu puoi
0: Lì,
1: formando dei gruppi, naturalmente non è che vai dentro così di tua sponte, ti fermi lì davanti al portale sud e poi ci sono degli esperti che vanno a costituire con te un gruppo, adesso non so di quanti, e si entra nella galleria fino ad arrivare alla fresa.
0: Esatto, e poi vedi tutti questi grandi macchinari da cantiere, insomma è una bella opportunità. Io avevo partecipato alle prime porte aperte, ma era solo l'inizio, adesso insomma c'è già un po' più di lavori in corso.
1: Peraltro questi grandi cantieri erano stati esplorati anche ai tempi delle gallerie di Altranzi, ci ricordiamo sia quella del San Gottardo che quella del Ceneri.
0: Sì. Adesso diamo un'occhiata alle previsioni del tempo. Allora, le previsioni fino a stasera: al sud sarà ben soleggiato, dalla serata nuovi rovesci sparsi, al nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano, nelle Alpi e nelle Prealpi più nuvoloso, temperature massime al sud sui 26 gradi, al nord 21. Diamo un'occhiata anche alle previsioni per domani, venerdì: al sud nuvoloso e al mattino ancora qualche precipitazione, in seguito schiarite, al nord sarà abbastanza soleggiato. Domani le temperature saranno comprese fra 16 e 23 al sud, fra 10 e 20 al nord.
2: Il segnale orario con l'Arancione, il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Monica Fornasè. La Lega dice sì all'alleanza con l'UDC in vista delle elezioni cantonali. Non è una resa, sarà una lista paritaria, assicurato il coordinatore Piccaluga. La Banca Centrale degli Stati Uniti alza i tassi di interesse di un quarto di punto per contrastare l'inflazione. È il primo aumento degli ultimi 3 anni. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche voluta dopo la crisi Credit Suisse. Tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al governo. In apertura dunque la politica ticinese, i rapporti tra Lega e UDC riunite in assemblea ad Arbedo. La Lega a maggioranza ha sottoscritto una lettera d'intenti con l'UDC. Si parte innanzitutto dall'alleanza, che torna dunque in auge per le prossime tornate elettorali fino al 2028, iniziando dalle cantonali di aprile. I dettagli con Romina Lara.
5: Ci sono volute 2 ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei Ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
6: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista del Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei Ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
5: Si è votato per alzata di mano, è finita 16-36, sia l'alleanza guardando nell'immediato alle elezioni di aprile, e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
6: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti, e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
5: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa, con modalità che non sono piaciute a tutti, ma che il mattino della domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga si è parlato di diktat dell'UDC. Lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
6: Direi che assolutamente di resa non si parla. La Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC, ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
5: Idealmente almeno 2 per partito, più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
4: Negli Stati Uniti la Federal Reserve non cede alle pressioni di Trump e alza i tassi di interesse di 0,25 punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023. Una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca. Da Washington, Andrea Vosti.
7: La Fed non si piega alle pressioni e alle minacce della Casa Bianca. E Kevin Warsh, scelto da Trump proprio per avviare una politica monetaria più accomodante, annuncia così il rialzo dei tassi di interesse. Il primo ritocco da 3 anni a questa parte.
8: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point to 3.75 to 4%.
7: I tassi di interesse salgono così di 0.25 punto, dal 3.50 a 3.75 al 3.75 e 4%. Un ritocco verso l'alto necessario per combattere l'inflazione, che in agosto si attestava al 3.4%, ben oltre l'obiettivo dichiarato del 2%.
8: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
7: L'inflazione, ha detto Warsh, è troppo alta e lo è da troppo tempo. Colpa soprattutto delle incertezze geopolitiche e del rincaro del prezzo dell'energia, più 27% per la benzina rispetto al settembre di un anno fa. Ma a fronte delle avversità globali, il presidente della Fed ha anche voluto sottolineare la resilienza dell'economia statunitense. I consumi sono buoni, ha detto Kevin Warsh, la produttività economica solida, il mercato del lavoro stabile, con una disoccupazione situata al 4.1%.
8: The jobless rate remains low at around 4.1%.
7: Il neopresidente della Fed ha voluto precisare che i 12 membri del comitato direttivo hanno votato all'unanimità. Un chiaro segnale questo della volontà di indipendenza della Banca Centrale Americana rispetto alle ingerenze e le pressioni del potere esecutivo.
4: Le nuove regole sul capitale proprio delle grandi banche approdano oggi al Consiglio degli Stati, con parecchia incertezza sulla direzione che verrà presa. Nessuna delle proposte sul tavolo, quella più severa auspicata da Karin Keller-Sutter e quella più morbida nei confronti di UBS elaborata dalla Commissione preparatoria, sembrano in grado di raccogliere una solida maggioranza, tanto che la revisione di legge in Parlamento potrebbe anche restarci ben poco. Gianpaolo Driussi da Berna.
9: Quanto e come deve essere capitalizzata UBS per scongiurare nuovi scenari Credit Suisse? Secondo il governo, il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Per la Commissione Economia e Tributi degli Stati sarebbe troppo. Per garantire competitività, dice, meglio il seguente compromesso: 50% di capitale proprio puro, 50% di obbligazioni AT1, un po' meno solide ma che possono essere convertite in capitale proprio. Le polemiche su quest'ultimo scenario, visto da molti come un regalo a UBS, sembrano avere scombussolato i piani, tant'è che il deputato PLR Andrea Caroni proporrà la non entrata in materia affinché sia il governo a decidere, come sempre fatto in passato, perché le questioni sono talmente tecniche,
10: denn die Fragen sind hochtechnisch,
9: internazionali,
10: hochinternational
9: e dinamiche,
10: und auch extrem dynamisch,
9: da dover essere affrontate dall'esecutivo. Ci vorrebbe però l'appoggio del suo intero partito, del PS, che sosterrebbe, ma solo con la garanzia che si applichi la severa dottrina Keller-Sutter,
11: se il Conseil fédéral nous garantit imposerà veritablemente una soluzione a 100%. Why not?
9: Questi era il socialista Pierre-Yves Maillard. E ci vorrebbe anche buona parte del centro. E Fabio Regazzi dice:
12: la maggioranza del nostro gruppo non seguirà questa proposta. Il Parlamento è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare questa legislazione e quindi dobbiamo svolgere il nostro lavoro.
9: Un lavoro che potrebbe ulteriormente complicarsi. Nelle ultime ore infatti è circolata anche un'ipotesi interpartitica di un rinvio in commissione. Nulla di concreto per il momento. Gli scenari restano in ogni caso più che mai aperti.
4: In conclusione, una notizia di calcio: il Lugano ha superato anche il San Gallo per 4-1 e la settima vittoria in 8 partite, il 17° risultato utile consecutivo. È un inizio di stagione da record per i bianconeri, in testa alla classifica ora con 4 punti di vantaggio sul Sion.
0: Sulla A2 rallentamenti tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione di Lugano, traffico congestionato tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio e tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Sono le 8.07, ci risiamo qui a 7.20 dopo l'informazione delle 8. Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo, fino alle 8.30.
1: E tu stai gongolando perché ho dato prima questa informazione falsa della pista di ghiaccio all'inizio del passo dell'Albula che ha chiuso, e stai gongolando perché ho cannato questa cosa.
0: Sì,
1: qua.
0: Perché tu mi accusi di darti notizie fake.
1: Ma parliamo di una cosa invece che
0: vera,
1: che finalmente
0: che succederà.
1: Diamo anche qualche notizia vera. Caro pubblico, vi segnalo una giornata di porte aperte a cui parteciperà anche Rete 1. Stiamo parlando delle porte aperte della nuova galleria del Gottardo secondo tubo
0: ad Airolo, quindi
1: sì, questo sabato, che è bel tempo peraltro.
0: Sì,
1: sabato...
0: poi qualcuno dice bel tempo, però dopo vado al chiuso in galleria.
1: No, perché ci sono
0: attività fuori.
1: Adesso
0: questo è utile dirlo, sì.
1: Allora, questo sabato tra le 9 e le 15.30 con ingresso gratuito, che è una cosa a cui lo svizzero italiano fa sempre caso.
0: Sì.
1: Però è giusto che questi grandi cantieri vengano proposti gratuitamente. Questo sabato ad Airolo ti fanno visitare il cantiere del secondo tubo. Sì. Cosa si può fare?
0: Sì, cosa si può fare in questo cantiere immenso, questo spazio immenso che c'è lì fuori dal tubo?
1: Allora, la cosa più interessante è naturalmente entrare nel portale sud, entrare nella galleria con degli esperti e arrivare fino alla fresa.
0: Sì. Guarda che la fresa io l'ho vista da vicino, è veramente... No, ma è vero, è gigante.
1: Certo che è gigante.
0: No, ma fa effetto. Vabbè, veramente fa effetto.
1: È la fiera dell'ovvio, no?
0: Non so, però ti senti fresa... piccolino.
1: Certo che ti senti... Ma ecco, questa è una cosa interessante che hai detto, è proprio una cosa molto intrigante di visitare questi cantieri, il gigantismo, no?
0: Sì.
1: Si raccomanda, gli organizzatori raccomandano di indossare scarpe robuste e indumenti per entrare nella galleria. Entri 500 metri, però le mie come una club mediterraneo, no?
0: Esatto, poi non andate in infradito, insomma.
1: Che c'è sempre quello che arriva con le All Star. No, non va bene.
0: Poi fa frecce.
1: Fuori dalla galleria, per arrivare a quello che dicevi un attimo fa, c'è un'area giochi per bambini, c'è musica dal vivo, c'è pranzo offerto e quindi c'è tutta anche una serie di attività che si svolgono fuori dal secondo tubo del San Gottardo. Per raggiungere ad Airolo, gli organizzatori chiedono di utilizzare il treno, però ci sono anche i posteggi della funivia di Airolo Pescim. Organizza Lustra, l'Ufficio Federale delle Strade, che era usata l'altro giorno per i semafori di Cadenazzo.
0: È vero.
1: Un colpo al cerchio.
0: Esatto, qui fanno una cosa bella.
1: Alla botte. Io sono amico del portavoce dell'Ustra, Eugenio Sapia. Se tu me l'avessi fatto invitare qua a Comano, gli avremmo potuto chiedere due cose.
0: E invece tu l'hai chiamato.
1: Ho dovuto registrare su WhatsApp anche Sapia, tra poco lo sentiamo.
0: Sì.
1: Però vogliamo sapere...
0: Tra l'altro lo si sentirà sabato mattina intervistato dalle nostre colleghe.
1: Sì, perché Isabella Visetti e Alice Pedrazzini saranno sul posto per le porte aperte ad Airolo sabato mattina per Rete 1. E vogliamo sapere anche dal pubblico via WhatsApp se questa cosa del visitare i grandi cantieri vi interessa, se avete intenzione di andare, se avete visitato i precedenti cantieri di Altransit. Fateci sapere qual è la vostra esperienza.
0: Io per esempio non so se ti ricordi anche della galleria Vedeggio Cassarate, avevano fatto
1: andare
0: la visita e poi potevi fare tutte queste cose. All'inizio hanno fatto tutta questa grande festa quel concerto all'inizio della galleria.
1: Io non vorrei dire l'età che abbiamo, ma io mi ricordo anche di quando hanno aperto a settembre 1980 la prima galleria del San Gottardo.
0: E quello, anche quello era un bel impatto, ecco, passare sotto il Gottardo con 17 chilometri di... Ah, c'è un pezzo bellissimo, mi suggeriscono, degli Yellow.
1: Ah, gli Yellow, come
0: perché
1: no?
0: Perché oggi, lo ricordiamo, è una giornata interamente dedicata alla musica svizzera, quindi Vicious Games.

0: 0763211113 al nostro numero WhatsApp. Stanno arrivando un po' di testimonianze, Paolo, di visite ai grandi cantieri. Adesso ho perso di vista il messaggio e quindi non posso leggerlo, però sì, forse lo recupero qui.
1: Ma è colpa tua o colpa della tecnologia?
0: Io credo che sia colpa della tecnologia, non voglio
1: sapere.
0: Leggine qualcuno.
1: Allora,
0: sì.
1: Ricordiamo che questo sabato ci sarà la possibilità di visitare il cantiere del secondo tubo del San Gottardo, Hydroshield 66, che è un nickname, scrive: vengo con mia moglie e i miei nipoti, voglio vedere tutte le macchine del cantiere. Sì. Pipe Jacking Machine 78 dice: io questi sono proprio scatenati, sono dei fan delle macchine. Vengo anche perché c'è il mercato d'autunno di Airolo. Vero?
0: Ah, vero, è vero che in
1: prendo
0: in concomitanza
1: due piccioni con una fava, visite in galleria e qualche acquisto alle bancarelle.
0: Luca invece scrive: come ha ricordato il buon Paolo, mi ricordo benissimo quando con tutte le classi della Gerra siamo andati a visitare il tunnel autostradale del San Gottardo nel lontano 1980. Che bei ricordi.
1: Noi abbiamo questa memoria storica perché eravamo bambini all'epoca. Sì. Gripper TBM 56 dice: sì, io vengo per toccare con mano la fresa. Allora dopo parliamo della fresa che sta scavando in direzione nord da Airolo verso Göschenen. Sì.
0: Anche Beatrice ricorda questo grande macchinario impressionante e poi dice: mi ricordo anche la festa Vedeggio Cassarate, c'ero, mi ricordo che avevano finito la pasta. Questo è un ricordo che è rimasto a Beatrice. Cioè avevano offerto il pranzo ma non c'era abbastanza pasta per tutti, capito?
1: Gli diamo la croce ai poveri cuochi perché avevano poca pasta. Attenzione, adesso tu non mi hai fatto invitare Eugenio Sapira,
0: ho capito,
1: il portavoce dell'Ustra.
0: So che tu hai un contatto diretto.
1: Ma io sono suo amico, siamo soci e gli ho chiesto: ma se sabato mattina dalle 9 alle 15:30 vengo ad Airolo, e cos'è che posso fare lì nella galleria del secondo tubo?
2: Ciao Paolo.
1: Ciao.
2: Si potrà andare circa 500 metri dentro in galleria fino alla fresa.
1: Ok, ma perché solo 500 metri, Eugenio? Come mai?
2: A sud l'anno scorso, in seguito a un crollo imprevisto, la fresa è stata fermata, è stato fatto un controavanzamento all'esplosivo per liberarla e quindi ripartita, quindi c'è stato un problema imprevisto, è per quello che a nord hanno proceduto più velocemente.
1: Sì. Ok,
2: ciao Paolo.
1: Ciao, vedi che siamo amici veramente, ciao Paolo qui, ciao Paolo là.
0: Ci sono anch'io, Eugenio.
1: Allora, ci sono due frese che stanno scavando il secondo tubo. Diamo anche qualche notizia di colore. Quella che sta scavando da nord, dove sono più avanti con lo scavo, si chiama Alessandra.
0: Sì, è vero che danno spesso dei nomi.
1: E quella che sta scavando da sud, che vedrà il pubblico che andrà a visitare il cantiere di Airolo sabato, si chiama Paolina.
0: Sì.
1: Allora, concentrandoci sulla fresa Paolina, diamo qualche numero.
0: Impressionante, vai.
1: Diametro della testa di scavo 12,3 metri.
0: Guarda che tanto, eh.
1: Lunghezza della macchina 130 metri, peso 2000 tonnellate.
0: Ma la domanda che ti faccio: cosa ci troveremo in mano alla fine della costruzione del secondo tubo del San Gottardo?
1: Sì, come dicevano i latini, repetita iuvant.
0: Sì.
1: Cosa succederà quando sarà finito il secondo tubo? Ci tengo la suspense, lo dico dopo.
0: Ah, perfetto, allora ascoltiamo ancora una canzone degli Area 14, una band del Locarnese, dell'amico di Pippo, ma anche nostro, perché è un nostro collega, Marco Fogel.
1: Cosa facciamo noi? Pippo è l'uomo che vedete ai comandi del nostro mixer.
0: E Area 14 è una grande realtà del Locarnese che spesso si fanno vedere, insomma, dal vivo, e adesso li ascoltiamo con Mondi Diversi.
1: Vai.

0: A proposito di grandi cantieri, ti ricordi nel 2016 a Polleggio, quando era stata creata tutta quell'area di festa?
1: Praticamente era un villaggio intero.
0: Per la galleria del San Gottardo di Alp Transit che veniva inaugurata, c'erano tutti i capi di Stato.
1: Sì.
0: Ti ricordi?
1: Certo,
0: erano venuti tutti in Svizzera.
1: Certo che mi ricordo, perché era un evento veramente grande.
0: Big,
1: come si dice in francese. Allora, c'è Cristina che dice: però mi dispiace dirlo, ma non cambia nulla, visto che devono fare i lavori e nel primo tunnel ci vogliono circa 2 anni, forse dopo cambierà. E in effetti dopo cambierà.
0: Ecco, voglio riqualificarmi come giornalista dopo aver sbagliato tutto con la storia della pista di ghiaccio. Ricordiamo, abbiamo detto, se volete potete andare, ingresso gratuito dalle 9 alle 15:30 questo sabato. Ad Airolo a visitare il cantiere del secondo tubo del San Gottardo. Ma come funzioneranno i due tubi alla fine? Questo è interessante perché ripetita Juvent. Allora, l'attuale galleria è parte integrante del progetto. Quando il secondo tubo sarà completato, in teoria, poi ci arrivo, ci saranno due gallerie separate, ok? Cioè con un'unica corsia di marcia e la corsia di emergenza.
1: Una che va verso nord e una che va verso sud.
0: La nuova canna, la nuova canna che gli automobilisti useranno per andare in direzione nord, Airolo a Göschenen, e l'attuale galleria che gli automobilisti useranno per venire a sud, a Göschenen verso Airolo.
1: Però c'è un tempo d'attesa, insomma, per realizzare tutto ciò.
0: Quando a fine 2030 il secondo tubo sarà completato, ci saranno 3 anni di lavoro nell'attuale galleria per risanarla, perché è comunque una galleria che è stata messa in funzione nel 1980. Dal 2033,
1: No, ti seguo.
0: Dal 2033 avremo i due tubi e si potrà appunto non andare più a senso, cioè con due corsie di marcia.
1: Quindi bisognerà aspettare,
0: ma sarà più
1: sicura. sei, sette anni.
0: Cioè, anche la sicurezza migliorerà. Una cosa molto importante da dire anche in chiave Alp Transit, che sai che Alp Transit è stata costruita per togliere il traffico da gomma, è che le macchine saranno contingentate esattamente come oggi, cioè non è che
1: aumenta il flusso.
0: Ci sono due tubi separati, ma poi aumenta il flusso.
1: Esatto, quindi rimane il flusso a cui siamo abituati. Visto che abbiamo parlato di Gottardo, senti che gancio. Oggi è la giornata della musica svizzera, quindi ascoltiamo i Gottardo.
0: Beh, canzone meravigliosa.
1: Sì, Love Soul Matter.

0: Visto Paolo che tu ti vantica e gli amici che intervisti con WhatsApp, io posso salutare il mio amico Leo Leoni, che ci ascolta sempre con tanto affetto. Lui è attivissimo con i Gotthard e con i Corleoni, che tra l'altro sono usciti con un nuovo disco, però qui abbiamo riascoltato davvero una bellissima canzone dei Gotthard, visto che abbiamo parlato anche del secondo tubo dei Gotthard
1: di musica svizzera
0: Tra l'altro ho un altro amico, Paolo Toma Michel, che prima abbiamo ascoltato, dice: grazie per gli auguri, 60 Orco Champin ha scritto.
1: Sì, è 60 anni ha compiuto questo cantautore ticinese.
0: Ciao Paolo,
1: noi domani torniamo puntuali alle 7.20.
0: Alle 7.20, grazie Paolo Guglielmoni. Intanto mi ha raggiunto in studio Sabina Zanini di rientro da Berna.
2: Esattamente, perché il modem che mandiamo oggi l'abbiamo registrato ieri a Berna e insomma questa mattina il Consiglio degli Stati dovrebbero parlare della cosiddetta Lex UBS, sì, per mettere regole di capitalizzazione più severe per la prima banca svizzera. Uso il condizionale dovrebbero, perché potrebbe esserci un rinvio, come spieghiamo all'inizio della puntata.
0: E allora buon ascolto a tutti voi.
3: Modem. Cette histoire parle d'argent, de pouvoir et de risque pour la Suisse.
4: Dopo il tracollo del Credit Suisse, una cosa era chiara: per le banche di rilevanza sistemica sarebbero arrivate regole più severe.
5: Das oberste Ziel des Bundesrates ist deshalb der Schutz.
6: Il Consiglio federale si è dato un obiettivo prioritario: proteggere i contribuenti svizzeri e l'economia del nostro paese nel caso in cui una banca di rilevanza sistemica dovesse di nuovo far fronte a delle difficoltà.
5: In Schwierigkeiten geriete.
6: La competitività della piazza finanziaria svizzera peggiora a vista d'occhio. Il governo sta domandando troppi fondi proprio a UBS. Questo mentre le altre piazze finanziarie puntano sulla deregolamentazione. Se vogliamo distruggere la nostra piazza finanziaria, dobbiamo semplicemente seguire quello che sta facendo il Consiglio federale.
7: On fait pas mieux que ce qu'est en train de faire le Conseil fédéral.
8: Karin Keller-Sutter è una vraie femme d'État.
9: Karin Keller-Sutter è una vera donna di Stato, subisce pressioni molto forti, però ha il coraggio di prendere delle decisioni che a volte non sono popolari, ma che considera indispensabili per il nostro paese.
10: Ma che considera come indispensabile per il nostro paese.
11: Signor Marti, com'è andata quella commissione?
12: Non ho commenti, grazie.
2: Mai più un altro 19 marzo 2023, giorno in cui fu annunciato il crollo di Credit Suisse, l'allora seconda banca svizzera. Il Consiglio federale, per scongiurare il ripetersi di questo incubo, ha elaborato una proposta per fare in modo che le partecipazioni nelle filiali estere delle banche a rischio sistemico siano interamente coperte con capitale proprio di qualità primaria. Tradotto, non deve ricapitare, come fu con Credit Suisse, che guai nelle filiali estere trascinino a fondo la casa madre in Svizzera. Questa proposta è stata ribattezzata Lex UBS perché, anche se pensata per tutte le banche svizzere di rilevanza sistemica, di fatto riguarda solo UBS, l'unica con partecipazioni significative in filiali estere. Il costo per UBS di questi fondi propri aggiuntivi sarebbe di 20 miliardi di franchi, un aggravio importante che nessun altro concorrente sul piano internazionale deve sostenere, dice UBS, che teme quindi per la sua perdita di competitività. La Commissione Economia e Tributi del Consiglio agli Stati ha raccolto le preoccupazioni della nostra banca più grande e ha elaborato una soluzione di compromesso rispetto alle indicazioni del governo federale. Le filiali estere di UBS potrebbero essere dotate per il 50% di capitale primario di classe 1 e per l'altro 50% di obbligazioni AT1. Buongiorno da Sabina Zanini al microfono, Roberto Porta in regia e Janosch Rötlisberger che assicura la messa in onda dagli studi del Medienzentrum di Berna. Di questo discuteremo oggi, di un compromesso che vuole salvaguardare la stabilità finanziaria della prima banca svizzera e dunque dell'intero paese, senza però perdere in competitività. E di questo discuterà anche il Consiglio agli Stati questa mattina. O dovrebbe discutere, visto che ieri è arrivata la notizia che sarà presentata da Andrea Caroni una proposta individuale di non entrata in materia, rimandando così l'oggetto al Consiglio federale, l'unico competente in materia di fondi propri. Saluto i nostri ospiti con noi in studio: Fabio Regazzi, consigliere agli Stati per il Centro e presidente di USAM, Unione Svizzera delle Arti e Mestieri.
13: Buongiorno.
2: Simone Giannini, consigliere nazionale per il PLR.
12: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: E infine Marc Chesnay, professore emerito di matematica finanziaria all'Università di Zurigo e che ha insegnato in passato anche all'USI di Lugano.
13: Buongiorno.
2: Simone Giannini, iniziamo dalla novità di ieri. Il consigliere agli stati liberale Andrea Caroni chiederà una non entrata in materia sulla Lex UBS, rimandando appunto il dossier al Consiglio federale. Perché questa mossa?
12: Sì, non è il solo, è stato chiesto anche tramite altro atto leggermente diverso da parte dell'esponente del centro Pirmin Bischoff. Il senso è istituzionale, rispettivamente di competenza. Si ritiene, il collega Caroni ritiene, che elementi così specifici e anche così complessi siano da regolare nell'ordinanza sui fondi propri, quindi di competenza non del Parlamento ma del Consiglio federale, e quindi dando fiducia, questa dovrebbe peraltro essere poi la conseguenza al Consiglio federale, si propone al Consiglio degli Stati di non entrare in materia nella modifica di legge.
2: E però il Consiglio federale invece vorrebbe che il Parlamento si prendesse le sue responsabilità, diciamo, su questa regolamentazione.
12: Da un lato vi è questo aspetto che posso senz'altro capire, peraltro quanto il Consiglio federale propone è nel solco dei risultati della commissione parlamentare d'inchiesta che non più tardi di un anno fa presentò il suo lavoro con tutta una serie di proposte che il Parlamento, tra l'altro, ancora molto sensibile a quanto successe con Credit Suisse, approvò. D'altro canto è pur vero che qui si tratta di trovare anche una quadratura del cerchio, e quindi ritengo anch'io che probabilmente i lavori parlamentari potrebbero aiutare ad uscire da una impasse, laddove invece il Consiglio federale, l'abbiamo anche sentito e non ci nascondiamo, con alla testa del Dipartimento Karin Keller-Sutter, in maniera molto coerente con quanto il Parlamento aveva deciso, sta portando avanti.
2: Fabio Regazzi, stando a quanto riportano le agenzie, anche all'interno del suo partito, il centro, qualcuno appoggia la proposta di non entrata in materia. Si rischia quindi di neanche parlare questa mattina della proposta elaborata dalla Commissione Economia e Tributi del Consiglio agli Stati di cui lei fa parte?
14: No, io credo che questo rischio non ci sia. Intanto preciso che il collega Bischoff, che era l'autore del secondo emendamento, la seconda proposta di non entrata in materia, ha ritirato nel frattempo la sua istanza. Devo dire che sono un po' sorpreso dalla mossa del collega Caroni, ognuno è libero di portare le proposte che ritiene opportune, però da un membro della Commissione, dopo che l'abbiamo trattata per mesi, è quantomeno irrituale, per non dire anomalo, che si arrivi il giorno prima del dibattito in aula a chiedere la non entrata in materia. E c'è poi un altro aspetto, è stata la consigliera federale in primis, il Consiglio federale, ma in primis la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che ha chiesto al Parlamento di esprimersi su questo tema, e quindi adesso ritornare la palla al Consiglio federale mi sembra quanto mai discutibile, e quindi io personalmente non sosterrò questa proposta, e ritengo, da quello che posso percepire, che questa proposta non avrà un ampio sostegno domani, oggi in aula.
2: Allora facciamo che almeno noi ne discutiamo. E appunto, allora, venendo alla vostra proposta, ecco, sul principio di garantire un sistema finanziario stabile a partire dalla prima banca svizzera, appunto, sono tutti d'accordo, no, mi pare, Consiglio federale in testa evidentemente, ma voi perché avete apportato delle modifiche alla proposta di regolamentazione presentata dal governo?
14: Molto semplice, questa proposta è molto rigida, è sicuramente penalizzante per UBS, che, come ha ricordato lei in entrata, è chiamato ad operare in un contesto internazionale dove queste regole non sono così stringenti, e quindi noi da organo parlamentare, quindi da commissione che si è occupata in dettaglio di questa soluzione, abbiamo cercato quello che è abbastanza usuale nel sistema svizzero, cioè un compromesso, che è quello poi scaturito nella proposta di maggioranza che discuteremo oggi in aula, che prevede una ripartizione 50-50, quindi una copertura sì del 100%, ma con due strumenti diversi: uno, quello voluto dal Consiglio federale nella misura del 50%, l'altro con questi AT1, che sono degli strumenti comunque finanziari, diciamo un po' meno solidi rispetto al capitale proprio primario, ma che comunque danno delle buone garanzie e hanno dei vantaggi che forse sono stati un po' sottovalutati nel dibattito che si sta sviluppando attorno a questo tema e sul quale magari posso ritornare in un secondo tempo.
2: Sì, appunto, magari torniamo ancora su questo aspetto proprio strettamente tecnico, poi dopo lo chiudiamo perché sennò ci inerpichiamo insomma in un terreno scivoloso. Però volevo ancora chiedere un'opinione a Simone Giannini, consigliere nazionale, perché insomma la consigliera federale liberale Karin Keller-Sutter ha definito questo compromesso uscito dalla commissione del Consiglio degli Stati, cito, un regalo per UBS a scapito dei contribuenti svizzeri. E ricordiamo che la soluzione promossa dal governo è sostenuta anche da FINMA e Banca Nazionale, che ha tra i suoi compiti proprio quello di assicurare la stabilità finanziaria. Quindi chiedo anche a lei, ecco, meglio seguire la via del governo o ci vuole un'alternativa?
12: Il governo fa il governo, la consigliera federale fa la consigliera federale e ovviamente segue, tra l'altro l'ho detto in entrata, anche un po' quello che era il solco tracciato dal Parlamento, ripeto, quando la questione era ancora bruciante. Io non sono negativo e non vedo di malocchio un compromesso, anche perché siamo in Svizzera e quindi alla fine una soluzione la dobbiamo trovare. Soluzione che tra l'altro, raggiungo il collega Regazzi, dovrà poi essere anche inserita in un sistema internazionale secondo il quale malvolentieri io vedo quello che si chiama Swiss Finish, cioè quello di dare delle regolamentazioni molto puntuali all'interno della nostra nazione quando gli altri non seguono. Vi è ovviamente però, e questo va comunque sottolineato, l'elemento primordiale della difesa dei contribuenti, cioè non può più essere, e quindi qui poi entreremo, peraltro abbiamo un professore, ci spiegherà meglio, non può più essere che il contribuente svizzero venga messo a repentaglio nella sua voglia, anche tramite il governo, di aiutare ovviamente in questo caso le banche di rilevanza sistemica. È rimasta solo UBS a livello mondiale in Svizzera, come è stato il caso nel 2008 per UBS, dove furono stanziati comunque miliardi, in particolare 6 miliardi per ridare fiato a quella banca, rispettivamente anche per la crisi del Credit Suisse. Furono addirittura 100 miliardi messi sul piatto per garantire la liquidità, poi non fu necessario fortunatamente farvi capo, rispettivamente 9 miliardi di garanzia. Dico subito che rispetto a queste due operazioni la Svizzera ci ha guadagnato, quindi sia la Banca Nazionale che il governo svizzero hanno lucrato, diciamo così, hanno fatto utili, quindi tutto bene quel che finisce bene. Però non può essere che ogni volta, tra l'altro in un sistema liberale dove bisogna lasciare che il mercato giochi, ma poi non è che lo Stato quando non gioca più deve arrivare a sopperire alle manchevolezze, ecco, non può più essere che il contribuente venga messo così a repentaglio.
2: E questa appunto anche una preoccupazione.
12: E quindi bene se si trova un compromesso, benino il passaggio dal 45 al 50, perché di questo si tratterebbe, per cento di copertura tramite capitale proprio primario, e qui si propone che il resto del 50% venga coperto tramite queste obbligazioni AT1, che vanno pure abbastanza bene. Ovvio che in termini psicologici, e concludo, sono le medesime che sono state azzerate dopo la situazione Credit Suisse, e quindi c'è un aspetto anche psicologico per gli investitori.
2: Esattamente, da qua riprendo la parola perché volevo appunto proprio arrivare sulle AT1, AT1, che sono uno strumento finanziario legittimo, ricordiamolo, ma che, come ha detto lei, evocano il disastro di CS. Queste obbligazioni, lo sappiamo, sono molto remunerative ma anche molto rischiose, e di fronte a determinati eventi di crisi si convertono in azioni, diventando per la banca un cuscinetto aggiuntivo di capitale proprio, cosa che, come ha già ricordato, non ha funzionato con Credit Suisse, e che addirittura appunto sono state azzerate dalla FINMA. Non sappiamo tra l'altro ancora se legalmente, questo dovranno stabilirlo i tribunali che se ne stanno occupando. Ma la domanda per Fabio Regazzi è questa: perché puntare su uno strumento finanziario che è rischioso per chi lo compra e costoso per chi lo vende?
14: Ma, intanto questo strumento esiste, è riconosciuto, e bisogna anche precisare che nell'ambito del compromesso che abbiamo lavorato questo strumento è stato rafforzato. C'è un aspetto che a mio avviso è importante ricordare, poi il professore Mari potrà precisare o smentire. Il vantaggio del... Allora, intanto diciamo che la crisi di Credit Suisse non è una crisi di capitale proprio. Questo è una considerazione che può essere contestata, ma dal mio punto di vista, anche leggendo il rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta, è emerso. Ci sono diversi fattori che hanno contribuito a questa crisi, non da ultimo il ruolo della FINMA, che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare nonostante avesse gli strumenti e la possibilità di farlo. Quindi l'analisi della situazione che è scaturita dalla crisi CS andrebbe fatta correttamente, e soprattutto andrebbero tirate le conclusioni corrette, cosa che a mio avviso non si sta facendo con questa proposta del Consiglio federale, che invece punta solamente sul tema del capitale proprio. Perché gli strumenti AT1, così nella versione come l'abbiamo elaborata nella proposta di compromesso, permettono di intervenire preventivamente, quindi non aspettare che la crisi sia oramai fuori controllo, come è stato il caso di Credit Suisse. Quindi è uno strumento che è più flessibile, è più agile e permette di anticipare determinati fenomeni in modo da poter gestire con un certo preavviso, con un certo anticipo l'evento che è successo invece con il Credit Suisse. Quindi ci sono anche dei vantaggi. Inoltre, noi nella soluzione che abbiamo proposto, questo va detto, abbiamo anche previsto la possibilità di intervenire sui bonus, cosa che non è prevista dalla legge, dalla proposta del Consiglio federale, in modo da evitare che, nonostante una situazione di crisi che sta venendo avanti nella banca, quello che tra l'altro è successo al Credit Suisse, continui ad erogare dei bonus. Quindi noi abbiamo anche inserito questo elemento. Quindi mi sembra di poter dire che, con tutti i dubbi che si possono avere, poi la proposta può essere affinata, può essere perfezionata, ma è una proposta che regge e che dovrebbe poter trovare

0: è un scherzo. Un scherzo di cattivo gusto.
1: Ma neanche con dei correttivi? Come...
0: Sì, sì, chiaramente. Questi strumenti non funzionano, accelerano i problemi. Adesso per la crisi, per quanto riguarda la crisi di CS, sì che era una crisi di fiducia. Quando c'è una crisi, c'è una crisi di fiducia, perché i capitali propri non erano abbastanza alti. E dopo, come conseguenza, c'è la crisi di liquidità, soltanto come conseguenza.
1: Ma la fiducia che poi è venuta a cadere anche per il fatto che c'erano insomma dei pasticci nelle filiali estere,
0: sì, cioè, ci sono molti,
1: che,
0: sì,
1: che la FINMA non ha sanzionato per tempo, insomma.
2: Posso, scusi professore, perché il rapporto, alcuni giorni prima della crisi famosa, la Banca Nazionale e la stessa FINMA avevano dichiarato che non c'era un problema di capitale proprio, quindi affermare questa cosa secondo me non è corretto, che la FINMA e ripeto la Banca Nazionale hanno detto esplicitamente non c'è un problema di capitale proprio, quindi
1: questa era la conclusione della commissione parlamentare d'inchiesta.
0: È vero, completamente vero. 4 giorni prima del crollo la BNS e la FINMA hanno dichiarato CS, Credit Suisse, soddisfa i rigorosi requisiti in materia di capitale proprio e liquidità. Non credo nessuna secondo questo. 4 giorni prima del crollo tutto va bene. Come si può credere questo?
1: Ma arriviamo all'oggi, sì, sì, allora. Sì. Oggi appunto stiamo discutendo di questa soluzione di compromesso che è stata elaborata dalla Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, che cerca appunto anche di preservare la competitività di UBS, una banca che di fatto si troverebbe comunque a giocare, a operare con regole molto più severe rispetto alle sue concorrenti estere.
0: Sì, anche qui l'argomento della competitività è fallace, è esattamente il contrario. Una banca meglio capitalizzata è più solida e poi più competitiva.
2: Sì, però scusi, questa capitalizzazione richiede comunque dei costi importanti da parte della banca. Si parla del doppio rispetto ad esempio al capitale proprio, cosiddetto CET 1, costa il doppio rispetto alla T1, quindi vuol dire che su 20 miliardi sono 1 miliardo e 200 mila franchi all'anno circa di costi supplementari che devono essere sopportati dalla banca e che verranno ribaltati anche, e non dimentichiamolo, che non parliamo solo proprio della competitività della banca, anche di chi paga questi oneri, che saranno le piccole e medie aziende, perché la banca li deve trasmettere, li deve ribaltare sui clienti, e quindi piccole e medie aziende e i cittadini privati tramite le loro ipoteche, senza parlare del pericolo di una che ci siano delle limitazioni nell'erogazione di crediti da parte della banca stessa.
1: Però anche le piccole e medie aziende hanno tutti gli interessi ad avere un sistema finanziario sicuro, certo, e solido.
2: Quello è quello che vogliamo tutti. Secondo noi, secondo il nostro modesto avviso, con questa soluzione comunque abbiamo delle garanzie sufficienti che si possa ragionevolmente, perché è inutile farsi illusione, il rischio zero non esiste. Non so se il professore mi smentisce su questa cosa, non possiamo nemmeno con la soluzione del Consiglio federale garantire che non ci sia nessun rischio per i contribuenti, però bisogna trovare un compromesso, ed è quello che abbiamo cercato di fare fra queste due esigenze che sono un po' contrapposte, e capisco che non è facile, però la soluzione del Consiglio federale a nostro avviso è troppo estrema, troppo onerosa e dannosa anche per UBS.
1: Simone Giannini, non si giustifica il fatto che il Consiglio federale comunque vorrebbe delle regole speciali per una banca che è speciale in Svizzera, perché vale quasi il doppio del PIL nazionale, quindi insomma che ha anche un notevole peso politico decisionale?
3: Certo che si giustifica, infatti nessuno lo mette in discussione, nemmeno chi ha proposto questa soluzione di compromesso, che il collega Regazzi diceva può ancora essere affinata, ed è effettivamente quello che probabilmente succederà, anche perché in effetti non mi stupisce quanto dice il professore. Ovviamente anche in termini molto prosaici di chi non è esperto di diritto bancario di alta finanza, sentire oggi parlare di AT1 evidentemente qualche preoccupazione la porta. Quindi sì, è corretto, bisogna regolamentare, dicevo prima, in maniera tale che il contribuente svizzero non venga più chiamato ad arrischiare

0: rischiare così tanto come comunque ha rischiato, poi ripeto è finito tutto bene per fortuna, però ad arrischiare in un sistema, ripeto, che io sostengo essere e deve essere liberale, con una regolamentazione però che permetta a questa banca, è stato detto all'inizio, di fatto è una regolamentazione ad hoc, ad personam, perché nessun'altra banca sistemica svizzera, certo, ha delle proprie filiali all'estero, quindi non la Zürcher Kantonalbank, non Post-Finance, la Raiffeisen Svizzera, e quindi bisogna anche però effettivamente considerare la competitività, vuoi ovviamente della nostra piazza finanziaria, ma anche della banca. Io chiedo di fare comunque uno sforzo sia alla banca, ovviamente di capire anche la questione poi reputazionale interna relativamente al contribuente svizzero, che non necessariamente, lo dico qui aneddoticamente, è di centrodestra, ma anche in termini di futuro relativamente alla regolamentazione che si sta sviluppando a livello internazionale, che effettivamente sta andando un po' in questa direzione, cioè di avere una maggiore copertura con capitale proprio primario, e quindi si potrebbe immaginare che una soluzione di compromesso sia quella della gradualità, quindi arrivare poi magari non al 100 ma al 90% con un respiro più ampio nell'ambito di quello che succede anche a livello internazionale, quindi non perdere di competitività, perché anche il resto del mondo dovrà pur rendersi conto che le banche, grandi banche, devono essere protette.
1: Professor Chesnay, su questo, sull'aspetto invece appunto del peso della banca, cioè ha un peso decisionale troppo forte?
2: Invocare l'argomento della competitività per una banca che goda di una garanzia statale è paradossale e curioso. Adesso se lo vogliamo fare, bene, ma se deve paragonare anche lo Stato svizzero con lo Stato americano. Il PIL americano è più o meno 30 volte più grande che il PIL svizzero. Un fallimento di UBS sarebbe un fallimento della Svizzera. Un fallimento di Goldman Sachs non sarebbe il fallimento degli Stati Uniti. Si deve capire. Poi c'è bisogno di più regolazione e controllo con UBS che con una banca americana. È chiaro questo. Adesso la situazione attuale non è buona. Sarebbe meglio o avere 3, 4, 5 grandi banche per la Svizzera. Se c'è un problema, una può aiutare l'altra. O nessuna, come Singapore o Danimarca. Abbiamo una. Siamo presi in ostaggi. È difficile fare una scelta e non è una buona soluzione.
0: No, se mi è concesso, questo però è un po' ingeneroso sia verso lo Stato svizzero che sulle banche, come il formaggio e il cioccolato deve la sua fortuna, la sua prosperità, e non perché sono un elemento negativo del nostro sistema di capitale, ma anche all'UBS, perché qui io lo devo sottolineare, UBS è stata chiamata a risolvere il problema Credit Suisse, per carità è successo, sappiamo anche ora per quali defiance, e quindi dico subito che oltre alla regolamentazione del capitale proprio deve seguire tutta una serie di altre regole che rendano più efficaci e anche più responsabili le autorità di controllo verso la grande banca, e non per forza poi con le medesime regole burocratiche verso le piccole banche, perché anche questo è un tema da non sottovalutare. Però ecco, UBS è rimasta sola non per scelta sua, UBS ha contribuito ad evitare il fallimento, poi c'è chi dice che sarebbe stato meglio che CS fallisse, io non sono di questa opinione, del Credit Suisse, e UBS oggi è vero crea un rischio, diciamo così, sistemico in quanto unica banca, ma io sono da un lato orgoglioso e dall'altro spero veramente che UBS rimanga svizzera con sede in Svizzera.
1: Ecco appunto, Fabio Regazzi, quando avete cercato il compromesso in commissione avete considerato anche il fatto di un possibile trasferimento della casa madre di UBS fuori dalla Svizzera?
3: No, guardi, tanto noi non siamo in ostaggio di nessuno e neanche di UBS, che peraltro in modo esplicito, ma neanche implicito a mio avviso, ha mai minacciato di lasciare la Svizzera. È un'opzione che sappiamo c'è, nessuno ha la garanzia che UBS, perché i centri decisionali sono al momento ancora Svizzera, ma gli azionisti, lo sappiamo, sono sparpagliati un po' in tutto il mondo, quindi noi non abbiamo una garanzia che UBS non lascerà mai la Svizzera. Se però UBS è banca non grata, mi passi questo termine, glielo dobbiamo dire, che poi prenderanno le decisioni, e se noi inaspriamo eccessivamente queste norme di capitale proprio, aggiungendone ad altre che già comunque ci sono, Basilea 3, che noi applichiamo in modo più rigido di altri ad esempio, è chiaro che diamo un segnale che a mio avviso non è molto positivo. Io vorrei anche ricordare un elemento che forse può sembrare un po' provocatorio, ma UBS e Credito Svizzero, finché c'era, con le banche che loro hanno rilevato, penso alla Banca Popolare Svizzera, si stima abbiano versato in questi decenni dai 50 agli 80 miliardi di franchi in imposte. Se poi aggiungiamo le imposte dei manager, dei dirigenti e di chi vi lavora, arriviamo tranquillamente a 100 miliardi di franchi. Adesso, giustamente, io non è che questo lo uso come argomento per dire lasciamole fare quello che vogliono, che anche se dovessero fallire hanno già anticipato i soldi che poi utilizzeremo per salvarli. Ma sto dicendo questo.
1: Ma se appoggiassimo la linea di Karin Keller-Sutter, spingeremmo un po' UBS fuori dalla Svizzera, secondo
3: io non,
1: lei?
3: Io non ho indicazioni da questo punto di vista che ci siano delle manovre per farlo, però non possiamo neanche escluderlo. E io personalmente non ho percepito una sorta di ricatto, o voi trovate una soluzione di compromesso, o altrimenti noi se passa la linea Keller-Sutter lasciamo la Svizzera. Io questo non l'ho sentito e non mi sembra che nessuno l'abbia mai detto esplicitamente, quindi è più una speculazione giornalistica per alimentare un dibattito che è già di per sé abbastanza surriscaldato.
1: Siamo quasi in conclusione, Marc Chesnais, ecco, se però appunto non avessimo più questa grande banca, UBS si spostasse ecco, lo scenario fosse questo, chiaramente sarebbe anche un contraccolpo per la piazza finanziaria, perché perderemo competenze, perderemo posti di lavoro.
2: Posso forse evocare il principio principale del liberalismo qui, quando si parla di rischio e di strategia bancaria? Coloro che prendono rischi devono assumersi questi rischi, e questo è il più importante. Quando ci sono i contribuenti che assumono i rischi di un'azienda, una banca, non è più liberalismo, è un altro sistema, è pericoloso, è quello che succede adesso, che UBS sia nella Svizzera o all'estero. Non ho nessuna informazione su questo tema, sarebbe una decisione di UBS. Loro devono paragonare la situazione meglio per UBS. Io parlo del per il contribuente qui.
1: D'accordo, siamo in conclusione, l'abbiamo capito, effettivamente il dibattito è surriscaldato, delle regole che vogliamo in Svizzera per le banche di rilevanza sistemica si parlerà questa mattina al Consiglio degli Stati, e capiremo se convince di più la linea del governo o l'alternativa elaborata dalla Commissione Economia e Tributi. Ringrazio i nostri ospiti, voi all'ascolto. Modem torna domani.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Monica Fornasie. Esportazioni svizzere nettamente in calo in agosto, sono scese del 17% rispetto al mese precedente, a pesare è l'andamento del settore chimico-farmaceutico. In Parlamento a Berna arriva la revisione della legge sulle banche voluta dopo la crisi Credit Suisse, tra le proposte c'è anche quella di rinviarla al governo. Al via a Zurigo il processo contro il cittadino cinese che aveva aggredito con un coltello i bambini di un asilo per strada, per pianificare l'attacco aveva usato ChatGPT. Brusca frenata del commercio estero svizzero per il mese di agosto. Le esportazioni sono scese del 17% rispetto al mese precedente, un forte calo dovuto soprattutto al settore chimico-farmaceutico, però da relativizzare, come ci spiega Marzio Minoli.
6: Prima di analizzare nel dettaglio il dato di agosto, si deve fare una premessa. Nel mese di luglio le esportazioni erano cresciute del 14%, un dato altrettanto eccezionale, così come il calo di agosto. Quindi il meno 17% rispetto a luglio deve tener conto anche da dove si partiva. Altra puntualizzazione, così come per il mese di luglio, anche per agosto la voce che ha mostrato la variazione più importante è stata quella del settore chimico-farmaceutico, che conta per quasi la metà del totale delle esportazioni. Infatti, questo comparto ha fatto registrare un meno 31%, a luglio si era visto un più 27%. Fate le dovute premesse, il commercio estero svizzero presenta un saldo positivo, con le esportazioni che superano le importazioni per circa 5 miliardi e mezzo di franchi. Buone notizie arrivano dal settore delle macchine e dell'elettronica, con un più 6,6%, un ottimo dato per un settore che soffre particolarmente della forza del franco, forza che in queste ultime settimane si è leggermente attenuata sia contro euro che contro dollaro. Meno bene per contro gli orologi, che mostrano un calo sensibile, meno 7% rispetto a luglio. Guardando i mercati di riferimento, spicca il meno 30% di merci esportate verso gli Stati Uniti, primo mercato di riferimento svizzero, mentre l'altro grande mercato, il secondo, la Germania, mostra una crescita dell'export del 2%, confermando la tendenza positiva degli ultimi mesi.
5: Negli Stati Uniti la Federal Reserve non cede alle pressioni del presidente Trump e alza i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta del primo rialzo dal luglio del 2023. Una decisione infelice, ha commentato la Casa Bianca. Da Washington sentiamo Andrea Vosti.
7: La Fed non si piega alle pressioni e alle minacce della Casa Bianca. E Kevin Warsh, scelto da Trump proprio per avviare una politica monetaria più accomodante, annuncia così il rialzo dei tassi di interesse. Il primo ritocco da tre anni a questa parte.
8: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4%.
7: I tassi di interesse salgono così di un quarto di punto, dal 3.50 a 3.75 al 3.75 e 4%. Un ritocco verso l'alto necessario per combattere l'inflazione, che in agosto si attestava al 3.4%, ben oltre l'obiettivo dichiarato del 2%.
8: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
7: L'inflazione, ha detto Warsh, è troppo alta e lo è da troppo tempo. Colpa soprattutto delle incertezze geopolitiche e del rincaro del prezzo dell'energia, più 27% per la benzina rispetto al settembre di un anno fa. Ma a fronte delle avversità globali, il presidente della Fed ha anche voluto sottolineare la resilienza dell'economia statunitense. I consumi sono buoni, ha detto Kevin Warsh, la produttività economica solida, il mercato del lavoro stabile, con una disoccupazione situata al 4.1%.
8: The jobless rate remains low at around 4.1%.
7: Il neopresidente della Fed ha voluto precisare che i 12 membri del comitato direttivo hanno votato all'unanimità. Un chiaro segnale questo della volontà di indipendenza della Banca Centrale Americana rispetto alle ingerenze e le pressioni del potere esecutivo.
5: Passiamo alla politica ticinese, ai rapporti tra Lega e UDC riunite in assemblea ad Arbedo. La Lega a maggioranza ha sottoscritto una lettera di intenti con l'UDC. Si parte innanzitutto dall'alleanza, che torna dunque in auge per le prossime tornate elettorali fino al 2028, iniziando dalle cantonali di aprile. I dettagli con Romina Lara.
9: Ci sono volute due ore di discussione, dense di interventi, ma alla fine la base della Lega dei ticinesi ha detto sì alle trattative con l'UDC. Lo ha fatto a maggioranza, un sì che il coordinatore Daniele Piccaluga dice comunque essere convinto.
10: Non sono mancate le voci critiche, ma alla fine ha prevalso la volontà di correre insieme, quindi la volontà di fare l'alleanza per la lista del Consiglio di Stato, e quindi sì, la Lega dei ticinesi dice sì a questa lettera di intenti che ha già firmato l'UDC.
9: Si è votato per alzata di mano, è finita 16 a 36. Sia l'alleanza, guardando nell'immediato alle elezioni di aprile, e il primo passo, chiarisce Piccaluga, dovrà essere questo.
10: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28. Dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti e vedremo se questa casa comune nascerà o meno.
9: Una collaborazione di lungo termine proposta dal presidente ad interim dell'UDC Marco Chiesa, con modalità che non sono piaciute a tutti, ma che il Mattino della Domenica, da sempre vicino alla Lega, vede di buon occhio. All'uscita dall'assemblea, l'editrice Antonella Bignasca ha preferito non esprimersi, si è però detta una mediatrice felice. Daniele Piccaluga, si è parlato di diktat dell'UDC, lei dice non è una resa, ma che spazio avrà la Lega?
10: Direi che assolutamente di resa non si parla, la Lega ha dato la sua voce, la Lega sarà presente con l'UDC su una lista comune, quindi non saremo sotto l'UDC ma sarà una lista paritaria dove ci saranno esponenti della Lega e ci saranno esponenti di UDC.
9: Idealmente almeno due per partito più un terzo che la Lega punta a portare a casa. Il primo passo sarà ora sedersi al tavolo con l'UDC.
5: Le nuove regole sul capitale proprio delle grandi banche arrivano oggi al Consiglio degli Stati con parecchia incertezza sulla direzione che verrà presa. Nessuna delle proposte sul tavolo, quella più severa auspicata da Karin Keller-Sutter e quella più morbida nei confronti di UBS elaborata dalla Commissione preparatoria, sembrano in grado di raccogliere una solida maggioranza, tanto che la revisione di legge in Parlamento potrebbe anche restarci ben poco. Giampaolo Driussi da Berna.
11: Quanto e come deve essere capitalizzata UBS per scongiurare nuovi scenari Credit Suisse? Secondo il governo, il capitale proprio delle banche di rilevanza sistemica dovrebbe coprire integralmente le partecipazioni nelle filiali estere. Per la Commissione Economia e Tributi degli Stati sarebbe troppo. Per garantire competitività, dice, meglio il seguente compromesso: 50% di capitale proprio puro, 50% di obbligazioni AT1, un po' meno solide ma che possono essere convertite in capitale proprio. Le polemiche su quest'ultimo scenario, visto da molti come un regalo a UBS, sembrano avere scombussolato i piani, tant'è che il deputato PLR Andrea Caroni proporrà la non entrata in materia affinché sia il governo a decidere, come sempre fatto in passato, perché le questioni sono talmente tecniche,
12: denn die Fragen sind hochtechnisch,
11: internazionali,
12: hochinternational
11: e dinamiche
12: und auch extrem dynamisch,
11: da dover essere affrontate dall'esecutivo. Ci vorrebbe però l'appoggio del suo intero partito, del PS, che sosterrebbe, ma solo con la garanzia che si applichi la severa dottrina Keller-Sutter.
13: Se il Consiglio federale nous garantit imposerà veritablemente una soluzione a 100%, why not?
11: Questi era il socialista Pierre-Yves Maillard, e ci vorrebbe anche buona parte del centro, e Fabio Regazzi dice:
14: la maggioranza del nostro gruppo non seguirà questa proposta, il Parlamento è stato incaricato dal Consiglio federale di elaborare questa legislazione e quindi dobbiamo svolgere il nostro lavoro.
11: Un lavoro che potrebbe ulteriormente complicarsi. Nelle ultime ore infatti circolata anche un'ipotesi interpartitica di un rinvio in commissione, nulla di concreto per il momento, gli scenari restano in ogni caso più che mai aperti.
5: Bambini di un asilo aggrediti a colpi di coltello per strada. Era successo 2 anni fa a Zurigo, un fatto che aveva scosso il quartiere di Oerlikon e non solo. Oggi l'autore del gesto deve presentarsi a processo. Si tratta di un cittadino cinese, attualmente 25enne. Aveva pianificato l'attacco per settimane, avvalendosi anche di chat GPT. Ci dice di più da Zurigo Gianluca Olgiati.
15: A 2 anni di distanza rimane l'orrore dell'attacco, 3 bambini feriti, di cui 2 in modo grave, e rimane la domanda del perché. Perché scagliarsi contro le vittime più indifese e innocenti? Un gruppo che poco dopo mezzogiorno stava andando dall'asilo verso i locali del doposcuola, accompagnati da un'educatrice, il cui intervento ha permesso di evitare il peggio. Un attacco senza scrupoli, secondo il Ministero Pubblico zurighese, che lo accusa di tentato assassinio plurimo e chiede una condanna di 15 anni di prigione e l'espulsione dal paese. Il giovane era arrivato in Svizzera nel 2023, studiava all'Università di Zurigo. Già 2 mesi prima dell'attacco, stando all'atto d'accusa, aveva chiesto all'intelligenza artificiale quali fossero le conseguenze giuridiche per chi uccida a caso delle persone a colpi di coltello. Su chat GPT aveva studiato l'anatomia umana, gli orari dei bambini all'asilo, aveva deciso di colpire il giorno della festa nazionale cinese. L'uomo è reo confesso, una perizia psichiatrica gli attesta però un disturbo psicotico acuto. A processo si tratterà perciò di capire quanto fosse capace di intendere e volere, quanto possa essere ritenuto imputabile.
5: Noi ci fermiamo qui, adesso spazio allo sport.
4: Lo sport.
16: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Settima vittoria in 8 partite, 17° risultato utile consecutivo, leadership in classifica con 4 punti di margine sul Sion. È un inizio di stagione da record per il Lugano Calcio, capace ieri di dominare anche il San Gallo, superato 4-1. Tutto questo con le seconde linee in campo dal primo minuto. Omar Meschal.
17: Le 9 reti arrivate dalla panchina avevano rappresentato il leitmotiv delle prime 7 uscite stagionali. Ieri invece è suonata l'ora dell'11 più giovane mandato in campo da Crocitorti, che può dunque recuperare con calma i senatori Steffen, Behrens, ma anche von Balmos, il cui dolore addominale verrà valutato in questi giorni prima di decidere un eventuale impiego domenica a Losanna. Ieri Beckham Castro, alla prima da titolare, ha messo in chiaro le cose dopo 4 minuti. Mentre la partenza record in Super League, con tanto di imbattibilità e prima fuga in vetta al torneo, è stata consolidata dalla prima gioia in bianconero di Karimov, preceduta dalla doppietta di Pilstrom. C'è dunque spazio anche per derubricare ad errore di gioventù la shock espulsione in entrata di ripresa del ventenne svedese. Mentre l'aiutino, ricevuto dal portiere avversario a Tizighi, ed è la terza volta dopo Racioppi con la Sion e Salvi a Basilea, non inficia minimamente i meriti di un Lugano salito al primato assoluto di 17 risultati utili consecutivi, risalente alla gestione Iacobacci del 2020, quando Crocitorti osservava da assistente ed apprendeva. Oggi il Cruz guarda invece fiero al suo giocattolino, fatto di ampiezza nelle scelte e permeabilità tattica, da portare domenica a Losanna per l'ultima spinta prima della pausa, al di là della quale attendono trepidanti Conference League e Coppa Svizzera.
16: Ricordiamo sempre ieri nell'altro recupero giocato a Thun la vittoria del Servette 4-2. Sempre ieri si è aperta la nuova stagione di Europa League, prima giornata immediato tonfo del Milan battuto in casa dal Benfica 2-0. Stasera altre 9 partite in programma, tra queste Beşiktaş Marsiglia, che sarà la nostra diretta TV su RSI la 2 dalle 21. La Juventus invece accoglie gli olandesi del NEC Nijmegen. E sempre per il calcio, oggi alle 11 Murat Yakin ufficializzerà la lista dei convocati per le prime partite di Nations League dopo la rinuncia al rosso crociato di Okafor, Fasnacht e Widmer. Ci si attendono diverse novità nella rosa, su tutte la chiamata del giovane trascinatore del Sion Winsley Boteli, autore di 12 reti in stagione, come pure di Sasha Brički, ventenne, titolare del Parma.
18: Andiamo sulle strade, in particolare quelle del Ticino, perché proprio qui il traffico è congestionato tra Paradiso e Lugano, su Riva Paradiso e Riva Antonio Caccia in direzione del centro, anche tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta a partire da Gravesano. Buon viaggio.

0: appartamento di casa svizzera, lo stantisce assolutamente aperto. Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini, ma soprattutto Alice, io te lo devo dire, di solito sono io quello che fa disastri, però non puoi lasciare la tazza della colazione così,
1: cioè. Sì, ma te lo spremiaglio di ieri l'hai lasciato lì, adesso frullatore immersione, hai fatto la zuppa ma lo lasci sul tavolo
0: e tutte ste briciole, non ho capito
1: io. E la tazza, dico, la prendi
0: io, ma quella è tua.
1: C'è scritto Fabrizio Casati casa svizzera. Molto buongiorno bene. Buongiorno a voi, sono tornata
0: e questa è già una bellissima notizia. Detto questo, però,
1: abbiamo dormito in cucina,
0: sono cose che capitano. Il forno comunque è ancora caldo perché abbiamo fatto uscire una bella nustorte, però detto questo, fondamentalmente noi viviamo anche tanto in cucina, no?
1: Sì, e noi torniamo in questo spazio di casa svizzera.
0: Finalmente.
1: Perché voi lo sapete, chi ci ha seguito nella prima stagione, il giovedì faceva rima con RSI Food e noi siamo felicissimi di dirvi che anche in questa edizione di Casa Svizzera abbiamo con noi le nostre colleghe che si occupano di quella pagina che si chiama RSI Food. Buongiorno Patrizia Rennis.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma bentornata.
2: Grazie mille per l'accoglienza.
1: Allora, RSI Food non è che si è fermata d'estate.
0: Anzi.
1: È Casa Svizzera che ci ha sguinzagliati in altri programmi. Diciamolo, è uscito di tutto, avete raccontato di tutto anche quest'estate con
2: abbiamo
1: RSI Food.
2: Abbiamo raccontato sì di tutto, tra l'altro abbiamo fatto anche un'incursione a mille voci per parlare di diversi argomenti. Sicuramente, come citavate prima, le invenzioni della cucina svizzere, proprio
1: sì,
2: di cui abbiamo parlato, hanno avuto un bel successo.
1: Dal frullatore a immersione, allo spremiaglio che abbiamo citato poco fa, la grattugia Bircher, che è quella, per intenderci, come la spieghiamo?
2: È quella che ha inventato il dottor Bircher, che serve per tritare la mela molto finemente, che è la base del famoso Bircher Muesli.
1: Sì, per chi ci guarda su RSI La 2 vi stiamo facendo vedere anche l'articolo con anche i riferimenti, insomma tutte le curiosità che abbiamo, che ci ricordano che in Svizzera ne abbiamo inventate di cose. Fabri, c'è una canzone anche che ci ricorda.
0: C'è la nostra canzone, in realtà la sigla della nostra canzone di Casa Svizzera arriva proprio da lì, da una fortunatissima edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest, dove c'erano tutti quelli che sono un po' i cliché svizzeri per antonomasia, tra cui anche quelli dei quali abbiamo parlato in cucina. Ne mancava solo uno, il celofan. Secondo me è un must assoluto.
1: Anche il
0: che io
1: patate.
0: Odio, posso dirti
1: perché?
0: Che io, perché faccio sempre su casino, quando lo stacco mi si appallottola sempre su, ne perdo troppo, oppure addirittura mi taglio con quella specie di grattugina che c'è. Cioè, è un disastro per me il celofan. Chi l'ha inventato?
1: Signor Celofan. Ah, è lui.
0: Christoph Celofan.
1: Eccola. Sì. Quindi noi vi stiamo dicendo di queste invenzioni, di quanto siamo in difficoltà con alcuni prodotti. Io tra l'altro amo invece il pelapatate, quello
0: Rex.
1: A T, il Rex.
0: Certo.
1: Lui anche
0: è
1: svizzero,
0: lui.
1: Grazie a Patrizia Rennis ho scoperto che è svizzero. Ma diciamo che altro è uscito anche, io sto guardando la pagina di RSI Food, ne sono uscite di cose quest'estate. Sto pensando anche alla muffa, avete parlato anche di quello?
2: Sì, abbiamo parlato anche di sicurezza, quindi, e anche di trucchi antispreco, diciamo, perché la muffa, per esempio, quando la troviamo su alcuni alimenti, in alcuni casi indica che il prodotto va buttato, in altri invece basta eliminare un pezzettino e si può comunque consumare, quindi anche quella delle curiosità interessanti e anche antispreco. E poi abbiamo parlato di grigliata, anche lì siamo venuti a mille voci dei rischi dietro la grigliata, che è tanto amata, però bisogna farla in un certo modo.
1: Verissimo. Questo è RSI Food, ma questo momento, parlando di cucina, è una fusione tra Casa Svizzera e RSI Food. Quando arrivi qui di solito ci porti un indovinello,
0: certo.
1: Ci porti un ingrediente o un metodo di cucina, qualcosa che riguarda la Svizzera. Oggi da dove partiamo?
2: E oggi partiamo da un metodo di conservazione che ha una lunga storia in Svizzera, però non diciamo di che metodo di conservazione si tratta.
1: Facciamo
2: diamo
1: indovinare.
2: Qualche indizio.
1: Dai, 076-321-1113, vediamo chi lo indovina, si può aggiudicare delle calze di Rete 1.
0: Mi piace
1: calze di Rete 1,
0: cosa.
1: La Jeanette ve le spedirà.
0: Sì, sarà felice.
1: Sarà felice di queste nostre improvvisate. Allora, abbiamo detto, è un metodo che permette di conservare?
2: Che permette di conservare un po' di quello che sono i prodotti dell'estate fino all'inverno.
0: Ok.
2: È antichissimo, addirittura pare risalire al Neolitico, sono state trovate delle tracce.
1: Questo è il secondo indizio, antichissimo.
2: è veramente molto antico, è semplicissimo, a volte non richiede neanche strumenti, quindi veramente semplice, ma tanta pazienza chiede.
1: 0763211113, qual è il metodo di cui vi stiamo parlando, di cui parleremo insieme in questa nuova stagione di mille voci, vedi?
0: Sai che mi ha portata
1: quest'estate, era mille voci.
0: E invece questa è sempre casa svizzera, lo giuriamo. Tra l'altro arrivano già i primi messaggi. C'è chi dice, posso dirla già una?
1: No,
0: esempio.
1: Aspetta, ascoltiamo.
0: Posso dire che me l'ho sbagliata.
1: Ma non dirla allora.
0: Neanche quella, neanche questa che è arrivata. Però continuate, 076-321-1113. Oggi giornata musica svizzera, c'è Veronica Fusaro con Gold Rush, quella che ci ha rappresentato all'Eurovision Song Contest di quest'anno. Grande Veronica. E intanto noi torniamo a questa domanda.
1: Tutti sbagliati.
0: Qual è
1: ora,
0: il metodo?
1: Tutti sbagliati per
0: dai
1: ora.
0: Ragazzi, forza.
1: E non è facile secondo
0: dai,
1: me.
0: Dai, dai. Ce l'abbiamo!

0: Brava Veronica Fusaro, che tra l'altro tornerà anche nella Svizzera italiana il 7 di novembre, più precisamente a Locarno. Lo ricordiamo, oggi la giornata della musica svizzera, anche noi la celebreremo qui all'interno di Casa Svizzera. La facciamo certo con la musica, ma soprattutto con un ospite, con degli ospiti musicali che tra poco conoscerete. Intanto però è interessante anche dire che state scrivendoci in tantissimi, perché il tuo indovinello, Patti, sta veramente facendo impazzire la Svizzera italiana. Allora, hanno scritto di tutto. Per esempio, questo metodo del quale parlavamo, dicono: affumicatura ci sta? Potrebbe?
1: Ci potrebbe stare.
0: Ma non è.
1: Non è.
0: Sottosale, dice Nadia.
1: Ci potrebbe stare anche lì, ma non è.
0: Non è. Fermentazione invece, Roby?
1: Anche quella antichissima, ma non è.
0: Senti, questa è molto bella. Nodo scrive la nevera.
1: Anche quella è veramente ingegnosa, ma non è.
2: Sì. Qualcosa però si avvicina.
1: Sì, sì, sì, sono tutte.
0: No, no, ma ci siamo lì, sono dei metodi. Senti qua, il Bündner Fleisch.
1: In qualche modo potrebbe richiamare.
0: Sì.
1: Però.
0: Non è.
1: Di cosa si tratta esattamente?
0: Arriva poi Mauro, direttamente da Sessa.
2: Cosa ci dice?
0: Essiccazione.
1: L'essiccazione, bravo Mauro.
0: Fatta.
2: Lui e altre persone, lui e altre persone l'hanno effettivamente indovinato. Lui si aggiudica le calzette di Rete 1. Siamo agli sgoccioli dell'estate. Ci sono diversi modi per mettere via un pezzettino di estate per poi ritrovarlo anche magari in pieno inverno. L'essiccazione è uno di quei metodi che possiamo dire in Svizzera è stato tanto usato, usiamo ancora oggi.
1: Usato per secoli perché era una necessità, non c'erano appunto i congelatori, non potevamo farci arrivare frutta e verdura dal resto del mondo, e quindi in inverno dovevamo trovare un metodo per avere ancora un pochettino di questi prodotti che dà l'estate e anche un po' l'autunno, perché è un metodo tra l'altro tipico di questo periodo, della fine dell'estate e dell'autunno.
2: Tra l'altro parli di essiccazione, momento, cioè attualmente chi trova i funghi, anche quelli un po' meno, dici beh questo va per l'essiccazione, non li mangi freschi, quelli che hanno un po' quella schiumetta, sì. dritti a essiccare, gli altri magari li fai in padella, li mangi freschi.
0: Certo. Questo invece è risotto invernale, insomma, l'idea
2: beh,
0: è quella.
2: Sì.
1: E la usiamo anche adesso, appunto, oggi non è più quella stretta necessità che era un tempo, però se ci pensate è veramente ingegnoso, bastava semplicemente togliere l'acqua con metodi che potevano essere appunto anche semplici e naturali con l'uso del sole, e in questo modo non proliferavano i microorganismi e si poteva avere, conservare questi prodotti anche in tutti i mesi più freddi e usarli al bisogno nel momento della necessità, diciamo.
2: Da necessità virtù, tra le nostre virtù delle specialità svizzere possiamo dire di avere delle grandi specialità, sì, che vengono anche da questo metodo.
1: Da questo metodo sono nate diverse specialità, una molto famosa che sono i fagiolini essiccati che troviamo nei negozi ancora oggi, e erano una risorsa importantissima quando appunto non c'era tutta questa disponibilità di prodotti, si potevano essiccare per intero, si mangiava anche il bacello quindi per intero, e venivano prima sbollentati e poi infilati su un filo e fatti asciugare magari sulla stufa, e si aveva la disponibilità di questi fagiolini che poi bastava lasciare in ammollo, si poteva poi cucinare in modo semplice, stufandoli, mettendoli nelle zuppe, e fanno parte anche di un piatto tipico che conosciamo tutti, che è la Berner Platte.
0: Certo.
1: E sono un ingrediente immancabile, infatti venivano spesso abbinati anche queste carni affumicate.
0: E tra l'altro stiamo parlando di prodotti super proteici, che a un certo punto servivano assolutamente anche per combattere il freddo. La Berner Platte poi è un piatto abbastanza imponente,
1: importante,
0: oserei dire, da quel punto di vista lì. D'altronde il periodo è quello. Mi vengono in mente altre specialità, insomma, che aiutavano durante il periodo invernale. Ci sono un sacco di alimenti che possono essere essiccati, ne abbiamo fatto un paio di esempi, però fondamentalmente come si usano poi questi prodotti? Ti viene in mente una produzione tipo un zuppone, una bella zuppa con i piselli, mamma mia.
1: Allora,
0: i fagiolini, bellissimi.
1: Sì, venivano messi molto nelle zuppe, appunto in accompagnamento a queste carni affumicate, che anche queste erano conservate, ma in la affumicatura poi serviva in qualche modo anche alla conservazione, rendevano, diciamo, qualsiasi piatto un po' più ricco, perché comunque c'era bisogno di arricchire le pietanze, perché stiamo parlando di tempi, appunto, dove non c'era tutta questa disponibilità, e in inverno ancora di più servivano proprio ad arricchire. Ma una cosa particolare è che oggi non li mangiamo più per necessità, ma ancora oggi esistono perché hanno un sapore diverso da quello che sono i fagiolini freschi o conservati in altre maniere. Hanno un sapore più intenso, una nota vegetale nocciolata, e quindi non li si può sostituire ancora oggi che abbiamo disponibilità, appunto, di fagiolini freschi o comunque congelati o conservati in altre maniere. Non li si può sostituire, sono insostituibili, sono diventati una specialità.
2: Quello che tu ci stai raccontando lo si può trovare anche in parte su RSI Food, rsi.ch/food, essiccare gli alimenti, è una tradizione antica svizzera, questo è quello che racconti e che potete vedere anche su RSI La 2, grazie al nostro regista che ci continua a supportare per permettervi anche di vedere di cosa vi raccontiamo e dove troviamo anche le fonti e dove potete approfondire. Vedo un'informazione, leggevo prima, che mi incuriosiva. Diceva: la temperatura utilizzata per l'essiccazione tradizionale della frutta, e qua parliamo di frutta, si aggira attorno ai 60 gradi. Il processo dura generalmente tra le 12 e le 18 ore e la frutta può perdere da 6 a 8 volte il proprio peso iniziale.
1: Sì, e un tempo, tra l'altro, si tendeva a eliminare più acqua rispetto a quello che facciamo oggi. Diventavano proprio duri, molto, molto secchi questi alimenti.
2: Perché che era più grossolano il metodo, non
1: si
2: era...
1: Si cercava di eliminare il più possibile l'acqua, proprio okay. per
2: conservi meglio, parlavamo prima di muffa, probabilmente anche per quello.
1: Per conservarli. E una curiosità è che da un chilo di fagiolini, per esempio, si ottengono 100 grammi di fagiolini essiccati, quindi comunque c'è una bella perdita d'acqua. Sì.
2: Ci ascoltiamo una canzone, poi parlando di frutta, perché mi ha incuriosito. Se penso al secco,
0: d'accordo,
2: e alla frutta, anche in montagna, quella mi fa fare quei dislivelli.
0: Un bel dislivello l'ha fatto anche lui, perché ci ha portato alla vittoria ancora una volta dell'Eurovision Song Contest. Lui è Nemo con The Code.
2: We did
0: Welcome
2: it
0: to the show, everybody know.
2: We did it, lo ricordi?
0: Ceri,
2: eh? Nemo.

0: anche lui parla un po' di funghi, essiccazione.
1: Non parlarmi di funghi. È l'unico quello, che ho trovato ieri, l'ho essiccato. Ma
0: uno
1: è quello,
0: solo
1: uno.
0: Ma sai che sei l'unica? Tutti stanno trovando un sacco di funghi.
1: Me l'ha detto anche mia nonna, mi ha detto che. No, mi ha detto, ma è poi strano. Le ho portato da pulire il fungo. Mi ha detto, è poi strano.
0: Uno
1: il fungo. No, che tutti ne trovano, 2 chili, 2 per ora. Ma sbaglierò le zone,
0: forse,
1: ma quello che non.
0: Facciamoci delle domande.
1: La risposta ce l'ho già. Quello che, di cui stiamo parlando è un metodo di conservazione che ha dato vita a tanta Svizzera. Con RSI Food e con Patrizia Renni stiamo ripercorrendo la storia anche dell'essiccazione, da dove arriva, da necessità a virtù, l'abbiamo detto. Nadia ci dice effettivamente, guardate che c'è anche un altro metodo, sotterrare l'alimento si faceva in passato.
2: Sì.
1: Dice anche le erbe o le foglie aiutavano anche a disidratare i prodotti, oppure la salagione, certo, ma c'è di tutto, eh?
0: Sì.
1: Ne parleremo. La carne, per esempio, dicevamo la carne secca.
2: La carne secca che abbina sia l'essiccazione che appunto la fumicatura, il sale anche, e che ha creato delle specialità che ancora oggi amiamo, le carni secche dei Grigioni, del Vallese.
1: Mi ricordo una curiosità, mi avevano detto, sopra i 1200 metri è sufficiente l'aria che disidrata la carne, sotto bisogna aggiungere l'affumicatura, ecco perché a volte abbiamo questa nota di affumicato, che poi hanno capito che era il marchio di fabbrica, quindi è andato avanti. Se noi guardiamo anche l'articolo che c'è su RSI Food, che potete ritrovare sul sito, mettete tanto l'accento sulla frutta secca. Ed è vero che noi, se pensiamo al secco, i fagiolini, ne abbiamo parlato poco fa, ma anche la frutta, è vero?
2: La frutta secca, anche di questa c'è una lunga tradizione in Svizzera, soprattutto di mele, pere, albicocche, prugne, susine, che sono frutti che sappiamo crescono rigogliosi, soprattutto in alcune zone della Svizzera. E anche lì era un metodo per portarsi questa frutta nei mesi più freddi, ma non da consumare come snack, perché era proprio una necessità. Questa frutta veniva fatta poi reidratare, a volte cotta, faceva parte anche dei contorni di quello che si mangiava,
0: del piatto principale
2: o come dessert. Comunque anche quella era una risorsa più che uno snack come la viviamo oggi, diciamo.
1: Una
2: come
1: suola
2: la
1: quasi
2: oggi
1: di scarpa, l'abbiamo detto, molto dura. Era così, sì, sì, 60 gradi.
2: Sì, ma appunto veniva messa in ammollo, veniva poi spesso cotta. E proprio
1: quindi togli l'acqua e gliela ridai, come
2: gliela
1: facciamo
2: ridai
1: con i funghi,
2: l'acqua, gli ridai quella morbidezza. Per esempio nella Svizzera centrale ci sono queste pere essiccate tipiche che vengono essiccate per intero, e queste venivano servite con le patate e la pancetta proprio come contorno, oppure mangiate a colazione con il caffè.
1: Allora, mi ha detto 60 gradi, mi viene in mente il forno, ma non è il forno di casa svizzera, quello che abbiamo, con cui mi hai cucinato stamattina. Cosa mi hai cucinato, Fabri?
0: Ho sporcato, non te lo posso ancora dire, però ho sporcato un
1: l'odorino
0: po' di
1: roba. L'odorino
0: c'è.
1: Che
0: anzi,
1: tipo di forni
0: se
1: erano?
0: Se tipo mi spegne il forno, mi fa un favore.
2: Allora, no, una cosa importante da dire, veramente l'essiccazione la facevano tutti, era una cosa, era molto diffusa. C'era chi poteva usare semplicemente il clima secco in zone, se si trovava in una zona dove il clima appunto era secco, poteva farlo in maniera naturale, e in moltissimi villaggi invece c'erano dei forni appositi di essiccazione. E proprio in questa stagione, fine dell'estate e inizio autunno, ci si ritrovava lì, era un momento proprio della comunità che si ritrovava ad essiccare e a parlare, ad incontrarsi, e questi forni erano molto presenti in tantissimi villaggi. Ancora oggi ce ne sono alcuni attivi, quindi le persone si possono
1: dove
2: ritrovare,
1: possiamo andare?
2: Ancora lì, per esempio a Erlisbach nel canton Soletta. Ce n'è uno a cui hanno dedicato anche i nostri colleghi di SRF un approfondimento, e alcuni ce ne sono ancora attivi, e gli appassionati possono ancora andare ad essiccare i propri prodotti.
0: Ma in Ticino, la Svizzera italiana,
2: in
0: abbiamo.
2: Ticino non che io sappia, non
0: se sapete qualcosa ditecelo
2: più privatamente, perché
0: vabbè,
2: per esempio
0: sicuro,
2: se pensiamo ai cachi che arrivano adesso,
0: che buoni.
2: tantissimo vengono conservati con
1: la, la consistenza, secondo me, del caco secco è spettacolare.
3: È top.
1: Sì, è uno di quelli. D'accordo. Effettivamente è il sapore, la consistenza che permette di continuare a far vivere questa specialità che è nata per necessità. Noi possiamo dire che in tante ricette svizzere l'abbiamo, quindi è stato molto bello ripercorrere questo viaggio dell'essiccazione, capire che ancora oggi c'è perché è buono, semplicemente per quello.
0: Esatto, perché funziona. Grazie mille Patty Rennis, lo ricordiamo, la linea è quella di RSI Food, andate a cercare perché ci sono delle chicche veramente incredibili. Grazie ancora e intanto un po' di musica, sì, ovviamente svizzerissimo.
1: Ma che bello!
0: Sono loro con Frontiera e tra poco la musica arriva qui dal vivo a casa svizzera. Come

0: anche Vadvuk in quella che è una giornata importantissima per la musica svizzera. Ovviamente non possiamo fare altro che passare anche loro, numeri uno, cavalli di razza. Ciao Cerno, ciao ragazzi.
1: È un grande saluto a loro.
0: Sì.
1: L'hai detto, questo è uno di quei posti in cui sempre ascoltiamo musica svizzera, ci piace tanto, ma oggi in particolare ci siamo detti, ma facciamo una cosa in più,
0: sì.
1: Facciamola venire qua,
0: sì,
1: fisicamente,
0: certo.
1: La musica svizzera, e in particolare la musica che parla italiano, uno stile di musica che normalmente forse siamo abituati a sentire più in inglese, penso al pop, al rock, e invece no.
0: E invece no, qua si canta in italiano, cantautorato italiano. Loro sono gli Alma Acoustic, che salutiamo. Maurizio, Orio, bentrovati.
2: Ciao, grazie.
3: Buongiorno. Grazie, ciao.
0: Allora, già la cosa da raccontare, secondo me, sono un po' dietro le quinte, che a me piace un po' svelare. A un certo punto ci siamo visti stamattina, ci siamo sentiti al telefono, chiaramente per preparare la puntata, però mi si presenta Orio con un altro nome. Dico, boh, ma magari mi ha portato un altro Maurizio. In realtà tu sei Orio, ma sei anche Ivano.
2: Sono anche Ivano, ufficialmente fuori dal costume da chitarrista sono Ivano, poi artisticamente Orio, che io nasco con questo secondo nome.
0: Sì.
2: E quindi poi me lo sono portato dietro perché mi piace.
0: Però per
2: non
0: noi sarai Orio, lo sai,
2: però.
0: Tu sarai Orio, non sei l'aeroporto. Assolutamente no, anche se in realtà anche voi siete veramente in modalità sto per volare, anche perché arrivate con un nuovo album, è il secondo per quanto vi riguarda, che ha già un titolo bizzarro che a me piace particolarmente.
1: Bevi, dimentica, obbedisci. Chi lo dice e a chi? Perché molto è imperativo.
0: Ma dritto.
4: Sì, infatti a me non piace definirlo, diciamo, il sistema, mi piace più chiamarlo una specie di flusso, no? Il flusso in cui viviamo, no? Dove sembra che le azioni che compiamo spesso le compiamo solo perché le fanno tutti, no? E quindi ci troviamo dentro questo flusso di cose e non siamo consapevoli effettivamente di quello che facciamo, no?
1: Allora è una provocazione, quindi bevi, sì. Dimentica, obbedisci.
4: Esatto, è come se questo flusso che poi siamo noi ci dicesse bevi, è inteso perché noi abbiamo, diciamo, ricondotto questo tema all'acqua del fiume Lete, che era il fiume della mitologia greca in cui le anime si immergevano quando dovevano dimenticare tutto per rinascere da zero, no? E abbiamo immaginato questo flusso in cui viviamo come una sorta di fiume che ci cancella un po' la memoria e che ci resetta da zero ogni volta. Infatti la soglia dell'attenzione dell'uomo è sempre più bassa, no? E quindi bevi, dimentica, obbedisci viene un po', diciamo, da questo.
1: Mi fa sorridere perché nel mio immaginario l'acqua che scorre, che trova sempre il suo corso malgrado le difficoltà, aveva una connotazione più positiva, ma è vero che voi sì. Riuscite a vedere entrambi.
2: Sì, diciamo anche il flusso di informazioni, no, che ci arrivano, quindi tu bevi queste informazioni, poi te le dimentichi, ma intanto qualcosa ha lavorato dentro di te e quindi c'è questa
0: l'acqua scava, lo
2: necessità,
0: ricordiamo.
2: Esatto, la necessità di conformarsi a qualcosa che ti è stato, che ti è arrivato dall'esterno.
1: Sì,
2: no?
1: Ma l'acqua scava, poi alla miniera qua sopra di Sessa.
0: Beh, anche lì scava,
1: l'oro.
0: Certo, è vero, hai ragione anche te. Brava, ma questa è bella. Veramente sei la metà della 3 d'Union, mi piace
1: ma
0: molto.
1: No,
0: questa roba.
1: Più che altro, no, scherzi,
0: vero,
1: a parte. Vedo tanta ironia nelle vostre canzoni, ed è quello che vi caratterizza. E quindi cerco anche di provocarvi perché so che tenete questo tipo di discussione. Ma noi quando guardiamo la vostra storia con Fabrizio, ci siamo messi a guardarla, abbiamo detto nascete 5 anni fa a Lugano e dite noi vogliamo andare controcorrente, rimanendo sempre un po' con questa metafora dell'acqua, noi vogliamo cantare in italiano, fare la musica svizzera che di solito voi sentite, questo è quello che anche voi spiegate se guardiamo anche il vostro sito, voi sentite il pop e il rock normalmente in questa realtà piuttosto tenente all'inglese, noi scegliamo l'italiano e quindi noi vogliamo capire che cosa c'è di svizzero italiano nelle vostre canzoni, in voi.
4: C'è proprio questa diciamo battaglia, no? Perché sembra quasi che noi viviamo comunque in un cantone nel quale spesso lo vediamo, no? C'è tanti servizi anche all'RSI riguardo a quanto gli italofoni a volte possano sentirsi comunque una minoranza, no? E poi abbiamo detto noi chiaramente

0: Leggi il testo, cerchi di capirlo, altrimenti è
1: Devi
0: bello
1: prenderti
0: da
1: tempo di
0: sentire l'inglese.
1: tradurre,
0: Devi tradurre,
1: certo.
0: quindi è un po' più difficile. Quindi noi cerchiamo di arrivare a una fetta, diciamo, di ascoltatori che apprezza anche l'italiano
1: Eh beh,
0: e riesce a
1: certo, comunque qua si parla
0: capirlo.
1: italiano, quindi siamo molto contenti, insomma, di questa vostra scelta ed è anche uno dei motivi per i quali siete qua quest'oggi. Svizzeritudine totale. A tal proposito, abbiamo detto, è uscito il nuovo album degli Alma Acoustic, ve li facciamo sentire con il gatto Arturo e tra poco vi spieghiamo perché Arturo. Prego.
2: Mammo saltato dal vicino.

0: il gatto vede tutto. L'idea di fondo è quella. Tra l'altro, anche voi che ci avete magari seguito, ci state seguendo su RSI La 2, avrete visto anche la band ospite per quella che è la giornata svizzera della musica, ovviamente con il patrocinio dell'SSR Sergè. E quindi ça va sans dire, anche direte uno, direte tre. Tra l'altro avremo tanti appuntamenti nel corso della giornata, anche televisivi, con degli showcase che negli anni e soprattutto in quest'anno che è appena passato abbiamo fatto vedere, che ne so, 19:30, ne sparo uno a caso, Veronica Fusaro alla sera 2, tipo.
1: Anche questo, tipo, anche questo.
0: Però torniamo a noi.
1: A casa svizzera noi abbiamo due membri di questa band, tra l'altro una delle band veramente che ha i riflettori puntati, è molto emergente, sì, ma anche curioso questo abbinamento pop rock, ma anche parlate la lingua, di solito si usa un modo di dire, no, parliamo la stessa lingua. Beh, si parla l'italiano, si canta in italiano, con ironia. Quando dico si canta e si fa musica in italiano, io vedo che c'è una chitarra, due membri della band, e mi dico, ma possiamo fare qualcosa?
2: Ma certamente
1: lo facciamo. No,
2: ovviamente.
0: Ovviamente andiamo live.
1: Che cosa
0: live,
1: possiamo fare? Che cosa
0: sì.
1: possiamo fare live?
3: Vi facciamo, visto che abbiamo parlato del flusso e dell'acqua, vi facciamo il fiume dell'oblio, che è proprio il brano che parla di questo tema.
0: Molto bene.
1: Ci siamo.
0: Vado, vi presento ufficialmente.
2: Vai.
0: Quindi gli altri

0: Acoustic in diretta live da casa svizzera, prego.
1: Chi non sa chi è, non ha memoria.

0: Oh, era dal vivo? Era dal vivo, mamma mia, bravissimi. Grazie. Ma che voce c'hai, Maurizio? Mamma mia, grazie. Ma seriamente, incredibile. Bravi, bravi, bravi. Ora c'è chi scrive, sparo subito. Piero dice: Ivan Graziani ticinesi, dai primi versi ho già riconosciuto la loro vocazione.
1: Grazie.
0: Primo. Secondo,
1: magari.
0: La voce di Giuliano San Giorgi, Spostati, che è quello dei Negramaro,
1: sì,
0: per
1: questo
0: intenderci.
1: Ce lo dicono spesso, sì.
0: È vero che un po' ricordi,
1: sì,
0: ricordi.
1: Perché io uso molto lo yodel, quindi...
2: Lo yodel, attenzione.
0: E lo dica svizzero. Giornata svizzera, episodio svizzero, certo, insieme.
1: Per rimanere in tema, sì, è una tecnica di canto, quindi quando si fanno i passaggi di registro si può usare.
0: Fammi lo yodel, ce la fa.
1: Oddio, adesso così sul momento.
0: No, così.
1: Questa cosa
0: quel,
1: qui.
0: Quella roba lì. Il è vero, il cambio del falsetto. Sì.
2: Fai Fabri?
0: No, non ce la faccio, c'ho dei sassi in gola, figurati se riesco a fare sta roba. Complimenti però, bellissimo sentirvi dal vivo.
1: Grazie.
0: Vero o no, Ali? Pazzesco.
2: Sì, sì, io dico appunto, è una realtà che sto conoscendo.
0: Certo, siamo qua per quello.
2: E ricordo che avete vinto un premio lo scorso anno.
1: Sì, esatto.
2: E
1: Ticino
2: lì,
1: Band.
2: Ecco, Ticino Band, che canzone era in quell'occasione?
1: Era Parlami d'amore.
2: Parlami d'amore, che sì. Come fa?
1: Ce la ricordiamo?
3: Sì, cioè,
0: wow, olio sicuro, Maurizio meno.
2: Mi piace tantissimo come si guardano e tira poi la chitarra.
0: Aspetta, Maurizio sta ancora pensandoci.
4: Notte scura, notte in pena, notte senza primavera, notte chiara, luna piena. Hai svelato la mia scena e non mi importa della gente, non mi importa più di niente, non mi importa se col tempo passa.

0: No, ma no.
1: No, ma meraviglia del cratere. Fabio Bosia, tu che sei uno che insomma di gente di questo tipo, se... ma bravissimi, no? Ma che voce c'ha?
0: Sei la regia, dici di più.
2: Bravi, bravissimi.
1: Tanta roba, complimenti davvero.
3: C'è un aneddoto oltretutto da raccontare.
1: Sì.
3: Che è ripetuto, tipo i sogni ricorrenti, no scherzo, e quando facciamo i concerti, no, che suoniamo e la gente ci applaude, a un certo punto facciamo gli inediti e la gente si mette a fare i complimenti, di solito non è che dice bravi, dice bravo, nel senso è la,
1: Orio,
3: la voce
1: Orio,
3: che spicca,
1: scusa,
3: non a me,
1: no, devo dire una parola, Orio, bravo anche,
3: grazie,
1: tu, anche
3: grazie,
1: tu.
3: Grazie.
1: No, a parte scherzi, avevo bisogno, davvero, scherzi, complimenti, tra l'altro grazie. Ne approfitto anche per salutare tutti gli altri, sì, componenti della band. Una cosa importante prima di chiudere dobbiamo dirla però: 23 di ottobre, giornata o meglio serata, è veramente importantissima perché sì, ci sarà la presentazione ufficiale dell'album Bevi, Dimentica, Obbedisci, giusto?
4: Esatto,
1: dove,
4: giusto,
1: come, a che ora?
4: È allo studio Foce, e sarà dalle 20:30. Tra l'altro ci sarà anche un altro cantautore ticinese che aprirà la serata per noi, perché è un ragazzo che noi abbiamo notato che suona molto agli open mic e fa anche lui pop in italiano, quindi sì, abbiamo sposato la causa.
0: Si chiama
4: Fra le nuvole. E poi appunto dalle 9 noi inizieremo il nostro live, in cui ci saranno molte sorprese, tra cui anche probabilmente forse gatti,
1: beh, come il gatto Arturo del quale abbiamo parlato,
3: siete tutti invitati,
1: sì, e beh, ovvio lo ricorderemo chiaramente anche noi abbiamo chiuso, Alice.
0: In meraviglia, sì, grazie davvero di essere
3: grazie
0: passati a,
3: voi.
0: A trovarci,
3: grazie,
0: questi
3: a
0: erano
1: Alma Acoustic, grazie ancora, vai, sigla.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Fabiano Rizzi, la cronaca regionale in apertura con la Lega dei Ticinesi che ieri sera, riunita in assemblea straordinaria a porte chiuse ad Arbedo, ha espresso la volontà di ricucire lo strappo e costruire un'alleanza elettorale con l'UDC. Una proposta che non ha fatto l'unanimità, ma che è comunque stata approvata a maggioranza in vista delle prossime elezioni cantonali e federali del 2027. La violenta grandinata del 28 agosto sull'Altipiano ha causato danni per quasi un miliardo di franchi, l'80% dei quali a veicoli a motore. Circa 100.000 i mezzi colpiti da chicchi di grandine che hanno raggiunto i 5 centimetri di diametro. Lo indica l'Associazione Svizzera delle Assicurazioni. I cantoni più colpiti sono stati Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia. Un impatto sulle casse delle assicurazioni doppio rispetto a quello della grandinata che colpì il Locarnese nel 2023. Il Consiglio degli Stati ha superato l'ultima divergenza con il nazionale sull'accordo di libero scambio con i paesi dell'ALS, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, e del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. I rappresentanti dei cantoni hanno infatti approvato lo stanziamento supplementare di 25 milioni per la lotta alla deforestazione proposto ieri dalla Camera del Popolo. La borsa svizzera apre in rialzo la penultima seduta della settimana con l'indice dei valori guida SMI che poco dopo le 9 segnava una progressione dello 0,36% rispetto a ieri, a incidere anche l'aumento dei tassi deciso ieri dalla Banca Centrale Americana. Sui mercati delle materie prime cala leggermente il prezzo del petrolio, con i barili di WTI e Brent scambiati rispettivamente a 101,9 e 105,4 dollari, giù dell'1,5% anche il gas a 76,9 euro al megawattora. Cambio ai vertici dell'Orchestra Sinfonica di Lucerna. Nell'estate del 2028 Numa Bischof Ullmann lascerà la carica di amministratore. Originario di Basilea, aveva assunto la guida della prestigiosa orchestra nel 2003, ancora da decidere il suo successore. Dall'estero, nella notte, droni e missili russi hanno colpito Kiev, danneggiando una scuola e ferendo almeno 12 persone. Lo riferiscono le autorità della capitale ucraina. Bombe e feriti anche a Odessa e Zaporizhia. Mosca rivendica inoltre attacchi ad alcune imbarcazioni dell'esercito ucraino. Droni ucraini hanno invece danneggiato una raffineria di petrolio nella città russa di Yaroslavl. Intanto il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo quello già dato dal Senato a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Consentono inoltre a Trump di imporre dazi del 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Le previsioni del tempo: oggi al sud soleggiato con rovesci serali sparsi e temperature massime di 25 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 22 gradi. Domani soleggiato con ultime precipitazioni mattutine al sud seguite da schiarite.

Le 10:04 minuti, buongiorno, ben ritrovati a Mille Voci, Lara Montagna al microfono, Fabio Bosia alla regia. E allora partiamo oggi con questa Mille Voci dedicata agli animali. Parliamo di migrazioni. In studio con me ci sono due ornitologi, Chiara Scandolara e Roberto Lardelli, due veri appassionati di avi fauna, due ricercatori che si mettono sempre a disposizione anche per la divulgazione al grande pubblico. Prima di salutarli ed entrare in materia di migrazioni, però ne approfitto perché c'è una conferenza stampa, si svolgerà a breve, tra meno di un'ora, alle 11 a Chiasso, si intitola Castagniamo ed è la conferenza stampa per la promozione della raccolta delle castagne in Ticino. Della raccolta delle castagne noi ne parleremo in modo specifico domenica mattina nell'ora della terra, ma oggi vogliamo cogliere questa occasione per parlare di avifauna e selve castanili. Quindi lo faremo tra pochissimo con un ospite collegato al telefono dalla Danimarca, il ricercatore del VSL Marco Moretti. Quindi partiamo con la musica, e oggi lo sapete è la giornata speciale della musica svizzera, e quindi anche noi partiamo con un gruppo svizzero, i Lovebugs.

0: i Love Box, e anche noi avremo solo musica svizzera, come tutte le radio e naturalmente anche la parte TV della SSR. Oggi musica svizzera, giornata speciale dedicata proprio a lei. Andiamo con una telefonata, perché è tempo di migrazione per gli uccelli che svernano nei paesi più caldi, beati loro, ma prima di arrivare nei paesi più caldi devono affrontare un lungo e impegnativo viaggio, ma è anche tempo di raccolta delle castagne alle nostre latitudini, quindi da oggi parte ufficialmente la raccolta centralizzata delle castagne. Ve ne parleremo e sentirete parlare della raccolta per lungo tempo. E allora, come si collegano avifauna, quindi uccelli, e selve castanili? Beh, facile, perché ci colleghiamo al telefono con Marco Moretti, ricercatore dell'Istituto Federale di Ricerca VSL, del gruppo Biologia della Conservazione, nonché presidente del Consiglio di Fondazione delle Bolle di Magadino. Marco, buongiorno e benvenuto in diretta su Rete 1.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Marco, sei in Danimarca?
1: Sì, sono in Danimarca a un congresso di ecologia congiunto tra la società germanica e quella norvegese.
0: Quindi so che non hai tantissimo tempo, e per questo che iniziamo subito con te, perché vogliamo sapere quale contributo danno gli uccelli nella gestione delle selve. Solo gli uccelli, anche altri animali? È davvero importante avere due tipologie di selve castanili, quelle gestite e non gestite? Insomma, so che per lungo tempo ti sei occupato anche di questo tema, e allora proprio da te veniamo per avere una risposta. Quindi selve castanile e avifauna, Marco.
1: Sì, allora, come hai detto bene tu, ci sono due tipologie di selve, se vuoi, quelle un po' abbandonate e quelle gestite. La selva è un castagneto, diciamo, che è creato e gestito dall'uomo, e combina in maniera magica il bosco, perché sempre di bosco si parla, però anche di zone aperte, per cui zone prative. E questo favorisce, rispetto alle selve che non sono più molto gestite, tutta una serie di specie che amano proprio questa doppia tipologia, cioè nidifica in alberi vecchi, perché parliamo di alberi grossi, di grande diametro, di 600-800 anni, dove ci sono cavità per nidificare, eccetera, e di zone aperte, dove poi trovano insetti che poi cacciano. Per cui le selve castanile, tutto il lavoro che ha fatto l'ufficio delle foreste del Canton Ticino negli ultimi 30 anni nel recupero, ha favorito specie come il codirosso comune, il picchio verde, il zigolo mucciato, che ci sono anche altrove, però nella tipologia foreste sono delle specie che hanno perso, diciamo, che non trovano spazio in boschi densi come di solito troviamo nelle nostre regioni. E allora aprire queste selve permette a loro, di rimanendo sempre nell'ecosistema bosco, di trovare degli ambienti nuovi dove poter cacciare, dove poter prosperare. Ecco, e in generale l'apertura delle queste selve ha favorito un numero maggiore di uccelli rispetto alle selve che sono abbandonate. E questo è un grosso contributo, perché questa tipologia di bosco aperto, col tempo, dalla Seconda Guerra Mondiale via, è diminuito.
0: Ecco, magari sinceramente ti dico, Marco, io lo zigolo mucciato non lo conosco, allora ne approfitto per farti salutare i tuoi amici, cioè Marco Moretti. Conosci benissimo Roberto Lardelli, vero?
1: Sì, lo conosco da molto tempo, sì.
0: Allora vi potete salutare.
2: Ciao Marco.
1: Sì. Ciao Roberto, ciao. Bello sentirti a distanza.
0: Conosci anche Chiara Scandolara, Marco?
1: Certo, sui lavori sulle rondine mi hanno sempre appassionato.
0: E allora vi potete salutare.
3: Ciao Marco.
1: Sì. Ciao, ciao. Ciao.
0: Sembrava un po' un momento così di ritrovo familiare, in effetti avete una grande passione comune. Roberto Lardelli, chi è lo zigolo mucciato o mucciatto?
2: Mucciatto.
0: Mucciatto, ma che nome è zigolo mucciatto?
2: Mi cogli impreparato sulla
0: da dove
2: etimologia, sì, ma ecco, è uno degli zigoli più numerosi nel nostro territorio, aree boschive aperte con suoli diciamo non particolarmente folti, e lo troviamo praticamente ovunque, quasi dalle zone pianeggianti su fino al limite della foresta, ecco, e quindi è marroncino, grigio, la testa grigia striata di nero, e con questo verso, che eccolo qua, lo vediamo in immagine, è particolare.
0: Lo zigolo mucciato è qui, è arrivato anche lui. Scherzi a parte, torniamo da Marco Moretti, perché visto che tra pochi minuti, tra l'altro, Marco deve andare perché appunto è impegnato in un congresso. Marco, quindi abbiamo detto due tipologie di selve castanili, quelle diciamo curate, gestite dall'uomo, e poi quelle più lasciate a uno stato naturale delle cose. Vuol dire che queste due zone così diverse, una più curata e l'altra lasciata proprio in mano alla natura, possono ospitare tipologie di uccelli diversi, ma possono rendersi utili entrambe le selve castanili, quelle gestite non, proprio affinché ci sia più diversità, ci siano spazi utili per questi animali. Insomma, entrambe le tipologie sono utili.
1: Sì. È proprio il mosaico che fa la magia, che se ci fosse solo una tipologia renderebbe la cosa un po' omogenea. Il fatto che ci siano entrambe distribuite e incastonate una nell'altra fa in maniera che anche le specie magari della foresta più densa approfittano di una tipologia per nutrirsi, poi ritornano, ecco, ed è, questo mosaico rende, con tutto l'ecotono, che l'ecotono è proprio il margine che aggiunge ancora un'altra tipologia. Abbiamo la selva aperta, abbiamo l'ecotono, che è una cosa intramezzo, in una via di mezzo, e poi abbiamo la foresta un po' più densa. Ecco, tutto questo arricchisce il bosco di molti ambienti e possibilità. Poi ne approfittano anche, è tutto un ecosistema di cui ne approfittano anche i pipistrelli, gli insetti, certi insetti che vivono nel legno morto, quando emergono come adulti, magari passano un anno, due anni, anche fino a cinque anni come larva nel legno, nelle radici, quando emergono come adulti trovano subito le risorse come fiori, nettare, polline, di cui si nutrono per poi riprodursi e ricominciare il ciclo. Ecco, la magia di queste selve aperte vicino al bosco fa sì che ci sono le risorse per tutti, no? Per chi sono i destruenti, di quelli che degradano il legno o le foglie morte, ma anche per quelli che hanno bisogno di luce, calore, eccetera. Questa è un po' la magia delle selve.
0: Marco, grazie. So che più in là ci risentiremo, perché stai studiando molte altre cose, quindi sarà interessante anche parlare di verde urbano, di biodiversità, di microclima, insomma anche della scelta delle persone nei confronti di quale pianta acquistare, che influenza possiamo avere noi nei confronti proprio di quello che è una biodiversità generale. Marco Moretti, grazie mille. Bene. E buon convegno a te.
1: Grazie a te. Sì, grazie mille, adesso devo proprio scappare, grazie.
0: A presto.
1: Ciao Chiara.
0: Ciao. E allora noi andiamo ancora con la musica svizzera e poi entriamo nel vivo delle migrazioni degli uccelli.

0: Sheila Hayes, musica svizzera per 24 ore dedicate proprio a lei, e noi torniamo in studio con i nostri ospiti Chiara Scandolara e Roberto Lardelli. Buongiorno ufficialmente, benvenuti a Mille Voci. Chiara, buongiorno.
1: Buongiorno e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: E un benvenuto anche a Roberto Lardelli.
2: Buongiorno.
0: Ripartono questi corsi. Ho scoperto che anche Fabio Bosì è interessato ai vostri corsi, quindi veramente spaziano dalla persona più giovane, meno giovane, lo studente, chi fa tutti i lavori, insomma, non solo ornitologi, non solo appassionati di avifauna, vanno a prendere veramente una fascia ampia di persone, tante persone interessate. Il prossimo, Roberto, su chi sarà?
2: Sul riconoscimento di Aquila Reale, dei piumaggi di Aquila Reale e Gipeto, in preparazione del monitoraggio che avverrà il 10 di ottobre a livello alpino. E quindi speriamo di avere tanti nuovi collaboratori sparsi su tutto il territorio per far sì che, diciamo, si abbia la miglior visione possibile delle popolazioni.
0: Quindi, e si fa questo corso che dura quanto?
2: Un'ora.
0: Proprio bam, veloce, rapido, indolore.
2: Certo.
0: Si capiscono alcune cose fondamentali, quindi come osservarli dal basso verso l'alto, che cosa si vede sotto le loro ali, le colorazioni diverse, e questo poi porta queste persone, più persone, a poter osservare il cielo e a darvi indicazioni sulla presenza dell'aquila e del gipeto anche.
2: Del gipeto, sì, e soprattutto il gipeto, che è l'oggetto di interesse. Monitoraggio coordinato delle popolazioni di gipeto a livello alpino.
0: Così poi tutte queste persone che si iscrivono e partecipano al corso non saranno più tra le persone che scrivono, come faccio io a Chiara, ogni volta che vedo un uccello in montagna inizio a mandare messaggi, a cercare di fare video, a fare delle fotografie decenti, e poi mando il messaggio: Chiara, che cos'è? Ecco, si vuole evitare questo?
1: No, beh, noi riceviamo volentieri fotografie sia di persone che non hanno la minima idea di che cosa hanno fotografato o hanno ascoltato, perché riceviamo anche canti, e però riceviamo anche fotografie di persone che magari hanno già un'idea su quello che hanno fotografato e vogliono avere la conferma, ecco. Quindi, ad esempio, stamattina ho ricevuto una telefonata di una signora che mi ha detto che aveva in casa un upupa, e io ho chiesto se gentilmente poteva mandarmi una foto, perché mi ha detto che aveva un upupa, un piccolo appena uscito dal nido, e a metà settembre non è così, non è impossibile, ma non è una cosa comune. Le ho chiesto una foto e questa signora purtroppo mi ha detto: ah, ma lei, voi non vi fidate di noi. Non è che non mi fido,
0: la foto è importante.
1: Nel corso di 10-20 anni nei quali rispondo al telefono, spesso mi è capitato che le persone magari sono sicure di aver fotografato una cosa e poi invece un'altra. Quindi noi la foto la chiediamo più che altro per sicurezza, anche perché è un dato molto interessante, no?
0: E certo, e poi può anche rimanere in una banca dati, volendo.
1: Assolutamente, difatti noi abbiamo una nostra banca dati, e anzi tutti possono anche contribuire inviando le loro segnalazioni, per cui ecco, la foto comunque, soprattutto di specie come il gipeto, sono delle fotografie molto interessanti. Nel caso del gipeto sappiamo che nidifica solo a partire dai 7 anni di età, quindi avere una fotografia di un gipeto e riuscire anche a riconoscere magari un po' il piumaggio, se ha 2 anni, se ha 6 anni, se ha 7 anni, fa la differenza. È vero che poi il territorio è talmente vasto, perché è un territorio di un gipeto, mangiando esclusivamente ossa, è anche sui 300 km quadrati, per cui ecco, sapendo dove c'è un gipeto non è sicuro che lì nei dintorni c'è un nido, però sono informazioni interessanti, per cui benvengano le fotografie, ecco.
0: Fotografie, e benvenga la scienza partecipativa, Roberto, il fatto di partecipare alle vostre ricerche dando il nostro contributo da semplici appassionati o semplici cittadini che hanno voglia di mettersi a disposizione della scienza, e in questo caso della scienza che va a studiare l'avifauna.
2: È assolutamente fondamentale, importantissimo. Pensate che tutti i dati che vengono raccolti nei vari portali nazionali e adesso confluiscono in una grande banca dati europea, tra poco sarà Europa-Africa, e questo permette di capire un sacco di cose che non si sanno ancora, cioè di dare delle risposte a delle domande alle quali non abbiamo ancora potuto dare risposta. E quindi benvengano le segnalazioni, naturalmente le persone devono essere preparate, ma come per esempio, forse si parlerà dopo, sono di grandissimo aiuto solamente i numeri, punto, anche senza identificazione, è molto importante.
0: Quindi cosa intendi i numeri?
2: Per dire, ho contato, non li riconosco, ma ho contato su questo tragitto 237 uccelli questa mattina. Lo faccio ripetutamente, anche se non ho nessuna idea, e ho la dimensione della fauna complessiva che c'è lì. E questo è un dato che può essere molto interessante anche per chi analizza i dati del radar, per esempio.
0: Perfetto, quindi abbiamo scoperto che non è necessario sapere di chi si tratta, ma almeno sapere quanti uccelli ci sono in quella zona può essere un'altra informazione utile per voi. Io continuo a pensare allo zigolo mucciatto. Sono rimasta sorpresa dal nome, mi viene in mente mucciaccia, però fa niente, questo è un problema mio. Andiamo a parlare di rondini, Chiara, perché penso che tu sia la persona che più conosce le rondini, quantomeno nella Svizzera italiana.
1: Ma nella Svizzera italiana non dico che le conosco tutte per nome e cognome, ma un po' le conosco, sì.
0: Le studi dal 1900?
1: No, aspetta, 1900 forse no, che mi piacciono dal 1900, gli animali sì, che studio le rondini proprio che...
0: 2011.
1: Sono parte della mia famiglia, sì, a partire dal 2009-2010.
0: Sappi che io sono andata dal sindaco di Vezia e ho detto: mi raccomando, non si toccano i nidi di rondini. L'ho detto anche in diretta, e massimo rispetto da parte dei municipi. Io ho visto che c'è grande rispetto, questo è anche derivato da un grande vostro lavoro. Gambarogno ha fatto cose bellissime quest'estate, cioè Gambarogno addirittura ha messo dei cartelloni sotto ogni nido per dire non si deve disturbare, qui c'è una rondine.
1: Sì, allora io mi sono occupata negli ultimi 2 anni di studiare le rondini, diciamo, che vivono nell'ambiente perilacustre, perché io a partire dal 2008-2009 ho studiato fondamentalmente le rondini che vivono nelle campagne agricole, in particolare Piano di Magadino, ma non solo. Però mi era sempre rimasto il pallino di studiare quelle rondini che vivono in verità vicino al lago, e al posto di andare a cacciare sui prati estensivi cacciano sull'acqua. E questo è stato possibile grazie a un progetto Interreg Ecoforticino che è partito da ormai quasi da 2 anni. La rondine è solo una piccolissima parte di questo progetto, però è un po' il fil rouge che unisce lungo tutto il Ticino tutti gli interventi che si stanno facendo. Quindi sono interventi che riguardano anche altre specie, come ad esempio la testuggine palustre, il gambero di fiume, quindi anche con interventi contro il gambero esotico della Louisiana, per cui ci sono tantissimi spunti, e la rondine è solo uno di questi. Tra l'altro, con l'occasione dico che proprio sabato scorso è stata inaugurata una mostra su questo progetto al Chiostro di Voltorre, quindi in provincia di Varese, vicino a Gavirate. Invito tutti, perché so che siamo molto ascoltati anche in provincia di Varese, nel nord Italia, per cui chi vuole c'è questa mostra aperta ancora per qualche mese, poi l'anno prossimo probabilmente la mostra arriverà anche in Ticino, a Bellinzona.
0: Ne parliamo di questa mostra, però io ho visto questa fotografia che mi è piaciuta moltissimo, Chiara. Tornando a lei, attenzione, nido di rondine occupato, 5 uova in data 20.05.2026. Non spostare gli oggetti qui sopra, grazie mille. Si vede la rondine dentro in questo nido e di fianco a lei ha... non so, vedo dei fili, dei cavi, degli attrezzi, insomma, quello è il suo nido e nessuno deve disturbarla.
1: Allora, nell'ambito appunto di questo progetto ho fatto il censimento di tutte le rondini praticamente lungo tutte le coste del Verbano e spesso vado all'interno di garage, di portici, e questo è uno dei nidi in assoluto più particolari che ho trovato, perché solitamente alla rondine piace fare il nido quasi attaccato al soffitto proprio per una questione antipredatoria. Si vede che qui non ha trovato niente di meglio, come possono vedere coloro che stanno guardando la televisione. Ecco, ha fatto il nido su uno scaffale, quindi il nido rimaneva completamente innanzitutto aperto sopra, ma poi ha inglobato il nido con tutte le cose che il proprietario aveva messo su quello scaffale, per cui se avesse voluto togliere semplicemente il cavo che era appoggiato e non si accorgeva, avrebbe tirato via anche il nido. Quindi io sono andata mirata in tutto il Gambarogno, ma anche Brissago, Locarno, Ascona, a scovare tutti questi posti, e poi dove ho potuto, come ad esempio il comune di Gambarogno, ho fatto questi pannelli insieme a noi, che tra l'altro sono stati fatti grazie anche all'aiuto di un nostro collaboratore di Ficedula che si chiama Fausto. Trovo che questi pannelli siano bellissimi perché anche il messaggio che vogliono veicolare, quindi guarda in su, proteggi chi viene da lontano, no? Io trovo che sia una cosa bellissima. Ecco, io devo dire che al 95% ho trovato tutte persone molto sensibili che quando hanno il nido della rondine sono felicissimi, le aspettano che tornano in primavera, se non arrivano si preoccupano e proprio le considerano come qualcuno di famiglia. Però devo dire che ho trovato anche delle situazioni che non mi sono per niente piaciute, quindi è bene ricordare che i nidi sono protetti, i nidi non possono essere distrutti né durante la costruzione né tantomeno quando ci sono le uova pulcini. Io purtroppo devo dire che queste situazioni le ho trovate, quindi sono contenta di parlarne.
0: Cioè qualcuno ha distrutto i nidi?
1: Sì, più di una persona, assolutamente.
3: No.
0: Ma questo è perché manca ancora l'informazione? Io non credo. No, questo perché danno fastidio?
1: No, danno fastidio. Difatti uno degli scopi che hanno questi pannelli, che sono andata personalmente a mettere sotto tutti i nidi, è quello che gli escrementi si raccolgono sul pannello e una volta finita la nidificazione la carta viene tolta e viene buttata via. Voglio ricordare tra l'altro che un nido di rondine nel giro di 20 giorni mangia qualcosa come 120.000-130.000 insetti, quindi avere anche solo un nido nei dintorni di casa non è così indifferente, ecco, fa la differenza soprattutto su magari mosche, zanzare, insetti che ci danno anche fastidio.
0: Sono senza parole perché davvero non bisognerebbe più, insomma, sentire alcune cose, soprattutto perché è un animale che è utile sicuramente, ma non solo, è protetto, quindi abbiamo delle leggi che parlano chiaro e un nido di rondine non si può distruggere, quindi non pensavo che avresti dovuto vedere anche questa cosa quest'anno, insomma pensavo che...
1: Purtroppo in diversi posti in alcuni posti ho proprio visto che il nido è stato distrutto. E adesso io chiaramente non posso dire molto di più, no?
0: Ovvio.
1: Però ci sono anche tante situazioni dove vengono messe in atto tutta una serie di azioni per fare in modo che la rondine lì non ci vada. Quindi, non so, spuntoni.
0: Come si fa con i piccioni?
1: Sì, sono comunque... Oppure tutte delle plastiche per chiudere dei garage o cose così, che sinceramente sono bruttissimi e sarebbe bellissimo invece avere il nido della rondine e piuttosto che quella schifezza che... Però vabbè, chiaramente questo è il nostro punto di vista soggettivo, sicuramente però anche oggettivo, perché la legge dice che tutti i nidi di tutte le specie sono protetti in periodo di nidificazione, quindi la rondine, il piccione, l'aquila reale o il gipeto nel periodo della nidificazione hanno gli stessi diritti. I nidi non si possono distruggere e gli animali non possono essere disturbati.
0: Punto.
1: Punto. Purtroppo spesso non si riesce poi ad applicare la legge. Ecco.
0: Chiara, tra poco parliamo di come è andata comunque questa stagione, a quanti piccolini sono riusciti, e adesso non entreremo proprio nello specifico, però è andata bene, è andata male, quante covate, perché ho visto alcuni nidi ripopolarsi, non soltanto una covata ma ben due. Ho visto un grande lavoro di questi maschi che facevano di tutto e di più. Adesso però c'è la musica di Rete 1, musica svizzera. Per oggi sempre solo musica svizzera.

0: Ma quanti messaggi che arrivano al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113, tante fotografie con nidi di rondini in perfetto stato e occupati, messaggi che dicono: ho avuto quest'anno un nido di rondine e un nido di codi rosso spazzacamino, tutte e due con nidiate andate a buon fine, un po' di disagio per gli escrementi ma ci organizzeremo per l'anno prossimo. Effettivamente meno zanzare in corte, quindi davvero tanti i vostri messaggi che arrivano e che ci fanno capire quanto amiate anche fotografare gli animali che arrivano per esempio nelle vostre corti o nelle vostre case o che fotografate perché magari sono sul vostro cammino. Una domanda: ha ancora senso avere la casettina per gli uccelli in legno fuori dal balcone? Scrive Piero. Magari lo affrontiamo dopo questo tema, perché andiamo, Chiara, a parlare della stagione 2026, ovvero sono arrivate in Ticino le rondini perché qui stanno bene e riescono a nidificare. Queste rondini che avete studiato e che conoscete ormai da molti anni tornano sempre nello stesso luogo. Ecco perché si spiega l'importanza di trovare il nido che hanno costruito l'anno precedente. Quindi arrivano, sanno già benissimo dove andare, e questa cosa a me lascia sempre senza parole, cioè loro partono dall'Africa e arrivano lì in via che ne so in Ticino e lì sperano di ritrovare il loro nido.
1: Sì, arrivano anche in poco tempo, perché voglio ricordare che comunque durante gli studi che sono stati fatti appunto negli anni 2010-2014 è stato possibile equipaggiare le rondini ticinesi con dei dispositivi. Abbiamo visto che vanno quasi tutte nell'Africa centrale e poi in 20-25 giorni sono in Ticino. Vuol dire che fanno 5.500 chilometri in 20-25 giorni. Ho avuto anche una rondine, questo lo racconto sempre, perché un maschio che abitava in una scuderia di Quartino, lui per due inverni di fila è andato in Sudafrica, in linea retta sono 9.000 chilometri, ma ovviamente non avrà volato perfettamente dritto, quindi i chilometri che avrà fatto sono molti di più, e in 40 giorni è arrivato in Ticino. Per cui dobbiamo pensare che sono degli animali, innanzitutto chiaramente tutti un po' gli animali migratori penso che un po' ci affascinano, no? Perché tutti vorremmo dire: parto, vado, faccio un giro e poi torno, no? I rondoni, dei quali parlerà Roberto più tardi, sono ancora più incredibili. Posso spoilerare, i rondoni
0: sono quelli che dormono per aria?
1: Sì. Però i rondoni non ci mettono 20 giorni dall'Africa centrale, ce ne mettono molti meno.
0: Ma come fanno?
1: E ecco, comunque la rondine è fedele, l'adulto, al suo sito nidificazione al 100%, cioè se sopravvive alla migrazione torna esattamente nella stessa stanza, nello stesso nido. Poi chiaramente il nido magari durante l'inverno è caduto o è in parte crollato, e questa è anche una cosa positiva che fa la natura, così, nel senso che il nido cade e la rondine lo deve ricostruire pulito, perché spesso magari c'è un nido, questo sia per la rondine, per il balestruccio, sono nidi che magari nel corso della stagione sono con i parassiti o ci sono interno uova non schiuse o anche pulcini che purtroppo sono morti, no? Perché capita. Quindi la rondine comunque poi lo ricostruisce, e lo ricostruisce tra virgolette pulito, però l'adulto è fedele al suo sito al 100%.
0: Fedele al suo sito, e quando arriva, mettiamo il caso che riesca a ritrovare il suo nido, insomma, in buone condizioni o comunque da ricostruire, ma lo spazio libero, ecco che tutto il lavoro, ripetiamolo sempre, Chiara, perché è talmente affascinante, il lavoro di costruzione, chi lo fa?
1: Vedo che questa cosa
0: a
1: è rimasta,
0: me piace tantissimo.
1: Sì, lo so, questa cosa è rimasta impressa, probabilmente qualcuno che ascolta la saprà già, però è curioso sapere che, allora, nelle rondini un maschio è considerato molto bello se ha la coda molto lunga, perché nelle rondini c'è dimorfismo sessuale, quindi queste penne timoniere lunghe sono più lunghe nel maschio e più corte nella femmina. Le femmine scelgono i maschi in base alla lunghezza della coda. Il maschio solitamente arriva anche 5-6 giorni, una settimana prima della femmina, inizia a sistemare il nido dell'anno precedente o eventualmente costruire un nido nuovo se è un maschio che non ha mai nidificato. E solitamente i maschi, quelli molto belli con la coda lunga, sono anche un po'
0: meno
1: inclini a fare faccende domestiche, quindi è come se il maschio molto bello dicesse alla femmina: guarda, tu hai già il privilegio di stare insieme a me perché sono bello, ho la coda lunga, per cui il nido fai un po' tu e insomma datti da fare tu perché tu hai già questo grande privilegio, no, nella tua vita. Mentre i maschi, quelli che sono considerati almeno dalle rondini così meno carini,
0: si fanno un mazzo
1: esattamente.
0: Bisognerebbe considerare che questa cosa può funzionare anche nel genere umano, ovvero scegliere quelli magari meno belli ma più operativi. La genetica, no?
1: Poi nel senso, se si va a guardare la vita delle rondini o degli animali e la si compara con la vita degli uomini, magari si possono trovare anche delle similitudini, ecco.
0: Sì, però è sempre meglio non farlo, questo lavoro di mettere a confronto. Mi hai portato delle fotografie, allora ne facciamo vedere una al pubblico che ci sta seguendo su RSI La 2 e ti chiedo: questa rondine è un maschio o una femmina? Perché mi sembra lunga la coda, ma non riesco a...
1: No, questo è un maschio, ha le timoniere molto lunghe. È chiaro che se si vede una rondine da sola, magari non si può essere sempre sicuri se è un maschio o una femmina, però se si vede la coppia insieme,
0: le riconosci.
1: Il maschio sì, ha la coda decisamente più lunga.
0: Ma è vero che alcuni sono riusciti a fare doppio lavoro, cioè doppie covate?
1: E alcuni ne hanno fatte anche tre.
0: Dai.
1: Non quest'anno.
0: Ah.
1: Non quest'anno, però più o meno negli anni in cui studio le rondini, su tutti i nidi che sono stati controllati, sono meno di 10 le terze nidificazioni. Vuol dire che la rondine comunque deve arrivare molto presto, inizia a fare il nido e deve andare subito bene. Quindi non ci deve essere, ad esempio, una primavera con delle temperature che si abbassano. Questo è capitato qualche primavera fa. Se le temperature si abbassano molto velocemente, magari a maggio lei ha già iniziato

0: condizioni meteorologiche che trovano in Africa. Per cui, se le condizioni meteorologiche in Africa sono di un certo tipo, la sopravvivenza sarà maggiore e quindi torneranno più rondini nella primavera successiva. Ci sono diverse specie per le quali è dimostrato che c'è tutta la zona del Sahel, che è la zona sud del Sahara. Ecco, la temperatura lì invernale determina poi il ritorno l'anno successivo di alcune popolazioni, ad esempio l'aerone rosso, ad esempio la sterpazzola. Quindi dobbiamo pensare che quando ci occupiamo di uccelli migratori, noi possiamo fare qualcosa qui, ma poi chiaramente sono degli animali che superano i confini e bisogna avere un impegno internazionale. Ed è anche per questo che noi, nel caso della rondine, comunque abbiamo voluto fare questo progetto Interreg Italia-Svizzera, questo ecoforticino. Non solo per la rondine, ma tutti quelli che si occupano di animali non possono pensare che c'è il confine. E dobbiamo pensare anche che quello che facciamo noi qui, ad esempio anche nel caso della migrazione, perché il Ticino lo ricordiamo, è un punto incredibile per il passaggio dei migratori. Ecco, quello che noi facciamo qui, come gestiamo il territorio, ha un impatto su quello che sono le popolazioni anche che poi magari vanno a nidificare in Nord Europa. E magari dopo entreremo un attimino più nel dettaglio, ma abbiamo un radar che funziona sul piano di Magadino, un progetto Fondazione Bolle di Magadino, Ficedula. I dati che stiamo iniziando a raccogliere sono impressionanti. La maggior parte degli uccelli migra di notte. Ci sono delle notti nei quali solo nel cono del radar sono passati 10.000, 15.000, 20.000 uccelli. Quindi dovete immaginare che noi abbiamo un'autostrada che proprio passa sopra le nostre teste, anche adesso che siamo a metà settembre, è uno dei periodi di migrazione importanti, e quindi è chiaro che il Ticino ha una grossa responsabilità anche a livello non solo locale, ma anche a livello internazionale, proprio per questi uccelli che migrano.
1: Eh sì, hai detto settembre, manca ancora un po' alla fine dell'anno, però voi siete sempre sul pezzo e è uscito il nuovo calendario?
0: Sì, appena uscito l'ho portato in regalo anche a Fabio, che appunto ho scoperto che è appassionato,
1: Il nostro
0: conosce
1: Fabio Bosia, regia tecnica, lui
0: anche.
1: intendi?
0: Sì, ho scoperto che ha seguito qualcuno dei nostri corsi e poi adesso mi parlava della rondine montana, quindi vedo che.
1: Ma quindi vogliamo regalare a lui uno dei calendari che hai portato oggi per il pubblico di Rete 1? Che dici?
0: Volentieri.
1: Ma sentiamo se ha anche una voce, Fabio Bosia.
2: Grazie mille, gentilissima. Chiara, grazie.
1: E allora, ma ce ne fai vedere uno? Perché anche chi ci segue su RSI La 2 può godere. Anzi, solo chi ci segue su RSI La 2 può godere delle immagini, quindi Ficedula Calendario 2027 che ha in copertina due cigni con questo collo di 7 metri l'uno, quasi.
0: Allora, io ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno inviato le loro fotografie. Chiaramente è stato molto difficile sceglierne solo 12 per il calendario, però stiamo lavorando su altri libri, su altre riviste, quindi noi cerchiamo di dare spazio sempre un po' a tutti, per cui invito, innanzitutto ringrazio i fotografi e poi se vogliono collaborare sul nostro sito trovano le possibilità di collaborazione, ecco.
1: Allora, adesso noi ascoltiamo una canzone. Voi pensate a una domanda particolarmente difficile e poi mettiamo in palio qualche copia di questo calendario, ma naturalmente bisogna sudarselo. E quindi voi pensate alla domanda che poi il nostro pubblico risponderà sicuramente in maniera corretta e vincerà questo calendario nuovissimo di Ficedula 2027.
3: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Davide Buzzi, matto di te. E allora lo salutiamo, Davide Buzzi, che di solito ci godiamo la domenica mattina. Oggi è una giornata speciale, l'avete capito, musica svizzera per 24 ore su tutte le frequenze della SSR. Torniamo dai nostri ospiti, perché abbiamo deciso di mettere in palio qualche esemplare del nuovo calendario di Ficedula, calendario 2027, già pronto in copertina, due meravigliosi cigni. Vi chiedo, siete già pronti con la domanda per il nostro pubblico? Chiara, ce l'hai?
2: Ce l'ha Roberto.
1: Ce l'ha Roberto?
3: Sì. Allora, stiamo lavorando su Rondone Pallido, che è una specie, possiamo dire, non tipica, ma per la quale il Ticino ha quasi l'esclusiva. Li stiamo marcando con dei GPS di ultimissima generazione, che danno delle cose incredibili e danno anche la velocità.
1: Ah, danno anche la loro velocità.
3: La loro velocità.
1: Quindi domanda, senso, non direttamente, alla velocità.
3: Non direttamente, ma poi quando si fa l'elaborazione dei dati abbiamo misurato delle velocità da estremamente importanti. Ecco, qual è il limite massimo di velocità che abbiamo misurato sul Rondone Pallido?
1: A quanti chilometri all'ora riesce a volare a massima potenza il Rondone Pallido? Questa è la domanda. In palio ci sono dei calendari dei Ficedula, edizione naturalmente 2027, pronti. Ne ha portati tanti, non ne regaleremo così tanti, li regaleremo soltanto ai primi 5 ascoltatori che daranno una buona risposta. Io inizio così subito, Roberto, sparo proprio le prime risposte che arrivano. 300 km all'ora, troppo.
3: È esagerato.
1: Troppo, Daniele, troppo. Maurizia, 95 km all'ora.
3: Fuochino.
1: Adesso però non diamo troppi elementi per arrivarci subito, anche perché è il, naturalmente avremo ancora 45 minuti con noi di tempo per avere con noi Chiara e Roberto, quindi abbiamo tempo per parlarne. 390 km all'ora mi sembra troppo, Piero, cioè sarebbero
3: degli
1: animali.
3: Oltre al Falco Pellegrino, che diciamo al quale hanno misurato velocità di circa 300 km all'ora, non c'è nessuno.
1: Cioè il Falco Pellegrino va a 300 km all'ora?
3: In picchiata, quando va sulle prede, sì. Può arrivare a 300 all'ora.
1: Hai detto in picchiata, parliamo anche della rondine montana più tardi?
3: Certo.
1: Vi va? Allora, perché sempre il nostro Fabio Bosia ha avuto un incontro ravvicinato del 400° tipo con una rondine montana, ma immagino non soltanto lui. Ci ascoltiamo una canzone svizzera e poi dopo l'informazione torniamo in diretta con Chiara Scandolara e Roberto Lardelli.

0: Rete 1.
1: 11. Sono le 11. In studio Fabiano Rizzi. La Confederazione parteciperà con 20 milioni di franchi alla tavola rotonda istituita per gestire le conseguenze dell'incendio di Crans Montana, nel quale sono morti, lo ricordiamo, 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti. Dopo gli stati in giugno, oggi anche il Consiglio nazionale ha dato il suo assenso con 106 voti contro 87 e 4 astenuti, contrari, UDC e quasi tutto il PLR. La tavola rotonda riunirà vittime, familiari delle vittime, assicuratori, autorità e persone eventualmente tenute a versare indennizzi allo scopo di favorire la conclusione di accordi extragiudiziali. La crescita economica svizzera aumenterà più del previsto nel 2026 e non di poco a dirlo è la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, che ha rivisto le sue previsioni. I dettagli con Marzio Minoli.
2: Nel mese di giugno la SECO prevedeva per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo svizzero dello 0,9%. Tre mesi dopo si parla di un più 1,7%. Sentiamo le parole di Ronald Indergand, capo della direzione politica economica della SECO.
3: Wir haben eine starke Korrektur nach oben unternommen. Das ist eine Korrektur, die doch außergewöhnlich stark ist, würde ich sagen.
2: Abbiamo apportato una forte correzione al rialzo. Si tratta di una correzione che definirei eccezionalmente forte. Ciò significa che quest'anno prenderemo molto più slancio che porteremo con noi anche nel 2027. In altre parole, il quadro congiunturale complessivo è decisamente migliore. L'inflazione rimane contenuta ben sotto l'1% e gli esperti prevedono una diminuzione del prezzo del petrolio nei prossimi mesi. Per quel che riguarda il mercato del lavoro, la SECO vede un tasso di disoccupazione al 3,1% nel 2026 e del 3% nel 2027.
1: La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta, che dovrà essere negoziata con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, vieta l'accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni la proposta prevede l'accesso attraverso mini account creati e controllati da un genitore e utilizzati con contatti limitati per non più di un'ora al giorno. Spetterà inoltre alle piattaforme provare che i loro prodotti sono sicuri. Il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo quello già dato dal Senato a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Consentono inoltre a Trump di imporre dazi fino al 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Le previsioni del tempo: oggi al sud soleggiato con rovesci serali sparsi e temperature massime di 25 gradi, al nord abbastanza soleggiato con massime di 22 gradi. Domani soleggiato con ultime precipitazioni mattutine al sud seguite da schiarite.
4: Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo, code di un chilometro tra Quinto e Airolo con attese di 10 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: 4 minuti, salutiamo e ringraziamo Fabiano Rizzi che ci ha portato le notizie e insieme alle notizie anche una comunicazione che riguarda l'avifauna, ma ve ne parleremo tra poco. Insieme a noi quest'oggi in studio Mille Voci abbiamo due ospiti super esperti di avifauna, Roberto Lardelli, presidente di Ficedula, e Chiara Scandolara, ornitologa che conosce da moltissimi anni le vicissitudini delle rondini che arrivano da noi a nidificare, quindi possiamo dire che sono le nostre, andare fieri del fatto che siano nostre, anche se poi, Chiara, in realtà sono un po' nostre, sono un po' africane, non si capisce, alla fine sono animali, quindi sono liberi e sono animali che non hanno confini, quindi come le tuteliamo, le dobbiamo proteggere noi, devono essere protette in ogni luogo del mondo, della terra, dove loro volano e volando non hanno proprio confini. Forse l'unico confine che hanno è il confine dettato dalle condizioni climatiche che regolano le loro vite.
1: Sarebbe bello poterle proteggere, non solo le rondini, ma in generale tutti gli uccelli. Proteggerle ovunque. È vero che noi spesso diciamo le nostre rondini, o non so, il nostro codirosso o la nostra upupa. Ci sono delle specie che in verità arrivano da noi per nidificare, stanno da noi 3-4 mesi e il resto del tempo lo passano o in migrazione o in Africa.
0: Usano come culla d'amore.
1: Quindi è un po' strano.
0: Nido d'amore.
1: Anch'io dico le mie rondini, però effettivamente non sono mie, non sono nostre, no? Quindi è parte tutto di un sistema più ampio.
0: E lo sai che l'uomo cerca sempre di antropo e poi tutto il resto, no?
1: Sì,
0: cioè
1: vero.
0: Di fondo l'uomo sempre al centro, no? Ma diciamo, abbiamo aperto un concorso, è un concorso che sta avendo molto successo, devo dire che hanno scritto in tantissime persone per partecipare a questo concorso. Ficedula oggi ha portato delle nuove copie di calendario 2027, un calendario che porta al suo interno delle bellissime fotografie, è stato fatto un contest, avete dovuto sceglierne soltanto 12 fotografie che arrivano proprio dal vostro pubblico.
1: Sì, assolutamente, noi privilegiamo tutte le fotografie di fotografi ticinesi e naturalmente abbiamo dei criteri per la selezione delle foto, ma la prima cosa assolutamente è quella di non disturbare gli animali, quindi ad esempio noi per scelta non pubblichiamo nessuna fotografia di specie al nido, perché comunque tutte le specie durante la nidificazione sono molto sensibili. Le uniche specie che magari fotografiamo al nido sono ad esempio le rondini o i balestrucci o ad esempio il cigno reale o specie che appunto per le quali si può fotografare il nido, perché spesso il nido è anche abbastanza vicino, non si danno problemi, ecco. Però tutto quello che sono specie molto sensibili noi per scelta non accettiamo nessuna di queste fotografie.
0: Si può sapere chi è il fortunello o la fortunella che è andato in copertina?
1: Certamente, anzi molto volentieri, perché faccio volentieri il nome di un nostro socio e collaboratore che si chiama Horg.
0: E, è stato lui a scattare la foto a questi cigni?
1: Ha scattato la foto a questi cigni, poi chiaramente per la scelta delle fotografie noi abbiamo il nostro grafico di fiducia che ci aiuta a scegliere, quindi nel senso non scegliamo solo noi, ecco. Però ecco, ci tengo a ringraziarlo, trovo che sia una foto anche proprio dal punto di vista geometrico molto bella.
0: Facciamola vedere ancora chi ci segue su RSI La 2 e andiamo così a scoprire chi si è avvicinato di più alla velocità, perché questa era la domanda al nostro pubblico, domanda posta al nostro pubblico per aggiudicarsi proprio questo calendario. Quindi qual è la velocità massima di volo raggiunta in volo da parte del rondone pallido? Allora io leggo qualche messaggio perché è interessante. Allora, c'è una persona che dice, ma il segnale avrà una frequenza per esempio ogni 10 secondi e il rondone mica vola su di una retta, volerà ancora più velocemente di quanto registrato, oppure no? Roberto?
2: Allora dipende, siamo in grado di stabilire dai tracciati se si tratta di un volo di avvicinamento o di allontanamento. Di solito vanno più veloci quando tornano. Si è verificato l'anno scorso, è un aneddoto che possiamo citare: una femmina è uscita dal nido numero 110, è partita, è andata zigzagando, alimentandosi, ed è arrivata fino al lago d'Orta e poi è tornata sparata. È tornata e si è infilata direttamente alla velocità della luce all'interno del suo nido. Puff. Invitiamo il pubblico che vuole vedere, assistere a questi spettacoli. Siamo a Locarno ormai da settimane, siamo lì a condurre questo studio. Volentieri diamo spiegazioni in più alle persone che vengono e possono vedere così direttamente come funziona. Questa si è infilata nel nido e è tornata. Andata e ritorno, andata mangiando, al ritorno col gozzo pieno, un'ora. Quindi Locarno, Lago d'Orto e ritorno in un'ora. Tratte. Siamo arrivati a... possiamo dire già?
0: Dai, diciamola, la soluzione, la risposta giusta.
2: 105, in letteratura si trovano anche, almeno gli studi che stiamo facendo noi, e altri che lavorano sul rondone pallido, è uno dei passeriformi più veloci, è veramente un bolide.
0: Allora, ci sarà da selezionare chi si è avvicinato di più ai 105 chilometri. Allora, Roberto, rondone, non c'è solo il pallido, ce ne sono altre tipologie.
2: Certo.
0: C'è il rondone pallido e poi?
2: Il rondone maggiore, il rondone comune, perlomeno da noi.
0: Da noi dobbiamo parlare solo di Locarno, cioè solo Locarno hanno la fortuna di avere il rondone pallido.
2: Il rondone pallido adesso in Svizzera è stato trovato, c'era già probabilmente anche prima altrove, come c'era già anche prima del 1987 a Locarno, ma ne parliamo successivamente. A Locarno c'è una colonia importante, la più numerosa. Adesso ci sono delle piccole popolazioni a Briga, in Vallese e a Ginevra, e sono state scoperte dopo che le persone che hanno contribuito a scoprirle sono venute ad allenarsi a Locarno, perché lo possiamo dire tranquillamente, io ho imparato a conoscere il rondone pallido durante una ricerca negli anni 80. Avevano chiesto, gli ornitologi piemontesi avevano chiesto la collaborazione nostra per un atlante che poi è diventato l'atlante delle uccelli nidificanti in Piemonte. Io mi sono occupato della Valdossola, e a Domodossola c'era già una piccola popolazione di rondone pallido, ho imparato a riconoscerlo. Difatti quell'anno io sono tornato e ho detto: a Locarno c'è di sicuro. Non ho saputo riconoscerlo, perché lì è una situazione molto particolare. L'anno successivo, comunque, era l'87, identificato. Da allora l'abbiamo seguito, abbiamo fatto la cartografia delle buche pontaie della chiesa di Sant'Antonio, 617 cavità.
0: Quante?
2: 617 cavità, buche pontaie. Alcune chiuse con una rete metallica, per impedire l'accesso ai piccioni, che sono stati e sono tuttora un problema, e ogni anno viene fatta la cartografia. I primi anni ce la facevo anche con il rondone, poi è diventato troppo complicato perché erano troppi nidi da seguire. Mi sono concentrato sul rondone pallido e dall'87 a ieri, quindi abbiamo...
0: Già ieri ti ho chiamato, eri lì, è vero, dall'87 a ieri.
2: Esatto, sì, no, ma potrebbero permettermi di mettere una tenda lì,
0: sì.
2: Proprio perché...
0: Potresti usare quelle tende da trekking in altura, quelle che si appendono proprio sì. Sulle montagne, no? Comodissime.
2: Esatto, per cui siamo lì. Chi vuole venire a vedere i pallidi che entrano come delle fucilate agli uronidi, siamo lì.
0: Ma ecco, proviamo a vedere se questo che ho proiettato in questo momento su RSI La 2 è un rondone pallido.
2: Sì.
0: E questa è una delle cavità di cui parlavi.
2: Sì, è quella che stiamo seguendo, una delle 4 o 5 che stiamo seguendo. In particolare, diciamo adesso, dopo un fenomeno meteorologico che si è verificato la settimana scorsa, la popolazione è drasticamente diminuita, anzi ci sono dei piccoli all'interno della cavità che non ricevono più da mangiare dai genitori perché semplicemente sono morti. E quindi ci sono anche questi aspetti così non allegri.
0: Ma perché?
2: È un temporale importantissimo, con scariche elettriche quasi un record nel Locarnese, e grandi neanche, e proprio il giorno dopo la popolazione è andata a metà.
0: Quindi ci sono dentro ancora i piccoli che non hanno più i genitori.
2: E difatti ci succede di vedere piccoli che si lanciano dal nido perché cercano di venire da noi a mangiare.
0: Ma vero? Questo è veramente qualcosa che... Però è natura.
2: È natura, certo.
0: Questa è natura, quindi...
2: Certo.
0: Ecco, vediamo un altro video che ci hai portato, Roberto. Perché la cosa interessante è capire, arrivano a 105 km all'ora, si inseriscono in questi buchi, come fanno a frenare se il buco è lungo... Quanto è lungo il buco, cavità?
2: Ci sono diverse profondità. Il rondone pallido tende a stare in cavità molto profonde, fino a un metro. E nella chiesa, quando è stata fatta la ristrutturazione delle cavità, e io sono stato 2 settimane su quella navicella e abbiamo misurato tutte le profondità, e i rondoni pallidi preferiscono le cavità più profonde.
0: A me non ho tempo per frenare.
2: Esatto, è una specie rupicola che vive normalmente sulle pareti rocciose a picco sul Mediterraneo, e qui ha trovato a Locarno, ma anche a Cannobio, le condizioni ideali.
0: Scusami, sono rimasta fissata sul fatto del frenare. Se io arrivo a 105 km all'ora, devo infilarmi in una fessura che sarà larga 12 cm, profonda 1 metro. Come freno?
2: Non ho ancora una risposta.
0: Non davvero. Tu vedi che quando stanno per entrare nel buco aprono le ali o sono dentro come missili?
2: Entrano come missili, ma hanno fatto una frenata mentre fanno la curva per entrare.
0: Pazzeschi.
2: No, è pazzesca, semplicemente.
0: Pazzeschi. Andiamo con la musica svizzera per tutto il giorno, e poi torniamo ancora in compagnia di Roberto Lardelli e Chiara Scandolara di Ficedula.
3: Rete 1, giornata della musica svizzera.

0: quella minima emozione. Lui che brucia dentro agli occhi come rami secchi al sole.
1: Musica svizzera, quella di Valentino Alfano, come amo la musica di Valentino Alfano, che bello ritrovarla nella scaletta del mio programma questa mattina, solo musica svizzera per 24 ore su tutte le frequenze, i canali, insomma, più che frequenze, i canali dell'SSR. Ecco che siamo tornati in studio con quelli che sono i nostri ospiti di oggi, Roberto Lardelli e Chiara Scandolara. Andiamo subito a vedere una fotografia che ci porta a Locarno. Vedere, perché ci sta guardando su RSI la 2, chi ci sta ascoltando su Rete 1 deve immaginare un campanile con chiaramente la luce delle 5:15 del mattino, fotografia scattata pochi giorni fa. Quindi, Chiara, Roberto, il lavoro di voi ornitologi per seguire il rondone pallido è un lavoro che vi porta a stare sul terreno, quindi anche davanti a un campanile, sin dalle neanche prime luci del mattino, dalla notte fino alla notte.
2: Sì, quest'estate, nelle ultime settimane, l'orario più precoce è stato alle 4:15. Ma a me alla colonia di Cannobio, Italia, è capitato di dormire in auto davanti ai nidi con i retini piazzati. Ho chiesto al sindaco la possibilità di entrare in zona di divieto di circolazione, vista l'eccezionalità della situazione, l'ha concessa, e ho passato la notte lì per verificare se c'era attività oppure no, se stavano fuori. Non avevamo ancora il GPS per dimostrare che stanno tutti e due nel nido i genitori, e allora bisognava fare così.
1: Roberto, non abbiamo ancora detto come volano i rondoni, cioè, a differenza, abbiamo detto, la velocità e tre fortunelli che hanno azzeccato, sì. Si sono avvicinati di più alla velocità del rondone che è stata registrata proprio da voi, ovvero 105 km all'ora. Chi si è avvicinato di più ha naturalmente riceverà il calendario di Ficedula in omaggio, ma il volo del rondone è un volo che lascia praticamente tutti a bocca aperta.
2: Ricordiamo che è un animale che ha una massa corporea di 35-40 grammi, il massimo che abbiamo verificato in questi 30 anni che li seguiamo, proprio da vicino fisicamente, è stato 42, ma è un'eccezione. E quindi
1: 42 era obeso.
2: Sì.
1: Sono più grassi, si fa per dire, i maschi o le femmine?
2: I maschi sono leggermente più grandi e quindi hanno una massa corporea decisamente, cioè non decisamente, un po' più alta.
1: Le rondini quanto pesano, Chiara?
3: In media siamo sui 18 grammi, ma quando ingrassano per poi migrare possono arrivare anche 22, 23, 24.
1: Torniamo al rondone. Quindi...
2: Allora, la velocità è, diciamo, proporzionale alla struttura dell'ala. Più l'ala è appuntita e lunga, maggiore sono le velocità che si raggiungono. Poi nei passeriformi siamo al top, non ci sono animali che vanno più veloci. È chiaro che sfruttano un po' anche le correnti, ma un volo battuto velocissimo, proprio una...
1: Quanti battiti di ala fa?
2: Non li abbiamo ancora registrati, almeno adesso, poi magari...
1: Perché il radar registra anche i battiti di ali, vero?
2: Assolutamente, sì. È un volo molto particolare e ci arriviamo. Con il radar stiamo facendo un po' il lavoro di Sherlock Holmes, mettiamo assieme tutti gli indizi e poi speriamo entro qualche anno di avere dei radar che siano in grado di dare, se non proprio il nome, no, alla specie, quasi. E quello che stiamo cercando di fare con questo progetto, tra le altre cose, è quello di dare un identikit per permettere al radar di riconoscere automaticamente la specie. Per alcune specie ci siamo, per altre ci arriveremo. Per tornare al rondone, sono 35-40 grammi, quindi un'inezia, un'apertura alare di 50 centimetri. Dei missili, veramente. Chiara prima diceva 5.000 km in 5 giorni, l'abbiamo verificato, con dei dispositivi non così sofisticati, quindi arriveremo forse ad avere dei dati ancora più importanti, ma è capitato che il primo rondone pallido marcato a Locarno con i dispositivi che utilizzava Chiara, che ha, diciamo, che ha contribuito a sviluppare, è partito da Locarno, è andato dritto fino a Sant'Elena, l'isola di Napoleone, non è, con dispositivi, diciamo così, della prima generazione non è stato assolutamente possibile avere un tracciato preciso, ma è andato fino a Sant'Elena, poi è tornato indietro dopo qualche giorno che stava lì, è tornato, diciamo, nel Togo e ha passato l'inverno a girare dalla Gambia fino a, dalla Guinea fino al Camerun. Io ricordo quando c'era stata la spedizione alla ricerca delle rondini, eravamo alloggiati in un albergo di Lagos, all'ultimo piano, e c'erano i rondoni pallidi che giravano sopra le nostre teste. Probabilmente c'erano anche i rondoni che avevamo marcato a Locarno. Aneddoto, chiaramente. Adesso con questi dispositivi speriamo di poter andare avanti con questa ricerca e di trovare qualche fondo per poter avere qualche dispositivo ancora più performante e in maggior numero, di avere dei tracciati per capire non solo dove cacciano da noi e che cosa mangiano, perché noi abbiamo adesso cominciato a lavorare su questo aspetto. Io ricordo che 40 anni fa vedevo già le kotbalen, quindi i sacchi fecali emessi sul marciapiede sotto il campanile di Sant'Antonio, e ho avuto l'intuito di dire ok, li recuperiamo. Ho smontato i primi, era impossibile riconoscere il contenuto, anche se c'è un entomologo che è disponibile a dare una mano. Ho detto li teniamo, vediamo cosa succede.
1: Ma perché adesso stai dicendo che hai smontato il contenuto, forse va tradotta. Okay. Cioè tu hai preso i sacchi fecali.
2: Esatto, secchi.
1: Quindi praticamente questo involucro che contiene le feci.
2: Esatto.
1: L'hai aperto,
2: sì,
1: e hai dato in mano la materia a un entomologo per far sì che questa povera persona riconoscesse gli insetti all'interno.
2: I resti.
1: Bellissimo.
2: Le strutture solide non digerite.
1: Per capire se fosse un rondone pallido.
2: Esatto, c'è una differenza tra l'alimentazione del rondone pallido e quella del rondone comune.
1: Quale sarà questa differenza?
3: No, io volevo dire una cosa, che il concorso dovevamo farlo con quanti sacchi fecali ha raccolto Roberto negli ultimi 40 anni. Io vi dico che è un numero impressionante, regaliamo altri 3 calendari, mandate il numero perché non potete avere un'idea, vi dico solo state alti.
2: No, e allora... Per fortuna questa materia non deve stare in congelatore, perché altrimenti non ce l'avrei fatta. Ma l'intuito è stato buono, perché oggi disponiamo dei metodi di analisi che ci permettono direttamente di capire, con il barcoding, molti insetti sono stati, diciamo, identificati da un barcode. Oggi, con una procedura relativamente semplice, anche se ancora abbastanza costosa, si riesce a capire che cosa è contenuto nel sacco fecale. Può diventare estremamente interessante in contesto di cambiamento climatico vedere che cosa è cambiato dalla fine degli anni 80 a oggi.
1: Beh, saranno tutti insetti che arrivano da chissà dove.
2: La percentuale, anche è chiaro che non avendo avuto la possibilità di sapere dove andavano a cacciare, allora rimane qualitativo, non quantitativo, ma ce la faremo.
1: Io vi dico solo che c'è Piero che si aggiudica un calendario, perché ha risposto 170 sacchetti fecali. In realtà non saranno mai così pochi, ma lo mandiamo lo stesso un calendario a Pietro,
2: certo.
1: A Piero, perché insomma si è reso partecipe di questa gag.
2: Chiaramente
1: saranno 17.700.
3: Io non ho il coraggio di dire quanti ne ha, se vuole dirlo
1: no, ma mandiamo una canzone che forse è meglio.

0: Cioè, abbiamo speso 1 ora e 37 minuti rimanendo seri, parlando di avifauna, di migrazioni delle rondini, dell'importanza del rondone pallido, e adesso cosa succede? Succede che le sacche fecali prendono proprio, cioè sembra che tutti si siano soffermati solo su questo. C'è qualcuno che dice 2000 sacche fecali per Roberto Lardelli, 20.000 scrive Davide, penso che casa sua sia come uno zoo, scrive Piero. Allora, Roberto lo escludo, chiedo a Chiara Scandolara, che secondo me ha una visione più lucida della situazione. Spieghiamo che per un ornitologo conservare le sacche fecali vuol dire tanto, nel senso, rientra nel lavoro. Poi c'è chi è un po' più maniacale come Roberto, che non ha solo quelle ma anche
1: le borre di civetta. Comunque io non è che sto molto meglio, perché io colleziono penne e piume di uccelli praticamente da quando ho 5 anni. Io mi ricordo che ho iniziato a collezionare penne di uccelli. Mia mamma negli anni 80 aveva un piumino fatto con le vere penne di struzzo. Una volta è tornata a casa dal lavoro, io gliel'avevo spennato tutto con delle forbici in mano, con le penne da una parte, le forbici in mano dall'altra. Le ho detto: io adesso inizio la collezione delle penne degli uccelli. Lei ha guardato il suo piumino e poi ha pensato: vabbè, sarà una cosa che le passeranno. No, non è passata per niente. Quindi lui ha problemi con
0: le sacche fecali,
1: io ho problemi con le penne degli uccelli.
0: Non so, penso che sia normale per due ornitologi, non credo che si vada tanto fuori dalla norma. Cosa dici, Roby?
2: No, qui
0: vuoi scusarti? Vuoi
2: no, non mi devo scusare, ma io ho fatto la pensata giusta, perché a posteriori
0: sì.
2: Adesso avremo forse non l'abbiamo ancora, ma avremo la possibilità di capire che cosa mangiavano alla fine degli anni 80 e che cosa come è cambiata la composizione, diciamo, della dieta in questi 40 anni. E anche guardando i grafici delle nicchie occupate, ma si vede chiaramente che c'è una corrispondenza con i grafici che vediamo tutti i giorni delle temperature medie, del cambiamento climatico. Negli anni 80 non si parlava di queste cose e si trovano dei riscontri. Probabilmente la prova l'avremo anche dall'analisi di questi sacchi fecali. Possiamo dirlo quanti erano?
0: Vai, no, io non mi vergogno per te.
2: Non sono a casa mia, sono depositati, sono 12.000 e sono tutti catalogati per mese, e perché la dieta cambia durante la stagione, e quindi avere tutto questo materiale può diventare interessante anche per qualche lavoro importante. 12.000 fino a questi, conto è fino all'anno scorso, quindi.
0: È arrivata una domanda secondo me interessante, Roby, te la leggo. Considera che abbiamo 2 minuti, dobbiamo chiudere perché c'è Antonio Bolzani che scalpita come un cavallo da galoppo che deve prendere il nostro posto giustamente e andare in onda con Controcorrente. Una richiesta arriva da Alfredo, dice: nella chiesa di San Vittore a Muralto esistono dei rondoni? Perché mi sembra di sì.
2: Allora, quello è il salto nel futuro. Abbiamo lavorato sul pallido, speriamo di poter lavorare sul rondone comune della chiesa di San Vittore.
0: Te ne leggo ancora una perché è carina. Elena dice: buongiorno e grazie di esistere, è giusto pulire i nidi artificiali delle rondini?
2: Ma rondini non hanno un nido artificiale.
0: Sono tutti original.
2: Sono original, sono sporche, no? Sono sporche di sterco dei piccoli, lasciamo fare alle rondini.
0: Grazie, io direi che avevamo anche tutti gli appuntamenti da lanciare dei prossimi appunto incontri con Ficedula. Andate su ficedula.ch e lì trovate davvero tutto. Grazie a Chiara Scandolara, grazie a Roberto Lardelli, a Fabio Bosia, a Marco Moretti che è stato in collegamento con noi. Direi che noi ci risentiamo domenica in diretta da Monte con l'Ora della Terra e la Domenica Popolare. Adesso spazio ad Antonio Bolzani. Sì, ormai oggi penso che posso andare a dormire a casa a dormire. Antonio Bolzani, e noi ci risentiamo sempre su Rete 1. A presto.

0: Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Rieccoci come tutti i giorni, anche oggi, per parlare di un tema che divide, che fa discutere e che soprattutto fa dibattere. Allora vi voglio, vi desidero allo 0848 03 08 08, le vostre voci in diretta che come sempre alimentano la nostra trasmissione quotidiana Controcorrente, oppure i vostri messaggi scritti a vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, quella proposta che divide e che fa discutere: a scuola tutti e tutte in divisa? A scuola tutti vestiti, tutti e tutte ovviamente vestiti nello stesso modo? Siete favorevoli oppure contrari? Si tratta di un passo indietro o di un passo in avanti? Sta facendo discutere la mozione interpartitica presentata l'altro ieri, martedì scorso, in Gran Consiglio. Una proposta che chiede appunto di introdurre una divisa scolastica nelle scuole ticinesi dell'infanzia, all'asilo e nelle scuole elementari, per eliminare le differenze sociali e insegnare ai bambini che a seconda del contesto bisogna vestirsi in modo adeguato e comportarsi in una determinata maniera. Sull'uniforme scolastica, sui suoi costi e sull'opportunità o meno di indossare un abbigliamento uguale, un tema che per la verità in Svizzera periodicamente ritorna d'attualità, ci soffermiamo, come detto, nella puntata odierna. Allora, con i vostri commenti, le vostre considerazioni, i vostri punti di vista su quella che è un'idea che comunque ha smosso un po' le acque. Michela Ris, lei è deputata in Gran Consiglio, lei è la prima firmataria di questa mozione parlamentare sulla divisa scolastica. Io la saluto, le do il benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, da dove nasce l'idea? Quali sono gli obiettivi di questa proposta?
1: Ma l'idea nasce un po' dai discorsi che facciamo un po' tra mamme, perché io sono mamma di un bambino di 6 anni e vedo che questo, tra virgolette, problema è ricorrente, quindi nelle nostre discussioni è nata l'idea che sarebbe bello che comunque tutti i bambini

0: oggi vestono in modo totalmente inadeguato per andare a scuola. So che è una cosa che fa discutere, so che ci sono delle linee guida, ma purtroppo quando si vedono i ragazzi e il loro modo di vestire, che spesso è sciatto, sono sempre con la tuta, le ragazze sono molto svestite, è un abbigliamento per conto mio inadeguato a quello che sono, a quello che è la scuola, e quindi l'idea era di partire da un po' prima e cercare di insegnare loro che in certi contesti comunque bisogna vestirsi di conseguenza.
1: Ma chi decide se un abbigliamento è adeguato o consono?
0: Ma ci sono delle linee guida, ci sono sia per gli allievi che per i docenti. Per mia personale opinione, andare a scuola con delle canottiere, con la biancheria intima in vista, con i pantaloni stracciati, non è un abbigliamento adeguato a quello che dovrebbe essere l'educazione, che passa anche da lì, perché è inutile poi lamentarsi che ci sono i maranza, che i ragazzi non rispettano più le regole se nessuno gli dà delle linee guida che vengono rispettate.
1: Quindi è una questione di forma, lei in sostanza dice partiamo da subito dall'asilo, dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola elementare, dalle scuole elementari, per poi abituare gli allievi e le allieve a essere tutti dei soldatini?
0: Ma non si tratta di soldatini, soprattutto quello che, appunto, come detto prima, quello che noi avevamo, che io ho immaginato, che noi avevamo immaginato, era un abbigliamento formato da una polo e da un pantalone di cotone. Sicuramente non voleva essere un uniforme o qualcosa del genere, però ripeto, secondo me al giorno d'oggi i ragazzi non sanno più come vestirsi secondo gli ambienti dove sono, e questo andrebbe insegnato. Guarda, io le faccio un piccolo esempio. A me è capitato di vedere un ragazzo che sta facendo la pratica per diventare poi docente, che alle scuole elementari aveva la maglietta di Pulp Fiction. Ecco, io mi dico, se un ragazzo che poi vorrà fare il docente non pensa che quella maglietta in un contesto di scuola elementare non sia adeguato, c'è qualcosa che non va, perché probabilmente nessuno gliel'ha insegnato.
1: Sì, però entriamo nel campo delle libertà personali, dei gusti, delle preferenze, delle mode, cioè tocchiamo comunque anche la libertà di un bambino, di una bambina, della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, di mettere ciò che desidera, e soprattutto anche dei genitori di questo bambino, di questa bambina, al di là poi di, posso capire che ci sono abbigliamenti discutibili e sui quali potremmo, ecco, dilungarci, però nel caso della scuola dell'infanzia, delle scuole elementari, si entra anche un po' in quello che il genitore alla mattina vuole mettere, insomma, l'abbigliamento del bimbo, della bimba.
0: Certo, ma prima di tutto la libertà individuale non significa necessariamente l'assenza di codici diversi a seconda del contesto in cui si è. Anch'io quando sono in Gran Consiglio mi vesto in un determinato modo, quando vado in spiaggia mi vesto in un altro modo, quando seduta di municipio, cioè bisogna avere anche rispetto per i luoghi che si frequentano, e bisogna insegnarlo questo ai bambini, perché sennò è liberi tutti e le regole ci aiutano a vivere meglio in società. Il fatto che i ragazzi al giorno d'oggi non pensino che le regole non esistono più e che tutti fanno quello che vogliono, poi porta a tanti problemi che abbiamo oggi. Adesso io non dico che mettere la divisa, l'uniforme, possa risolvere questi problemi, però comunque per conto mio poteva essere un primo passo.
1: Lei parlava
0: per insegnare
1: anche
0: comunque determinate cose.
1: Sì, lei parlava anche, però parlavate nella mozione che avete presentato in Gran Consiglio, una divisa scolastica anche contro le disuguaglianze. Avete insistito molto, sottolineato molto il tema della disuguaglianza, le differenze sociali, le disuguaglianze sociali. Lei, secondo la sua esperienza di mamma, vede che nella sua scuola, nella scuola del suo bambino, vi sono bambini che vestono in modo molto così, con un abbigliamento costoso che ha un prezzo alto, e che quindi gli altri possono essere un po' così frustrati, o che c'è questo continuo sguardo verso chi veste in un certo modo piuttosto che in un altro modo?

0: Purtroppo le prese in giro e le osservazioni iniziano sempre prima e quindi, ripeto, forse alla scuola dell'infanzia non è il problema principale, però già
1: Dopo
0: da
1: lei
0: quando sono
1: dice.
0: molto piccoli, sì, non parliamo poi di quelle che sono le medie o più avanti ancora al liceo, ci sono bambini che di questa cosa soffrono. E ieri è stato interessante, ho visto sui social, hanno fatto delle interviste e la maggior parte dei bambini che hanno intervistato in primis hanno detto che a loro piacerebbe essere vestiti tutti uguali, quindi secondo me è più un problema nostro di adulti che non loro di bambini.
1: In Svizzera però questa proposta non è mai passata. L'ultima volta è stato il Parlamento del Canton Vallese, nella primavera del 2019, che ha respinto una mozione appunto volta a introdurre l'obbligo di indossare una divisa nelle scuole pubbliche. Gli oppositori hanno sostenuto che una simile imposizione significava fare un passo indietro e che gli allievi sono già tenuti a rispettare, perché poi è vero che gli allievi magari possono vestire in modo discutibile, però poi ci sono dei codici d'abbigliamento che dovrebbero essere imposti e dettati dal buon senso, Michela Ris.
0: Certo, però purtroppo il buon senso, se lei si frequenta o vede come vanno in giro i ragazzi, non è più attuale. Ovviamente se ci fosse il buon senso di tutti non saremmo confrontati a questo tipo di problemi. Comunque è vero, in Europa, diciamo, anche se in Francia hanno fatto una sperimentazione che ho legato alla mia mozione con dei primi risultati abbastanza positivi, difatti hanno deciso di continuare, però diciamo che in tante altre parti del mondo, che può essere gli Stati Uniti, Sud America, l'Asia, è una cosa normalissima
1: Di solito
0: che
1: sono le
0: non
1: scuole
0: resta
1: private,
0: problemi.
1: che qualche scuola privata che impone la divisa, che impone l'uniforme per tutti gli allievi e per tutte le allieve. C'è anche il tema dei costi, chi pagherebbe la divisa?
0: Sì, il tema dei costi è stato sollevato. La mia idea era che, prima di tutto, se fosse un abbigliamento semplice e non costoso, come i genitori vestono i propri bambini normalmente per andare a scuola, non penso che ci sarebbe una grande differenza di costo. Poi tutte queste cose vanno valutate, si potrebbe comunque fare un progetto con la scuola di moda che c'è in Ticino, quello sarà una cosa che poi sarà da
1: Da
0: valutare, però.
1: valutare,
0: Io non
1: da
0: penso che
1: sperimentare.
0: se anche se si facesse un ordine globale per tutte le scuole, i costi potrebbero essere così elevati. Ripeto, abbigliamento semplice di buona qualità, non una cosa di lusso
1: Firmata o con un
0: o firmata.
1: marchio di moda, diciamo così, un marchio conosciuto e rinomato. Lei da tanto tempo che fa politica, Michela Ris, sia in Gran Consiglio sia nel suo comune ad Ascona. Secondo lei l'abbigliamento a scuola è una priorità per un politico? È un tema che assolutamente deve essere sollevato, oppure la scuola ha bisogno di altre cose che sono più urgenti, più prioritarie e anche più importanti?
0: Ma guardi, sicuramente, come ho visto i commenti negativi sui social, che questo è un tema secondario, ci sono temi più importanti, ovvio, ma ci sono, e sono state tirate in ballo le casse malate, il problema dei ticinesi che non arrivano a fine mese, ma probabilmente ci sono problemi a livelli anche più grandi di quelli che sono stati citati. Questa è un'idea, come ce ne sono altre, di cui si può dibattere, non è
1: No,
0: che
1: ma io
0: perché si
1: parlavo
0: parla o
1: di,
0: si
1: adesso al di
0: propone
1: là
0: una cosa.
1: dei premi delle casse malate, degli altri problemi che ci sono e che abbiamo, proprio a livello di scuola, la nostra scuola pubblica ha bisogno della divisa? La mia domanda è quella, lei ha comunque un figlio che va a scuola, cioè non ci sono altri temi che sono più urgenti da risolvere o da eventualmente prendere in considerazione rispetto all'abbigliamento? Restiamo nell'ambito scolastico.
0: Ma ci sono, ripeto, non è il problema principale questo, ci sono anche scuole che vanno sicuramente ammodernate. Ecco, un'altra cosa sulla quale mi piacerebbe insistere anche per il mio comune è tutto l'ammodernamento di quello che è il mobilio scolastico. Certamente ci sono problemi più importanti. Questa era una proposta, era comunque un tema su cui, e visto tutto quello che ha suscitato in questi giorni, l'interesse che ha suscitato, penso che comunque sia un tema. Ripeto, non so se sarà mai introdotta, ma è un tema che fa parlare e cui comunque con il quale i genitori si confrontano.
1: Certo, assolutamente, difatti ne parliamo anche oggi a Controcorrente, il pubblico ci sta scrivendo, mandateci anche i vostri messaggi vocali e non soltanto scritti allo 076 321 1113. Con noi c'è Michela Ris, che è deputata in Gran Consiglio ed è la prima firmataria della mozione parlamentare sulla divisa scolastica, oppure chiamateci in diretta allo 0848 030808, al nostro ospite è volentieri a vostra disposizione. Allora, tra i tantissimi messaggi che stanno arrivando, direi metà è per il sì, metà è per il no. Quelli per il sì sono sì, perché già la scuola dell'infanzia, praticamente i bambini hanno già il grembiule, l'avevano forse, adesso non è più obbligatorio, giusto?
0: No, non è più, cioè è obbligatorio, ma lo usano solamente per le attività di disegno, di arti plastiche, diciamo, non è più. E quello, e il grembiule è a carico delle famiglie.
1: Sì, ai miei tempi era obbligatorio, tutti i bambini e tutte le bambine avevano il grembiule, questo era già un uniforme, questa era già un uniforme, era già una divisa, ecco. Qualcuno, una signora, Antonella, scrive: non credo, ed è interessante questa riflessione, non credo che l'abbigliamento influisca sul comportamento dei bimbi, sarebbe molto più importante istruire i bambini alla tolleranza, al rispetto reciproco e ai valori della nostra società. I bambini all'asilo, i bambini dall'asilo alle elementari si vestono in base ai vestiti scelti dai loro genitori. Cosa risponde?
0: Ovviamente una cosa non esclude l'altra, bisogna sicuramente insegnare ai bambini la tolleranza, però ripeto, purtroppo questo non sempre avviene tra di loro.
1: E quindi lei dice si deve per forza intervenire, qualcuno anche sostiene che questa proposta è senza senso, la scuola ha altri problemi ben più importanti, ma il grosso del problema sta in questi politici oramai definitivamente lontani anni luce dai problemi reali dei cittadini. È Giorgio che ci scrive. Allora, Michela Ris, lei rimanga con noi, poi avremo anche il pubblico al telefono, la ringrazio, ci sono i titoli del radiogiornale, poi torneremo a parlare, a soffermarci su questa proposta che sta dividendo anche il pubblico di Controcorrente.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Gino Ceschina. Per una volta oggi nella radiogiornale in apertura una buona notizia, una sorpresa: l'economia svizzera ha gonfie vele nel secondo trimestre di quest'anno, tanto che pensate, la segreteria di Stato dell'economia ha raddoppiato la previsione sul prodotto interno lordo 2026. Dalle Camere via libera anche dal Consiglio nazionale ai 20 milioni per la tavola rotonda legata al dramma di Crans Montana. E poi la Commissione europea vuole vietare i social media ai minori di 13 anni e introdurre una serie di altre regole aggiuntive per le piattaforme. In Ticino, a Processo Lugano, l'ex municipale di Bissone, che lo scorso anno diede fuoco ad un deposito, è accusato anche di tentato omicidio. E poi per le cantonali 2027, cantonali ticinesi, rosso più verde fa rosa. La lista socialista ambientalista punta su due donne, Carobbio e Ghisin. Infine, bufera su Ed Sheeran, il famosissimo cantante abbandonato dai propri musicisti dopo l'esclusione dai suoi concerti di un rapper schieratosi apertamente a favore della Palestina. Tra mezz'ora.
1: Sulla 2, il portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Airolo, con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, code di 2 km tra Vassen e Göschenen e attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte in entrambe le direzioni, dalle 20 alle 5 del mattino. E poi ancora, oltre alla galleria del San Gottardo chiusa, questa notte la A2 verrà chiusa anche fra Erstfeld e Amsteg in direzione del San Gottardo dalle 22 alle 5.
2: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Quella proposta che divide e che fa discutere, e allora noi ne parliamo oggi a Controcorrente. Di nuovo un cordialissimo saluto da Antonio Bolzani, benvenuti, bentornati a scuola tutti e tutte in divisa. tutti vestiti nello stesso modo, siete favorevoli o contrari, si tratta di un passo indietro o di un passo in avanti? Sta facendo discutere soprattutto sui social media, ma anche sui giornali e sui media tradizionali, la mozione interpartitica presentata martedì scorso in Gran Consiglio, una proposta che chiede di introdurre una divisa scolastica nelle scuole ticinesi dell'infanzia ed elementari per eliminare le differenze sociali e insegnare ai bambini che, a seconda del contesto, bisogna vestirsi in modo adeguato e comportarsi in una determinata maniera. Sull'uniforme scolastica, sui suoi costi e sull'opportunità di indossare un abbigliamento uguale, come anche momento formativo, lo stiamo dicendo, insomma una sorta di didattica dell'abbigliamento, ebbene ci stiamo soffermando nella puntata odierna. Peraltro stiamo parlando di un tema che in Svizzera periodicamente ritorna d'attualità, ma finora in nessuna scuola pubblica c'è l'obbligo di una divisa, di mettere, diciamo così, un uniforme che sia per tutti e tutte uguale. Fiorenzo, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno Antonio. Allora, io sarei d'accordo in linea di massima a mettere delle direttive perché i bambini non vadano vestiti come in una serata in discoteca, però sono combattuto per quel discorso delle differenze sociali, perché oggigiorno tutti sanno che ci sono saldi in ogni negozio, in ogni grande magazzino, talvolta si trovano abiti di marca che costano meno di quelli non di marca, perché quelli non di marca non sono messi ai saldi perché non riscontrano il cambio delle mode continuo, no? E quindi ecco, giusto, diciamo, come differenze sociali. Oggigiorno io vi do in giro, comunque anche di famiglie non troppo ricche, vestite con la maglietta allogata, però magari l'hanno presa o alla Caritas, magari di seconda mano, oppure l'hanno ricevuta in regalo, oppure l'hanno trovata ai saldi. Ecco, giusto questo, la differenza sociale non la vedo nella vita.
1: Non la vedo. Di più
4: un discorso di forma. Allora lì sì, ecco, la bambina che va con le spalline e, come diceva l'altra signora, con la biancheria intima in vista, o anche i ragazzi con i pantaloni con fuori il lock della mutanda, quello forse comincerei anche a ripensarlo, però sul discorso della differenza sociale non mi sembra proprio.
1: C'è un discorso che così rappresenta bene la nostra società, che è una società contraddittoria. Chi invoca spesso il tema delle libertà, la mia libertà, è magari molto rigido e molto severo, molto restrittivo per quanto riguarda le divise scolastiche. Sì, assolutamente tutti devono vestire in modo uguale, in modo uniforme. Poi però se parliamo di altri temi, ad esempio il tema del radar, che è un tema che fa discutere, dei radar, non c'è solo un radar, il tema dei radar, no, io ho diritto di andare in giro come voglio, alla velocità che voglio, basta, polizia, ma ecco, questo è interessante perché su certe cose le libertà non contano, su altre cose invece si grida alle libertà. Ci ricordiamo ai tempi della pandemia, caro Fiorenzo.
4: Sì, allora io radar ne ho preso uno e me ne sono pagate le conseguenze, però c'è da dire che comunque oggigiorno bisogna anche adeguarsi. Gli stessi bancari non mettono più la cravatta quando vanno a lavorare, ci sono comunque anche degli adeguamenti. Chiaramente bisogna mettere stretti, però fare una legge no, io direi ogni scuola può fare a inizio anno una convocazione con i genitori e dire: guardate, noi per nostra scelta, oltre al cellulare, vogliamo che le gonne non siano più sopra del ginocchio e confidiamo nel vostro buon senso. Io penso che prima di diventare legge ci sia un discorso
1: il
4: da
1: fare. Il tema però riguarda,
4: tutto,
1: e lo vedo anche dai messaggi che sto leggendo, il tema riguarda più che altro le scuole medie. C'è chi dice: si va a scuola vestiti male, le ragazze sono praticamente quasi senza vestiti, insomma scostumate, si vede di tutto di più o si intravede vedere tutto di più, quindi il tema direi che ha quasi più una portata etica, morale e di buon gusto più che di differenze sociali. Fiorenzo, grazie,
4: esatto.
1: Buona giornata. 0848 03 08 08 076 321 11 13. Elena, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno signor Bolzani, io volevo intervenire anch'io su questo tema dicendo che ma se è per annullare differenze sociali, non ci credo proprio, perché io come ex docente vedevo benissimo anche solo gli astucci, la differenza tra una bambino che aveva magari pochi soldi, invece era bambina ricca che veniva con tutti i gadget possibili e immaginabili. Quindi anche se la divisa è uguale e le scarpe vogliamo mettere, quindi è veramente illusorio annullare queste differenze. Al massimo, quello che diceva prima un ascoltatore, è che bisogna lavorare sul rispetto dell'altro, sul dare il valore non all'esteriorità, ma a come ci si comporta, ai valori che si portano avanti. Queste sono le cose che bisogna portare avanti, non andare sulla divisa. A me sembra che è come tornare indietro di 50 anni o 60 quando andavo io alle elementari, e mi ricordo che anche lì i grembiuli neri erano molto diversi tra le varie bambine. A quel tempo c'erano solo delle classi femminili e c'era il grembiule nero molto elegante e quello invece un po' dimesso, per cui bisogna davvero andare oltre.
1: Eh sì, ai tempi, non ai miei tempi, importanti. Ma ai tempi di mio padre, vedo delle foto in famiglia, mio padre al liceo con la cravatta, ed erano obbligati gli uomini, i ragazzi, andare in cravatta al liceo. Sì. Grazie.
5: E altra cosa, per quanto riguarda le scuole medie, no? Tocca ai direttori, perché so che si può fare, ai direttori delle medie, dare delle direttive su come le ragazze o i maschi devono andare a scuola. Quindi non è vero che vanno di scinte. E se così fosse, basta mettere dei paletti,
1: sì,
5: senza arrivare alla...
1: Torni a casa, ti cambi e ritorni con un abbigliamento più adeguato, più consono, certo. Grazie Elena, buona giornata. Grazie mille. Allora Michela Ris, conta l'aspetto estetico esteriore, come ci vestiamo, l'abito è così importante oppure conterebbero più altri valori all'interno delle classi?
0: Ovviamente contano altri valori e il fatto che comunque bisogna educare tutti alla tolleranza, al rispetto, su quello non c'è dubbio ed è il primo passo da fare, però mi sento di dire che qualcosa allora comunque non funziona, perché ripeto, il problema di quello che è le scuole medie e il liceo penso che è sotto gli occhi di tutti, e quindi vuol dire che comunque c'è qualcosa che non funziona.
1: Però non funziona nei genitori probabilmente.
0: E no, non funziona neanche nella scuola, perché se non riescono a fare in modo che i ragazzi si vestano in modo adeguato per andare a scuola, vuol dire che c'è qualcosa sia nelle famiglie che nei genitori. Qualcuno non riesce a fare rispettare determinate regole che in effetti ci sono delle linee guida, però se io mi guardo in giro vuol dire che o da una parte o dall'altra queste regole non vengono rispettate e il buon senso non c'è.
1: Scrive un docente, anzi una docente, Anna: sono docente e insegno da anni nelle scuole medie, l'abbigliamento degli allievi è sempre meno consono, non è una questione di rigidità o di essere bacchettoni, ma di insegnare a sapersi muovere in società e a capire quando e come ci si veste a seconda delle situazioni. Una vera fatica a farlo capire, in più la corsa alle marche e ai marchi, ragazze e ragazzi in divisa sarebbe un'ottima soluzione. Quindi va un po' incontro a quello che sta dicendo lei, però è più che altro allora un tema di buon gusto, di cattivo gusto alle scuole medie più che alle scuole dell'infanzia o alle scuole elementari. Poi altro messaggio: le differenze sociali si vedono anche quando i ragazzi fanno magari assenze per andare in vacanza o allungare le vacanze, anche questo è un tema, ci scrive un'ascoltatrice che chi allunga le vacanze, e lo vediamo spesso in ogni ordine di scuola, ragazzi che o anticipano le vacanze o le allungano, anche qui però, Michela Ris, ci sono delle differenze sociali evidenti.
0: Michela Ris. Le vacanze, cosa vuole che le dica? Sì.
1: No, perché se si insiste sulle differenze sociali, poi sono tanti temi, non c'è soltanto l'abbigliamento.
0: Signor Bolzani, purtroppo sia quando si è piccoli che dopo ci sono. Per fortuna in Svizzera abbiamo ancora la possibilità di quello che veniva chiamato ascensore sociale, che tutti hanno le stesse possibilità e che quindi chi si impegna nella vita può comunque migliorare la propria situazione. Io penso che tutti in Ticino e in Svizzera abbiano le stesse possibilità, e anche se non partono con gli stessi mezzi, abbiamo la fortuna che siamo un paese dove lo studio è garantito a tutti e dove è ancora possibile migliorare la propria condizione.
1: Anche il lavoro è garantito a tutti?
0: Il lavoro è garantito a tutti?
1: Mica tanto. Mica tanto, magari.
0: Guardi,
1: è un tema, credo che
0: difficile.
1: Certo, è un tema molto importante, direi prioritario per chi non ha il lavoro, magari più importante rispetto al tema delle divise o dell'abbigliamento, però è una scelta la sua,
0: certo,
1: di aver fatto questa mozione sulla divisa a scuola, però sul fatto di fare delle scuole da noi in Svizzera, ad esempio da noi in Ticino, nel Canton Grigioni, nella Svizzera italiana, e poi non trovare lavoro, e quindi le opportunità proprio per tutti e tutte non ci sono. Matteo, buongiorno, benvenuto.
6: Buongiorno signor Bolzani, ma secondo me sarebbe mettere una divisa sarebbe un passo indietro, perché come si diceva nella scuola dell'infanzia hanno il grembiule perché fanno dei giochi, fanno del pitturno, così si sporcano e quindi non c'è il problema. Vedo e noto dai messaggi, dalle telefonate, che il problema si pone nelle scuole superiori. Per il vestito, soprattutto delle ragazze o dei maschi che si vestono un po' così, ma sarebbe il lavoro della famiglia anche a educare, e alle scuole, come si diceva, come ha detto lei, arrivano, non sono vestiti adeguatamente, tornano a casa e ritornano vestiti in modo adeguato. E come si diceva nella trasmissione, che ha appunto anche lei ha detto, ci sono problemi che sono molto più importanti che la divisa. Secondo me non la trovo una buona cosa.
1: Grazie Matteo. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta, oppure per i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. C'è Nadia che ci scrive: io non mi soffermerei sulle gonne delle ragazze, sempre sono le ragazze le colpevoli, guardiamo piuttosto i ragazzi, sembrano dei carcerati o degli straccioni, oppure peggio. Detto questo, sarei piuttosto per un approccio educativo con una sensibilizzazione da parte dei direttori o dei docenti. Allora, Michela Ris, questo però avviene già. I direttori e i docenti, suppongo, ma lo faranno, perché non sono dei dilettanti allo sbaraglio, sensibilizzeranno anche sul tema dell'abbigliamento. Diamo fiducia.
0: Diciamo che dovrebbero farlo, però ripeto, come ho già detto prima, se mi guardo in giro, probabilmente qualcosa da qualche parte manca.
1: Lei dice qualcosa dall'altra parte perché non le piace come sono vestiti soprattutto i ragazzi e le ragazze delle medie.
0: Sì, secondo me non sono vestiti nel modo giusto per andare a scuola e per concentrarsi su quello che è la scuola. Guarda, è inutile nascondersi dietro un dito, cioè ormai con tutto quello che riguarda il fast, cioè sembra la gara a ordinare l'ultimo vestito che viene dall'altra parte del mondo e a avere ogni giorno qualcosa di diverso. Purtroppo è anche un costo anche quello per le famiglie dopo.
1: Sì, ma sono proprio tutte,
0: ripeto,
1: così le famiglie.
0: Problema...
1: Tutte le famiglie spendono un sacco di soldi per i vestiti dei loro figli. Io almeno ricordo quando i miei figli andavano a scuola, mi sembrava che tutti i ragazzi e le ragazze erano vestiti più o meno uguali. Non era un tema così prioritario quello del...
0: Ma lei quando è andato a scuola, signor Bolzani?
1: Io diversi anni fa, tanti anni fa, i miei figli ovviamente un po' meno, una ventina d'anni fa. Una ventina d'anni fa, per quanto riguarda i miei figli, non mi sembra che nelle loro scuole, nel loro percorso scolastico, c'erano così tante differenze sociali dovute all'abbigliamento dei ragazzi e delle ragazze.
0: Ripeto, per me era più la questione, a parte che mi fa piacere che se ne parli, che probabilmente, come ho anche già detto, questa cosa non entrava in vigore, ma il fatto che se ne parli è comunque positivo, perché magari anche le direttive che ci sono saranno rispettate un po' di più. E quindi, come detto, sicuramente non elimina la disuguaglianza economica, però può ridurre alcuni segnali esteriori e la pressione che già dall'elementare alcuni bambini hanno.
1: E sulle vacanze allungate qualcuno ritorna sul tema? Lei, signora Ries, non ha mai allungato le vacanze di suo figlio.
0: Io non ho mai allungato le vacanze perché lavoro tanto e faccio poche vacanze, quindi le fa poco anche lui.
1: Ecco, quindi le vacanze sono quelle decise dal DEX.
0: Quando ci sono, bravo. Quando ci sono quelle del DEX. Poi ripeto, noi viviamo in un comune turistico e quindi posso anche capire che ci siano delle esigenze ogni tanto per le persone che magari durante l'estate devono lavorare e magari si prendono un paio di giorni più d'inverno. Io su questa cosa non sono categorica.
1: Per andare in Engadina a sciare.
0: Guardi, non deve essere per
1: lei,
0: forza l'Engadina.
1: Lei può capire, no, anche il Canton Vallese, lei può capire che certe persone possano prendersi qualche giorno, proibito perché le vacanze sono stabilite dal Cantone, dal DEX, per portare i figli a sciare in vacanza. Qui.
0: Diciamo che non è una cosa che
1: a geometria variabile.
0: Non è una cosa che no, ho detto che io non lo faccio, ho detto che
1: però può capire.
0: So che posso capire che persone che quando si hanno i genitori o diverse persone che conosco che lavorano nella ristorazione, soprattutto nelle nostre zone, so che magari durante l'inverno si prendono, oppure per necessità sportive, so che si prendono qualche giorno in più. È una cosa che c'è un formulario adesso del cantone che deve essere riempito e i casi vanno valutati. Noi chiediamo sempre.
1: Allora, le vacanze allungate però sono vietate. Ci vuole una giustificazione scritta. Chi va a trovare i propri nonni lontano, chi va a trovare i propri parenti, sì, ma per andare in vacanza alle Maldive o allungare il mare alle Maldive.
0: Però lei mi prende le Maldive, mi prende l'Engadina, è un po' tendenziosa questa cosa.
1: E beh, io prendo le Maldive e l'Engadina perché c'è anche gente che lo fa e lo so personalmente, c'è gente che per andare al mare o per andare a sciare o a fare un certo tipo di vacanze, di viaggi, si concede il lusso di dire, e qui trovo che l'atteggiamento sia un po' menefreghista, fa niente, perdo una settimana di scuola, poco importa. Facciamo questo viaggio, questo viaggio richiede più giorni e quindi anche se andiamo oltre rispetto a quelle che sono le vacanze stabilite e pianificate, non fa nulla. Quindi questo c'è, questo esiste.
0: Comunque c'è un formulario del cantone che bisogna compilare e per fare la richiesta alla direzione della scuola e che poi valuta se accordare o meno questa.
1: Ma c'è anche chi non fa, chi non compila il formulario e dice mio figlio è malato.
0: Poi dopo ognuno si comporta come vuole nella vita. Ripeto, le regole ci sono e ci dovrebbero essere rispettate, se poi uno non lo fa.
1: Allora, sentiamo Giorgio. Giorgio, buongiorno, benvenuto.
7: Sì, buongiorno. Sono rimasto un po' perplesso, l'affermazione della signora, quella che dice che non trova che sia l'abbigliamento giusto alle medie dei ragazzi, non le piace. Ma chi è che stabilisce il giusto?
1: Allora, chi stabilisce il giusto e chi stabilisce...
7: È una commissione personale, vorrei sapere chi, perché se no, allora io trovo giusto una cosa, un altro non la trova giusta.
1: Allora, c'è una regola, Matteo, Giorgio, rimanga in linea, c'è una regola che è la regola del buon senso, il decoro, il buon gusto personale che ci impone senza che sia una regola scritta. Dopo è vero che la mia regola può essere diversa da quella di lei, della sua, signor Giorgio, e da quella della signora Ris. Signora Ris, chi è che decide qual è l'abbigliamento consono e adeguato alle medie?
0: Guardi, adesso io non voglio ritornare al Galateo di Giovanni della Casa che comprendeva le indicazioni su come conversare, vestirsi, stare a tavola e comportarsi con gli altri. Diciamo che però determinate regole facilitano la convivenza comune delle persone. Nel senso che se le ragazze, adesso abbiamo parlato di ragazze, vengono a scuola con gli hot pants e la canottiera, secondo me non va bene.
1: Allora, secondo
0: me, però in un contesto scolastico non va bene. Se io la ragazza la vedo il sabato pomeriggio al Lido, non ho nessun problema. Se la vedo a scuola, non va bene.
1: Giorgio?
7: Sì, ho capito, ma non può essere lei personalmente a stabilire le regole, scusi. Mi sembra più che evidente. Primo, ci vuole un po' di tolleranza. Secondo, è chiaro, il buon gusto non è appannaggio di tutti.
0: Ma il buon gusto si può anche insegnare.
7: Arrivare a dire questo è giusto, questo non è giusto, mi sembra che andiamo un po' in là, ecco,
1: perché,
7: punti di vista personale.
1: Sì, anche perché si si chiede che i ragazzi siano liberi, creativi, fantasiosi, che abbiano estro, che abbiano personalità, che abbiano un carattere, che abbiano anche uno spirito critico. Il rischio non è un po' quello di... Sì, ecco, il rischio è quello un po' di omologarli forse, signora Riis, con la divisa. No.
0: Guardi, ma il fatto di avere una maglietta invece che una canottiera, o non, cioè, no, questo non preclude il fatto che di sviluppare la fantasia o di imparare qualcosa? Cioè, cosa c'entra?
7: Non ha niente a che vedere con la divisa.
1: Non ha niente a che vedere, ok. Quindi non ritenete che sia un tema il fatto di omologare con una divisa tutti i ragazzi. Giorgio, grazie, buona giornata. 0848 030808. Signora Riis, c'è chi dice: ma come sono vestiti gli adulti? Secondo lei come si vestono? Beh, i suoi colleghi, le sue colleghe in Gran Consiglio, nulla da dire?
0: Avrei da dire qualcosa anche lì,
1: ecco.
0: Però guarda, nel senso che secondo me in un ambiente come quello parlamentare, dove comunque bisogna portare rispetto per le istituzioni, il rispetto andrebbe mostrato anche con l'abbigliamento. Ripeto, io quando vado in Gran Consiglio magari indosso un tagliore, quando vado a spasso col cane mi vesto in un altro modo. Cioè, ogni luogo.
1: Sì, allora però se parliamo in questo periodo del rispetto delle istituzioni e per le istituzioni,
0: sì,
1: penso che.
0: Ma guardi, ma certo che.
1: Abbiamo,
0: ma
1: degli esempi che, un po' più, ecco, diciamo,
0: certo,
1: un po' più importanti,
0: certo,
1: un po' più di peso. Il rischio è che appunto vi perdete un po', e quello lo leggo dai messaggi, si evince un po', voi politici vi perdete un po' in queste cose, che sono, per carità, cose è giusto parlarne, noi ne stiamo parlando e va benissimo, perché poi ognuno, soprattutto su questi temi, ha la sua idea, la sua opinione, soprattutto proprio su questi argomenti. Però ecco, per un politico buttarsi in un'iniziativa del genere non rischia di essere controproducente, anche se lei va detto, e lo sottolineo, non si ricandiderà, quindi non lo fa per motivi elettorali, questo va detto per trasparenza, non... ecco, no quello è giusto dirlo,
0: eh. Non lo faccio né per motivi elettorali né per farmi pubblicità, è proprio una cosa che secondo me farebbe bene ai bambini, nel senso che non eliminerebbe tutti i problemi, ma comunque ci sarebbe un problema in meno a cui pensare, sia per i bambini che per le famiglie.
1: Certo, quindi questa è la sua opinione, qualcuno mi dice che devo smetterla di parlare, di portare l'acqua al mio mulino, non sono più molti che le credono, ma io non porto l'acqua al mio mulino, ma il mio lavoro è fare delle domande e avere delle risposte e non porgere il microfono e avere delle semplici dichiarazioni. La signora Riis sta rispondendo alle mie domande, quindi questo è quanto succede o quanto dovrebbe succedere in ogni trasmissione giornalistica. Il giornalista fa le domande, vi piace o no, e ora è così, insomma. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno a lei. Si è sfiorato anche l'argomento dell'abbigliamento degli adulti e si è parlato anche del Gran Consiglio. A questo proposito volevo far notare che sono anni che i Gran Consiglieri si presentano vestiti nei modi più vari durante le sedute ufficiali. Ora forse giacca e cravatta come nel Parlamento italiano, quello tedesco e di altre nazioni, potrebbe forse attualmente essere un po' obsoleto, però che io veda dei gran consiglieri con la camicia con le maniche corte, con le magliette di vario tipo, se non sbaglio anche ogni tanto con qualche logo, con i pullover, mi sembra che sia una cozzaglia un po' troppo indegna di un Parlamento.
1: Quindi lei mette in dubbio l'abbigliamento dei nostri parlamentari, dice
8: sì,
1: che
8: che
1: non va bene. Grazie, sentiamo anche Manuela, buongiorno, benvenuta.
9: Sì, buongiorno,
1: buongiorno.
9: Io non metto in dubbio degli adulti, dei consiglieri, come si vestono, ci mancherebbe. Ecco, ai tempi miei, quando ero più giovane, ho detto no, la divisa no. Adesso le dirò un passo indietro, per andare avanti lo farei, perché toglierebbe tanti problemi anche alle famiglie, non sono problemi grossi,
1: sì,
9: però sono problemi terra a terra, cioè bambini o ragazzini che litigano con la mamma perché non hanno la tal firma, il tal logo, che il mio amico c'ha, io non riesco a entrare nel gruppo perché, o abbiamo già sentito storie di adolescenti che vengono estromesse dal gruppo perché non hanno la tal firma o il tal tipo di vestito, o addirittura ragazzi al liceo che si prostituivano per poter avere le firme, cioè, quindi mettere una divisa, e poi penso che una maglia bianca e un pantalone nero o rosso, verde, tutti uguali, non toglie la creatività, perché se un ragazzino mettendo quella maglia non ha più creatività, vuol dire che proprio non l'aveva, che non gliel'hanno mai sviluppata prima.
1: È vero,
9: non
1: però è Manuela, Manuela, lei ha parlato della scuola di tanti anni fa, un po' come la mia scuola. Allora, non è che durante la mia scuola, i miei tempi scolastici, anni 70, anni 80, tutti e tutte andavamo vestiti bene a scuola, cioè era discutibile anche lì il tema dell'abbigliamento.
9: Però
1: perché allora non emergevano questi discorsi, queste proposte, queste emozioni, queste interpellanze? Oggi sì e una volta no.
9: Quando andavo a scuola io, non c'era il problema del vestito, ma neanche si guardava, perché eravamo più o meno tutti uguali. Dopo c'era quel due o tre figli del medico, così, che però eravamo più o meno tutti. Adesso si è portato anche l'importanza proprio a queste cose esteriori,
1: al vestito,
9: alla firma, a tutte queste stupidaggini, ma riportiamoli, magari non devono più sprecare energia per guardare il compagno vestito così o cos'ha, e magari ricominciano a parlare di cose più creative.
1: Grazie.
9: E lamentarsi dei politici.
1: Grazie,
9: ecco.
1: Buona giornata. Michela Ris, in chiusura, però non mi sembra che il pubblico, non tutto, ma una parte di pubblico abbia una grande impressione di quello che sono i giovani oggi, di come si comportano, di quello che fanno. Io vedo anche molta gioventù sana, beata, felice, costruttiva, intelligente, che si dà da fare. Ecco, mi sembra che si tende sempre a criticare questa povera gioventù.
0: Senza dubbio, io ho grandissima fiducia nei giovani e assolutamente non è questione di volere criticare i giovani. Diciamo che però se anche a loro venisse insegnato in certi contesti bisogna vestirsi in determinati modi, anche quando saranno poi più grandi, che si dovranno presentare per un posto di lavoro, che magari sapranno come meglio adoperarsi anche in queste
1: situazioni. Meglio vestirsi, come meglio abbigliarsi, soprattutto magari un giorno saranno anche in Gran Consiglio e quindi saranno già pronti ad avere un abbigliamento a consono. Grazie Michela Ris, è stata molto gentile.
0: Niente.
1: Buona giornata, buon lavoro e stia bene, auguroni. Buona continuazione, grazie anche al pubblico che ha partecipato come sempre numeroso sulla proposta che oggi ha diviso e ha fatto discutere, dibattere il pubblico. A scuola tutti e tutte in divisa con un abbigliamento uguale, beh, se ne riparlerà. Buona giornata, a domani.
10: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio ben soleggiato al sud, anche se in serata aumenterà la nuvolosità con l'arrivo di nuovi rovesci sparsi. Al nord sarà abbastanza soleggiato con qualche velatura. Le temperature massime al sud raggiungeranno i 26 gradi, al nord attorno ai 21. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 18 settembre. E al sud sarà ancora presente della nuvolosità al mattino con qualche precipitazione. In seguito si faranno spazio delle schiarite. Al nord sarà abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano. Verso i Grigioni sarà presente maggiore nuvolosità con qualche rovescio mattutino. Le temperature saranno comprese tra i 16 e i 23 gradi al sud e tra i 10 e i 20 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il radiogiornale.
3: Gino Ceschino al microfono, buongiorno. Economia svizzera gonfie vele. Nel secondo trimestre di quest'anno la Segreteria di Stato dell'Economia raddoppia la previsione sul prodotto interno lordo. Via libera anche dal Consiglio nazionale ai 20 milioni per la tavola rotonda legata al dramma di Crans Montana. La Commissione europea vuole vietare i social media ai minori di 13 anni e introdurre una serie di regole aggiuntive per le piattaforme. A processo a Lugano l'ex municipale di Bissone, che lo scorso anno diede fuoco a un deposito, è accusato anche di tentato omicidio. Rosso più verde fa rosa. Per le elezioni cantonali 2027 la lista socialista ambientalista punta su due donne, Carobbio e Ghisin. Bufera su Ed Sheeran, il famosissimo cantante abbandonato dai propri musicisti dopo l'esclusione dai suoi concerti di un rapper schierato dichiaratosi apertamente a favore della Palestina. E poi per lo sport è stata tanto attesa, eccola, la prima convocazione di Wesley Botelli, l'attaccante del Sion selezionato da Yakin per le prossime sfide di Nations League. Oggi in apertura dunque una buona notizia, non capita spesso ma capita: la crescita economica svizzera salirà più del previsto nel 2026 e non di poco, a dirlo la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, che ha rivisto le sue previsioni. Ma sentiamo Marzio Minoli.
11: Nel mese di giugno la SECO prevedeva per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo svizzero dello 0,9%. Tre mesi dopo si parla di un più 1,7%. Sentiamo le parole di Ronald Indergand, capo della direzione politica economica della SECO.
12: Wir haben eine starke Korrektur nach oben unternommen. Das ist eine Korrektur, die doch außergewöhnlich stark ist, würde ich sagen.
11: Abbiamo apportato una forte correzione al rialzo. Si tratta di una correzione che definirei eccezionalmente forte. Ciò significa che quest'anno prenderemo molto più slancio, che porteremo con noi anche nel 2027. In altre parole, il quadro congiunturale complessivo è decisamente migliore. Nei dettagli, la forte crescita arriverà soprattutto dalle esportazioni. Se a giugno si prevedeva addirittura un meno 0,7%, ecco che ora la SECO vede una crescita dell'1,5%. Gli esperti comunque tendono a puntualizzare che questo incremento è dovuto principalmente al settore chimico-farmaceutico, soggetto a forti oscillazioni. Questo comunque non oscura le previsioni ottimistiche. Il contesto economico mondiale è leggermente migliore, un indebolimento del franco svizzero che favorisce le esportazioni e un aumento della domanda interna stanno contribuendo al buon andamento dell'economia svizzera, che continuerà, come detto, anche nel 2027 con una crescita prevista dell'1,7%. L'inflazione rimane contenuta ben sotto l'1% e gli esperti prevedono una diminuzione del prezzo del petrolio nei prossimi mesi. Per quel che riguarda il mercato del lavoro, la SECO vede un tasso di disoccupazione al 3,1% nel 2026 e del 3% nel 2027.
3: Adesso parliamo delle nuove regole per prevenire un altro caso Credit Suisse. Andiamo alle Camere federali per parlare della cosiddetta Lex UBS che va avanti. Le proposte di rinvio in governo sono infatti state ritirate. Il Consiglio degli Stati ha iniziato a mettere mano alle nuove regole sul capitale proprio appunto delle grandi banche. Tra le varianti rimaste, la più severa, quella di Karin Keller-Sutter, che per UBS significherebbe un aumento di capitale proprio di 9 miliardi di franchi. Ce n'è poi un'altra dall'onere leggermente inferiore e la versione commissionale che è più vicina alle aspettative della banca ed è quella che ha fatto più discutere. Gianpaolo Driussi sta seguendo il dibattito a Berna e sei in diretta. A che punto siamo?
13: Buongiorno, siamo al punto che si va avanti ma solo per il momento, e già questo non era scontato, perché due minoranze, una PLR e una del centro, che avrebbero appunto significato il ritorno del dossier in Consiglio federale, sono state ritirate. La domanda principale a cui rispondere è quanto e come deve essere capitalizzato UBS. L'interrogativo non ha ancora una risposta e non l'avrà nemmeno al termine di questo dibattito, perché il Consiglio degli Stati è la prima Camera ad occuparsene. Si sa però su cosa si sta lavorando. La variante Keller-Sutter prevede che per scongiurare un nuovo scenario Credit Suisse le banche di rilevanza sistemica coprano le filiali estere col 100% di capitale proprio. UBS dovrebbe quindi alzarlo gradualmente per arrivare complessivamente a 20 miliardi di dollari. La versione commissionale, che ha suscitato parecchie critiche, viene un po' incontro alla banca prevedendo un 50% di capitale proprio, al momento i criteri minimi sono al 45%, e l'altra metà in obbligazioni a T1 meno solide ma convertibili per assorbire le perdite dell'istituto in caso di grossa crisi. La terza variante rimasta è vicina alla dottrina Keller-Sutter, Sutter con un 90% di capitale proprio puro ed è quella che sembra stia guadagnando terreno fra i deputati che non accettano la linea più morbida nei confronti di UBS. Il voto potrebbe arrivare fra una ventina di minuti, potrebbe però anche slittare a un altro giorno. Ho esordito dicendo che si va avanti, ma solo per il momento, perché, e chiudo, qualsiasi variante venga scelta potrebbe anche essere affossata in votazione finale. Si tornerebbe quindi alla casella di partenza. A voi studio.
3: Insomma, si va avanti ma piano, staremo a vedere. Restiamo a Berna, dove c'è pure la notizia del sì anche da parte del Consiglio nazionale, dopo gli stati, ai 20 milioni di franchi della Confederazione per la tavola rotonda istituita a seguito del rogo di Capodanno con Montanà, aiuto che si aggiunge ai 50.000 franchi per ogni singola vittima. Alessio Veronelli.
14: È stata la destra, voto quasi compatto di UDC e liberali radicali, a cercare di bloccare lo stanziamento dei 20 milioni di franchi, come invece già deciso dal Consiglio degli Stati. Sentiamo Simone Giannini della PLR.
15: Devo qui annunciare la contrarietà del gruppo PLR allo stanziamento dei 20 milioni di franchi, ritenendo che la Confederazione, con gli 8,5 milioni di franchi ai cantoni per l'aiuto alle vittime in caso di reati e gli 7,8 milioni di franchi per aiuto diretto alle singole vittime, abbia già espletato la propria funzione, pur non responsabile dal punto di vista civile.
14: 106 voti a favore, 87 contrari e 4 astenuti per 20 milioni che vanno a completare la legge urgente approvata in marzo e che prevede anche un contributo di solidarietà di 50.000 franchi per ogni vittima dell'incendio che ha causato 41 morti e più di 100 feriti.
16: Derrière les débats juridiques et financiers, il y a des centaines de personnes dont la vie a basculé le 1er janvier.
14: Al di là delle questioni giuridiche e finanziarie, la vita di centinaia di persone è stata sconvolta nella notte di Capodanno, ha detto la socialista Jessica Jacoux. Dire che la Confederazione non è responsabile materiale, e nessuno lo sostiene, non chiude la discussione. Qui si parla di responsabilità politiche. Altre invece di responsabilità per le quali la giustizia sta facendo il proprio lavoro. Scopo della tavola rotonda, ricordiamo, è riunire vittime e familiari, assicuratori, persone eventualmente tenute a versare indennizzi e autorità per favorire la conclusione di accordi extragiudiziali.
3: La SRG SSR vende le sue tre radio tematiche. Radio Swiss Pop passerà al gruppo CH Media da gennaio 2027, mentre Digris AG rileverà Radio Swiss Classic e Radio Swiss Jazz da luglio del prossimo anno. Lo ha annunciato questa mattina in un comunicato la nostra azienda, la Radio Televisione Svizzera. Il prezzo delle transazioni non è stato annunciato. La vendita delle tre radio era prevista da tempo e fa parte del programma di trasformazione della SSR, che deve risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029. In Ticino adesso si è aperto infatti stamattina a Lugano il processo all'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, tuttora dietro le sbarre. È accusato di aver appiccato un incendio a un deposito usato da un suo inquilino con cui sarebbe venuto anche alle mani qualche giorno prima. I fatti risalgono allo scorso dicembre e ora deve rispondere anche di tentato omicidio intenzionale. Lui contesta gli addebiti, mentre l'accusa chiederà una pena superiore ai 5 anni. Ci racconta la vicenda e la mattinata dibattimentale Pervin Cavaccioglu, che è a Palazzo di Giustizia.
17: Affitti non pagati, lavori promessi dall'inquilino ma fatti solo in parte, sono il preludio di un rapporto fra locatore e locatario terminato con un'aggressione e un garage incendiato, con l'aggiunta che il proprietario di casa era un municipale, Vladimiro Bernardi, all'epoca in carica nel comune di Bissone per Lega e UDC. È iniziato tutto nell'autunno 2024, quando Bernardi dà in locazione un appartamento a un uomo sulla trentina d'anni, conosciuto tramite il collega di partito Ludwig Grosa. L'accordo fra Bernardi e l'inquilino era di non riscuotere l'affitto per i primi 5-6 mesi in cambio dell'installazione di una cucina promessa dall'uomo. Ma le cose non sono andate bene. Dopo varie sollecitazioni, pochi giorni prima della fine del contratto, lo scorso fine novembre, all'interno dello stabile è nata una lite con aggressione terminata con l'inquilino, che ha consegnato le chiavi di casa, secondo Bernardi, volontariamente, per l'accusa perché è costretto. Pochi giorni dopo ha preso fuoco il garage che era pure in affitto all'inquilino. Bernardi è accusato di esserne l'autore, ma lui ha negato. Sulla lite ha poi detto di essersi difeso dopo essere stato attaccato. In aula ha risposto con sicurezza e prontezza. Il giudice Amospagnamenta lo ha incalzato, a volte anche con un po' di irritazione, su alcune versioni che non erano proprio uguali tra gli interrogatori e l'udienza di oggi. Bernardi inoltre oggi deve anche rispondere dell'accusa di diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone, Andrea Incerti. In aula ha sostenuto di non aver detto nulla di nuovo e che l'obiettivo era di fare chiarezza sulla condotta del sindaco. Il dibattimento riprenderà nel pomeriggio.
3: Ora passiamo alla politica ticinese, andiamo a Bellinzona, dove stamattina il Partito Socialista, i Verdi e il Movimento per il Socialismo hanno presentato la lista unitaria per le elezioni cantonali che si terranno in aprile. Lista che riguarda il governo, e allora ci colleghiamo in diretta con Alain Melchionda.
18: Sì, buongiorno. Allora, cominciamo dai nomi di questa lista per le prossime cantonali, per l'esecutivo. Ci sarà l'uscente Marina Carobbio Guscetti, assieme all'altra rappresentante del Partito Socialista Nancy Lunghi, poi per i Verdi Greta Giesing e Rocco Vitale e per l'MPS Matteo Pronzini. Come è stato detto alla presentazione, si è voluta una lista unitaria e pluralista che possa rafforzare l'area progressista, in particolar modo in quella che hanno chiamato bussola su temi quali la fiscalità, ritenuta oggi iniqua, le finanze cantonali, che non devono rispondere ad ogni costo al dogma del pareggio, al sistema sanitario, che vogliono unico, universale e capillare, e poi ancora sulla violenza e ogni tipo di abuso e discriminazione, tanto quanto la difesa dei diritti dei migranti. Ho raccolto delle voci stamattina, vi propongo quindi di ascoltare la copresidente PS Laura Righet, il coordinatore dell'MPS Giuseppe Sergi e il coordinatore dei Verdi, il co-coordinatore dei Verdi Marco Noi, sul senso della lista comune e gli obiettivi, quelli politici e quelli partitici.
19: Abbiamo messo giù 15 punti programmatici, una bussola per un Ticino diverso, per un'alternativa alla politica del centrodestra, ma allo stesso tempo un approccio pluralista, perché le differenze ci sono, le differenze nel modo di comunicare, nel modo di interpretare le istituzioni. Pensiamo che questa però sia una ricchezza.
20: È chiaro che il contesto è caratterizzato dall'emergenza, dall'affermarsi di politiche di estrema destra e di destra, lo vediamo dappertutto. E quindi cosa può fare la sinistra di fronte a questo che è un nuovo periodo storicamente parlando? Deve riflettere sulle sue opzioni, e noi abbiamo riflettuto anche sulle opzioni elettorali. Da qui è nata anche l'idea di unirsi per resistere e cercare di offrire sul terreno istituzionale, ma anche sul terreno sociale, delle resistenze.
21: Benvenga il secondo, ci pensiamo senza farci illusioni?
22: È un obiettivo, non bisogna girarci attorno, un obiettivo al quale puntare. Poi dopo, se non ci si riuscirà, accetteremo questa sconfitta, ma non per questo smetteremo di perseguirlo anche in futuro.
3: Da Bellinzona andiamo alla pagina estera. Il Congresso statunitense ha approvato un nuovo ampio pacchetto di sanzioni economiche contro la Russia, un pacchetto che conferisce al presidente Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai paesi che acquistano energia russa. Tra questi c'è, tra gli altri, l'India, che ha già affermato che continuerà ad acquistare il petrolio da diversi fornitori per garantire la sicurezza energetica del paese. In Francia si intensifica il malcontento alimentato proprio dal drastico aumento del litro di benzina e di gasolio, con il rischio di mobilitare di nuovo il movimento, lo ricorderete, dei Gilets Jaunes, che nel 2018 avevano portato la protesta in tutte le piazze del paese e nel cuore della capitale. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
23: La benzina oltre i 2,10 euro, il gasolio che in media sfiora ormai i 2,30 euro. La miscela non poteva essere più propizia per la scintilla del malcontento che comincia a dilagare in Francia. Per primi si sono mobilitati i pescatori, prima nel nord del paese, poi sulla Costa Azzurra, bloccando alcuni depositi di carburante, e anche il porto di Nizza, impedendo l'attracco di un ferry dalla Corsica e reclamando aiuti immediati.
24: C'est pas avec une goutte d'eau aujourd'hui qu'on va nous acheter, hein?
4: aujourd'hui, on veut du concret et on le veut de suite.
23: Il governo così ha promesso di intervenire portando a 31 centesimi il contributo per ogni litro di gasolio, ma nel frattempo si sono attivati anche normali cittadini, già domenica alla Rochelle, guidati da un DJ che ha organizzato una manifestazione composta da pensionati, qualche infermiera, insegnanti e operai, ossia uno spaccato del movimento dei gilet gialli che nel 2018 avevano messo a soqquadro il paese proprio per protestare contro il caro vita e il prezzo della benzina, allora a 1,50 euro al litro. Nel frattempo, sulle rotonde sono tornati a farsi vedere i primi gilet gialli e comincia a circolare la data del 17 ottobre per una protesta nazionale. La chiamata via social però si teme possa essere legata anche a conti sospetti e a una possibile ingerenza straniera. In realtà anche le opposizioni cavalcano l'onda. Se il segretario dei socialisti, Olivier Faure, dice di comprendere il malcontento, la leader dei Verdi, Marine Tondelier, incita i concittadini a scendere in piazza, come l'altro candidato all'Eliseo, il comunista Fabien Roussel, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen invita i francesi a convogliare la protesta nelle urne a 8 mesi dal primo turno delle elezioni presidenziali.
5: L'onda delle restrizioni sui social per proteggere i più giovani non si ferma. La Commissione Europea ha adottato l'EU Kids Act, introducendo nuove misure sui limiti d'età per l'accesso alle piattaforme social e attribuendo maggiore responsabilità alle aziende che le gestiscono. Le nuove regole dovranno ora affrontare il consueto iter legislativo ed essere approvate dal Parlamento europeo, ma intanto sentiamo in cosa consistono. Camilla Camponovo.
6: Rafforzare la sicurezza dei minori online. Con questo obiettivo la Commissione europea adotta nuove misure presentate questa mattina dalla presidente Ursula von der Leyen.
7: We're taking a gradual and differentiated approach. Each age

0: L'accesso sarà consentito solo sulle piattaforme Safe by Design, ovvero quelle piattaforme progettate fin dall'inizio per garantire maggiore sicurezza ai minori. Tra le funzioni considerate a rischio, lo scrolling infinito, la funzione che permette di visualizzare continuamente nuovi contenuti senza interruzione. Stop anche alle notifiche durante la notte e ai contenuti raccomandati sulla base del profilo del minore. La necessità di intervenire emerge anche dai dati. Gli adolescenti tra i 13 e i 18 anni trascorrono in media 4 ore e mezza al giorno davanti agli schermi nei giorni feriali, oltre 6 ore nel fine settimana. E solo la metà dei bambini tra i 9 e i 16 anni in Europa si dice sentirsi al sicuro online. Le nuove regole riguardano social media, piattaforme video, videogiochi online e anche chatbot e assistenti basati sull'intelligenza artificiale.
1: C'è grande clamore attorno al cantante britannico Ed Sheeran, che è stato abbandonato dai musicisti che lo accompagnavano nel suo tour negli stadi statunitensi. Questo in segno di protesta per l'esclusione del rapper Macklemore, che si era apertamente espresso a sostegno della Palestina. Riavvolgiamo il nastro, per così dire, ripercorriamo la vicenda con Sofia Stroppini.
2: La polemica nasce quando Macklemore, l'artista incaricato di aprire i concerti, rivela di essere stato escluso dal tour di Ed Sheeran per essersi esposto sul palco pronunciando parole a favore della Palestina.
3: Free Palestine. I said free Palestine.
2: Le sue parole scatenano subito la reazione di molte associazioni filo-israeliane che chiedono a gran voce di escludere il cantante dai concerti di Ed Sheeran. E così accade. Macklemore viene estromesso dal tour. Ed Sheeran, che fino a quel punto era rimasto in silenzio, si esprime il giorno successivo all'annuncio da parte del rapper. Dice di non volersi schierare ed esporre pubblicamente e afferma che la decisione di licenziare Macklemore è stata presa da altri e non da lui. Darling, I will be loving you. Le sue dichiarazioni, anziché spegnere le polemiche, le accendono. Ed Sheeran viene criticato sui social per la sua gestione della situazione. Il pubblico gli recrimina inoltre di essere ipocrita quando dice di non voler prendere posizione, quando invece in passato si è apertamente schierato a sostegno dell'Ucraina. Non solo, anche gli altri artisti a cui era affidata l'apertura del concerto decidono di abbandonarlo per solidarietà a Macklemore e alla Palestina. A pochi giorni dalla ripartenza del tour, Ed Sheeran si ritrova quindi senza più artisti di supporto e con un'immagine pubblica incrinata. Nel frattempo, Macklemore ha comunicato l'intenzione di donare il suo compenso, $1 milione, a organizzazioni che operano a supporto del popolo palestinese.
1: Per oggi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
4: Sport.
5: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Tanto attesa, eccola la prima convocazione di Wesley Boteli, il giocatore del Sion, protagonista di questo inizio di stagione con 12 reti segnate e che entra dunque a far parte del gruppo a disposizione di Murat Yakin, che oggi ha comunicato le sue scelte in vista delle prossime 4 partite di Nations League. Oltre al ventenne attaccante vallesano c'è anche la prima chiamata per Sasha Briczki, messosi in evidenza in Serie A con la maglia del Parma. Dopo un periodo d'assenza tornano inoltre a far parte del gruppo Atekame, Bairami e Sanchez, l'attaccante dello Young Boys, mentre Muheim, Vargas e Hachez non sono stati convocati perché infortunati. Rosa Elvetica, come noto, senza Noah Okafor, chiamatosi fuori dopo il suo poco utilizzo ai recenti mondiali. Sentiamo al proposito le parole del CT e Murat Yakin.
6: Also, ich glaube, da habe ich andere Spieler gehabt, die jetzt in dem Moment viel weiter waren und
5: Noah ha avuto la sua occasione ai mondiali, per questo ho valutato la prestazione, quella è decisiva, il resto per me è irrilevante, quindi chiunque può riproporsi anche in futuro attraverso le sue prestazioni e questo vale per tutti. Ne abbiamo parlato con lui, non so quali promesse o accordi non siano stati mantenuti come sostiene. Credo di aver avuto altri giocatori che in quel momento erano molto più avanti di lui e meritavano di giocare. Non ha giocato a marzo perché era infortunato. Era infortunato

0: anche prima dei mondiali, e allora non so quali fossero gli accordi in quel momento. Nel suo ruolo poi abbiamo anche una bella concorrenza con giovani motivati che vogliono giocare per la nazionale. Io conto proprio su giocatori che non mettono in primo piano i loro interessi personali. Prima viene la squadra e il suo successo. Sono questi i giocatori su cui io punto.
1: Queste le parole di Yakin sul caso Okafor. Ricordo gli appuntamenti delle prossime settimane per la nazionale di Nations League, in Nations League, da prima in Macedonia del Nord e Scozia, poi in casa con due sfide contro la Slovenia e di nuovo la Macedonia del Nord. Intanto proprio il portiere della nazionale elvetica, Gregor Kobel, sarebbe nel mirino del Real Madrid, lo dice il quotidiano spagnolo AS, secondo cui potrebbe ereditare proprio il posto del belga Courtois in scadenza di contratto. E prima della lunga pausa per la nazionale in Nations, in Super League si giocherà ancora un turno di campionato con il Lugano capolista che andrà domenica a Losanna, con l'obiettivo anche di puntellare la sua leadership attualmente a più 4 i bianconeri sul Sion e approfittare poi della sosta per recuperare i tanti infortunati, assenze che comunque ieri non sono pesate sul Lugano, trascinato nel 4-1 rifilato al San Gallo grazie alle giovanissime seconde linee. Sentiamo Omar Meschal.
2: Archiviata in mezz'ora la bestia nera a San Gallo, unica formazione riuscita a battere il Lugano nelle ultime 24 partite ufficiali in coda alla scorsa stagione, i bianconeri propongono allora la prima fuga stagionale mettendo nel contempo 6 punti fra sé e l'antagonista designato Young Boys grazie alla meglio gioventù bianconera. Ai ventenni titolarizzati e tutti a segno, Beckham, Castro, Pilstrom e Karimov, elementi ancora da smussare, vedi l'ingelmo rosso ad inizio ripresa dello svedese ed un paio di interventi al limite del primo uzbeko ad andare a segno nel campionato svizzero, il tecnico Mattia Crocitorti.
3: Sai, la verità è che io ho la fortuna di aver fatto 2 anni l'assistente in Europa League, 2 anni l'allenatore principale nei gruppi stage di Conference League, e so benissimo che la chiave è dare fiducia a più persone possibili per riuscire a reggere in quel momento lì, che sarà un momento difficile, dove partite vere il giovedì sera, ritorni in mattina presto il venerdì, partenze il sabato, e dunque dobbiamo avere più gente possibile che si senta dentro nel nostro progetto e si senta dentro in maniera importante. Oggi abbiamo visto un giocatore come Bixel fare una grandissima partita, che purtroppo gli è stato comunicato che non è nella lista Conference, e nonostante ciò non ha voluto mollare ed è stato sul pezzo. Dunque bisogna fare delle scelte, a volte sono difficili, però è più importante dare ai ragazzi la fiducia, questo è il nostro compito. A volte lasciare fuori in panchina giocatori come stasera, come Del Croix, Moncada, che erano stati protagonisti nelle ultime partite, può sembrare, però se vogliamo riuscire ad avere più giocatori coinvolti bisogna fare questo tipo di scelte.
2: Sotto allora con il Losanna domenica, ultimo sforzo prima della pausa, in cui è recuperare Steffen e Behrens e farsi trovare pronti ad un autunno denso di impegni, con 8 partite in meno di un mese e su 3 fronti.
1: Chiudiamo la pagina calcio ricordando che stasera per la prima giornata di Europa League vi mostreremo in diretta TV su RSI la 2 Beşiktaş Marsiglia. Sugli altri campi e spicca anche Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Passiamo ora alla vigilia del secondo turno di campionato di hockey, e domani Lugano sarà in trasferta a Kloten, l'Ambripiota esordirà in casa invece contro il Rapperswil. Allora per le ultime dalle 2 squadre ticinesi ci colleghiamo con Lorenzo Boscolo.
4: Sì, buongiorno. Diciamo che non ci sono grandi novità da annunciare dalle 2 piste a livello soprattutto di formazioni. È cambiato soprattutto Lugano l'orario degli allenamenti mattutini. Mittel vuole iniziare più tardi soprattutto per una questione legata al recupero delle energie soprattutto nei giorni post partita. D'Ambrì invece l'orario è sempre più o meno quello, inizio ore 10:15. La grande novità è l'introduzione di una sessione di allenamento prima di quello classico di puro pattinaggio. Si mette insomma l'accento sulle qualità del pattinaggio e l'intensità, e questo aggiungo pensando soprattutto al fatto che il coach finnico ha per le mani una squadra estremamente giovane. Per quanto riguarda la sfida di domani, o le sfide meglio di domani, a Kloten il Lugano in casa contro il Rapperswil Ambripiotta, le 2 rose non sono state minimamente modificate indicate. Da segnalare il normale allenamento svolto da Brian Zanetti a Lugano e Simone Terraneo ad Ambrì, entrambi sono a disposizione, probabilmente domani giocheranno. Per contro non ci saranno Henry e Simeon in casa bianconera, mentre ai margini si sono comunque allenati, ma con la canotta rossa, Pestoni, Costner e Forget. I tre non dovrebbero essere presenti nella seconda sfida dell'Ambrì Piotene a questo campionato. È successo un piccolo incidente al Gottardo Arena, uno scontro fortuito tra Bozon e Petr Koditek. Il ceco ha avuto la peggio, è stato costretto a lasciare la sessione di allenamento, poi dopo una decina di minuti è comunque ritornato sul ghiaccio, dunque nulla di grave per l'attaccante ceco. Ancora un appunto riguarda i portieri: molto probabilmente domani ci sarà il debutto ad Ambrì di Sen, mentre il Lugano dovrebbe schierare Joren van Pottelberghe. È tutto, a voi.
1: Grazie per queste ultime dalle piste. Noi chiudiamo ricordando che stasera scatta il nuovo campionato di Swiss League e il Bellinzona debutterà in casa contro il Basilea, partita che avrà inizio alle 20:15. Con questo tutto, grazie dell'attenzione, buon pomeriggio.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Notizie in lingua facile. La Lega dei Ticinesi ha fatto una riunione per i membri del partito ad Arbedo. Nella riunione la Lega ha deciso di voler lavorare con il partito UDC e provare a costruire una lista comune per le elezioni cantonali e federali del 2027. Sia la Lega sia l'UDC sono partiti di area politica di destra che negli ultimi mesi hanno avuto delle incomprensioni. Il 28 agosto c'è stata una forte grandinata sull'altipiano svizzero che ha causato molti danni. I costi dei danni sono di circa 1 miliardo di franchi e la maggior parte riguarda automobili o motociclette. Sono stati infatti colpiti circa 100.000 veicoli. L'Associazione Svizzera delle Assicurazioni dice che i cantoni più colpiti sono stati Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia. Rispetto alla grandinata che ha colpito Locarno nel 2023, quella del 28 agosto ha fatto il doppio dei danni e di conseguenza il doppio dei costi. La Svizzera vuole fare degli accordi commerciali di libero scambio. Gli accordi sono con i paesi dell'AELS, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, i paesi del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Il Consiglio degli Stati ha approvato una proposta del Consiglio nazionale. La proposta dice che la Svizzera può comprare e vendere prodotti da questi paesi, ma deve dare 25 milioni di franchi in più per combattere la deforestazione, quindi proteggere le foreste. Il Congresso americano ha approvato delle nuove sanzioni contro la Russia. Le sanzioni sono delle punizioni economiche e servono per mettere in difficoltà un paese. Il Senato degli Stati Uniti aveva già approvato queste punizioni in luglio e ora anche la Camera dei Rappresentanti ha detto sì. Il Senato e la Camera dei Rappresentanti formano il Congresso americano. Le sanzioni colpiscono diversi settori russi, come l'energia, la difesa, ma anche persone importanti come il presidente Vladimir Putin e altri funzionari. Le sanzioni colpiscono anche le navi della Russia che trasportano petrolio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump può anche aumentare di molto i dazi, cioè le tasse, ai paesi che comprano petrolio o gas dalla Russia. Queste sanzioni sono le prime da quando Donald Trump è presidente.
1: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 4 km tra Quinto e Airolo con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord, code di 2 km tra Wassen e Göschenen e attese di 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia Cupra è aperta.

0: 6 minuti dopo le 13, buon pomeriggio da Isabella Visetti. Questa è la consulenza che oggi per i ritardatari torna ad affrontare il tema della dichiarazione delle imposte, ultima chiamata, perché lo sappiamo, il termine ordinario per le persone fisiche è il 30 aprile, con possibilità di chiedere una proroga fino al 30 settembre. Secondo la divisione delle contribuzioni, la proroga viene chiesta di solito da circa il 40% dei contribuenti ticinesi. Tra questi, una persona su 5 chiede poi un secondo o addirittura un terzo rinvio. Capiremo se si può farlo e come. E dunque la consulenza di oggi vuole essere una guida veloce all'ultimo minuto per i ritardatari. 076 321 1113 per i vostri messaggi via WhatsApp. C'è anche la possibilità di chiamare allo 0848 03 0808. Ben arrivato Emanuele Servalli, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Commissario dell'ufficio tassazione di Locarno, in parole semplici, un tassatore.
1: Sì, diciamo, sono responsabile del gruppo dei tassatori salariati.
0: Lui era già stato con Carlotta Moccetti alla puntata di inizio aprile, la ritrovate sul nostro sito, lì c'erano state tutte le informazioni di base. Noi riprendiamo magari i temi più importanti, appunto, dicevamo, per i ritardatari, ma Emanuele Servalli, voi non li chiamate così?
1: No, nessuno, ognuno ha diritto a chiedere una proroga che viene concessa perché magari nel primo periodo non ha tempo, altri impegni, quindi giustamente viene concessa.
0: E se passa anche questo termine di proroga 30 settembre, cosa succede? Che possibilità ha il contribuente, diciamo, che magari ancora non ha trovato tutti i documenti o magari ha veramente un impedimento a trovarli?
1: Può chiedere un'ulteriore proroga, di regola viene concessa fino alla fine dell'anno, così da avere ancora questi 3 mesi per poter raccogliere tutte le informazioni e trovare tempo e voglia di compilare la dichiarazione d'imposta.
0: La voglia, forse.
1: A volte può essere quello che gioca un brutto scherzo.
0: Mi dicevano prima in redazione, ma lo sai Isabella, che secondo me c'è un'ansia da dichiarazione delle imposte. Vai a vedere come si chiama questa paura delle imposte. Voi immagino siete confrontati con una casistica molto vasta.
1: Sì, diciamo che è abbastanza la comune anche privatamente da amici, così quando vedono la busta grigia inizia già a sudare anche se non fa caldo fuori. Quindi sì, è un po' una fobia, ecco, la
0: una
1: busta
0: fobia.
1: Grigia.
0: La busta grigia è una fobia, poi invece se la si apre e se la si liquida subito magari si capisce che non è così terribile.
1: Esatto, sì, sì.
0: Vabbè, buone parole, qualche volta bisogna metterle poi in pratica. Allora, secondo rinvio fino a fine anno, e se si vuole un ulteriore rinvio?
1: Allora, c'è la possibilità di richiesta, poi dopo diciamo può variare la concessione di una proroga a dipendenza della situazione, quindi la proroga può ancora essere concessa, tendenzialmente poi viene concessa una proroga magari mese per mese a dipendenza della situazione che viene chiaramente chiesta come giustificativo di rinvio, ecco.
0: Sì, mese per mese lì l'ansia poi aumenta perché a ogni fine mese si capisce che se il termine o meno sia stato rispettato.
1: Esatto.
0: Poi se invece non si presenta una dichiarazione delle imposte, cosa accade invece in questo caso?
1: Allora, diciamo, se non si vuole far fronte all'ansia da busta grigia e non si vuole procedere con una proroga, viene mandato un richiamo, quindi entro più o meno la metà del mese successivo viene il richiamo. Se non accade nulla, il mese successivo viene mandata una diffida, che questa è una pena pecuniaria. E se malgrado
0: diffida, però pena pecuniaria, ma
1: di 50 franchi.
0: 50 franchi, sì.
1: Se malgrado la diffida non viene dato seguito all'inoltro della dichiarazione, il mese successivo purtroppo, diciamo, aumenta un po' la tassa e si vede recapitare una multa, e la multa può variare da 100 franchi in su.
0: E mi immagino che a quel punto la multa non la comminate voi, ma ci sarà un ufficio che procede.
1: Sì, diciamo che la procedura di invio di questi richiami di fide multe è automatizzato, quindi viene in automatico. E poi, vabbè, se malgrado la multa il contribuente non fa fronte ai doveri, agli obblighi, verrà poi emessa dall'ufficio una tassazione d'ufficio.
0: Tassazione d'ufficio, magari dopo ci ritorniamo. Abbiamo già i primi messaggi. Uno ci chiede: ma per chi deve aspettare la decisione definitiva da parte di un altro cantone per poter poi compilare la dichiarazione in Ticino, non è possibile avere un termine più generoso, più ampio? Io spesso a dicembre non ho ancora ricevuto questa tassazione.
1: Allora, di base, per le persone che hanno, diciamo, coinvolgimenti in altri cantoni, noi chiediamo di avere la copia della dichiarazione che loro hanno stessi presentato nell'altro cantone, perché purtroppo le tempistiche possono variare da situazione a situazione, da cantone a cantone. Quindi se magari poi la persona per 2 o 3 anni non viene tassata, diciamo che per noi diventa un po' complicato dover attendere così tanto prima di ricevere la dichiarazione d'imposta. Quindi per quello che chiediamo la copia della dichiarazione presentata all'altro cantone.
0: E dunque questo vale come giustificativo per allungare il termine?
1: Sì, diciamo che normalmente se chiaramente c'è un coinvolgimento con un altro cantone può essere fatta richiesta di proroga, che chiaramente, come dico, non da qui a 3 anni, perché quello è un po' problematico, ecco.
0: Allora, sappiamo, per chiedere il primo rinvio ora è molto semplice: chi la compila online riceve già nella busta la possibilità di scansionare un codice e subito il rinvio in automatico al 30 settembre. Però mi chiedono, oltre questo rinvio al 30 settembre, se se ne chiede un altro, in che modalità lo si fa?
1: Allora, normalmente il primo viene fatto tramite richiesta online, il secondo può essere richiesto tramite lettera scritta all'ufficio di tassazione di competenza o per email.
0: E serve una giustificazione?
1: Normalmente bisognerebbe dire sì, motivo per cui si richiede un ulteriore rinvio. Diciamo, il primo rinvio è abbastanza veloce, nel senso non servono giustificativi o motivazioni, però poi dal secondo in su chiediamo un attimino da capire il motivo, ecco.
0: Allora, arriviamo alla tassazione d'ufficio, che diciamo entra questa modalità in vigore dopo una serie di o non presentazioni o di rinvii senza diciamo una giustificazione valida, o rinvii che poi non si traducono a un certo punto in una presentazione della dichiarazione d'imposta. Sì. E quanto tempo passa?
1: Allora, diciamo, se teniamo il termine del 30 di aprile, quindi diciamo maggio arriva la richiamo, giugno la diffida, a luglio la multa, e agosto, sì, più o meno agosto-settembre, verrà inviata questa tassazione d'ufficio, se diciamo la comunicazione è solo monovia, quindi dall'ufficio di
0: che,
1: tassazione.
0: Sì, che non c'è un riscontro, una risposta, una giustificazione,
1: esatto,
0: per questo ritardo. Esatto. E quanto è punitiva?
1: Allora, la tassazione d'ufficio non è punitiva. Punitiva lo sono quello che le precede, quindi la diffida e la multa. La tassazione d'ufficio è, diciamo, una valutazione che viene fatta d'ufficio sulla base dei dati che noi possiamo avere accesso, che può essere il paragone degli anni precedenti, della situazione più o meno realistica del contribuente per l'anno fiscale d'oggetto della tassazione d'ufficio. Quindi viene fatta una valutazione: se l'anno prima ha compilato la dichiarazione e aveva determinati redditi e una determinata sostanza, verosimilmente quest'anno sarà, diciamo, analoga, ecco.
0: Ho capito. E in questo caso si può anche comunque fare il reclamo?
1: Sì, assolutamente. Diciamo, entro i 30 giorni dal ricevimento della notifica può essere presentato reclamo a forma scritta. L'unica particolarità è che per le tassazioni d'ufficio il reclamo deve essere presentato presentando anche la dichiarazione compilata con tutti gli allegati.
0: Ah, per fare il reclamo bisogna diciamo fare la propria dichiarazione,
1: esatto.
0: Che diciamo è come un onere della prova, che io contribuente dico inoltre un reclamo, perché questa sarebbe la mia dichiarazione. Esatto. Corretta.
1: Esatto, perché diciamo che l'ufficio ha proceduto con la tassazione d'ufficio indicando degli elementi valutati, quindi se la persona fa reclamo deve presentare perché fa reclamo, perché dice che è sbagliata, insomma.
0: Arrivano tantissimi messaggi allo 076 321 1113, vi ricordo che c'è anche la possibilità di chiamarci 0848 03 0808. Ascoltiamo musica svizzera, perché oggi è la giornata della musica svizzera e alla consulenza ci sono i 77 Bombay Street, Law on Air.

0: Musica svizzera oggi su Rete 1, anche alla consulenza. Questo pezzo arriva dai Grigioni. 13:21 alla consulenza, stiamo parlando di dichiarazione delle imposte, ultima chiamata. Arrivano molti messaggi, alcuni sono chiaramente un po' curiosi, vogliono un po' capire come funziona il lavoro del tassatore, altri ci parlano di casi individuali che però possono essere di interesse generale per tutti. Un'ascoltatrice ci chiede: ma è possibile che oggi, pur avendo presentato la tassazione puntuale al 30 aprile, non ho ancora ricevuto la decisione? È una tassazione uguale da anni senza implicazioni di altri cantoni o nazioni. Emanuele Servalli.
1: Sì, può capitare, diciamo che comunque bisogna calcolare che a fine aprile riceviamo tante dichiarazioni che chiaramente vengono caricate a ogni tassatore. Tassatore bene o male procede diciamo per temporaneità di inoltre della dichiarazione che vengono caricate. Ci può essere anche delle problematiche, nel senso che noi inizio periodo fiscale vengono fatte le assegnazioni, poi la persona magari, che ne so, cambia lavoro piuttosto che ha un periodo di assenza, e quindi poi dopo le sue tassazioni non vengono smistate ad altri, ma vengono lasciate lì un attimo in stand by, e quindi può essere che ci si metta magari un po' di più di tempo da ricevere rispetto che il solito, ecco, diciamo.
0: Dunque è un'eventualità che può capitare. Mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata, direi di mettere in onda la prima. Buongiorno, ben arrivato alla consulenza.
2: Buongiorno.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, prego.
2: Buongiorno. Ah, tocca a me?
0: Sì.
2: Bene, no, io immagino che la risposta l'ho ricevuta adesso, perché anch'io cioè regolarmente aspetto tantissimo prima di poter ricevere la mia notifica, il che è molto scocciante, perché io cerco di rispettare i termini, mi impegno a rispettare i termini di consegna, di inoltro della dichiarazione, e sinceramente insomma sono anche un po' stufa di aspettare. Va bene, comunque niente, ho l'impressione che certe cose si ammucchino sulle scrivanie, che non vengano evase, perché non lo so perché. Vabbè, scusate lo sfogo, ma così è.
0: Così è, grazie, grazie signora. Certo, c'è un pubblico che rispetta la scadenza, però poi la gestione di un ufficio, la gestione del personale, lo sappiamo, delle volte si complica, e poi immagino dipende da ufficio a ufficio.
1: Sì, diciamo che adesso per dare delle cifre, più o meno un tassatore ha un carico di 3.000 dichiarazioni da evadere nell'arco di un anno. Dopo ci sono queste particolarità, appunto, di periodi un attimino dove siamo anche noi un po' più sotto stress, perché c'è l'utenza, telefonate eccetera, però dico sempre, se comunque la persona vede che non arriva entro i termini magari da lei prevista, può fare anche un colpo di telefono all'ufficio o un'email a chiedere se magari è possibile avere la notifica un po' a breve termine.
0: A breve termine, o magari anche per capire le ragioni. Sì. Abbiamo un'altra telefonata, c'è in linea Salvo. Buongiorno, ben arrivato anche a lei alla consulenza.
3: Sì, buongiorno. Grazie. Senta, no, volevo fare una riflessione, ed è questa. Forse sarebbe il caso di che ci fosse qualche tassatore in più, da quello che sento, perché dare a ogni tassatore 3.000 dichiarazioni da evadere mi sembra un po' tanto. Per il telefono ho provato più volte a chiamare, ma non mi è stato mai possibile prendere la linea. Comunque, volevo fare invece una proposta, ma perché non, come avviene in altri paesi, a noi vicini diciamo, perché non predisporre le dichiarazioni? Cioè, perché non mettere a disposizione online al singolo utente la possibilità di trovare la dichiarazione precompilata? Perché, come diceva giustamente il capo dei tassatori che avete lì, voi siete in grado alla fine della fiera, se nessuno vi manda la dichiarazione, gli dà questo signore viene punito, dopodiché gli fate la dichiarazione, la fate al suo posto. Quindi avete
0: Cioè, se ho capito bene, Salvo, lei dice perché noi cittadini dobbiamo fare la dichiarazione, potremmo riceverla già compilata dall'ufficio e noi dobbiamo solo controllare se è corretta.
3: Corretto.
0: Lei vorrebbe questo ribaltamento. La ringrazio, ci ascolti per radio. Prego. Sorride Emanuele Servalli.
1: Allora, più che altro che questa è una decisione politica, no? Io ormai non posso dare risposta a questo. Dico solo che il funzionamento fiscale svizzero non prevede, diciamo, una tassazione, se si vuole chiamare, alla fonte, come in tanti stati è prevista. Noi, il nostro Stato dice: no, tu mi devi compilare, mi devi indicare tu quali sono i tuoi dati, io verifico se corrispondono o se fiscalmente sono corrette e poi ti mando la notifica. Quindi qui è proprio una questione a monte politica da voler cambiare proprio tutto il
0: sistema. Come il paradigma del sistema. Probabilmente chi si trova in uno Stato con questa tassazione alla fonte vorrebbe il metodo invece di poter decidere di anno in anno la propria tassazione. Una L'ascoltatore ci chiede se la mancata o ritardata emissione della tassazione dell'anno precedente, immagino la decisione, possa essere una valida scusa, un valido pretesto per la richiesta di proroga per l'anno successivo.
1: Allora, spesso arrivano richieste di proroghe in tal senso. Sì e no, nel senso che comunque la dichiarazione è fatta di anno in anno, quindi chiaramente quelli che sono i dati di quest'anno non sono correlati con quelli dell'anno prima, salvo alcune eccezioni. Io dico sempre, se comunque non avete ancora ricevuto la dichiarazione dell'anno precedente, come dicevo prima anche per la domanda alla signora, di fare un colpo di telefono, un'email, a capire come mai non è ancora arrivato, oppure sollecitare l'emissione della notifica.
0: Abbiamo un'altra telefonata in linea, buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Senta, io chiamavo perché per caso ho acceso, no, che mi interessa sempre questi argomenti della consulenza, allora volevo andare, tra virgolette, controcorrente. Io sono tre anni o quel che io faccio le dichiarazioni d'imposta per noi, per mio figlio anche, faccio naturalmente con le tax, bisogna aggiornarsi nelle cose. Io la notifica la ricevo dopo un mese, veramente velocissimi. Allora queste persone, anch'io ai tempi si attendeva e poi chiamavo l'ufficio, però adesso con le tax la cosa va velocissima. Io, è chiaro, faccio le cose subito, io ricevo la dichiarazione, no, da compilare, io con ETAX, io nel giro di 15 giorni, massimo 3 settimane la faccio, comunque la notifica la ricevo dopo un mese, non di più, velocissimi sono. Ecco, allora era proprio, andavo controcorrente agli altri.
0: In quel senso, a controcorrente alla consulenza. Grazie signora, sì, grazie della sua testimonianza anche positiva. Ma questo però mi fa nascere un'altra domanda. Nelle evasioni delle dichiarazioni c'è differenza se qualcuno la presenta elettronicamente o alla vecchia maniera spedisce la busta per posta? Emanuele Servalli.
1: Allora, non è tanto il fatto dell'evasione quanto più il carico nel sistema, ossia il carico con l'invio prettamente online, quindi della dichiarazione d'imposta, diciamo, viene quasi, diciamo così, seduta stante, caricato nel nostro sistema, mentre l'invio tradizionale, quindi cartaceo, va al centro di scansione e poi viene caricato, e questo purtroppo le tempistiche di ricezione nel sistema può variare da 1 a 2 mesi. Quindi questo potrebbe anche essere un problema correlato con il ritardo.
0: Dunque di un ritardo che c'è proprio all'origine, da quando si parte dalla versione, diciamo, cartacea a quella digitale.
1: Sì.
0: Due domande che riguardano la figura del tassatore. Qualcuno ci chiede, io sulla decisione di tassazione ho il nome di chi è il mio tassatore, ma rimane sempre lui per me contribuente?
1: No, normalmente viene fatta una rotazione, diciamo ogni ufficio tassazione si regola a capire se magari ogni 5 anni o che. Ci sono anche dei fattori interni all'ufficio che possono farsi che venga slittato il tassatore, ma magari perché la persona va in pensione, quindi arriva una nuova persona, viene introdotta, eccetera, eccetera, quindi ci si sposta, diciamo, nella scala di assegnazione. Quindi ecco, può variare. Magari ogni anno una persona magari ha un riferimento diverso, ma invece magari un altro contribuente ha per 5 anni la stessa persona e poi di botto con l'anno nuovo ha un'altra persona di riferimento.
0: E sempre a riguardo del tassatore, un ascoltatore ci chiede: se si conosce il tassatore, è possibile cambiarlo?
1: Allora, può essere fatta la richiesta di avere un'altra persona come non riferimento, ma persona che tassa. Normalmente noi chiediamo il motivo per cui viene fatta questa richiesta, perché chiaramente, diciamo, diventa anche problematico nella gestione se poi riceviamo più e più richieste di cambiare la persona di riferimento.
0: Sempre sui contribuenti ritardatari, così li chiama un nostro ascoltatore, ci chiede se c'è un limite temporale per ricevere la decisione da parte del tassatore. Ritorna un po' sul tema di cui stavamo parlando prima.
1: Allora, non c'è un limite temporale, come dico sempre, se la persona ha dei dubbi, vuole capire se quello che ha dichiarato è corretto, eccetera, eccetera, o non vede nessun riscontro dall'ufficio, di fare una chiamata telefonata oppure mandare un'email. Chiaro che, diciamo, come parlava prima Salvo mi sembra che si chiamava, l'ufficio tassazioni ha una cancelleria, le persone sono quelle, quindi diciamo se i flussi di chiamata aumentano, purtroppo le persone sono sempre quelle, quindi ormai bisogna giusto avere un po' di pazienza e magari provare, se un giorno alla mattina non risponde, provare il giorno dopo, il pomeriggio.
0: Abbiamo un'altra telefonata in linea. Fiorenzo, buongiorno.
5: Buongiorno. Con l'ultima tassazione avevo richiesto un colloquio con dei tassatori, ma nel loro ufficio. Non ho mai ricevuto risposta, anzi ho ricevuto una seconda notifica di tassazione che non mi piaceva per niente, ma si possono avere questi colloqui per spiegare meglio a voce le cose, le situazioni, oppure basta, deciso loro, deciso tutti? Ecco, scusi, la
0: grazie.
5: Domanda un po' schietta, ma
0: va benissimo grazie. Così, grazie Fiorenzo, ci ascolti per radio.
1: No, diciamo che è possibile avere un colloquio col tassatore o eventualmente con la persona che si occupa in caso di un eventuale reclamo, proprio perché è comodo anche per il tassatore da capire a voce quali sono i punti in disaccordo o non, diciamo, in pieno accordo, o anche per spiegare da parte nostra come mai sono state fatte delle modifiche. Lì basta, magari se non si vede la risposta per email, magari prendere il telefono, che c'è il numero sulla notifica del tassatore, contattarlo e chiedere di avere un appuntamento.
0: Arriviamo alle domande proprio che riguardano la dichiarazione delle imposte. Allora, aspetti che devo recuperare. Allora, Simone ci chiede: abito a Brissago e lavoro ad Ascona. Non mi vengono riconosciuti i pasti fuori casa, in quanto il tassatore dice che la distanza non è sufficiente. Ma per questa decisione il tassatore su cosa si basa?
1: Allora, per la deduzione dei pasti e della doppia economia domestica, come chiamiamo in gergo tecnico, di fatto ci sono vari requisiti, ossia la distanza, quindi il tempo di percorrenza dal luogo di domicilio al luogo di lavoro, i tempi di lavoro, cioè lavoro, l'orario flessibile, orario fisso. Quindi chiaramente se c'è un orario fisso dove la pausa è breve e chiaramente non permette un rientro al domicilio, sempre anche a dipendenza della distanza, la doppia economia può essere concessa. Ci sono anche i fattori: se c'è una partecipazione da parte del datore di lavoro con dei buoni pasti, se c'è una mensa, quindi ci sono vari fattori per cui può o non può essere concessa, ma di base sono questi la distanza e i tempi di lavoro.
0: E lui dice: ho già fatto la strada a Ascona-Brissago, ma ho solo un'ora di pausa. Probabilmente col traffico un'ora di pausa non è sufficiente, dunque dovrebbe farlo presente.
1: Esatto, cioè lì sarebbe da indicare nella dichiarazione, magari con due righe allegate, spiegando la situazione, eventualmente se riesce a farselo avere dal datore di lavoro, una conferma dove viene specificati quali sono gli orari di lavoro.
0: Sì, appunto di questa pausa solo di un'ora. Un altro ascoltatore ci chiede: dobbiamo rifare il pavimento flottante della nostra terrazza, è vetusta, piastrelle rotti e sopporti non più fornibili, e non ci resta che rifare tutto. A cosa dobbiamo fare attenzione per poter dedurre le spese dalle imposte? Okay. Qui c'è una data limite, lo sappiamo.
1: Esatto. Allora, lo sappiamo che per le spese di manutenzione fino al 2028 si potranno dedurre, quindi i pagamenti, che è la data determinante, non la data della fattura. Quindi detto ciò, per quanto riguarda il rifacimento del pavimento, di fatto se viene rifatto, quindi si tratta di una vera manutenzione e non una miglioria apportata a quello che è la parte dell'immobile, è deducibile. Se invece diciamo di già che viene rifatto il pavimento, allora allargo la terrazza, costruisco un giardino d'inverno, eccetera, eccetera, chiaramente quello diventa una miglioria alla casa e quindi non è più deducibile.
0: Allora, abbiamo detto 2028 perché poi lì c'è il grande cambiamento sul valore locativo.
1: Esatto.
0: Ne avete parlato diffusamente nella puntata di aprile, magari diamo ancora proprio due informazioni, perché gli effetti si riverberano sulla tassazione dell'anno dopo, l'anno successivo.
1: Esatto, quindi sarà nella tassazione che dovremo compilare nel 2029,
0: 28. Entra in vigore nel 29, 2030.
1: Esatto, 2030, giusto.
0: Sì.
1: Quindi da qui al 2030 passano veloci gli anni, però sono ancora 4 anni. Quindi nel 2030 indicava il valore locativo non dovrà più indicarlo, però di conseguenza anche gli interessi passivi relativi all'immobile e le eventuali spese di manutenzione effettuate in quell'anno lì non potranno più essere dedotte.
0: E comunque diceva, fa fede non la data della fattura ma la data del pagamento. Ecco, questo è per rispondere all'ascoltatore che deve rifare il pavimento della terrazza. 076 321 1113, per scrivere i vostri messaggi, 0 0848 03 0808 per le vostre chiamate. Ascoltiamo Child, lui arriva da Berna e ci canta Something New.

0: 13:42 alla consulenza, stiamo parlando di dichiarazione delle imposte, ultima chiamata perché lo sappiamo il termine per chiedere una proroga, la prima proroga è il 30 settembre, dunque fra una decina di giorni, forse qualcosa di più, sia tempo per recuperare. Ne stiamo parlando con Emanuele Servalli, che è commissario dell'ufficio tassazione di Locarno. E abbiamo un ascoltatore in linea, Paolo, ben arrivato, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Io volevo ritornare sul tema dei ritardi che ci sono negli uffici per il disbrigo delle tassazioni, ma anche di altre pratiche che presumo siano collegati anche all'impossibilità di assumere nuovo personale da parte del cantone. Volevo provocatoriamente dire che forse invece di continuare ad assegnare i budget del personale agli omini vestiti di blu e di nero Piazza Radar, potrebbero dedicare un po' più di risorse agli altri uffici, come per esempio l'ufficio tassazione o l'ufficio IAS, che hanno dei ritardi biblici, ma non per colpa loro. Non pretendo una risposta perché non me la potete dare, comunque ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie Paolo, in effetti una risposta non possiamo dargliela, però possiamo raccogliere la sua riflessione. Andiamo sul concreto, un ascoltatore ci chiede, vorrei sapere come mai adesso che sono vedovo e solo e pago il doppio di quando ero sposato.
2: Allora, può essere dovuto al cambio di aliquota d'imposte, perché a livello cantonale abbiamo due aliquote, quindi aliquote per persone sole e aliquote per persone coniugati. Quindi da coniugati si aveva un'aliquota, diciamo così, con delle certe percentuali che come individuale, persona individuale, le aliquote, le percentuali d'imposta aumentano purtroppo. E quindi capita spesso che allora pagare proprio di più da quando si era coniugati, che si aveva doppio reddito, probabilmente anche cambiato qualche fattore forse all'interno di quelli che sono i redditi dichiarati, probabilmente, però può capitare che comunque la cifra non sia la metà di quello che pagavo da coniugato, ma un pochettino di più.
0: Ho perso la decisione di tassazione, è possibile richiederla o la trovo da qualche parte nell'ITAX?
2: No, la decisione che mettiamo noi non viene caricata nell'ITAX, la richiesta può essere fatta tramite il modulo online, purtroppo è a pagamento, quindi una richiesta di copia costa.
0: Ma costa quanto?
2: 30 franchi.
0: 30 franchi. E invece abbiamo anche il caso di chi ha perso proprio la busta per fare la dichiarazione delle imposte. Questi non solo ritardatari, proprio veramente l'hanno abbandonata da qualche parte, la busta grigia.
2: Capita. Forse è correlata con la fobia. Quello non è un problema, si può semplicemente mandare un'email o fare una richiesta telefonica di avere una dichiarazione d'imposta da compilare con il numero di contribuente e il codice, perché se non si ha la password non si può compilare tramite il programma ITAX.
0: E qualcun altro ci chiede, ma è una buona idea copiare la dichiarazione d'imposta dell'anno precedente o è meglio copiare i dati della decisione di tassazione?
2: Allora, copiare i dati della decisione di tassazione può essere una base buona di partenza. Chiaramente bisogna poi aggiornare quelli che sono i dati del reddito, i dati dei conti, eccetera. Chiaramente sempre che la situazione domicilio, lavoro sia rimasta quella, e chiaramente sempre controllando quelle che sono le modifiche effettuate dalla tassatore, della tassatrice.
0: Per un indipendente che non ha un'entrata fissa mensile, esiste un limite minimo di importo che deve essere versato allo Stato?
2: Allora, forse intende gli acconti. Allora, gli acconti, quelli che vengono mandati diciamo in automatico, si basano sull'ultima notifica di tassazione emessa al 90%. Chiaro che come indipendente, diciamo, se il reddito può variare di anno in anno, diciamo, se io l'anno prima ho avuto un reddito molto basso e quest'anno l'ho molto alto, potrebbe essere un'idea di magari chiedere degli acconti un po' più alti, proprio per far modo che quando si riceverà poi la notifica non si abbia un conguaglio alle stelle, ecco.
0: Tinteggiare i muri di casa è deducibile?
2: Sì, diciamo, parliamo sempre nell'ambito della casa di proprio appartamento di proprietà, il tinteggio dei muri è deducibile scegliendo l'opzione di spese di manutenzione effettiva.
0: Non mi sono state riconosciute le spese di malattia che superano gli 8.000 franchi perché non sono più invalido visto che sono andato in pensione. Ma io mi domando, sono guarito dall'invalidità? Non la capisco questa cosa.
2: Allora, per le spese mediche, allora è deducibile quelle che sono le spese mediche a carico del contribuente non rimborsate dalla cassa malati. Quindi poi ci sono anche delle spese mediche magari che la cassa malati proprio non riconosce, queste spese sono deducibili se viene allegato una prescrizione medica. Queste spese, quindi la somma di tutte quelle che sono le spese mediche, e qui ci scostiamo da quello che sono gli oneri, i premi della cassa malati, sono deducibili se superano il 5% del reddito netto intermedio 2. Quindi la differenza tra il 5% del reddito intermedio 2 e la spesa effettiva totale la posso dedurre. Quindi qui non ha a che fare se una persona è invalido
0: o pensionato, fa fede questo reddito imponibile.
2: Il reddito imponibile e la spesa medica avuta.
0: Invece magari diciamolo, tutte le decisioni che sono state votate che riguardano i premi della cassa malati, mi diceva, entreranno in vigore nel 2020.

0: Reddito imponibile complessivo, sia che si sia coniugati o persone sole, c'è un dovuto d'imposta. Il dovuto d'imposta sotto il quale, quindi reddito netto imponibile, sotto il quale non viene, non si deve pagare un'imposta, a livello di persona sola sono 12.500 franchi, sotto non vi è un dovuto d'imposta, per coniugati dovrebbe essere attorno ai 20.400-300 franchi.
1: Ma questo non esonera dal non presentare la dichiarazione d'imposta.
0: Corretto, la dichiarazione d'imposta deve essere presentata.
1: Arriva un'altra domanda sulla ristrutturazione di una parte della casa in previsione futura. Se un'unica fattura viene pagata in modo dilazionato, ad esempio con tre acconti, 2029 e l'ultimo nel 2030, come funziona con la deduzione? Si considerano i singoli pagamenti nell'anno in cui vengono effettuati, anche se si riferiscono tutti alla stessa fattura?
0: No, purtroppo fa stato proprio la data del pagamento, quindi previo chiaramente accordo che la deduzione sia fiscalmente da concedere, fa stato proprio la data di pagamento.
1: Io volevo chiedere perché gli anziani non li aiutate a compilare le imposte che purtroppo si va a pagare 150-180 franchi per la compilazione delle imposte, perché non c'è un servizio che aiuta la popolazione più anziana a fare la dichiarazione delle imposte.
0: Allora, potrebbe essere un buon suggerimento. Purtroppo, negli uffici di tassazione, noi magari per singole domande, non lo so dove inserisco questa deduzione, questo reddito imponibile, noi aiutiamo. Però la compilazione vera e propria diventa difficile, ma proprio per gli obiettivi che il tassatore ha, che altrimenti non riuscirebbe a mantenere.
1: Visto appunto la mole di
0: Sì.
1: lavoro che dovete già smaltire. Bisogna però dire che ci sono associazioni, enti sul territorio che offrono questo servizio di dichiarazione delle imposte a dei prezzi agevolati. Mi vengono in mente i sindacati, posso immaginare, non conosco nel dettaglio, ma anche l'ATTE, l'Associazione Terza Età. Posso pensare che offra questo servizio a magari una tariffa minore. Ritorniamo ai nostri ritardatari nella presentazione della dichiarazione delle imposte. Magari possiamo fare una lista dei documenti che ci servono prima di metterci lì a affrontare questa grande difficoltà di fare la dichiarazione delle imposte. Magari ricordiamo i documenti principali.
0: Allora, certificati di salario di rendita, quelli sono determinanti. Gli attestati bancari, e le banche spesso adeguano già un attestato, viene chiamato proprio fiscale, e quindi serve per la dichiarazione. Anche le casse malati oggigiorno fanno un attestato fiscale dove ci sono il riassuntivo di quelli che sono i premi pagati e le spese mediche. Degli eventuali, se si ha il terzo pilastro A, l'attestato comprovante quello che si è versato, diciamo, questi sono i generici. Dopo ci sono chiaramente le categorie che possono essere: chi ha delle spese di manutenzione immobiliare deve tenere le fatture e i pagamenti, se si hanno delle polizze vita 3B e il valore di riscatto, eccetera, eccetera.
1: E quali sono le deduzioni principali e quella che voi vedete viene dimenticata sempre più spesso, che magari possiamo anche dare questa indicazione al nostro pubblico?
0: Allora, variegate, nel senso può capitare a volte, magari in un qualche incarto, che il contribuente allega un certificato, ad esempio, del versamento al terzo pilastro A e non lo inserisce. Chiaramente poi il tassatore si accorge, lo aggiunge.
1: Dunque, se vi accorgete di un errore così,
0: Lo
1: lo
0: aggiungiamo,
1: aggiungete,
0: sì.
1: sì.
0: Gli oneri la cassa malati, gli oneri assicurativi, spesso, cioè spesso, adesso non spesso, però a volte capita e i contribuenti non sanno dove deve andare ins essere ins inserita il premio di cassa malati, perché viene chiamato onere assicurativo, e allega il certificato ma non inserisce la cifra.
1: E anche in quel caso voi lo aggiungete. Un'ascoltatrice attenta ci dice anche il certificato delle donazioni che si possono fare, può dedurre 100 franchi ancora?
0: È sommato, quindi la somma delle donazioni deve essere almeno 100 franchi, ossia se io faccio donazioni a degli enti fiscalmente riconosciuti,

0: I 40 franchi non posso dedurre nulla, ma se io faccio tre donazioni di 40 franchi che fanno 120 franchi, posso sommarli e indicarli e dedurli.
1: Siamo proprio alle battute conclusive, Emanuele Servalli, cosa si sente di dire al nostro pubblico?
0: Io dico sempre che in caso di dubbi, sempre quando arriva la notifica, aprire la busta, anche se ha un po' di quella fobia, guardarla, controllare se c'è qualcosa che non quadra o se si hanno dei dubbi, il numero di telefono è scritto e quindi eventualmente fare una chiamata.
1: E dunque, e anche tenere da conto la decisione di tassazione, perché quello può
0: Esatto.
1: essere utile per orientare la nuova dichiarazione, lì si può vedere se la situazione è cambiata o meno.
0: Esatto, diciamo che la notifica di tassazione serve a sé stante per gli anni successivi, ma serve anche per tanti altri enti. Se penso alla banca, se penso a magari a una richiesta di sussidi, se ad altri enti, quindi servono come base la notifica. Quindi di non buttarla, perché altrimenti poi se si richiede una copia a pagamento, ma di tenerla da conto, insomma.
1: E poi la notizia confortante che forse dovevamo dare all'inizio, quest'anno non c'è niente di particolare che è cambiato in modo così eclatante rispetto allo scorso anno,
0: No,
1: dunque.
0: positivamente quest'anno sono aumentati un po' i tetti massimi di deduzione dovuta alla progressione a freddo, quindi
1: Quindi solo quello,
0: sì.
1: notizia positiva. Grazie a Emanuele Servalli, commissario dell'ufficio di tassazione di Locarno. Vi ricordo però anche la puntata sulla dichiarazione delle imposte di inizio aprile, la trovate sul sito di Rete 1, la potete riascoltare. Lì c'erano tutte le informazioni che riguardavano la dichiarazione fatta al termine giusto del 30 aprile. La consulenza torna domani. Dopo di noi c'è Passaggi con Elisa Manca. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Fabiano Rizzi. La Segreteria di Stato dell'Economia prevede per il 2026 una crescita del PIL dell'1,7%, ben più dello 0,9% previsto in giugno. A far ben sperare il commercio estero, favorito dall'indebolimento del franco. Sempre secondo la SECO, la disoccupazione scenderà al 3,1% nel 2026 e al 3% nel 2027, stabile l'inflazione allo 0,6%. Il Consiglio di Stato ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere, questo per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Non sono bastate 3 ore di dibattito questa mattina per trovare un accordo. La commissione preparatoria ha presentato un compromesso per risparmiare a UBS un aumento del capitale proprio di 9 miliardi, una proposta giudicata insufficiente dalla sinistra e dal centro. Il Consiglio nazionale ha detto sì ai 20 milioni di franchi della Confederazione per la tavola rotonda istituita a seguito del rogo di Capodanno a Crans-Montana, aiuto che si aggiunge ai 50.000 franchi per ogni singola vittima. Da Berna, Alessio Veronelli.
2: È stata la destra, voto quasi compatto di UDC e liberali radicali, a cercare di bloccare lo stanziamento dei 20 milioni di franchi, come invece già deciso dal Consiglio degli Stati. Sentiamo Simone Giannini della PLR.
3: Devo qui annunciare la contrarietà del gruppo PLR allo stanziamento dei 20 milioni di franchi, ritenendo che la Confederazione, con gli 8,5 milioni di franchi ai cantoni per l'aiuto alle vittime in caso di reati e gli 7,8 milioni di franchi per aiuto diretto alle singole vittime, abbia già espletato la propria funzione, pur non responsabile dal punto di vista civile.
2: 106 voti a favore, 87 contrari e 4 astenuti per 20 milioni che vanno a completare la legge urgente approvata in marzo, che prevede anche un contributo di solidarietà di 50.000 franchi per ogni vittima dell'incendio che ha causato 41 morti e più di 100 feriti.
4: Derrière les débats juridiques et financiers, il y a des centaines de personnes dont la vie a basculé le 1er janvier.
2: Al di là delle questioni giuridiche e finanziarie, la vita di centinaia di persone è stata sconvolta nella notte di Capodanno, ha detto la socialista Jessica Jacou. Dire che la Confederazione non è responsabile materiale, e nessuno lo sostiene, non chiude la discussione. Qui si parla di responsabilità politiche. Altre invece di responsabilità per le quali la giustizia sta facendo il proprio lavoro. Scopo della tavola rotonda, ricordiamo, è riunire vittime e familiari, assicuratori, persone eventualmente tenute a versare indennizi e autorità per favorire la conclusione di accordi extragiudiziali.
1: Nei Grigioni è diventata definitiva la sentenza che ha prosciolto i 5 imputati per la morte degli 8 escursionisti travolti dalla frana del Pizzo Cengalo il 23 agosto del 2017. Né i familiari delle vittime né l'accusa hanno presentato ricorso. L'avvocato dei parenti delle vittime chiederà la motivazione della sentenza relativa ai 2 collaboratori dell'ufficio cantonale per le foreste e i pericoli naturali. Le previsioni del tempo. Oggi al sud soleggiato con rovesci serali sparsi e temperature massime di 25 gradi. Al nord abbastanza soleggiato con massime di 22 gradi. Domani soleggiato con ultime precipitazioni mattutine al sud seguite da schiarite.
5: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo. Sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Per quanto riguarda i treni navetta, a Goppenstein, alla stazione di carico dell'Oechberg, sono segnalate attese di 30 minuti.
0: Rete 1. Giornata della musica svizzera.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati, 5 minuti dopo le 14. Io sono Elisa Manca, presente. Sono qui con voi a celebrare anche su Rete 1 questa giornata della musica svizzera. L'avete sentito dire dalla vocina che introduce i nostri programmi. Questo 17 di settembre per tutte le reti SSR vuol dire mettere la musica, gli artisti svizzeri al centro, le artiste, gli artisti, le produzioni musicali del paese. Per noi vuol dire farvi davvero capire che il servizio pubblico ha a cuore la scena musicale nazionale, tra l'altro favorendo il farvi sentire tanti artisti, tanti suoni diversi, tanti generi anche diversi delle varie regioni linguistiche. Se state ascoltando Rete 1 vi siete già accorti, ma anche Rete 2 e Rete 3 propongono 24 ore di musica svizzera. Anche noi qui a Passaggi faremo un paio di momenti proprio dedicati a raccontarvi qualcosa di più. Ci sarà l'Oblò, lo Storie e Storie di Marcello Fusetti più tardi, che ci racconterà una storia emozionante, un po' malinconica, insieme, dedicata a un grande artista svizzero. Ma noi già nella prossima ora andiamo ad approfondire una cosa anche pratica, ogni tanto ce lo sentite nominare, il portale MX3, il portale che connette gli artisti svizzeri, li mette in vetrina ed è una grande risorsa, devo dire, per chi si occupa di musica. Ma poi c'è molto altro, vi racconterò, ci sono tante possibilità appunto in radio e anche su RSI La 2, dateci un occhio se volete. Ma poi vi racconto tutto passo passo, apriamo con i Simplus.

fratelli Boggini che ci hanno... Broggini, la R si era persa via. Che ci hanno rappresentato all'Eurovision Song Contest del 2012 a Baku, in Azerbaijan. Sempre ancora grande energia dalla loro Unbreakable. Allora, tranquilli, se avete già pensato, ma stasera c'è il calcio, c'è l'Europa League, come faccio? Il calcio c'è, 20:55 pronti sulla 2. Però appunto, se andate già adesso sulla 2, sulla nostra televisione, sul secondo canale, vedrete che già stiamo parlando di musica, lo stiamo facendo non solo con i programmi della radio in televisione, ma abbiamo già iniziato alle 12:30 con le donne che hanno cambiato il mondo raccontandovi la musica di Madonna. Si può recuperare sul nostro sito, naturalmente, sul Play. Poi musica popolare, abbiamo parlato di radici, di Yodel, e adesso il documentario che si può vedere sulla 2 ci racconta, per la serie musica tipicamente popolare, l'applauso, che è la migliore ricompensa. Mi stavo dicendo che tutta la programmazione del pomeriggio della 2, calcio a parte, è proprio dedicata alla bella musica svizzera, ma di tutti i generi. Si va dal concerto con l'orchestra New Radiosa a Le radici di Mark Sway, oppure ancora più tardi, 19:30, Veronica Fusaro col suo viaggio verso l'Eurovision, i Gottard con Leoni che racconta More Stereo Crush alle 20:25, e ancora, conclusasi la partita naturalmente di calcio, 20:55 i primi 25 anni dei Vaduz. Non vi faccio tutto questo elenco solo per dire c'è questo e quello, anche perché non vi ho detto neanche tutto, ma per farvi capire quanta cura, quanto lavoro c'è da parte di tutte le redazioni che si occupano di musica qui alla RSI, che sia la radio, che sia il web, che sia la musica, appunto, hanno lavorato per questa giornata speciale dedicata alla musica svizzera. Rete 3, anche a Rete 3 stanno proponendo incontri, showcase, interviste. Rete 2 lo fa naturalmente con approfondimenti e repertorio dedicato, e la serata sarà dedicata alla diretta dal Festival Ticino di OCG con l'Orchestra della Svizzera Italiana. Praticamente l'invito è: girate per le radio della SSR o comunque su Rete 1, Rete 2, Rete 3 o su La 2, e oggi sentirete parlare e suonare musica svizzera.

0: Marco Zappa and Friends, come a Kathmandu. Adesso andiamo sulle nostre montagne, ma in realtà lo facciamo anche andando al cinema e andando in biblioteca. Non voglio essere misteriosa, ma perché la storia di cui vi parlo ci porta in tanti posti oggi. 1977, Mario a 16 anni vive in un villaggio del Ticino. A 16 anni, quindi affronta tutte le classiche cose, goffaggini, turbamenti, problemi che si hanno a 16 anni, la scuola, borbottare qualcosa in più col papà che non lo capisce naturalmente, lo mandano in montagna per l'estate a lavorare in una fattoria. Avete capito di che cosa si parla? Si parla di Beca Aria, adesso è diventato un film di Eric Bernasconi, ne abbiamo già parlato qui a Rete 1, ve lo presentiamo volentieri perché viene presentato da oggi in molti cinema della Svizzera italiana, perché avevamo già parlato in l'anticipazione, insomma c'è già stata nei giorni precedenti, nelle scorse settimane, prima a Lugano poi a Mendrisio, ma oggi, da oggi, è al cinema ad Airolo, a Bellinzona, a Locarno, a Lugano e a Mendrisio. Ve ne faccio sentire un pezzettino.
1: Tu passi l'estate in montagna.
2: Non vedevi l'ora di liberarti di me.
3: Io lo speravo un po' più robusto.
4: Tira sta corda!
5: Non sono mica un lazzarone.
1: Certo, si vede subito che siamo a posto. C'è qualcosa che ti piace fare davvero? Qualsiasi cosa.
5: La musica.
1: Bene, allora studiala.
6: Fare rivoluzione il sentimento del lavoro. Però è importante.
0: Beca Aria era stato presentato dal regista Eric Bernasconi proprio alle giornate cinematografiche di Soletta, aveva vinto il premio del pubblico, è una coproduzione RSI con il sostegno della Ticino Film Commission e finalmente arriva nelle sale, dicevo, da oggi ad Airolo, a Bellinzona, a Locarno, a Lugano e a Mendrisio. Tra l'altro questa sera c'è una proiezione speciale con la presenza del regista Eric Bernasconi al Lux di Massagno alle 20, ma vi segnalo anche qualcos'altro, perché ho detto vi porto in montagna, vi porto in sala, vi porto in biblioteca, perché alla biblioteca cantonale di Locarno, nella sala delle conferenze, questa sera alle 18 l'evento è con Eric Bernasconi e Giorgio Genetelli, il Beca Aria di Giorgio Genetelli tra parola e immagine, quindi oggi un compendio su quest'opera che speriamo piaccia a voi e riaccenda i riflettori e l'immaginazione di chi, per ragioni, diciamo così, anagrafiche, non ha vissuto questa storia al suo tempo. Tra poco torniamo alle nostre tracce, nei nostri archivi con Sara Tognola, ma prima la musica è quella di Nick Less.

0: Strangers è una canzone relativamente nuova di Nicklas, perché arriva dall'album arrivato a fine maggio, Cars and Things That Go. Lui, classe 1995, per diversi anni abbiamo parlato del giovane Nicklas, non che non sia giovane, ha 31 anni, però questo zurighese ormai lo conosciamo. In tracce, quindi nelle nostre visite negli archivi, oggi Sara Tognola, io ho ascoltato prima di voi il suo contributo di oggi e mi ha fatto sorridere. È vero, il mondo di solito si divide anche così, spesso anche le coppie, tra chi è in ritardo e chi è in attesa.
1: Tracce.
2: Oggi l'attesa cambia ancora forma. Non riguarda più una visita, una previsione, una scadenza, ma riguarda gli altri, o se preferite, noi. Perché una delle esperienze più comuni dell'attesa è quella di attendere qualcuno, un amico, un collega, un familiare, e qualche volta quel qualcuno arriva in ritardo. Scusate il ritardo è il titolo del documentario di Gwenda Bernegger, vincitore nel 2001 del premio RSI. Vi propongo un estratto.
3: Scusa per il ritardo.
4: Scusa, sono troppo in ritardo anche stavolta.
5: Si possono suddividere le persone secondo molte categorie.
4: Donne.
3: E uomini.
4: Vegetariani.
3: E carnivori.
4: Sportivi.
3: E sedentari.
4: Mattinieri.
3: E nottambuli.
4: Pessimisti.
3: E ottimisti.
4: Puntuali
3: e ritardatari.
6: Scusate il ritardo, di Gwenda Bernegger.
5: Al mondo esistono circa 2,5 miliardi di ritardatari. Di questi, 1,5 miliardi abbondante sono cronici e almeno 700,000 sono fieri di esserlo. Alcuni di essi sono particolarmente famosi.
7: Faceva molto caldo e Alice si stava per assopire quando all'improvviso un coniglio bianco dalle orecchie rosa le passò accanto di corsa. Il fatto non era poi così strano e non le pareva nemmeno del tutto strano sentire che il coniglio mormorava fra sé: «Oh, povero me, sono in ritardo!»
8: Quando ti presenterai a corte, il principe non potrà evitare di rimanere incantato dalla tua bellezza. Balla pure con lui se ti inviterà, ma ricordati che il mio incantesimo scadrà a mezzanotte in punto. I cavalli e il cocchiere torneranno ad essere topolini, la carrozza tornerà zucca e anche tu ti troverai di nuovo vestita di stracci. Quindi devi promettermi di lasciare la festa prima di quell'ora, hai capito?
5: L'incontro fra rappresentanti di categorie opposte è spesso generatore di conflitti, talvolta di paure, sempre di incomprensioni.
9: No, le persone puntuali, quelle sono terribili, mi fanno paura.
10: Io torno sempre a dire che le persone puntuali non le amo, non...
11: Sì, per me è una cosa incomprensibile, comunque sì, il ritardo cronico, intendo dire... coloro che sono perennemente in ritardo.
12: C'è una specie di braccio di ferro tra il tipo che arriva puntuale e il ritardatario, nel senso che il ritardatario non riesce a arrivare puntuale, ma neanche quello puntuale non riesce a arrivare in ritardo, è difficile.
10: Settimanalmente io litigo con mio marito perché secondo lui sono in ritardo. Per me invece non è questione di ritardo, mezz'ora non è ritardo, nel senso, per andare a fare la passeggiata domenicale reputo che si può partire mezz'ora prima, mezz'ora dopo, ma soprattutto mezz'ora dopo.
5: Il ritardatario è, per definirlo banalmente, qualcuno che o arriva troppo tardi dove deve essere o finisce troppo tardi di fare quello che deve.
2: Domani concluderemo la nostra settimana dedicata all'attesa con una delle immagini più antiche e universali.

Freddy and Cannonballs, andiamo a vedere cosa sta succedendo sulle strade. In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Malcantone da Gravesano a Manno in direzione di Agno. Vi informiamo anche che a Lugano, a causa di un incendio, Corso Elvezia è stato chiuso tra gli incroci con via Madonnetta e via Buffi. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km, ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti. Per i treni navetta, Goppenstein, alla stazione di carico del Lötschberg, attese di 30 minuti.

Lei si chiama Ele A, la canzone si chiama Atlantide dell'anno scorso. Forse al pubblico di Rete 1 va un po' raccontata questa ragazza, non è detto che la conosciate. Lei si chiama Eleonora Antonini, è di Aranno ed è del 2002, ha sempre sentito musica grazie ai genitori insegnanti di musica, ha studiato il violoncello sin da piccola, per anni alle scuole medie incontra e si appassiona al rap e poi inizia pochi anni fa, per la verità siamo appena nel 2020, a pubblicare i suoi primi lavori. Si può dire che è proprio il simbolo di questa generazione che si è fatta conoscere grazie ai social. In poco tempo comunque arriva a suonare in concerti, eventi molto importanti. E Ele A dunque è anche lei parte della giornata dedicata alla musica svizzera su Rete 1 e su tutte le reti SSR. Allo 076 321 1113 arrivano, dovete sapere che i messaggi che ci arrivano non sono necessariamente lineari, non è che sia adesso io vi parlo di Ele A, adesso i messaggi che arrivano parlano solo di questo, seguono una serie di fili che si sono intrecciati anche nelle trasmissioni precedenti. Ne vedo ancora arrivare a commento o a ringraziamento per la nostra consulenza, oppure ancora in riferimento al programma di Antonio Bolzani Controcorrente. Però voglio ringraziare anche quelli che specificamente hanno deciso di scrivere o mandare una fotografia a noi. Mi ha fatto sorridere il messaggio di uno di voi. Prima si parlava di ritardatari e di solito ci sono anche persone che non sono schierate decisamente per l'uno o per l'altra cosa. Poi si può anche dire che solitamente con l'età di solito i ritardatari un po' migliorano, ma la nostra anima è così, quelli che arrivano in anticipo o quelli che sono un po' più in ritardo. E appunto uno di voi mi scrive: noi da adolescenti avevamo un amico, quando ci si ritrovava la sera magari per andare a mangiare la pizza, lui arrivava sempre con mezz'ora di ritardo, finché una volta l'abbiamo lasciato lì. Poverino, c'era rimasto male, però ha imparato a essere in orario senza far aspettare tutti gli altri. Mi è sembrato molto vero questo messaggio, primo perché penso che noi, insomma, io e voi che mi state sentendo in questo momento, è qualcosa che conosciamo tutti. E poi ho pensato un'altra cosa: adesso non succede più così, perché il messaggio, la localizzazione, mandami la posizione, è cambiato tutto.

0: Immaginario, benvenuto Stefano Bassere.
1: Buongiorno, grazie.
0: Il libro è La Lotteria delle Anime di Rosa Matteucci.
1: Sì, il libro è Lotteria delle Anime, pubblicato da Adelphi quest'anno, quindi una novità freschissima, e racconta di una vocazione che investe la protagonista, che si trova a dover pregare quasi in modo professionale per le anime del purgatorio. È interessante per il fatto che queste anime, che sono derelitte e vengono a stento ricordate il 2 di novembre, vengono appunto assunte quasi come una sorta di missione da parte della persona che racconta, che narra questa vicenda. Sono anime dimenticate in quella gelida e al contempo bruciante caligine in cui le poverine stanno ammassate, no? La cosa interessante è che la protagonista si dedica prima ai parenti e le persone che sono a vario titolo a lei vicine, ma poi finisce per interessare una comunità molto ampia di anime del purgatorio che si trova in una fila fuori dalla porta e che le chiedono di pregare per loro.
0: Perché si è sparsa la voce?
1: Perché si è sparsa la voce, sì, c'è la signora Pina, condomina del palazzo, Zaio Tino, chitarrista rock e fotografo, il suo amico Gilberto. E poi si qualifica talmente tanto che addirittura arrivano dei personaggi pubblici, dei personaggi storici. Von Liebig, che è l'inventore delle estratto di carne, quello delle figurine Liebig, poi Schubert, il musicista, lo scrittore Roberto Bolaño, che vengono a chiedere appunto il suo servizio, la sua assistenza. Poi la cosa interessante è che queste anime danno qualcosa in cambio, se salvate, quindi con l'accesso al paradiso, le fanno trovare per terra soldi, indumenti della sua taglia, 5 euro nell'ascensore, una felpa, un cinturone di cuoio, un dolce vita, dei guanti di montone, tutta una serie di omaggi che queste anime riconoscenti le fanno trovare in giro. A un certo punto si chiede anche come funzioni il protocollo, se c'è una lista di attesa, se ci sono quelle che lei definisce deprecabili casi di prenotazioni, di preghiere, no? Quindi tutto un commercio legato e sempre più articolato, sempre più ampio e devo dire anche sempre più intelligente, fino a quando lei si chiede se ci siano anime per cui nessuno prega. Per cui a un certo punto comincio a pregare per le anime per cui nessuno prega. Diciamo, il libro è molto bello in questo crescendo appunto di questa comunità che chiede la sua assistenza.
0: C'è una fantasia straordinaria dietro a un lavoro di questo genere.
1: C'è una fantasia molto bella e poi c'è anche l'abilità, la perizia del racconto di tutto questo. È un libro tutto sommato abbastanza breve, ma che è pieno di sorprese e scelte imprevedibili.
0: E perché leggerlo?
1: Perché ci si diverte molto nel leggerlo, poi si ha accesso a uno stile veramente molto raffinato ed efficace. Questa storia è soprattutto raccontata molto bene. Il libro è la misura giusta, perché sono una sessantina di pagine in piccolo formato e secondo me anche proprio l'equilibrio testuale è veramente notevole, permette una lettura di grande profitto.
0: Stefano Bassere, ricordiamo che il libro è Lotteria delle Anime di Rosa Matteucci, lo pubblica Adelphi, anche l'edizione è un piccolo gioiello grafico e un bellissimo oggetto da avere nella libreria. Grazie Stefano Bassere.
1: Grazie.
0: Da Michela Daghini un saluto.
2: Pensieri in libertà.

Naturalmente alcuni dei vostri messaggi hanno a che fare con artisti che preferireste ascoltare o generi, stili musicali, ma li stiamo veramente molto alternando. Tra le novità di quest'anno c'è anche Kili Radio, Pain Take It Over Love, e tra poco, anzi adesso subito, è Caroline Chevin che ci porta all'informazione delle 15.

0: Sono le 15.
1: Rete 1.
2: In studio Fabiano Rizzi. Il Consiglio nazionale, nella sessione straordinaria dedicata ai rapporti con l'Unione Europea e alla politica d'asilo, ha deciso con 109 voti contro 72 e 5 astensioni che Berna deve comunicare sin da subito a Bruxelles il rifiuto delle nuove disposizioni sulle indennità di disoccupazione dei frontalieri, quelle secondo le quali tali indennità potrebbero dover essere pagate dall'ultimo paese in cui il disoccupato ha lavorato e non dal paese di residenza. La Svizzera contribuisce già all'indennizzazione dei frontalieri, rimborsando generalmente 3 mesi di prestazioni allo stato di residenza e fino a 5 mesi in certi casi. Approvate anche una mozione UDC che chiede la possibilità di revocare la cittadinanza svizzera alle persone con doppia cittadinanza condannate per terrorismo o per altri reati gravi. È una mozione del PLR che chiede sanzioni mirate contro i paesi che non collaborano alla riammissione dei loro cittadini espulsi. Una persona affetta da legionellosi è morta la scorsa settimana a Vezzicon. Dall'inizio del 2025 nella città zurighese si sono registrati 33 casi della malattia senza che le autorità sanitarie individuassero una fonte comune di contagio. I casi si sono verificati in momenti e luoghi diversi. Il batterio patogeno è stato trovato nell'acqua delle docce di alcuni dei malati. La persona deceduta, precisa l'ufficio della sanità zurighese, soffriva di diverse patologie pregresse. Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di salme di militari caduti. 252 i corpi restituiti dalla Russia, 23 quelli consegnati a Mosca da Kiev. Ne danno notizia le autorità russe. Lo scambio è avvenuto al confine tra Bielorussia e Ucraina. Secondo il gruppo britannico-statunitense Clarivate, che raccoglie i nomi dei ricercatori degni del premio Nobel, tra i possibili candidati al prestigioso riconoscimento quest'anno c'è anche la fisica inglese Nicola Spalding, professoressa di scienze dei materiali al Politecnico Federale di Zurigo. Il Nobel per la fisica verrà assegnato il 6 ottobre. I nomi dei candidati ai Nobel sono un segreto custodito gelosamente dalle commissioni che li scelgono. Dal 2002 solo il 19% degli scienziati indicati da Clarivate è stato effettivamente premiato. Le previsioni del tempo: oggi al sud soleggiato con rovesci serali sparsi, al nord abbastanza soleggiato, domani soleggiato con ultime precipitazioni mattutine al sud, seguite da schiarite.
0: Siamo pronti con la viabilità. In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Malcantone da Gravesano a Manno direzione Agno. La informiamo che a Lugano, a causa di un incendio, Corso Elvezia è stato chiuso tra gli incroci con via Madonnetta e via Buffi. La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 4 km, ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti. Nei Grigioni, a causa di un veicolo in fiamme, la A13 è stata chiusa tra Roveredo e Lo Stallo in direzione nord. Per il treno in navetta a Goppenstein, alla stazione di carico del Lötschberg, le attese segnalate sono di 30 minuti.
3: Rete 1. Giornata della musica svizzera.
0: E 5, di nuovo ben trovati. Musica svizzera anche in apertura di questa nuova ora insieme. E tra poco andiamo a parlare di uno strumento, un portale, un sito che compie gli anni, è stato molto utile a musicisti, giornalisti e a chi ama la musica svizzera.

0: Bibi Vaplan, appena ascoltata su Rete 1 in apertura della nuova ora musicale insieme. Non sono più sola, c'è con me Maciocche, benvenuto. Lui è un community manager di MX3, adesso vi raccontiamo anche che cosa vuol dire. Benvenuto Matt, è un piacere averti.
1: Grazie, piacere mio. Ciao a tutti e a tutte.
0: Ho già raccontato agli ascoltatori che siamo già insieme io e loro da un po', che oggi è la giornata della musica svizzera, che è un'iniziativa nazionale che le reti SSR producono per tutta la giornata musica svizzera, fanno ascoltare artisti, artiste, produzioni, concerti. E però con te, Matt, andiamo dietro le quinte di una comunità, perché si può definire anche così, quella di MX3. È un portale, i nostri ascoltatori probabilmente la conoscono già perché ogni tanto gli raccontiamo di questo portale mx3.ch, questo è il sito che fa da vetrina agli artisti svizzeri in generale. La bella notizia è che MX3 compie 20 anni e sta preparando una festa. Tu in questo momento sei proprio a Losanna, nei prossimi giorni cosa ci sarà in ballo per questo compleanno?
1: Sì, è il nostro compleanno importante perché insomma 20 anni per il web è tanto, cioè siamo dei dinosauri.
0: È vero.
1: E il vero compleanno era l'altro ieri, perché è nata il 15. Però è nata proprio nell'ambito del Festival Label Suisse, e allora abbiamo pensato di fare una piccola festa a Label Suisse dove ci sarà uno showcase, due showcase. A noi piacciono le cose interregionali, ci piace mettere gli artisti fuori dalla loro regione e fare delle collaborazioni, quindi ci saranno due showcase, uno con Terry Blue, Leo Pusterla, che è ticinese, che suonerà con Ursina, e suoneranno in due canzoni, una sua di Terry Blue e una di Ursina, e poi ci sarà Zoe Me, che suonerà con un DJ di Friburgo, Shuttle, e anche loro faranno due canzoni, una di ciascuno, e sarà un momento molto intimo, carino, al Casino di Montbonneau, e poi invece alle 4:30 ci sarà anche una bicchierata con la torta, insomma una festa proprio per marcare, diciamo, l'evento.
0: La classica festa di compleanno, giusto? Dove
1: esatto,
0: si fa il brindisi.
1: Esatto, quei palloncini.
0: Una festa con tutti i crismi. Tra l'altro questo fatto che il portale MX3 venga festeggiato con questa festa, che è una festa in musica, ci dà anche l'occasione di dire che MX3 non è solo un sito internet, ma tutta una serie di eventi sul territorio. Per esempio avete una vetrina anche a Locarno nei giorni importanti, insomma quelli estivi locarnesi, dove passa più di mezzo mondo a Locarno.
1: Sì, a noi piace molto, diciamo, uscire anche dal web, perché è chiaro che è un portale online dove gli artisti possono mettere la loro musica e tutte le redazioni affiliate, tra cui appunto Rete 1, Rete 3, possono scaricare la musica, mandarla in onda, poi si scambiano anche informazioni su chi viene mandato in onda, cosa che aiuta molto gli artisti appunto a uscire dalla loro regione linguistica, dal loro cantone, che è bello. Però a noi piace anche avere appunto questi partenariati con gente che organizza concerti o showcase, tipo l'M4Music, la rotonda del Film Festival di Locarno, come dicevi tu, anche il Festival del Gürten, per dare proprio l'opportunità ai talenti giovani di fare delle cose concrete, non solo degli upload online.
0: Ma ciò che dobbiamo ricordare un po' gli esordi di questo portale, perché dicevamo su internet 20 anni sono veramente quasi un'era geologica. Come era nata l'idea all'epoca e come avete fatto a mettere insieme questo portale che adesso può dirlo con grande orgoglio, 20 anni, siete diventati adulti praticamente?
1: Sì, maggiorenni. Allora, è stata un'idea proprio delle terze reti della SSR. C'era una cellula di lavoro interregionale che voleva proporre un progetto, un'iniziativa per i giovani a livello nazionale proprio, e ci si chiedeva cosa accomuna i giovani, cosa cosa parla ai giovani di tutte le regioni linguistiche di tutta la Svizzera, e si è deciso chiaramente che la lingua nazionale in quel caso lì era la musica, e quindi si è deciso proprio di creare una vetrina, come l'hai chiamata tu, un portale, e ai tempi era rivoluzionario il web 2.0, dove la gente poteva fare degli upload, gli artisti stessi potevano mettere le loro canzoni e dare alle redazioni musicali la possibilità di scaricare queste canzoni per poi direttamente mandarle in onda, saltando, ai tempi c'erano ancora i CD, tutte quelle cose lì, e sicuramente è stata un'idea vincente, perché ci sono stati più di 1000 iscritti il primo giorno, adesso siamo a 35.000.
0: Quanti siete adesso?
1: Più di 35.000 iscritti.
0: Ecco, quindi i numeri in questo caso si può dire parlano da soli. Naturalmente il pubblico di Rete 1 vent'anni fa ce la fa a capirli, però parlare a un giovane, dirgli guarda che all'epoca erano pochi quelli che potevano mostrare la loro musica, probabilmente YouTube, Facebook erano agli albori, era insomma qualcosa di nicchia, MX3 è riuscita a dire siamo Svizzera, parliamo in tante lingue, ma abbiamo in comune questo patrimonio di artisti, e una cosa semplice, un'idea se vogliamo semplice come una vetrina unica, ha saputo valorizzarli. Ma ciò che ci dai qualche, a parte abbiamo già detto 35.000 artisti presenti, è già un numero impressionante, ci racconti qualche storia bella nata grazie al portale?
1: Ma volentieri, ne succedono molto regolarmente, cioè storie, sai, clamorose così sono anche quelle che magari ci toccano meno. A noi piacciono le storie di successo, quelle proprio regolari, che succede che un artista ticinese viene scoperto dalla vostra redazione o da quella di Rete 3, dice ah che bello questo brano, mandiamolo in onda. Poi ogni settimana le redazioni si scambiano via mail la lista delle scoperte tra virgolette che fanno su MX3, e a noi piace tantissimo vedere che dopo per esempio 2 settimane quel brano lì, che se no sarebbe rimasto magari sconosciuto alle altre redazioni, ha 4 piccoli loghi on air, che vuol dire che anche Couleur 3, SRF Dry, Radio Romance l'hanno ascoltato, gli è piaciuto, l'hanno mandato in onda a loro volta, e questo artista ha una visibilità interregionale, che è proprio il mandato, proprio
0: per cui siete nati.
1: Sì, e anche chiaramente quando ci sono i concorsi appunto col Gurten o con la rotonda del Festival del Film di Locarno, è molto bello vedere l'evoluzione di questi partenariati. Abbiamo cominciato un po' piccolini, facendo un mini palco unplugged 3 anni fa, dove c'erano quasi solo artiste ticinesi. E poi si è sviluppato, e adesso loro sono molto felici di fare il booking via MX3, ricevono tantissime candidature, ed è diventato proprio un palco interregionale, dove ci sono artisti che arrivano da tutta la Svizzera, e si è evoluto in un modo molto bello, trovo.
0: Tra l'altro, parlando del fatto che appunto sono passati 20 anni, all'epoca l'idea era semplice e ingegnosa allo stesso tempo, mettere gli artisti in comunicazione tra di loro e far quindi arrivare anche la loro musica e i loro lavori più facilmente alle radio e ovunque ci si occupasse di musica, quindi chi voleva organizzare un concerto, un festival eccetera. E invece adesso il futuro ci dice che ci avevate visto bene, ci sono sempre più piattaforme, aggregatori che promuovono la musica a livello mondiale, quindi è tutto un po' più piccolino e globale allo stesso tempo, con un pubblico anche sempre più frammentato. In questo senso, secondo te, Mattia, come fanno gli artisti, come possono usare ancora meglio MX3? Perché se festeggiamo questi 20 anni è perché il vostro marchio è diventato non solo una tra le possibilità, ma anche una certezza, un porto sicuro.
1: Sì, penso proprio che la forza della piattaforma sia il suo essere locale, il suo essere molto mirata. È una piattaforma tecnica per le redazioni radiofoniche, e le redazioni cercano delle cose mirate ed è molto più facile per una redazione, ma anche per chi organizza concerti, se ha un festival e vuole promuovere i gruppi della sua regione, così è chiaramente molto più facile trovarli con la ricerca su MX3 che non sui grandissimi portali internazionali, diventa quasi impossibile. Quindi la forza della piattaforma è proprio quella di essere locale, di essere molto molto mirata, e gli artisti lo sanno, cioè se no non si iscriverebbero, certo. Continuerebbero a iscriversi, no? E effettivamente adesso ci sono più di 40 redazioni affiliate, quindi queste redazioni chiaramente tra di loro sono molto diverse, abbiamo anche radio di nicchia che fanno tipo solo metal o così. È chiaro che per un artista l'importante è sempre, secondo me, informarsi bene quando manda la sua musica, anche con un link MX3 a una redazione che sa che questa redazione può scaricarla per poi mandarla in onda, chiaramente deve avere un senso nella linea editoriale di quella radio lì, no? Perché se tu mandi un pezzo death metal a Rete 1, sì. Rete 1 dice ma bellissimo, però è non è il nostro, no? Ecco, quindi è importante secondo me anche per chi fa musica fare questo lavoro tra virgolette di ricerca, dire ecco la mia musica lì ci starebbe, no? E poi in quel caso lì succede spesso che viene effettivamente accolta, no, la proposta.
0: Sì, tra l'altro questo mi permette anche di ricordare che se qui magari avete pensato alla musica, nel senso per esempio la musica che ascoltate su Rete 1, ma MX3 fa da spalla anche alle proposte di musica popolare e musica contemporanea che hanno, diciamo, i loro sottositi in MX3. Quindi un mondo in espansione. Però facciamo un appello agli artisti, sono loro, no, che devono fare il passaggio e a rendersi visibili, a pubblicare il loro tour, i loro pezzi. Insomma, la piattaforma funziona così. Ma se siete arrivati a questi 20 anni e 2 giorni. Perché è un progetto che sta funzionando. Ma ciò che io immagino che per fare una super festa che dura 3 giorni, 18, 19, 20 settembre a Losanna per i vostri 20 anni, ci sia tanto lavoro da fare, quindi ti lascio ai preparativi per i 20 anni di MX3 al Label Swiss Festival. Grazie mille per essere stato con noi, lunga vita MX3, ci risentiamo presto.
1: Grazie a voi, grazie mille, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ciao.

0: Umberto Alongi, la sua, come stai? Tempo di farsi una risata. Spesso ci hanno accompagnato alla risata o al sorriso convinto grandi autori cinematografici che ritroviamo nelle pagine lette per noi da Manuela Bieri.
1: Ciclostilabili.
2: Steve Martin lo conosciamo soprattutto come attore, ma dietro quel volto c'è uno dei grandi innovatori della comicità americana. Ha portato sul palco un umorismo surreale, assurdo e intelligentissimo, diventando un punto di riferimento per intere generazioni. Per Carlo Amatetti, editore di Sagoma, incontrarlo, anche se in diretta streaming, è stato quindi qualcosa di molto speciale. In questa puntata Amatetti racconta che cosa ha provato a trovarsi davanti finalmente a uno dei suoi grandi protagonisti.
3: Quando l'ho approcciato, forse non si sarebbe distinto molto il fan dall'editore, devo essere sincero. Perché veramente era stato per me un momento incredibile. Steve Martin io lo seguo da quando era diretto da Carl Reiner, quindi film come Ho perso la testa per un cervello, tutti questi film idiotissimi degli anni 70 dove però lui era totalmente geniale. Lui è un grandissimo sperimentatore di tutte le forme di comicità, quindi lo ha fatto appunto con la carta, col cinema, anzi con la stand up prima di tutto. Lui è stato forse il primo che ha fatto i propri numeri all'interno degli stadi. Fino a quel momento c'erano solo i club per la stand up comedy, cioè Lenny Bruce non è che andava nello stadio, era in uno scantinato con il famigerato muro scrostato di mattoni dietro e via dicendo. Steve Martin è il primo che è diventato un fenomeno di massa. Tenete conto che lui ha fatto debuttare i Blues Brothers come apertura dei suoi spettacoli. Avrebbe potuto continuare così per sempre e semplicemente, come tutti i grandi artisti, dopo un po' si scoccia. Allora decide di andare nel cinema. L'ultima frontiera che invece ha deciso di affrontare è quella dell'umorismo fatto tramite vignetta. E noi appunto abbiamo pubblicato questi suoi due volumi, il primo che è L'opulenza del piccione, che è una raccolta di vignette dove il suo umorismo si incontra con quello di Harry Bliss, che è forse il più grande vignettista americano, il vignettista del New Yorker, e dice: è stato il mio compagno di lavoro preferito perché non lo incontravo mai, io stavo a casa mia, lui stava a casa sua, non ci vedevamo mai, perfetto. E poi talmente gli è piaciuta questa cosa qua che anche poi il libro successivo, che si chiama Il numero uno sono io, sono i suoi ricordi dal set, che decide di farli anch'essi a fumetti. E quindi insomma li ha sperimentati tutti i modi per farci ridere, anche dalla magia, e io l'ho trovato esilarante in ogni sua manifestazione. Quando a un certo punto abbiamo fatto la conferenza stampa qui in Italia, l'abbiamo fatta in collegamento diretto con casa sua, quindi siamo entrati letteralmente in casa sua con il monitor, il computer e via dicendo, cioè con il suo cane. Tenete conto che lui è anche un grandissimo collezionista d'arte, quindi solo quello spaccato del suo soggiorno con i quadri che aveva in soggiorno già ti fanno conoscere il vero Steve Martin, ok? È rimasto peraltro persona carinissima, è stato molto divertente, molto affettuoso, e insomma io, come dire, come si suol dire, pago pretendo. A un certo punto dico ai giornalisti: vabbè, è finita, arrivederci. E in realtà non era finita, nel senso che mi sono tenuto per me, per con l'amore mio, 20 minuti di chiacchiera e quindi abbiamo veramente parlato di ogni cosa.
2: In questa occasione è davvero speciale che hai avuto di stare con lui. C'è qualcosa che ti ha spiazzato o invece è stata tutta una conferma?
3: No, allora fortunatamente è stata una conferma, con in più diciamo percepito veramente un interesse, cosa che non è scontata, un interesse per il proprio ambito, cioè nel senso non necessariamente un comico è culturalmente interessato al proprio ambito, può essere semplicemente un protagonista di quell'ambito. Pensiamo a Dean Martin, a Ollio, di Stanley Ollio, eccetera. A loro in realtà del loro ambito non gli interessava niente, finivano la loro giornata di lavoro e andavano a giocare a golf. Così non è per molti altri. Rimanendo alle coppie che abbiamo appena citato, Stanley da una parte o Jerry Lewis dall'altra, in realtà finito la giornata di lavoro, rimanevano lì. Jerry Lewis voleva vedere soprattutto anche gli aspetti tecnici, ha sviluppato anche poi negli anni alcune soluzioni tecniche che sono rimaste nel mondo del cinema definitivamente, cambiando molto anche dal punto di vista tecnico lo strumento. Oppure Stan, che invece era un grande autore, si fermava con i battutisti per preparare le scene del giorno dopo, eccetera. Quindi c'è una grande passione anche culturale per l'ambito in cui portano il loro grandissimo contributo. E così lo è anche per Steve Martin.
2: Ma l'hai registrata questa chiamata?
3: Assolutamente sì.
2: E no, su YouTube anche questa?
3: Questa non l'ho condivisa su YouTube.
1: Ciclostilabili.
4: Sabato 19 settembre, porte aperte su uno dei cantieri più impressionanti della Svizzera. Rete 1 ci porta dentro la montagna, nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo e sopra la montagna, ad Airolo, tra le bancarelle del mercato culinario, in un paese che cambia e che guarda al futuro. Sopra e sotto la montagna, in diretta dal cantiere autostradale del San Gottardo, con Alice Pedrazzini e Isabella Visetti, sabato dalle 10 alle 12.30. Rete 1.

Torniamo a vedere la viabilità. In Ticino segnaliamo rallentamenti nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Vi informiamo che a Lugano Corso Elvezia è stato riaperto tra gli incroci con via Madonnetta e via Buffi. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Anche la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta tra Vassen e Göschenen code di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Nei Grigioni la A13 è stata riaperta tra Roveredo e Lo Stallo in direzione nord. Su questo tratto però si circola su una sola corsia. Vi segnaliamo anche che la A13 è stata riaperta anche ai mezzi pesanti da Bellinzona a Tusis in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda i treni navetta, a Goppenstein, alla stazione di carico del Lötschberg, sono segnalate attese di 30 minuti.

0: Siete all'ascolto di Rete 1, stiamo dedicando la nostra giornata alla musica svizzera, lo stiamo facendo in tutta la SSR, tutte le radio della RSI stanno suonando musica svizzera, ma anche alcune delle storie che vi proponiamo celebrano gli artisti e le artiste svizzere. Marcello Fusetti per noi ha scelto un artista che ha saputo parlare una lingua anzitutto poco utilizzata nel mondo musicale, diciamo così, nel panorama internazionale, e come si dice in questi casi ci ha lasciato un po' troppo presto.
1: Storia e storie.
2: E mica. Es gibt Leute, die würden alle die Wege nie ein Lied vorsingen, so wie ich jetzt hier. Ich singe um keinen Preis, nein, Pütis, nein, weil sie hemmige hei.
3: Si può amare una canzone, un cantante, un cantautore senza capire un accidente di quello che sta dicendo? Buongiorno a Marcello Fusetti, Storie e Storie, oggi nella giornata della musica svizzera va a guardare e ascoltare un pilastro della musica elvetica, Mani Matter. Dicevo, si può amare un cantautore senza capire immediatamente quello che sta dicendo? Beh sì, se non sai l'inglese puoi amare comunque Imagine. Il dialetto bernese forse è più difficile dell'inglese e io, personalmente, di Mani Matter capisco poco. Però se poi la cosa ti interessa, con gli strumenti che hai a disposizione, capisci, traduci, leggi. Mani Matter è il nostro Brassens. Forse è troppo facile definirlo così e sminuente sia per Mani Matter sia per Brassens, che aveva un mondo molto più ricco, anche perché ha vissuto molti più anni. Mani Matter morì giovane, incidente d'auto, 24 novembre 1972, mentre guidava verso Rapperswil per un concerto. La sua automobile si scontrò con un camion nei pressi di Kirchberg, nel Canton Zurigo. Morì sul colpo. Aveva 37 anni, una moglie e tre figli. La canzone che stiamo ascoltando, Hemmige, è una delle canzoni manifesto. Hemmige, quelle inibizioni che forse ci salvano. Come spesso nelle canzoni di Mani Matter, brevissime, si comincia con una situazione quasi comica. Ci sono delle persone che non salirebbero mai davanti agli altri a cantare una canzone perché sono troppo inibite. All'inizio sembra parlare semplicemente di timidezza, la sua timidezza. Poi però il ragionamento si allarga. Le inibizioni ci fanno arrossire, ci bloccano, ci impediscono di fare quello che vorremmo fare. Eppure, dice Mani Matter, forse sono anche una fortuna. Sono una delle cose che trattengono l'essere umano dal fare tutto ciò che potrebbe fare. E improvvisamente cambia scala. Non siamo più davanti a un uomo imbarazzato che non osa cantare. Siamo davanti all'umanità e alla possibilità della distruzione. L'unica speranza, suggerisce Mani Matter con la sua ironia, apparentemente innocente, è che anche coloro che hanno il potere di fare qualcosa di terribile abbiano ancora qualche inibizione. È una delle caratteristiche più belle di Mani Matter: capovolgere il valore della debolezza umana. Ciò che ci limita può anche proteggerci. Questa canzone, scritta negli anni 60, ha avuto una seconda vita straordinaria quando Stefan Eicher la reinterpretò all'inizio degli anni 90 e arrivò persino a far cantare al pubblico dell'Olimpia di Parigi una canzone interamente in dialetto bernese. Mani Matter in realtà si chiamava Hans-Peter Matter. Nacque il 4 di agosto del 1936 a Berna, figlio di un giurista bernese e di una madre olandese. Il soprannome Mani glielo diede sua sorellina. Matter aveva cominciato a scrivere canzoni a 17 anni. Arrivò alla radio nel 1960, ma soltanto nel 1971, un anno prima di morire, iniziò davvero a presentarsi da solo a fare concerti e fu un successo enorme. Ma nella vita di tutti i giorni cosa faceva Mani Matter? Era dottore in giurisprudenza, avvocato, consulente giuridico del comune di Berna e anche docente di diritto pubblico all'università. Nel 1967-68 trascorse un anno a Cambridge, lavorando a una tesi di abilitazione sulla teoria pluralistica dello Stato, ovvero sul consenso, sul disaccordo. Non la presentò mai. Matter era ossessionato dall'idea che una società democratica non dovesse eliminare i conflitti, ma imparare a conviverci. sosteneva che la democrazia non consistesse semplicemente nell'andare ogni tanto a votare. Richiedeva cittadini capaci di discutere, contraddirsi e partecipare. Mani Matter aveva un talento raro. Prendeva una cosa piccolissima, un fiammifero, un viaggio in treno, una visita dal parrucchiere, e senza quasi alzare la voce riusciva a farci entrare dentro la politica, dentro la morale, la paura, l'assurdità e talvolta l'intera condizione umana. Le sue canzoni sembrano piccole favole. La chitarra è elementare, le melodie facili da ricordare, il bernese quotidiano. Ma sotto c'è quasi sempre un esperimento mentale. Se accadesse questo, che cosa succederebbe poi? E che cosa ci dice di noi?

0: Ho acceso un fiammifero. Titolo della canzone che stiamo ascoltando, un'altra canzone di successo di Money Matter. La fine del mondo comincia sul tappeto. Un uomo accende un fiammifero per accendersi una sigaretta. Il fiammifero gli cade sul tappeto. Da quel momento, Matter immagina una gigantesca reazione a catena. Il tappeto potrebbe prendere fuoco, poi la casa, il quartiere, la città. Il panico potrebbe diventare violenza, la violenza crisi politica. La crisi coinvolgere altri paesi, fino a trasformarsi in una guerra mondiale e nella distruzione dell'umanità. Poi, alla fine, torniamo nella stanza. Non è successo nulla. Il protagonista ha semplicemente raccolto il fiammifero dal tappeto. C'è quasi una filosofia della responsabilità dentro questa canzone. Le grandi conseguenze possono nascere da decisioni minuscole e spesso la civiltà consiste semplicemente nel fermare la catena un istante prima che cominci. Perché Money Matter è ancora così moderno? Forse Matter rimane così presente perché non dice mai al pubblico che cosa deve pensare. Non predica, non alza la voce, non costruisce grandi personaggi eroici. Mette davanti a noi una situazione assurda, ma perfettamente comprensibile. La segue con una logica implacabile e poi lascia che siamo noi ad accorgerci che mentre ridevamo stavamo parlando di qualcosa di molto serio. Money Matter è il giurista dentro al poeta, la precisione del ragionamento. Ed è il poeta dentro il giurista, la capacità di capire che una verità, per restare nella memoria, a volte ha bisogno di una chitarra, 6 strofe e un fiammifero. Money Matter morì giovanissimo e proprio mentre il suo linguaggio stava probabilmente cambiando. Per questo rimane anche una figura incompiuta. Sappiamo molto bene che cosa Money Matter è stato, ma non sapremo mai che cosa sarebbe diventato.
1: Seduto dal barbiere c'ho uno specchio avanti a me, e nello specchio si riflette l'altro dietro me. E nello specchio avanti, fra il pennello ed il rasoio, una fila di specchi come un lungo corridoio, in cui c'è la mia faccia 100 volte insaponata, in cui c'è la mia nuca 1000 volte incolonnata, e 100.000 volte si rimpicciolisce in fondo, ed irriconoscibile e molteplice nel mondo. La mia testa è uno spillo ormai lontano, ormai perduto, un ago nel pagliaio del me stesso sconosciuto, moltiplicato e perso nella luce di una scia, sparito, sprofondato, insaponato in barberia. Nel pieno del mio panico mi sono accinto a urlare, e 100.000 bocche in fila ho fatto spalancare, un coro alquanto afasico di 1 e 100.000, un dubbio metafisico del mio me stesso in fila. Mi sono strappato via l'asciugamano alla rinfusa, sono scappato in fretta blaterando qualche scusa. Se mi vedete con la barba lunga come i vecchi, sappiate che non torno dal barbiere dai suoi specchi.
2: Storia e storie.

Il cantautore luganese Mauro Sabbioni ci ha portato in una notte africana, anzi la state ancora sentendo. Eccoci qua di nuovo per ricordarvi che oggi la musica è solo svizzera, anche su Rete 1, su Rete 2, su Rete 3. Prima forse avete sentito la nostra promo che vi diceva che per noi sarà una mattina speciale, quella di sabato. Sarete in compagnia di Isabella Visetti e di Alice Pedrazzini, saremo ad Airolo tra le 10 e le 12:30 perché ci sarà questo Porte Aperte speciale ad Airolo tra le 9 e le 15:30. Il cantiere di Airolo del secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo sarà aperto al pubblico, quindi si potrà vedere dal vivo quest'opera realizzata in contemporanea da nord e da sud, quindi si potranno proprio vedere le attività del cantiere, lo scavo della talpa, cosa succede al materiale, come fanno a ventilare e molto altro. E poi, come detto, non si parla solo di questo ma anche di Airolo, di chi ci abita, del mercato del sabato, vi racconteranno insomma tutte le colleghe. Quindi oggi giornata della musica svizzera, sabato questo nostro essere sul territorio alle porte aperte ad Airolo per la galleria autostradale.

0: stradale del San Gottardo. E domani? Domani saremo speciali anche domani. E lo saremo così.
1: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
2: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
3: Il Zauters.
2: Die anderen.
3: Les autres.
4: Gli altri.
2: Le Tour de Suisse. Domani, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
3: Il Zauters.
2: Die anderen.
4: Les autres.
3: Gli altri.
2: Le Tour de Suisse. In quattro lingue, in tutta la Svizzera. Domani, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.
0: E ne parleremo anche noi all'interno di Passaggi.

0: to love. Gioia Marlin. Rete 1. Le 16.
1: In studio Fabiano Rizzi. In Turgovia, ieri sera verso le 22.30, un automobilista di 38 anni è stato fermato mentre sfrecciava a tutta velocità sull'autostrada A1 nei pressi di Münchwilen. Un radar mobile lo ha sorpreso a 226 km all'ora su un limite di 120 km orari, più di 100 km all'ora oltre il limite. Nei confronti dell'uomo è stata aperta un'inchiesta penale per guida spericolata, reato che sull'autostrada si configura quando il limite massimo consentito è superato di almeno 80 km all'ora. A Lugano si è aperto il processo all'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, accusato di aver dato fuoco a un deposito usato da un suo inquilino. Bernardi, che contesta ogni addebito, dovrà rispondere anche di tentato omicidio intenzionale. L'accusa chiederà pene superiori ai 5 anni. In Svezia si è chiuso dopo 4 giorni il lungo scrutinio delle schede di voto per le elezioni legislative. A vincerle di misura il centro-sinistra, che ottiene 176 seggi contro i 173 andati al centrodestra. Essenziale per stabilire la vittoria nel serrato testa a testa il conteggio dei voti degli svedesi all'estero. L'incarico di formare un governo va alla socialdemocratica Magdalena Andersson. In Arabia Saudita una persona è morta e altre 2 sono rimaste ferite nell'intercettazione di un drone nella regione della Mecca. Lo denuncia la protezione civile saudita, attribuendo l'ordigno agli Houthi dello Yemen. Yemenita anche la vittima, un uomo colpito dai detriti del drone abbattuto. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime del crollo di un edificio di 6 piani a Gaza. Il palazzo, danneggiato dai bombardamenti israeliani nel corso della guerra, è collassato ieri notte, seppellendo gli oltre 100 sfollati che lo avevano eletto a dimora, nonostante il divieto da parte delle autorità. Almeno 21 i morti, di cui 12 bambini. Per il secondo anno di fila l'Irlanda boicotterà lo Eurovision Song Contest per la presenza in concorso di Israele. Dublino ha formalizzato la decisione di non partecipare anche all'edizione 2027, che si terrà in Bulgaria, motivandola con quella che ha definito la spaventosa e continua perdita di vite umane a Gaza. Prima dell'Irlanda, e con le stesse motivazioni, hanno rinnovato il loro boicottaggio della competizione musicale Spagna, Olanda, Norvegia e Islanda. Le previsioni del tempo: oggi al sud soleggiato con rovesci serali sparsi, al nord abbastanza soleggiato, domani soleggiato con ultime precipitazioni mattutine a sud seguite da schiarite.
2: In Ticino la circolazione si sta intensificando, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, nel Malcantone da Gravesano a Manno, da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km con seguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia Cupra invece è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km, i ritardi di circa 20 minuti. Nei Grigioni, sulla A13 tra Roveredo e Lo Stallo, si circola su una sola corsia in direzione nord. Ancora per quanto riguarda i treni navetta, a Goppenstein, alla stazione di carico del Lötschberg, sono segnalate attese di 30 minuti.
0: Rete 1. Giornata della musica svizzera.
2: Di nuovo buon pomeriggio, le 4:04, io sono Elisa Manca, insieme di nuovo facciamo aprire la nostra ora in musica con James Andrews, qui con Frank Salis, Clap Your Hands, sempre musica svizzera oggi.

Passaggi.

0: La voce melodiosa e gorgheggiante di Stephanie Heinzmann, l'abbiamo appena ascoltata con la sua Good dell'anno scorso. Prima, un'ora fa, stavamo facendo il riferimento con Matt Choc di MX3 che a Losanna da domani parte la festa dedicata ai 20 anni di MX3, il portale dedicato agli artisti svizzeri, al Label Swiss Festival, quindi 3 giorni di ottima musica. Si diceva però si festeggia con tutti i crismi, quindi si fa un brindisi, si mangia qualcosa. Magari ascoltando questa settimana i nostri contributi realizzati da Enrico Alberti in Guarda Caso relativi al bicchiere, l'avete pensato anche voi. Non abbiamo ancora parlato del classico passarsi il bicchiere, è che è il primo momento nel quale magari si fanno tintinnare anche i calici tra di loro, si sta insieme, si fa festa o ci si corteggia, perché no?
1: Guarda caso!
2: Bentrovati da Enrico Alberti, quarta puntata della nostra serie dedicata all'oggetto di questa settimana. L'oggetto è il bicchiere. Quasi nessuno dice ci vediamo a parlare, di solito diciamo ci prendiamo qualcosa da bere. È curioso, un colloquio di lavoro, un primo appuntamento, una chiacchierata tra amici, una riconciliazione. Molto spesso tutto comincia con un bicchiere. Non è importante quello che il bicchiere contiene, è il fatto di averlo fra le mani.
3: Proprio buono. Quant'è?
4: Sarebbero 50 euro. Mi scusi, ma lo sai che in questo bar non era mai capitato un gorilla?
3: E ci credo, con sti prezzi.
2: Per secoli, in molte parti d'Europa, offrire un bicchiere è stato un modo per dire «ti considero mio ospite». Ci sono tradizioni ancora più curiose. Nel Regno Unito, quando un ospite era già a cavallo, per esempio, con il piede infilato nella staffa, il padrone di casa lo fermava un'ultima volta. Gli offriva un ultimo bicchiere, il bicchiere della staffa. Era il modo ufficiale per salutarsi. Ancora un sorso, ancora 2 parole. E poi il viaggio poteva cominciare.
5: Liviamo, liviamo degli
2: A volte però un bicchiere non serve soltanto a bere, serve a mandare un messaggio. Nel 700 i sostenitori della dinastia degli Stuart in Scozia, i Giacobiti, non potevano brindare apertamente al loro re, costretto all'esilio. Così inventarono un gesto che sembrava innocuo. Durante il brindisi sollevavano il bicchiere sopra una ciotola piena d'acqua. Per chi guardava era un gesto qualunque, per loro invece quell'acqua rappresentava il mare. Il brindisi quindi era rivolto al re oltre l'acqua, l'erede degli Stuart in esilio. Un bicchiere diventava un messaggio politico e questo lo faceva senza pronunciare una parola.
6: A questo punto, signore e signori, innalziamo i nostri calici e brindiamo agli sposi.
2: È con noi Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera Italiana, associazione che promuove attività per il benessere psichico e la prevenzione di consumi a rischio e delle diverse forme di dipendenza. E a lui chiediamo perché davanti a un bicchiere riusciamo spesso a parlare con più facilità. Che cosa cambia nelle relazioni quando condividiamo un gesto così semplice come bere insieme?
7: Credo che quella del bere un bicchiere insieme sia un'azione, un modo per condividere un momento positivo con qualcuno, una sorta di cerchio magico all'interno del quale prenderci il tempo per stare in quel presente con qualcuno, condividere, parlare, avere un dialogo, esserci, quindi un momento positivo. Quello che va in qualche modo rotto è l'automatismo per cui quel momento debba essere necessariamente associato al consumo di alcol. Questo avviene innanzitutto culturalmente, ma avviene anche perché ci abituiamo a quest'idea e per alcuni cerchiamo quella sensazione, quell'effetto che l'alcol ci dà, sostanzialmente prosociale, di disinibizione e in qualche modo allo stesso tempo quella stessa sostanza alcol ci porta a diminuire la nostra capacità di giudizio, avere meno consapevolezza, avere effetti in qualche modo negativi. Per essere veramente presenti e stare con l'altro, in qualche modo non conta il consumo dell'alcol, anzi riduce le possibilità positive di quell'incontro, quindi conta quell'occasione con l'altro e quindi anche darci delle abitudini più sane, più positive nel provare a immaginare di dare valore a quel momento anche consumando sostanze senza alcol.
8: E allora brindiamo a noi, alle occasioni che rendiamo speciali. E a quelle speciali che diventano extra.
2: C'è poi una tradizione che esiste ancora oggi in Inghilterra e in alcune università britanniche. Si chiama Laving Cup. È una grande coppa con due manici, ma il bello non è l'oggetto, è il rito. Mentre una persona beve, chi le sta accanto tiene l'altro manico e un'altra persona le guarda le spalle. Perché? Perché nel Medioevo, abbassando lo sguardo per bere, si diventava vulnerabili. Quel gesto significava: puoi bere tranquillo, ci pensiamo noi. Bere, in quel caso, non era soltanto condividere una bevanda, era un esercizio di fiducia.
6: Io sono sconcertato e profondamente invidioso di chiunque sia capace di prendersi un impegno come quello che Angus e Laura si sono assunti oggi. Io non credo che ci riuscirei e a loro va tutta la mia ammirazione.
2: Domani concluderemo questa settimana tornando al bicchiere più semplice di tutti, quello pieno d'acqua, perché è l'unico di cui nessuno di noi può fare a meno. Eppure è anche quello a cui molto spesso pensiamo di meno.
1: Guarda caso!

l'immagine che accompagna questa Engrazia di Pascal Gamboni è quella di un perfetto laghetto sui Monti Negrigioni, perfetto nel senso di completamente piatto, tanto da riflettere perfettamente le montagne. Perché i Grigioni? Perché sono la patria, è lì che è nato Pascal Gamboni, è nato nei Grigioni, lì ha imparato la musica a 11 anni, poi nella sua vita c'è stato un periodo nel Regno Unito tra Bristol e Londra e poi il ritorno in Svizzera. Anche per questo comunque canta in inglese, in romancio come avete sentito, e anche in italiano. Ieri sera si è esibito a Celerina, tra le prossime date vedo quella di sabato a Trun, ma poi fino alla fine di dicembre vedo anche grandi città come Zurigo o Berna nelle sue prossime tappe. Continua la giornata dedicata alla musica svizzera qui su Rete 1 e per quanto riguarda la proposta adesso diventa un po', come mi dicono i colleghi del musicale, un po' più indie con Two and the Sun, Lai Lai.

Ecco, io non avrei saputo dire indie, ma sicuramente ballabile, questa che abbiamo appena ascoltato dei Two and the Sun. Allora, di solito io a quest'ora, prima di lasciarvi con Axel Belloni, vi racconto cosa c'è in TV. Parto da quella che è una prima visione, 20:40 sulla 1, si chiama La Treccia. È un film canadese, in realtà, e intreccia, sì, le vite di tre donne. Una in India fa parte della casta, quella detta degli intoccabili, no? La casta più bassa, vuole una vita migliore per sua figlia. In Italia una donna è costretta dagli eventi a reinventare l'attività di famiglia, che è una bottega artigianale. In Canada un'avvocata di successo si confronta con la malattia e anche lei deve ridefinire la sua vita. Le protagoniste, avete capito, sono nei tre angoli del mondo, non si conoscono, però le loro storie si intrecciano. Una prima visione dunque questa sera sulla 1 alle 20:40. Spendo ancora due parole sulla 2 perché abbiamo detto c'è il calcio, state tranquilli, 20:55 Europa League, ma prosegue la giornata della musica svizzera anche in TV. Vi segnalo proprio le tre cose principali: alle 19 Ele A in tutti i suoi pixel, 19:30 Veronica Fusaro in viaggio verso Eurovision, i Gotthard alle 20:25 con Leo Leoni che racconta More Stereo Crush, e si chiude la giornata in TV poco prima delle 11 con i primi 25 anni dei Vadvook. Che dire, buon proseguimento della giornata della musica svizzera anche con Axel Belloni in tempo reale. Noi ci risentiamo domani.

Friends, cari amici, care amiche di Rete 1, eccoci qua pronti a partire per un'altra puntata di Tempo Reale. Siamo arrivati a giovedì, è il 17 di settembre e lo avete sentito, è la giornata della musica svizzera, ma ne avremo modo di parlare. 5, 4, 3, 2, 1. Piovono hamburger, non polpette ma hamburger. Succede in Cina, a Shanghai, dove gli hamburger di McDonald's vengono consegnati da droni. È una collaborazione tra il colosso americano del fast food e un'azienda che si chiama Meituan Drone, che ha inaugurato una rotta appunto di consegna. Il sistema è completamente automatizzato, quindi comandi il tuo hamburger sulla piattaforma di Meituan Drone. Il personale di McDonald's deposita l'hamburger in una stazione intelligente, dove viene prelevato da un braccio robotico che lo carica su un drone che è pronto a partire. L'unica cosa, il drone non atterra direttamente a casa, ma in un punto di ritiro, dove il cliente va a piedi, scansiona un codice QR e può ritirare il proprio pasto. Tempo di consegna 10 minuti, in pratica ci metti di più a comprarlo che a mangiarlo. E allora, proprio per dirla tutta, per fare il rompiscatole fin dall'inizio, già mangi cibo che non è proprio sano, magari fare due passi almeno fino al fast food non sarebbe male. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, buon pomeriggio da Axel Belloni. Eccoci qua pronti a partire in questa puntata del giovedì con tante notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi, con alcuni colleghi che passeranno nel corso della giornata a salutarci o perlomeno a portarci ad anticiparci alcuni contenuti. Partiamo subito andando sulle strade però. In Ticino la circolazione si sta intensificando e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, nel Malcantone da Gravesano a Manno e da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Andiamo alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra rimane aperta. Infine, nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e i ritardi di una ventina di minuti. Andiamo nei Grigioni, sulla A13 tra Roveredo e Lo Stallo si circola su una sola corsia in direzione nord. Infine una segnalazione per i treni navetta a Goppenstein, alla stazione di carico dell'Oechberg, sono segnalate attese di mezz'ora. Allora, oggi lo abbiamo detto, ma lo facciamo questa premessona, diciamo che oggi è il 17 di settembre e oggi la quota di musica svizzera sulle reti della SSR è del 100%, voi lo sapete bene che musica svizzera ce n'è praticamente ad ogni ora nel palinsesto di Rete 1, di Rete 2, di Rete 3, ogni giorno durante i 365 giorni dell'anno in cui trasmettiamo, perché ovviamente la musica svizzera è un valore aggiunto delle nostre radio e della nostra società, della nostra realtà, ma oggi in particolare è una giornata in cui ci teniamo a ricordare l'importanza della musica svizzera. E allora, per quanto riguarda tutta la giornata, tutta la scaletta di Rete 1, Rete 2, Rete 3 è fatta da musica svizzera. E vedere così tanti brani che si susseguono quasi senza ripetizioni ci dà diciamo anche la misura di quanto valore abbia la musica svizzera e quindi in una giornata del genere ci rendiamo conto di quanta musica viene prodotta in Svizzera e a volte forse un po' ce ne dimentichiamo. Rete 1, Rete 2, Rete 3, ma lo ricordiamo, lo diceva anche Elisa Manca poco fa, anche in televisione con alcuni showcase, alcuni contenuti musicali speciali. Allora, fatta questa premessa, entriamo nel mondo quello delle notizie, ci entriamo con il nostro sommario e partiamo dal mondo, partiamo dalla Svezia. Ora è ufficiale, il centro-sinistra vince le elezioni parlamentari. Dopo 4 giorni di scrutinio c'è l'ufficialità, abbiamo detto appunto, il centro-sinistra ha superato di misura il centro-destra, quindi a Magdalena Andersson il compito di formare il nuovo governo. A testimonianza di una elezione che è stata tirata fino all'ultimo, il centro-sinistra, che è formato da socialdemocratici, sinistra, centro e verdi, ha totalizzato 176 seggi, solo
solo 3 in più del centrodestra, 173 seggi. In calo il partito di estrema destra dei democratici svedesi che puntava a entrare in governo. E ora, a proposito di governo, la leader dei socialdemocratici dovrà riunire almeno 4 partiti in una coalizione di parlamento per poi riuscire a formare un governo. Veniamo in Svizzera, parliamo di grandinate e di danni. Grandinata sull'altopiano da 1 miliardo di danni. Secondo l'Associazione Svizzera di Assicurazioni, la violenta grandinata del 28 agosto che ha colpito l'altopiano svizzero ha provocato danni per 1 miliardo di franchi, con oltre 100.000 veicoli danneggiati. I cantoni più colpiti sono stati Berna, Soletta, Argovia, Zurigo e Turgovia. Forti raffiche di vento, ma soprattutto appunto chicchi di grandine fino a 5 centimetri. Per avere un termine di paragone, questa grandinata, quella del 28 agosto sull'altopiano, ha provocato in termini economici il doppio dei danni, quindi 1 miliardo di danni rispetto alla grandinata del Locarnese del 2023. E chiudiamo questa carrellata di notizie arrivando da noi nella Svizzera italiana. A Lugano si vola per altri 30 anni, rinnovata la concessione fino al 2056. Il Dipartimento Federale Ambiente, Trasporti, Energie e Comunicazioni, il DATEC, ha rinnovato per altri 30 anni la concessione d'esercizio dell'aeroporto di Lugano, che da ieri sarà valida, la concessione, fino al 15 settembre del 2056. La decisione segue una serie di adeguamenti discussi dalla città di Lugano e dalla gestione aeroportuale per garantire gli standard federali ed europei di sicurezza e di efficienza. Il rinnovo arriva inoltre in una fase positiva per i conti dell'aeroporto di Lugano. Nel primo semestre del 2026 è stato registrato un avanzo di oltre 200.000 franchi e ora il municipio di Lugano punta a consolidare la gestione finanziaria e il ruolo strategico dell'aeroporto di Lugano per il Ticino. Eccoci qua che torniamo al 1978, apriamo questo nostro pomeriggio di musica svizzera in tempo reale con una delle canzoni del panorama musicale svizzero più suonate, di maggior successo, Patrick Juvet, I Love America.

0: una delle, possiamo dire, poche canzoni della musica svizzera che è riuscita ad arrivare in cima alle classifiche di mezza Europa, almeno non direi di mezzo mondo, ma di mezza Europa. Era il 1978, Patrick Juvet con I Love America. Allora, domani verso quest'ora esce una nuova puntata del Mondo là fuori. In queste settimane di nuovo palinsesto, cerchiamo di anticipare un po' anche i temi che vengono proposti dalla puntata del Mondo là fuori. Oggi ne parliamo ancora con Alan Crameri. Ben arrivato, Alan.
1: Grazie.
0: Allora, ricordo, poi tra l'altro sarà alle 13:30 sabato in diretta su Rete 1 la puntata. Allora, mi hai detto, quando ci siamo sentiti per insomma metterci d'accordo per questo intervento, parleremo di spray al pepe nella puntata. E sì, la domanda è: come mai proprio la scelta di questo tema?
1: Beh, perché in redazione c'è qualcuno che ha avuto la sensazione che nella propria cerchia di conoscenze ci fosse un aumento di persone che si è dotata di spray al pepe, quindi quella bomboletta di autodifesa, spray di autodifesa in caso di aggressioni avvenute, che possono avvenire negli spazi pubblici. Insomma, sullo sfondo evidentemente ci sono un po' le notizie che si sono sentite in queste settimane, in questa estate a Lugano, con aggressioni, anche con coltelli, che poi vanno contestualizzate, relativizzate. Le statistiche dicono un'altra cosa, perlomeno quelle finora registrate, che Lugano è la città più sicura della Svizzera fino alla fine del 2025. Però ecco, si sono sentite un po' di notizie in questa direzione, e allora abbiamo voluto verificare nell'episodio attuale di questo, del nostro podcast d'attualità Il Mondo là fuori, abbiamo voluto verificare: è proprio così? C'è un aumento di vendite? Chi compra? E poi soprattutto, si può fare qualcosa di sbagliato nell'utilizzo di questo spray al pepe? Perché non è un'arma, il porto è legale, ma ci ha detto il comandante della polizia della città di Lugano, non ogni utilizzo è legale, può esserci anche un utilizzo sproporzionato. Quindi ecco, affrontiamo un po' questi aspetti. Io accolgo nel podcast Giorgia Fontana, che è una collega che lavora alla redazione web e anche sui social, è molto attiva per i nostri canali e quindi ha molto la sensazione di quali possano essere i temi che sono sentiti, diciamo così, e abbiamo affrontato questo.
0: Lei, tra l'altro, ha nella borsa è una,
1: insomma, le ho chiesto evidentemente, ma tu ce l'hai,
0: e lei cosa ti ha risposto? Ce l'ha.
1: Lei ce l'ha e fa uno sbaglio che probabilmente fanno in molti: non l'ha mai provato. È giusto testarlo per una volta, perché se sei in una situazione di panico, di urgenza, diciamo così, non sai cosa fare con questo aggeggio poco utile.
0: Sì. E poi immagino anche nell'utilizzo ne esisteranno di varie tipologie, di varie potenze anche nella spraiata, e quindi appunto anche provarlo per capire quanto si possa, come dicevi tu prima, ci sono degli utilizzi che non sono proprio consoni, mettiamola così. No. Quindi a seconda di quanto è la potenza, è chiaro, in una situazione di panico uno non è proprio lucido, però almeno ha un'idea di quale oggetto ha per le mani.
1: Esatto, noi nella puntata, diciamo così, non facciamo proprio un'istruzione per l'uso dettagliata, okay. Non è neanche un consiglio a dotarsi di spray al pepe, non è neanche un consiglio a non dotarsi, diciamo così, però sono qualche informazione, spero utile, per capire cosa è giusto sapere. E tra le cose che magari ci tengo a dire già adesso, anche per chi non ascolterà l'episodio, anche se l'invito è ad andare proprio sulla nostra applicazione domani pomeriggio, abbonarsi, mettere la stellina sul Mondo là fuori, così si viene avvisati con un piccolo annuncio ogni volta che c'è un episodio nuovo. Ecco, però posso anticipare che uno dei consigli è a non sopravvalutare questo spray al pepe, in modo che poi non evitiamo più le situazioni di pericolo, che col buon senso già ci direbbe: non passare da lì, evita, stai lontano. Ecco, quelle raccomandazioni restano valide anche se si ha uno spray al pepe in tasca, nella borsetta.
0: Certo, non è una sicurezza assoluta. Alan, ancora un paio di cose per quanto riguarda l'acquisto l'hai detto è legale. Immagino che anche lì ci sia chi si affida all'online piuttosto, sì, che chi va ancora nei negozi a comprarlo.
1: Sì, online, nei negozi, armerie spesso, esatto, in armerie spesso lo vendono. Il consiglio, anche online è possibile l'acquisto, come sempre questo è il buon senso che oramai dobbiamo aver sviluppato dappertutto, anche di fornitori seri, e informarsi. Ogni produttore ha le sue istruzioni, ci sono tutorial dappertutto, prendere un po' sul serio, ecco, se proprio si vuole fare un acquisto del genere, prendere un po' più sul serio di un semplice aggeggio di cui però non si conoscono i dettagli.
0: Certo, si spera ovviamente di mai doverlo utilizzare, ma giustamente certo, prenderlo sul serio nel momento in cui lo si acquista. L'ultima cosa, effettivamente c'è stato un aumento dell'utilizzo da chi avete intervistato o dell'acquisto?
1: Allora, sì, gli armatori dicono che c'è un aumento di acquisti già da un paio d'anni, in realtà forse nell'ultimo anno si è un po' accelerato, soprattutto donne, genitori che comprano per i propri figli, figlie, sì, soprattutto lo spray al pepe. L'aumento dell'utilizzo non si può dire, noi non possiamo dirlo perché non abbiamo dei dati e non si sa, è difficile registrarlo. Anche abbiamo le voci anche di ragazzi incontrati per strada a Lugano sul loro sentimento di sicurezza. Anche questo è un aspetto che affrontiamo poi nel podcast, ma l'invito ad ascoltare quello, su come le autorità cercano di reagire per far aumentare di nuovo, far tornare un sentimento di sicurezza più affine a quello che in fondo dicono le statistiche, cioè che Lugano è una città sicura.
0: Domani esce su tutti i portali di ascolto, streaming, podcast, è gratis la puntata del Mondo là fuori, mm-hmm, sul play della RSI si può ascoltare e la potete ascoltare anche non soltanto domani, e se invece volete ascoltarla per radio, ve lo ricordo, alle 13:30 sabato, questo sabato pomeriggio, si parla di spray al pepe, ma abbiamo capito anche di sentimento di sicurezza. Grazie Alan Crameri, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a te.

0: Questa sigla ci porta a Locarno Monti. Lisa Moser, buonasera, ben arrivata Lisa.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, facciamo un passo indietro, perché ne si parlava anche un po' in redazione, c'era chi diceva da me ha piovuto tantissimo la notte scorsa, chi invece diceva praticamente da me non ha piovuto assolutamente niente, poi leggevo le notizie, per esempio, che c'è stato anche qualche disagio al traffico ferroviario da Milano a Chiasso, perché a Como ha piovuto parecchio, ci sono stati anche alcuni allagamenti dei binari del treno. Ecco, venendo alla notte scorsa, dal punto di vista delle piogge, che cosa è successo?
1: Beh, la notte scorsa è passato un fronte freddo che ha appunto provocato alcuni temporali che sono stati estremamente locali, però anche piuttosto dove si sono verificati sono stati decisamente intensi. In particolare sul nostro territorio abbiamo avuto tre regioni che sono state un pochino più toccate: una è la zona della Valonsernone, una è il Mendrisiotto e una è, diciamo, tra la Leventina e la Valle di Blegno. Dove appunto questi temporali sono stati decisamente di forte intensità. Ad esempio Stabio abbiamo misurato 81 mm, anche a Mosogno sui 65 mm, e invece il temporale della Leventina è stato piuttosto rapido il passaggio, quindi delle intensità di pioggia sul breve periodo piuttosto elevate, mentre altrove effettivamente a livello di precipitazione ha fatto poco o niente. Ad esempio la stazione di Lugano ha misurato 0,5 mm, anche Locarno 0,4, quindi a distanza di pochi chilometri abbiamo veramente un gradiente elevato di quantitativi di precipitazione. Per quanto riguarda invece la previsione per le prossime ore, attualmente si è sviluppata una perturbazione secondaria, per così dire, verso il Mar Ligure, che sta facendo nuovamente aumentare gli afflussi di aria più umida verso il versante sudalpino, quindi nelle prossime ore è atteso un graduale aumento della nuvolosità e poi dalla notte nuovamente alcuni rovesci che poi proseguiranno anche nella giornata di venerdì, che quindi sarà al sud delle Alpi nuvolosa con appunto ancora alcune precipitazioni soprattutto nella prima parte della giornata, e poi avremo lo sviluppo di alcune schiarite e dalla serata le correnti ruoteranno gradualmente a nord-ovest, portando poi ad una stabilizzazione del tempo. Al nord delle Alpi invece la giornata trascorrerà all'insegna di tempo abbastanza soleggiato, anche se al mattino presto saranno presenti alcuni banchi nuvolosi che potranno disturbare un po' il soleggiamento, ma si dissolveranno rapidamente, mentre lungo le Alpi al nord la nuvolosità rimarrà più persistente, soprattutto verso i Grigioni sarà possibile anche qualche precipitazione. Per quanto riguarda le temperature, al sud avremo valori attorno ai 23 gradi, al nord attorno ai 20.
0: Grazie mille Lisa, sia per la retrospettiva di ieri notte, sia per le previsioni. Ti auguro buona serata e a presto.
1: Grazie altrettanto.

0: È il fischio di Sebalter, Hunter of Stars, dal 2013, era stata poi la canzone che ci aveva portato come Svizzera italiana all'Eurovision Song Contest di quell'anno. Allora, 16:58, tra un paio di minuti l'informazione delle 17, facciamo in tempo ancora a dare un aggiornamento su una notizia che abbiamo dato ieri. Ieri avevamo dato l'annuncio di questa truffa informatica ai danni di Revolut, Revolut che punta, ed è in alcuni paesi già una banca effettiva, in realtà emette carte di credito e prevede altri vari servizi di transazione. L'annuncio è che oggi è arrivata la richiesta di, tra virgolette, riscatto da parte dei criminali informatici, che chiedono 3 milioni di dollari di riscatto. Appunto, ieri la notizia che questi criminali, che fingendosi investigatori, hanno convinto la banca a fornire dati personali, dati che sono arrivati, sono dati di circa 680 clienti, non sono stati trafugati soldi da conti, ma si tratta di dati comunque sensibili, tra cui indirizzi, passaporti, conti e transazioni. Gli hacker, che fanno parte di un collettivo, il collettivo I'm Not a Villain, sostengono di aver rubato appunto questi dati personali e chiedono a Revolut 3 milioni di dollari in criptovaluta, in una criptovaluta in particolare le cui transazioni sono difficili da tracciare, motivo per cui sono stati chiesti, e il tempo stringe, nel senso che sono stati chiesti 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti i dati verranno venduti ad altri gruppi criminali. È un po' un percorso particolare, perché la richiesta è stata fatta pubblicamente. Normalmente gli hacker invece negoziano privatamente con le vittime dell'attacco e pubblicano poi i dati sul dark web in caso di mancato pagamento. In questo caso invece gli hacker hanno comunicato al Financial Times via Telegram proprio di questa richiesta di riscatto di fatto, e hanno poi comunicato che allo stato di stamattina non avevano ancora attivato le trattative con Revolut. Intanto appunto vedremo come andrà avanti la cosa. Revolut ha confermato che nessun fondo è stato toccato, ma sono stati trafugati altri dati sensibili. Ci ha portato alle 17 questa notizia, e quindi è arrivato il momento del notiziario.
1: Rete 1. In studio Fabiano Rizzi. Il Consiglio di Stato ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere. Questo per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Non sono bastate 3 ore di dibattito questa mattina per trovare un accordo, ci dice di più da Berna Giampaolo Driussi.
2: Fino a un certo punto aleggiava la possibilità di un rinvio del dossier sia in commissione o al Consiglio federale.
3: Hintergrund gebe ich uns gerne oder die Möglichkeit, das hier jetzt einmal auszuprobieren, und ziehe meinen Antrag zurück.
4: Ich ziehe meine Minderheit 3 zurück.
2: Qui due deputati di PLR e Centro, Andrea Caroni e Pirmin Bischoff, che hanno ritirato le loro rispettive proposte di rinvio al governo per dare una possibilità alla cosiddetta Lex UBS, mosse che hanno così lasciato sul tavolo 3 varianti su cui si è poi discusso. La prima, quella del Consiglio federale, prevede la copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. Per UBS significherebbe un rialzo di 9 miliardi di dollari fra capitale sociale, riserve e utili. La seconda vede scendere questa copertura al 90%, l'onere si abbasserebbe di conseguenza a 5 miliardi di dollari. La terza è quella sortita dalla commissione preparatoria, accusata di aver ceduto al lobbying dell'istituto. Prevede una copertura con 50% di capitale proprio, attualmente i requisiti minimi sono del 45%, col restante 50% da garantire con obbligazioni AT1 convertibili meno solide.
5: La sola réponse possible c'est de suivre notre Conseil fédéral.
6: Nimmt man die internationale Wettbewerbs.
2: Qui qualche passaggio del dibattito fra la sinistra, che ha sostenuto la linea dura Keller-Sutter, e la destra più attenta alla necessità di avere un istituto forte che non perda competitività con paletti troppo stretti che facciano scappare gli azionisti.
1: In Ticino, nel processo a carico dell'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, la procura ha chiesto 9 anni di detenzione, una pena pecuniaria di 2.400 franchi più un trattamento ambulatoriale. Bernardi è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che gli doveva affitti in arretrato. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, lo avrebbe aggredito e qualche giorno dopo avrebbe dato fuoco al suo garage. Bernardi è accusato anche di diffamazione nei confronti confronti del sindaco di Bissone Andreino Incerti per un paio di articoli apparsi sul Mattino della domenica. La legale di Bernardi chiede il proscioglimento da tutte le accuse, la sentenza probabilmente domani. La polizia bernese lunedì ha fermato un veicolo sospetto a Tavan, nel Giura bernese. Il mezzo era stato segnalato agli agenti dall'Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. A bordo oltre 8,5 kg di cocaina del valore di diverse centinaia di migliaia di franchi. Il conducente, di 30 anni, sospettato di aver trasportato la droga dalla Spagna, è stato posto in custodia cautelare. La Commissione europea ha adottato la EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta, che dovrà essere negoziata con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, vieta l'accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni, la proposta prevede l'accesso attraverso mini account creati e controllati da un genitore e utilizzati con contatti limitati per non più di un'ora al giorno. Spetterà inoltre alle piattaforme provare che i loro prodotti sono sicuri. Il Congresso americano ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo quello già dato dal Senato a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Consentono inoltre a Trump di imporre dazi fino al 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese mattino nuvoloso con qualche precipitazione al sud e sui Grigioni, seguito da schiarite. Le temperature massime raggiungeranno i 23 gradi.
0: Le 17:05 minuti, di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati da Axel Belloni in una giornata speciale che suona così.
7: Rete 1. Giornata della musica svizzera.
0: Ebbene sì, il 17 di settembre, la giornata della musica svizzera. Stiamo ascoltando solo musica svizzera, lo facciamo con grande piacere su tutte le nostre reti radio, rete 1, rete 2, rete 3, per le 24 ore di oggi. Allora, tra poco andiamo a Coira per la puntata di domani, che sarà in esterna di Modem, ma prima di fare tutto questo vediamo un po' che traffico c'è sulle strade. Sulla rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo invece che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 1 km e i ritardi di circa 10 minuti in direzione del Ticino.

0: Roller Coaster, la voce è quella di Veronica Fusaro, una voce che abbiamo sentito all'Eurovision Song Contest quest'anno perché è stata la nostra rappresentante e prima di andarci è stata anche dalle nostre parti per uno showcase. E tra l'altro, a proposito di contenuti legati alla musica svizzera, proprio lo showcase di Veronica Fusaro verrà riproposto questa sera alle 19:30 su RSI La 2. Domani mattina invece in televisione e soprattutto in radio su Rete 1 alle 8:30 come sempre la puntata di Modem, l'ho anticipato pochi minuti fa, che sarà però in esterna da Coira, quindi troviamo la nostra Agata Galfetti. Buonasera Agata, ben ritrovata.
1: Buonasera Axel, buonasera a tutti. Hai detto bene, sono in trasferta a Coira, siamo qui perché ci occuperemo di una votazione, della votazione di domenica 27 settembre, perché nel Canton Grigioni gli elettori, i votanti grigionesi sono chiamati a rispondere a una domanda: volete concedere il diritto di voto ai 16 e 17 anni per quanto riguarda le votazioni ed elezioni cantonali e comunali? Se dovesse passare questa proposta, il Canton Grigioni diventerebbe il secondo cantone svizzero a concedere appunto il diritto di voto ai 16-17 anni. Fin qui insomma c'è stato soltanto il Canton Glarona nell'ormai lontano 2007, quindi diciamo una votazione molto sentita con tanti interrogativi. Uno su tutti è: ma sono abbastanza maturi i 16-17 anni per esprimersi per quanto riguarda votazioni ed elezioni cantonali e comunali? E quindi domani ne parleremo con due politici schierati evidentemente sui fronti opposti. Dimmi Axel.
0: No, volevo dire, potrebbe essere quella del 27 settembre una delle ultime votazioni in cui saranno i maggiori di 18 anni in questo caso a decidere il destino di quelli di 16-17 se dovesse passare. Al di là di questo volevo chiederti, l'hai detto ma ripetiamolo bene ancora una volta, si tratta evidentemente di una votazione cantonale e quindi dovesse passare, gli elettori sedicenni e diciassettenni potrebbero votare soltanto su temi cantonali
1: e comunali,
0: esatto, non federali.
1: E in più c'è un altro distinguo: potrebbero eleggere ma non venire eletti. Per essere eletti bisognerà aspettare il compimento dei 18 anni. Tra i tanti interrogativi, un po' quelli che vi dicevo prima sulla maturità di questi giovani elettori, anche un'altra domanda: se è questa la strada giusta per finalmente svecchiare la politica svizzera. Sappiamo che insomma l'età media dei politici nei consessi federali ma anche cantonali e comunali insomma supera almeno perlomeno i 45 anni, ma poi più andiamo in alto nelle cariche più sono anziani insomma i politici svizzeri, quindi questa potrebbe essere anche la chiave per svecchiare la politica. Ti dicevo prima Axel, avremo due ospiti, sì. Si tratta di Luca Fanconi del comitato direttivo dei giovani del centro per il Canton Grigioni, giovani del centro che hanno proprio spinto loro su questa proposta, e sull'altro fronte avremo Mirko Lanfranchi che è rappresentante dell'UDC Valposchiavo, UDC che insieme al Partito Liberale Radicale Grigionese sono contrari a questa proposta.
0: Il voto nel Canton Grigioni ai 16enni e 17enni, tema in votazione nel Canton Grigioni domenica tra 10 giorni, quindi il 27 di settembre, al centro della puntata di Modem di domani mattina da Coira con Agata Galfetti e i suoi ospiti. Agata, grazie mille, buon lavoro e buon ascolto.
1: Grazie a te e buona serata.

Musica svizzera, ma anche una notizia molto svizzera, quella sulla quale ci soffermiamo ora. Parliamo di un prodotto, anzi di un frutto, che è un frutto di stagione. Parliamo delle prugne, che ne abbiamo tantissimi di pruni in Svizzera, di prugne svizzere ne possiamo trovare anche nei nostri supermercati, forse un po' meno quest'anno, perché il caldo, tra le varie conseguenze che ha e sta avendo, è che ha fatto anche male alla coltivazione, alle piantagioni di prugne svizzere. Già durante l'estate c'erano alcuni segnali da parte dell'Associazione Svizzera della frutta che il raccolto rischiava di non essere buono per quanto riguarda le prugne in Svizzera. Si prevedevano circa 3.600 tonnellate che si sarebbero potute raccogliere, in realtà se ne sono raccolte solo 3.200. Non è un risultato pessimo, non è un risultato ottimo, ma è un risultato al di sotto, come dicevamo, delle aspettative. Inoltre il problema è che una parte abbastanza importante del raccolto di prugne non è stata commercializzata, perché ci sono delle misure standard che devono essere rispettate per essere vendute. Allora, chiaramente, al di là del caldo, a pesare maggiormente è stata la mancanza d'acqua. In particolare una varietà che è molto svizzera, la varietà di prugne Fellenberg, che è una delle più vendute sul mercato svizzero, ha degli standard di grandezza, deve essere almeno di 3,3 cm di diametro per essere venduta, essere quindi ricevuta nei negozi e nei grandi supermercati. Quest'anno, a causa della siccità, meno acqua, il frutto, le prugne si sono sviluppate di meno e quindi sono rimaste più piccole, e una grossa parte è andata invenduta. In questo articolo in particolare viene intervistato un frutticoltore del Canton Vaud, che dice di aver dovuto buttare circa 20 tonnellate di prugne, perché aveva diviso in due sostanzialmente il proprio appezzamento, il proprio terreno con gli alberi da prugne. Una metà ha potuto irrigarla utilizzando acqua nonostante le limitazioni all'acqua, e questa quantità di prugne si sono sviluppate come dovevano e sono state vendute. L'altra metà del campo invece non ha potuto irrigarla, quindi le prugne hanno dovuto subire una mancanza d'acqua, si sono sviluppate di meno e quindi ha dovuto buttare tutto il raccolto, 20 tonnellate di prugne che ha dovuto vendere, non perché non buone, ma perché non conformi agli standard del mercato. Dicevamo, stagione non ottimale, ma in generale si registra anche un calo del consumo di questo frutto in Svizzera. Ne parla sempre l'Associazione Svizzera della Frutta, in particolare il vicepresidente, che è stato intervistato dai colleghi di RTS, dice che le nuove generazioni consumano sempre meno prugne e soprattutto si fanno sempre meno marmellate, meno composte, meno marmellate di prugne, e quindi è un prodotto, è un frutto che viene meno consumato. Dicevo, un raccolto non in linea con le aspettative, ma non pessimo. Allora, calcoliamo che quest'anno, appunto, dicevamo, sono state raccolte 3.200 tonnellate, nel 2022 3.400, nel 2023 2.200, quindi, e nel 2025 2.600. Quindi nel 2023 e nel 2025 il raccolto è stato ben peggiore rispetto a quello di quest'anno. Per ora l'anno migliore nella raccolta delle prugne degli ultimi anni è stato il 24, con 4.500 tonnellate raccolte. Ora chiaramente il futuro, come per altri frutti, anche per i coltivatori di prugne, si pone una domanda, cioè ci saranno estate sempre più secche, sempre più calde, meno acqua, e quindi bisogna mantenere comunque una produzione elevata, perché si tratta di un frutto tipicamente svizzero e di un prodotto tradizionale svizzero. E poi c'è un'altra domanda ancora: abbiamo detto, una parte del raccolto non è che è stata buttata perché non era buona, ma è stata buttata perché non aveva le dimensioni che il mercato richiede. Ora il mercato dovrebbe adeguarsi, dovrebbero abbassarsi gli standard di vendita, perché anche i frutti risentono, diciamo, del caldo e della carenza d'acqua nel loro sviluppo. Sono sicuramente domande che l'Associazione Svizzera della Frutta e il mondo dei coltivatori di prugne, ma non solo, si dovranno fare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Altra canzone svizzera, questa è Soul Train, ed è una collaborazione tra Iris Monet e Ron Christopher Jones.

Soul Train. Noi saliamo su un treno che ci porta a Berna, dove si è discusso e finalmente ci siamo, si è arrivati ad una, diciamo, ad un accordo per quanto riguarda l'accordo commerciale tra Svizzera e Mercosur. Se ne sta parlando tanto perché il tema è stato discusso ampiamente e ha creato dibattito alle Camere federali. Ora è stato superato l'esame del Parlamento. Ne parliamo un momento per capire perché è così importante questo accordo e in cosa consiste. Allora, la Svizzera, insieme ad altri membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio, che è, oltre alla Svizzera conta la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, ha firmato un accordo commerciale con i paesi del Mercosur. Sono 4 paesi sudamericani, sono il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay. È un accordo che si discute da tempo, dal 2017 l'Associazione Europea di Libero Scambio e i paesi del Mercosur stanno intavolando negoziati, nel 2025 l'accordo è stato firmato e ora si tratta di applicarlo a livello nazionale, motivo per cui è all'esame del Parlamento. È un accordo importante perché ha numeri importanti. Paesi del Mercosur, questi 4 paesi sudamericani contano 260 milioni di persone, quindi è un mercato potenzialmente molto interessante per esportare e quindi vendere prodotti svizzeri. L'obiettivo di questo accordo è, dalle due parti, facilitare scambi commerciali, ma per quanto riguarda la Svizzera, aprire il mercato sudamericano alle aziende svizzere e soprattutto non rimanere indietro rispetto all'Unione Europea, che ha già firmato un accordo con i paesi del Mercosur. Giusto per fare qualche numero, si stima che appunto facilitando gli scambi si potrebbe arrivare ad un risparmio di circa 150 milioni di dazi per l'economia svizzera. Chiaramente in cambio la Svizzera dovrebbe autorizzare l'importazione di alcuni prodotti proprio da questi paesi dell'America Latina. Dicevamo, accordo che è stato firmato, la discussione però ha creato parecchio dibattito perché soprattutto il mondo contadino si è mostrato fin da subito contrario a questo accordo, il mondo contadino che teme e temeva una concorrenza a basso costo di prodotti che venivano dal mondo agricolo e dell'allevamento dal Sud America. Più favorevole invece il mondo dell'industria, che così potrebbe esportare più facilmente verso il Sud America. È una questione che si discute da tanto tempo perché a giugno il Consiglio nazionale ha bocciato una prima volta il testo dell'accordo. Ieri invece, dopo un lungo dibattito, il Consiglio nazionale ha approvato l'accordo, che questa mattina è stato ratificato dal Consiglio degli Stati. Per questo dicevamo che ha passato, diciamo, l'ostacolo del Parlamento. Per passare sono state comunque concesse delle misure compensatorie, soprattutto al mondo contadino, che era contrario. Circa 480 milioni di credito di investimento che andranno a compensare eventuali perdite per i contadini. Chiudo dicendo che non è soltanto una questione contadina l'accordo con il Mercosur, ma è anche una questione che ha risvegliato, diciamo, gli ambienti ambientalisti, che volevano in particolare includere nell'accordo un divieto di importare qualsiasi tipo di prodotto proveniente dai paesi del Mercosur, prodotto che fosse generato, diciamo, dalla deforestazione. Sappiamo che ampie fette, soprattutto della foresta amazzonica, quindi anche nei paesi Mercosur, vengono sacrificate per far spazio a pascoli intensivi o a alcuni tipi di colture. È una richiesta che è stata respinta, motivo per cui proprio l'Alleanza contro la deforestazione delle foreste pluviali ha già promesso che lancerà un referendum in Svizzera. E quindi, sì, dicevamo, la questione per il momento è chiusa a livello parlamentare perché l'accordo è stato ratificato a livello parlamentare, ma verosimilmente l'ultima parola ce l'avremo noi cittadini e cittadine, perché sull'accordo Svizzera-Mercosur probabilmente andremo a votare proprio per questo referendum.

0: Si chiama Nadine Carina, questa artista che abbiamo appena sentito viene da Locarno e questa è Where I Love, in questa giornata dedicata, lo ripetiamo ancora una volta, interamente alla musica svizzera. Parliamo di sport, non solo svizzero, ma tanto svizzero, lo facciamo con Paolo Laurenti, ben arrivato.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, partiamo dalla nazionale, che più svizzero di così non c'è. Sono arrivate le convocazioni della nazionale di calcio.
1: Sì, Mona Diakhin lo aveva già detto il giorno dopo l'eliminazione ai quarti di finale contro i mondiali. I prossimi appuntamenti della nazionale saranno anche in chiave futura, cercando di avere un ringiovanimento dei ranghi, e infatti ci sono delle novità, l'attesissima convocazione meritatissima aggiungerei di Boteli, sì. L'attaccante del Sion che ritrova un giocatore in nazionale dopo 13 anni, l'ultimo era stato Gelson Fernandez, poi c'è anche Brički che sta trovando spazio insomma in Serie A con il Parma, e poi ci sono alcuni ritorni, c'è Bairami, ex Lucerna, ora gioca in Portogallo, poi c'è Atekame che sta facendo molto bene a Lione, giocatore che è passato dal Milan al Lione, sta davvero comportandosi bene, e poi l'ultimo è Alvin Sanchez dello Young Boys, che erano già stati convocati ma dopo ai mondiali avevano dovuto guardare la Svizzera alla televisione. Quindi per le partite di Nations League ci sarà una pausa un po' più lunga quest'anno, non più due partite a settembre, due a ottobre e due a novembre, ma quattro a cavallo tra settembre e ottobre, tra Scozia, Macedonia del Nord e Slovenia.
0: Quindi ci si ferma un po' più a lungo rispetto, esatto, si è deciso, esatto, di fermarsi un po' di, sì, più, ma una volta sola.
1: Esattamente, due dopo ancora, sì, due partite avanti a novembre. Sì.
0: A proposito, rimaniamo nel mondo del calcio, stasera guardiamo League. Comunque con un occhio l'Europa League.
1: Sì, stasera tra l'altro ci sarà anche la diretta su RSL 2 di una partita, Beşiktaş-Marsiglia, poi tra le grandi partite o tra le grandi formazioni impegnate stasera c'è anche la Juventus contro gli olandesi del Nek Niemengen, e è la seconda parte di una prima giornata di Europa League che ieri appunto aveva portato già alcune squadre in campo.
0: E poi sostanzialmente aspettiamo il weekend, nel senso che aspettiamo l'hockey di domani.
1: Sì, oggi è giornata di vigilia, domani l'Ambrì debutta in casa contro il Rapperswil, domani invece il Lugano sarà impegnato nella prima trasferta a Kloten, nella speranza evidentemente che le ticinesi possano continuare a fare punti come hanno fatto al debutto, l'Ambrì vincendo i rigori contro la Joie, il Lugano guadagnando la posta piena contro il Servette. Non ci dovrebbero essere grossi stravolgimenti di formazione, come abbiamo riportato anche nell'edizione delle 12.30 di Rete 1 Sport. Stasera inizia anche la Swiss League, tra l'altro con la formazione ticinese impegnata, i Bellinzona Snakes che affrontano in casa il Basilea.
0: Grazie Paolo per queste notizie sportive, buon lavoro a te e alla redazione.
1: A più tardi. Coda 6 di sera.
0: Come sempre, ciao. Dopo 6 di sera, buona serata, buon lavoro. Adesso andiamo velocemente sulle strade. Per aggiornarci sulla situazione da Bien c'è Daniele De Mattè. Buonasera Daniele, com'è la situazione sulle strade?
2: Buonasera a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. Sulle nostre strade anche stasera il traffico pendolare è intenso su tutti i principali assi viari, ed in particolare segnaliamo forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sulla A24 Stabio Mendrisio in direzione di Stabio, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, da Castagnola verso la dogana di Gandria e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Infine la situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono tuttora segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta.
3: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, in questo spazio di solito raccontiamo qualcosa che non è proprio di tempo reale, proprio di stretta attualità, ma un fenomeno che magari sta balzando in queste settimane, in questi mesi, agli onori della cronaca. Parliamo di quelle bevande, faccio qualche nome, parto da quelle complicate. Mate, kombucha, acque vitaminiche. Sono bevande sostanzialmente svizzere che piano piano stanno spodestando dal mercato i classici marchi di bibite gasate, ma anche in parte gli alcolici. Ne hanno parlato i colleghi di RTS in un reportage e sono andati in quei locali in Svizzera che già stanno cambiando la propria offerta e stanno appunto di fondo abbandonando o togliendo dai propri scaffali le bibite gasate classiche per sostituirle appunto con questi nuovi prodotti svizzeri. Come mai? Allora, quali sono le ragioni alla base di questa scelta? Da una parte la scelta di questi locali di vendere prodotti locali, quindi una visione più locale per esempio della ristorazione. Dall'altra parte però c'è un discorso un po' più ampio legato al cambio di abitudini dei consumatori stessi. Si bevono meno alcolici, lo diciamo oramai da parecchio tempo, lo dicono anche i numeri nel consumo per esempio di vino, nella produzione del vino. E altra questione, nel cambiamento delle abitudini si legge molto più spesso ciò che c'è sull'etichetta dietro la lattina, magari rispetto a 10, 15 o 20 anni fa. Deve essere bisogna essere convinti, insomma, coloro che vendono questi prodotti svizzeri sostituendoli ai prodotti classici della grande distribuzione devono essere convinti di questa scelta, perché sempre in questo reportage si racconta che rispetto per esempio alla vendita di una bibita classica come potrebbe essere una lattina di Coca-Cola, vendere una lattina di mate prodotto in Svizzera, di kombucha prodotto in Svizzera, per il venditore implica un margine di guadagno decisamente minore. È il boom, siamo nel pieno del boom delle cosiddette bevande funzionali, che sono proprio quelle che citavo, le acque vitaminiche, i mate, i kombucha, cioè bevande funzionali perché? Perché non sono solo bibite che hanno la funzione di dissetare, ma vengono bevute per obiettivi specifici. Fornire più energia, più vitamine, più fibre, più proteine, fino a un maggior benessere della flora intestinale. Entro il 2029 si stima che le bevande funzionali, questo tipo di bevande, potrebbero raggiungere un valore di mercato globale, a livello mondiale, di 243 miliardi di franchi, l'equivalente di 243 miliardi di franchi. Dicevamo, dall'altra parte sono in calo i consumi di bibite classiche, bibite zuccherate, bibite gassate. Un'azienda in particolare è stata interpellata, un'azienda che da anni è attiva nella distribuzione di bevande anche gasate, e parla di un vero e proprio esplosione di questo fenomeno negli ultimi 5 anni. Queste nuove linee di bibite analcoliche sono esplose negli ultimi 5 anni. In particolare ad avere maggiore successo sono due tipi di bevande. Da un lato ci sono le acque vitaminiche, le cosiddette Focus Water, magari le avete viste perché sono sugli scaffali dei grandi supermercati. Dall'altra parte le bevande a base di mate. E da questo punto di vista non possiamo non citare un esempio, il Tony Mate, che è un marchio che in questi anni più di altri simboleggia l'ascesa di questo nuovo tipo di bevande. In 5 anni è riuscito a imporsi nel settore dei mate, ma anche nei supermercati, nei festival, nelle manifestazioni sportive in tutta la Svizzera. E questo grazie, bisogna dirlo, ad un'azione di marketing che per certi versi ricorda il modello Red Bull dei primi anni, come insomma la pubblicità e gli eventi pubblicizzati da Red Bull sono simili a quelli che oggi vengono pubblicizzati da El Tony Mate. Piccola postilla sul Tony Mate: sponsorizza molti eventi svizzeri, è molto presente in Svizzera, ma in realtà viene prodotto in Austria. Andiamo invece su un altro prodotto che però ci dice che questi prodotti, queste nuove bibite, possono essere sia prodotti a livello industriale sia venire da realtà piccole. È il caso di Supernatural Club, che è un'azienda vodese che è nata nel 2014, ha iniziato a produrre cola alternativa, diciamo, delle delle cola alternative, degli infusi, delle limonate, e nel giro di qualche anno è cresciuta del 35%. Ogni anno è cresciuta del 35% pur riuscendo a mantenere la produzione in Svizzera. Due piccole postille. Allora, una, le bevande vitaminiche sono acque con aggiunta di zuccheri in parte, ma soprattutto di vitamine. Il mate ricorda per certi versi la bevanda, l'infuso molto diffuso in Sud America, però con l'aggiunta di una parte di zuccheri, in parte viene gassato. Il kombucha, che ho citato prima, è una bevanda fermentata a base di tè zuccherato, che è leggermente frizzante e nasce, diciamo, grazie ad una coltura di batteri o lieviti. La domanda finale con cui chiudiamo è: in futuro questi prodotti spodesteranno, per intenderci, la Coca-Cola in Svizzera? Viene fatto in questo reportage il paragone con le birre artigianali e viene detto: le birre artigianali una decina di anni fa erano in espansione nettissima, ora la vendita delle birre artigianali si è assestata. Ecco, viene paragonato il mondo di queste nuove bevande al mondo delle birre artigianali. Siamo nel pieno del boom di queste bevande, di queste acque vitaminiche, di questi kombucha, di questi mate. Ora è il boom. Tra 5 o 10 anni probabilmente il settore si stabilizzerà, alcuni marchi si consolideranno, altri invece andranno sparendo, e quindi anche la vendita di questi prodotti andrà comunque stabilizzandosi. In ogni caso siamo nel pieno del boom di queste che, se vogliamo usare un'etichetta, sono le bevande funzionali. Bevande funzionali che vanno fortissimo in Svizzera, lo avrete visto anche negli scaffali dei supermercati, e quindi proprio perché siamo nel pieno di questo boom abbiamo voluto capirne un po' di più.

Brandon James con Wish You Well alle 17:48. Allora, diamo un'occhiata a quali sono i temi in pagina sui principali portali a quest'ora. Come sempre partiamo dalla Svizzera italiana per poi allargare lo sguardo al resto della Svizzera, al resto del mondo. Allora, partiamo quest'oggi da partiamo dal Corriere del Ticino che, come altri portali, come noi ovviamente, come RSI, seguiamo gli avvicinamenti, gli sviluppi alle cantonali 2027. È stata presentata la lista anche della sinistra, una lista composta da PS, Verdi e MPS, che correrà ad aprile 2027 per il Consiglio di Stato. Dopo ieri l'annuncio in serata della lista congiunta per quanto riguarda la destra, quindi per quanto riguarda Lega e UDC, oggi l'annuncio dei nomi e della lista per quanto riguarda la sinistra, per quanto riguarda, dicevamo, PS, Verdi e MPS, uniti ma con sensibilità diverse per dare un'alternativa al Ticino. Questa è una delle dichiarazioni estrapolate dalla conferenza stampa, appunto, in cui è stata presentata la lista. Andiamo sulla regione, la regione che torna, l'abbiamo detto in apertura, ma ribadiamo la notizia sul rinnovamento, sulla concessione federale rinnovata per 30 anni a Lugano Airport, quindi all'aeroporto di Lugano. Decisione positiva che offre allo Scalo una prospettiva di lungo periodo e consente alla città di Lugano di proseguirne lo sviluppo. Andiamo su Ticino Online, una notizia che viene riportata in realtà anche dal Corriere del Ticino, che ci porta nel Mendrisiotto, più precisamente all'Acqua Park California di Balerna, al California di Balerna, che almeno per il momento ha chiuso i battenti e da questa mattina sulla porta ci sarebbero i sigilli. L'annuncio di sospensione dell'attività di questo, che è un centro, diciamo, balneare con scivoli e piscine ma anche una palestra, è arrivato, e lo si legge anche sul profilo social proprio dell'Acqua Park California di Balerna, dove si legge questa frase: in questo momento l'attività è sospesa, stiamo cercando la strada migliore per tornare, grazie a chi ci è stato vicino. Quindi di fatto una finestra per una possibile riapertura viene concessa, ma senza indicare tempi e modalità. Resta da capire cosa succederà agli abbonati e a coloro che hanno già pagato gli abbonamenti. Non è stata comunicata, perlomeno dalla palestra, dal centro, alcuna procedura per ottenere un eventuale rimborso. Nessuna reazione per ora c'è da parte dei responsabili. Ancora, per quanto riguarda la stampa locale della Svizzera italiana ticinese, riferiamo questa notizia: riapre la funicolare del Ritom da domani, dopo l'esplosione che purtroppo è costato la vita a due operai all'interno della vecchia centrale idroelettrica del Ritom. Un paio di giorni dopo la chiusura della funicolare del Ritom

che dovrebbero esserci a Basilea a dicembre 2027, ma che rischiano di saltare a causa di carenze di budget. Mancano sponsor, mancano fondi per circa 2 milioni di franchi per coprire il budget, e il tempo stringe perché 1,2 milioni di questi 2 milioni ancora mancanti dovrebbero essere garantiti entro la fine di questo mese di settembre. Un evento grosso, ovviamente, gli europei di nuoto in vasca corta, che dovrebbero tenersi alla St. Jakobs Halle di Basilea, ripeto, dicembre 2027, un evento da quasi 8 milioni di franchi, con i migliori, diciamo, nel mondo del nuoto, tra cui anche il nostro Noè Ponti. Mancano però sponsor. È stato interpellato dal Blick anche il presidente di Swiss Aquatics, il quale dice che secondo lui il nuoto è ancora percepito come uno sport di nicchia che attira poche aziende che vogliono investire per delle sponsorizzazioni, nonostante sia, questo lo dice lo studio Sport Svizzera 2026, tra le 5 discipline più praticate dagli svizzeri e dalle svizzere. Quali alternative sul piatto? Non ce ne sono molto. Ridimensionare gli europei non è un'opzione, anche perché non ridurrebbe sensibilmente i costi che sono fissi. L'affitto della St. Jakobs Halle, l'installazione di piscine temporanee sono quelli, indipendentemente dalla lunghezza, diciamo, del periodo di questi europei di nuoto in vasca corta, che evidentemente sono una grande opportunità per il nuoto e per lo sport nel nostro paese. Chiudiamo andando rapidamente sulla stampa estera. Peschiamo dalla BBC, che torna ancora una volta sulla questione Canada e Unione Europea, dopo l'annuncio ieri della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di voler accogliere il Canada come membro associato, quindi di fatto di stringere rapporti e collaborazioni di alto livello tra l'Unione Europea e il Canada. Oggi è stata la volta della reazione del Canada, che ovviamente accoglie con favore la proposta dell'Unione Europea, e ha parlato il primo ministro canadese Mark Carney, anche alla luce dei rapporti tesi che ci sono con l'attuale maggiore partner commerciale del Canada, che rimangono gli Stati Uniti, con il quale, come dicevamo ieri, i rapporti al momento risultano tesi. E peraltro c'è stata anche una reazione un po' stizzita da parte degli Stati Uniti e di Trump a questo accordo tra Unione Europea e Canada. Erano alcune notizie che abbiamo pescato nella nostra rassegna dal mondo del web alle 17:54. Proseguiamo con la musica svizzera. Questa è The Dark Side of Our Minds.

0: dal lato scuro dei nostri pensieri saliamo sulle vette altissime.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa.
2: Chi ha parlato?
0: Perché ci porta lì la nostra frase di oggi. Oggi sono tornato dove insieme a Günther abbiamo visto per la prima volta il Nanga Parbat. La frase di oggi è di Reinhold Messner, alpinista, una celebrità ovviamente nel mondo della montagna, una frase detta oggi nel giorno del suo 82esimo compleanno. Messner, che appunto 82 anni, è voluto tornare in Pakistan per arrampicarsi su quello stesso sperone di roccia dal quale 56 anni fa, nel 1970, insieme a suo fratello, è nato il sogno degli 8000. Un sogno nato dalla vista in lontananza degli 8126 metri del Nanga Parbat. Qui è iniziato tutto e per me il Nanga Parbat è diventato molto di più di una semplice montagna, anche perché proprio in quella spedizione del 70 sul Nanga Parbat Reinhold Messner perde suo fratello Günther. Dopo la vetta Günther viene travolto da una valanga mentre scende, Reinhold sopravvive quasi per miracolo, arriva al campo base dopo 6 giorni, ma soprattutto viene a lungo incolpato di aver abbandonato suo fratello, e ovviamente quella montagna ha un sapore diverso per lui. Per i fratelli Messner il Nanga Parbat è stato solo l'inizio di un sogno, il sogno di conquistare tutti gli 8000, un'impresa che porterà a termine solo Reinhold, il primo nella storia. Vi saluto sulle previsioni del tempo, tra pochi secondi l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera, prima appunto le previsioni meteo per domani venerdì, al sud sarà nuvoloso e al mattino ancora qualche pioggia, in seguito schiarite, al nord abbastanza soleggiato con qualche banco di nebbia la mattina sull'altopiano, verso i Grigioni più nuvoloso e al mattino qualche pioggia, temperature al sud fra 16 e 23, al nord tra 10 e 20.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: 3 ore di dibattito non sono bastate per la prima decisione parlamentare sulla cosiddetta Lex UBS. Al Consiglio degli Stati si andrà avanti anche la prossima settimana a discutere del progetto governativo voluto dopo il tracollo di Credit Suisse, che punta a rafforzare il capitale proprio delle banche sistemiche, ovvero quelle troppo grandi per fallire. Buonasera, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Stasera inizieremo da Berna per passare poi alla politica ticinese con i partiti e le loro alleanze in vista delle elezioni per il Consiglio di Stato il prossimo anno. Da una parte PS, Verdi, MPS, che oggi hanno ufficializzato la loro lista comune, dall'altra l'intesa Lega e UDC che fa un passo avanti dopo il sì ieri sera dell'assemblea leghista, un via libera che l'UDC però per ora non commenta, lasciando intravedere che forse qualche questione ancora aperta c'è. A dominare la pagina estera il discorso del premier canadese Mark Carney, con cui viene sancito l'abbraccio tra Unione Europea e Canada, che potrebbe diventare un membro associato dell'UE, ancora tutto da capire cosa questo significhi. Ci occuperemo poi di un processo aperto oggi a Zurigo a carico di un giovane cinese che 2 anni fa aggredì a colpi di coltello un gruppo di bambini dell'asilo, un attacco pianificato con l'intelligenza artificiale.
5: Al momento non abbiamo evidenze dirette di ChatGPT come generatore o come istigatore, però possiamo dire che sicuramente ChatGPT diventa un facilitatore nelle persone che hanno magari un'intenzione e si aiutano con il bot a affinare questa loro intenzione.
4: Sentiremo il parere di un criminologo, Stefano Caneppele, e in coda a questa puntata avremo anche un piccolo dibattito su uno dei temi in votazione il prossimo 27 settembre. Parliamo del progetto Fortezza, il piano di valorizzazione dei 3 castelli di Bellinzona. È slittata mercoledì prossimo la decisione del Consiglio degli Stati sulla nuova regolamentazione in materia di fondi propri per le grandi banche. Si tratta, lo ricordiamo, della misura più importante della revisione del dispositivo Too Big to Fail, troppo grande per fallire, per scongiurare una nuova crisi Credit Suisse. I lavori sono stati sospesi a fine settimana, a fine mattinata, prima ancora dell'intervento di Karin Keller-Sutter. Allora, Gian Paolo Driossi da Berna, da dove iniziamo?
2: Dal fatto che si è delineato qualcosa, che si va avanti a legiferare, perché fino a un certo punto aleggiava la possibilità di un rinvio del dossier in commissione o al Consiglio federale.
6: Im Hintergrund gebe ich uns gerne oder die Möglichkeit, das hier jetzt einmal auszuprobieren und ziehe meinen Antrag zurück.
7: Ich ziehe meine Minderheit 3 zurück.
2: Qui due deputati di PLR e Centro, Andrea Caroni e Pirmin Bischoff, che hanno ritirato le loro rispettive proposte di rinvio al governo per dare una possibilità alla cosiddetta Lex UBS. Mosse che hanno così lasciato sul tavolo tre varianti su cui si è poi discusso. La prima, quella del Consiglio federale, prevede la copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. Per UBS significherebbe un rialzo di 9 miliardi di dollari fra capitale sociale, riserve e utili. La seconda vede scendere questa copertura al 90%, l'onere si abbasserebbe di conseguenza a 5 miliardi di dollari. La terza è quella sortita dalla commissione preparatoria, accusata di aver ceduto al lobbying dell'istituto. Prevede una copertura con 50% di capitale proprio, attualmente i requisiti minimi sono del 45%, col restante 50% da garantire con obbligazioni AT1 convertibili meno solide.
8: La sola réponse possibile è di seguire il nostro Consiglio federale.
2: Qui qualche passaggio del dibattito fra la sinistra che ha sostenuto la linea dura Keller-Sutter e la destra più attenta alla necessità di avere un istituto forte che non perda competitività con paletti troppo stretti che facciano scappare gli azionisti.
4: Ecco, lo hai detto prima, aleggiavano anche altre ipotesi, perché sono state scartate e quali chance hanno le opzioni rimaste sul tavolo?
2: Inizio dalla fine della domanda. La linea Keller-Sutter è quella con minori possibilità, restano quindi in gioco quella leggermente più morbida, su cui stanno convogliando i voti di chi non vuole far favori a UBS, e quella che non dispiace all'istituto, quella commissionale. La partita si gioca in seno a PLR e Centro, due partiti con esponenti non compatti né su una né sull'altra, e si è arrivati a questo scenario probabilmente con manovre molto tattiche, proposte sonda per captare le reazioni politiche, quindi eventualmente ritirarli in tempo, come è stato il caso, concentrandosi su tre vie che poi de facto, come detto, sono solo due perché le più praticabili. Non è un caso che esponenti del PS figurino come cofirmatari della proposta Keller-Sutter depotenziata, quella col 90% di capitale proprio. Questi deputati non ne hanno però fatto menzione nel loro intervento, sostenendo pubblicamente solo la linea più dura. Saranno giorni di pressione da qui a mercoledì prossimo, va però anche da ricordare che siamo alla prima Camera e che non sarà certo mancata anche una buona dose di speculazione, aspettando che sia magari poi il Nazionale a togliere le castagne dal fuoco.
4: Giampaolo Driussi da Berna, andiamo ora in Ticino, perché nelle ultime 24 ore si sono mosse parecchie cose in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. Da una parte la Lega dei Ticinesi, che ieri sera, dopo i botta e risposta delle ultime settimane, ha deciso di correre insieme all'UDC; dall'altra Partito Socialista, Verdi e Movimento per il Socialismo, che oggi hanno presentato la loro lista comune. In entrambi i casi stiamo parlando della corsa al Consiglio di Stato. Allora cominciamo dall'attualità di oggi, siamo quindi nell'area progressista e ce ne parla Alem Melchionda.
9: Mancano ancora 7 mesi al prossimo 11 aprile, ma le premesse ci sono tutte. Quelle del 2027 potrebbero diventare le elezioni più combattute e più incerte degli ultimi 40 anni. Da quel 10 aprile 1987, in cui l'allora PPD perse Fulvio Caccia e raddoppiare fu l'area di sinistra con il PST Rossano Bervini e il PSA Pietro Martinelli. Allora però i socialisti erano all'apice delle loro incomprensioni. Oggi per contro l'area progressista è riuscita a creare un'alleanza che si traduce con una lista unica per il Consiglio di Stato, composta da due PS, l'uscente Marina Carobbio Guscetti, la municipale di Locarno, Nancy Lunghi, due Verdi, Greta Ghising e Rocco Vitale, pescato dal Movimento Giovanile, e un MPS, il coordinatore Giuseppe Sergi. Cosa ha motivato a unire le forze? Lo dice il co-coordinatore dei Verdi, Marco Noi.
10: Ci uniscono anche determinati valori politici, perché sui temi sociali, sui temi ambientali, sui temi dei diritti c'è una sostanziale convergenza.
9: Una lista che vuole rafforzare la voce del fronte progressista, come ce lo spiega la co-presidente del PS, Laura Righet.
11: Unitaria perché seguiamo gli stessi obiettivi, abbiamo messo giù 15 punti per un'alternativa alla politica del centrodestra, ma allo stesso tempo un approccio pluralista, perché le differenze ci sono nel modo di comunicare, nel modo di interpretare le istituzioni. Pensiamo che questa però sia una ricchezza.
9: a guidare la lista una bussola, una sorta di documento programmatico. E come ci ha detto il coordinatore dell'MPS Giuseppe Sergi, tutto parte dai soldi.
12: La questione della politica fiscale radicalmente diversa è chiara, perché oggi non c'è nessun tema, piccolo o grande che sia, che non si scontri immediatamente con un problema di risorse. Non ci sarà nessun miglioramento che risponda ai bisogni fondamentali e ai problemi della gente senza una redistribuzione della ricchezza.
9: Fra gli altri punti, anche il sistema sanitario, la violenza di genere e la difesa dei diritti dei migranti. Più voci, dicevamo, per averla però si passa inevitabilmente dai numeri. Laura Righet e Marco Noi.
13: 1+1+1=2.
11: Questo non tocca a noi dirlo, lo sceglierà l'elettorato. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare l'area progressista a tutti i livelli istituzionali. Se da questo rafforzamento conseguirà un raddoppio, siamo pronti ad assumerci questo incarico, ma non direi che questo è il nostro obiettivo.
10: È un obiettivo, non bisogna girarci attorno.
4: Questo è quello che si muove dunque nell'area progressista. Ieri sera abbiamo invece appreso che con ogni probabilità ci sarà una sola lista anche a destra, grazie all'alleanza ritrovata tra l'UDC e la Lega dei Ticinesi. Alessandro Brogini, coordinatore dell'attualità regionale radio, abbiamo usato un'espressione ipotetica, anche se ieri il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, ha espressamente parlato di una lista unica per la corsa al Consiglio di Stato. Perché?
14: Lo abbiamo fatto perché oggi il presidente dell'UDC ticinese Marco Chiesa, avvicinato fuori dall'aula del Consiglio degli Stati a Berna dai corrispondenti del RSI a Palazzo Federale, ci ha detto di non volersi esprimere fino a quando non avrà tra le mani la lettera di intenti controfirmata dalla Lega e che l'UDC ha già sottoscritto. Quindi non si tratta solo di un vezzo, è metodo ed è sostanza. Il metodo è un documento, la sostanza è un accordo elettorale che comprende le cantonali con una lista comune, le federali e le comunali. Poi, solo in un secondo tempo, nel 2028, si cercherà di dare forma alla cosiddetta casa comune tra i due partiti, che resta al momento solo un orizzonte. Sentiamolo però dalle parole di Piccaluga.
15: Oggi parliamo di un accordo elettorale per la tornata elettorale 27-28, dopodiché nel 28 ci si siederà tutti assieme con uno spirito che sarà magari anche critico in certi aspetti e vedremo se questa casa comune nascerà o meno. Ma questo è un tema che in questo momento non ha nulla a che vedere con quello che sarà l'alleanza elettorale per la prossima tornata.
14: Allora, una lista unica e accordi per la corsa alle Camere federali il prossimo autunno e quella per le comunali in Ticino nella prossima primavera 2028. Al momento niente di più. In fondo è la conferma di quel che ci ha detto ieri, sempre a Berna, anche il presidente nazionale dell'UDC, Marcel Detling.
4: Ecco Alessandro, però dall'UDC Ticino i segnali che arrivavano fino a poche settimane fa erano altri.
14: Sì e no, fino alla rimozione del principale ostacolo alla lista comune, ovvero Claudio Zali, che è il quasi ex consigliere di Stato leghista, ormai in carica senza portafogli fino a fine mese, la porta dell'UDC era già stata definitivamente chiusa, fine. La decisione dell'UDC l'aveva presa senza minimamente curarsi di quel che si pensava in via Monteboglia. Dal momento che però in politica di definitivo non c'è nulla, anzi, senza Zali, Antonella Bignasca, che è la nipote del Nano, il fondatore del movimento di Via Monteboglia, si è presa la briga di suonare, di tornare a suonare a quel campanello ed è riuscita a strappare il nuovo accordo, il documento di intenti che, ci ha detto Piccaluga, Chiesa riceverà entro questa sera. Resta da capire come i due partiti si divideranno le 5 candidature possibili. 3 anni fa erano 3 leghisti, tra cui 2 uscenti, insieme a 2 UDC. Non è scontato che oggi sarà ancora così, anzi, perché ai blocchi di partenza gli uscenti, con l'arrivo dell'UDC Pietro Marchesi al posto di Zali e a fianco di Norman Gobbi, saranno uno per parte e l'UDC in Ticino è in ascesa, la Lega perlomeno in difficoltà.
4: Grandi manovre, grandi quesiti ancora aperti dunque, grazie Alessandro Brogini per aver fatto il punto sulle elezioni, la corsa alle elezioni cantonali dell'anno prossimo viste dal punto di vista delle alleanze a destra. L'attualità internazionale ci porta stasera soprattutto al Parlamento Europeo di Strasburgo, dove in tarda mattinata il primo ministro canadese Mark Carney ha tenuto un discorso con cui in sostanza sposa la proposta di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, di fare del Canada il primo Stato membro associato dell'UE, una formula altisonante e suggestiva, ma che non esiste nei trattati europei. Con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli cerchiamo dunque di capire di cosa si tratta.
14: Sì, cominciamo dalla presenza di Mark Carney, primo ministro canadese, come invitato speciale al Parlamento di Strasburgo. Ieri, per assistere al discorso programmatico della presidente della Commissione von der Leyen, oggi per rivolgersi direttamente agli eurodeputati. Un'occasione solenne volta a rappresentare lo slancio che Carney e von der Leyen intendono imprimere alle relazioni bilaterali, relazioni da portare ai massimi livelli possibili, come ha detto ieri la presidente, lanciando l'idea di fare del Canada il primo Stato membro associato dell'UE, una mano tesa che Carney ha colto al volo.
13: Canada welcomes this ambition.
14: Il Canada saluta questa ambizione. Posso dirvi che i sondaggi dicono che una schiacciante maggioranza di canadesi desidera legami più profondi con l'Europa. Un'alleanza per il futuro è un approccio positivo unico che definiremo insieme, costruendolo sulle nostre forze comuni e fondandolo sui nostri valori condivisi. Così Carney, interessante notare come il Premier abbia evitato disquisizioni sugli aspetti formali, Stato membro associato, alleanza per il futuro o via dicendo, ha invece esposto ciò che Ottawa mette sul tavolo e ciò che desidera dai 27.
13: Canada and Europe should secure our strategic autonomy.
14: Il Canada e l'Europa devono garantirsi un'autonomia strategica tramite una cooperazione approfondita in un'ampia gamma di capacità strategiche, inclusi i minerali critici, le capacità industriali militari, l'intelligenza artificiale, la sicurezza energetica, lo spazio e i pagamenti. Dovremmo muoverci verso un commercio digitale senza eguali in tutta una serie di prodotti non agricoli e un'ampia gamma di servizi, assicurare ai nostri popoli legami personali più stretti, permettendo ai nostri giovani di lavorare, studiare e vivere dove vogliono su ambo le sponde dell'Atlantico. Da notare dunque la volontà canadese di partecipare ai programmi europei quali Erasmus Plus e Horizon Europe, qualcosa a cui anche la Svizzera tiene molto, la disponibilità a cooperare coi 27 sui minerali strategici, di cui il Canada è ricco e di cui l'UE ha estrema necessità, sulle energie rinnovabili e nell'Artico. Ma Carney ha sottolineato: non si tratta di fare un accordo commerciale a somma zero, tra l'UE e il Canada c'è già il CETA, molto estensivo, ma di creare un'alleanza per rafforzare reciprocamente le proprie sovranità.
16: Ecco Andrea, altre due questioni brevemente. Sappiamo nel frattempo che il presidente statunitense Trump si è già messo di traverso.
14: Se lo fanno, se reputo un atto ostile, imporrò dazi molto pesanti o cesserò tutti i commerci con l'Europa, ha tuonato Trump. Bruxelles ha ribadito quanto già detto in Parlamento da von der Leyen, cioè che un rafforzamento reciproco UE-Canada non va contro nessun altro. Per Ottawa e Bruxelles si tratta di spalleggiarsi a vicenda anche di fronte alle soperchierie trumpiane, di difendere la democrazia liberale senza però compromettere la relazione con Washington, che per entrambi resta insostituibile tanto dal punto di vista economico quanto da quello militare.
16: E infine, da un punto di vista svizzero, c'è qualche insegnamento da trarre?
14: Beh, come svizzeri possiamo osservare come andranno le trattative. Bruxelles con Berna insiste da anni sul fatto che la partecipazione di paesi terzi al mercato interno è condizionata a un inquadramento istituzionale, almeno per i settori interessati. Vedremo se questo varrà anche nei confronti di Ottawa. E poi, mi pare interessante la prospettiva che porta il Premier Carney sui rapporti con l'UE. Per lui è molto più di una questione di commerci, è una questione di valori, di visione del mondo e della società. Per il primo ministro si tratta di un'occasione per rafforzare la sovranità dei canadesi, mentre in Svizzera spesso consideriamo i bilaterali come una cessione di sovranità da sopportare per avere un tornaconto economico.
16: Grazie Andrea Ostinelli, nostro corrispondente a Bruxelles. In Svizzera adesso, per parlare di un processo molto particolare che vede la giustizia zurichese di fronte a un dilemma: condannare o assolvere il giovane cinese che 2 anni fa aggredì a colpi di coltello un gruppo di bambini usciti dall'asilo a Oerlikon, ferendone 3 in modo anche grave. L'uomo è reo confesso, ma oggi davanti al Tribunale distrettuale di Zurigo il Ministero Pubblico e la difesa hanno avuto visioni opposte su quanto possa essere ritenuto davvero responsabile, riferisce Gianluca Olgiati.
17: Un attacco senza scrupoli e premeditato, secondo la procura zurighese, già 2 mesi prima di colpire il giovane 23enne, arrivato un anno prima dalla Cina per studiare all'università, aveva chiesto all'intelligenza artificiale quali fossero le conseguenze giuridiche per chi uccide a caso persone a colpi di coltello. Su ChatGPT aveva studiato l'anatomia umana, gli orari dei bambini all'asilo. L'accusa chiede 15 anni di prigione seguiti dall'espulsione dalla Svizzera per tentato assassinio plurimo. Caso chiaro, non per la difesa, che si è appellata a una perizia psichiatrica, secondo cui il giovane era rinchiuso nel suo mondo, soffriva di un disturbo psicotico, sentiva delle voci. In altre parole, non può essere ritenuto imputabile. La difesa ha chiesto l'assoluzione. Questo il nocciolo del processo, un gesto irresponsabile ma allo stesso tempo premeditato da settimane. Ai giudici valutare quanto le turbe psichiche possano sgravarlo per un crimine tanto grave. La sentenza è attesa domani pomeriggio.
16: Ecco, il dialogo con ChatGPT potrebbe dunque essere determinante per capire quanto il gesto fosse premeditato. L'intelligenza artificiale quindi entra nelle aule di tribunale. Con quali conseguenze? Sempre Gianluca Olgiati ne ha parlato con Stefano Canepele, professore di criminologia all'Università di Losanna.
17: Professor Canepele, partiamo dal caso a processo a Zurigo, quindi un attacco col coltello pianificato con ChatGPT. Ecco, è possibile dire che ruolo può avere l'intelligenza artificiale in casi come questi?
5: Diciamo che c'è un grande dibattito attualmente anche nella letteratura scientifica su questo tema. Al momento non abbiamo evidenze dirette di ChatGPT come generatore o come istigatore, però possiamo dire che sicuramente ChatGPT diventa un facilitatore nelle persone che hanno magari un'intenzione e si aiutano con il bot a affinare questa loro intenzione.
17: La particolarità di questo caso è che si tratta di un atto criminale, diciamo, tradizionale, non parliamo di cybercriminalità. Immagino che sia invece piuttosto quello l'ambito in cui l'intelligenza artificiale può avere un ruolo più importante.
5: Diciamo che il quadro è abbastanza misto. Abbiamo studi che dicono che rispetto al phishing, ChatGPT e i bot in generale sono molto utili a essere più convincenti nella traduzione multilingue per attacchi mirati anche rispetto a utilizzatori online, ma è altrettanto vero che abbiamo avuto altri casi dove questi bot hanno fornito indicazioni su richiesta da parte di persone fisiche che volevano commettere degli atti nel mondo fisico e non nel mondo virtuale, come in alcuni casi di cronaca anche in Canada e negli Stati Uniti, persone hanno utilizzato ChatGPT per consultarsi per commettere poi degli omicidi di massa. In questo caso ChatGPT o OpenAI è stata chiamata in causa rispetto al fatto che non aveva informato adeguatamente le forze dell'ordine rispetto a questo rischio.
17: La pianificazione del gesto su ChatGPT ha un ruolo centrale anche nell'atto d'accusa contro il giovane cinese a Zurigo. Questi dialoghi con l'intelligenza artificiale, quanto possono poi alla fine incastrare anche gli autori dei reati? Quanto possono servire da prove a loro carico?
5: Diciamo che a partire dall'arrivo degli smartphone, molto di più oggi gli inquirenti fanno riferimento all'estrazione di dati informatici su questi dispositivi che di fatto memorizzano molte delle nostre attività. Allo stesso modo ChatGPT è una fonte informativa utile di prova per poter estrarre lo storico delle conversazioni, ad esempio altre informazioni che possono essere utili per dimostrare ad esempio la volontà o la pianificazione. Quindi questo diventa per la polizia una fonte di prova utile. La sfida è a volte poter gestire l'enorme massa di dati che si deve estrarre per condurre queste analisi.
17: Ecco, qua siamo nel campo della raccolta prove. C'è poi invece la questione della prevenzione, cioè ci si potrebbe chiedere come mai una ricerca come quella effettuata dal giovane cinese a Zurigo non abbia fatto scattare dei campanelli d'allarme.
5: Diciamo che c'è una grossa tensione tra la libertà di espressione e la sicurezza, in questo caso fino a che punto possiamo identificare dei filtri che possano impedire a una persona di raccogliere delle informazioni anche per una ragione che non è legata a un atto criminale. I filtri etici su questi bot esistono, hanno dei limiti, uno dei limiti ad esempio che possono essere raggirati con alcune tecniche, fingendo che ad esempio si voglia scrivere un romanzo oppure partendo con domande domande frazionate nella conversazione che rendono difficile per il sistema di controllo e di filtro identificare in maniera congiunta l'insieme delle conversazioni per poter estrarre un'informazione che invece per l'autore è utile per una commissione di reato.
16: Stefano Canepele, professore di criminologia all'Università di Losanna. Torniamo adesso all'estero, in Ucraina, dove anche la capitale Kiev subisce ormai gli attacchi russi di giorno come di notte. Dagli Stati Uniti arrivano però ora nuove importanti sanzioni contro la Russia, definite dal presidente ucraino Zelensky un mezzo estremamente potente per mettere fine alla guerra. Sentiamo di cosa consistono e perché sono importanti per l'Ucraina nel contributo da Kiev del nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
18: I media ucraini le chiamano sanzioni infernali per via dell'effetto che si suppone potrebbero avere sull'economia russa. Più precisamente si tratta della legge Graham, dal nome del senatore americano Lindsey Graham, uno dei più forti sostenitori dell'Ucraina all'interno del Partito Repubblicano, morto lo scorso 11 luglio appena tornato da un viaggio a Kiev. E proprio la morte improvvisa del senatore sembra aver contribuito ad accelerare l'approvazione della legge, che era ferma alla Camera dei Rappresentanti da ormai un anno. Il testo in realtà include molto più che nuove sanzioni alla Russia. Di fatto fornisce nuovi strumenti al presidente Donald Trump per imporre tariffe commerciali senza passare per il Congresso. Proprio per questa ragione i democratici si sono opposti all'approvazione della legge fino all'ultimo minuto. Alla fine però il testo è passato grazie a numerosi franchi tiratori. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha già detto che lo firmerà. Da allora avrà 30 giorni di tempo per imporre nuove tariffe sulle importazioni russe, ma, ancora più importante, nuove tariffe fino al 100% nei confronti di tutti quei paesi che continuano a importare materie prime energetiche dalla Russia. E questo è il vero cuore del provvedimento, poiché permetterà al presidente di imporre tariffe anche ad alleati chiave della Russia, come India e Cina. La domanda che ora si fanno tutti qui a Kiev è se davvero Trump avrà il coraggio di sfruttare appieno la nuova legge, oppure se utilizzerà i cavilli in essa contenuta per evitare di farlo. Sono moltissimi gli ucraini che ci sperano, molto meno quelli che sono disposti a scommetterci. E forse anche per questo le sanzioni infernali vengono sempre scritte tra virgolette.
16: Intanto la guerra continua, sempre più città ucraine sono confrontate con la necessità di difendersi dai droni russi. Da tempo ormai autorità locali e popolazione si sono organizzate con metodi anche artigianali, tra questi le reti da pesca che vengono piazzate in cima a lampioni ed edifici per proteggere tratti di strada e zone sensibili. E la regione francese della Bretagna da alcuni anni manda le proprie reti a Kherson, riferisce Chiara Savi.
19: È dal 2004 che Maria Nalin, cittadina ucraina, vive in Bretagna. Nel 2014 ha fondato una piccola ONG, Aravro Ukraine, il paese ucraino in bretone, con lo scopo di inviare aiuti. Un impegno che si è intensificato con l'invasione da parte della Russia nel 2022.
20: Le filet de pêche, on avait déjà eu avec les pêcheurs d'ici en 2022.
21: Già all'inizio del conflitto avevo contattato dei pescatori locali, perché in Ucraina avevo delle amiche che con le reti realizzavano delle trame per nascondersi. Attaccavano alle reti dei pezzi di stoffa camouflage. Erano degli strumenti molto richiesti, ce n'era molto bisogno. Era il 2022.
20: C'était à 2022. Vu che la guerra si è trasformata in guerra dei droni.
21: Ma la guerra è cambiata, è diventata una guerra di droni e l'obiettivo non era più solo nascondere, ma proteggere le strade, i civili, è diventato necessario. E dall'Ucraina molti mi hanno chiesto: devi trovarci delle reti da pesca diverse. Qui siamo sul mare, ci sono pescatori ovunque. Ho contattato due amici con buoni contatti con pescatori e porti. Convincerli non è stato difficile, perché le reti usate dopo un po' vanno cambiate.
19: Le reti da pesca si usurano e a un certo punto vanno smaltite. Inviandole in Ucraina le si dà una seconda vita.
21: All'inizio non tutti in Bretagna capivano come andavano installate. Ho dovuto chiedere a dei conoscenti ucraini di mandarmi un video per mostrare come venivano posizionate. E poi all'inizio cercavo delle reti per il camouflage che erano spesse e pesanti. Ma per lottare con i droni non vanno bene. Servono reti più leggere, perché vanno apposte in alto. Sono state allora recuperate delle reti per la rana pescatrice, che funzionano molto bene. Sono reti fini, con quadrati abbastanza larghi da far passare fissare gli uccelli, perché anche questo è importante, ma sufficientemente stretti da intrappolare i droni.
20: Le droni, quand même, ils sont piégés parce que ils sont pleureux.
19: Una rete da pesca pesa fino a 300 kg. Per la piccola associazione di Maria Nalin è diventato complicato organizzare le spedizioni. Una serie di personalità della regione bretone si è messa a disposizione per far giungere a Kherson il prezioso materiale.
21: Kherson finora è stata la nostra unica meta. È una città del sud che è molto presa di mira dai droni russi che cercano di colpire i civili. Le reti vanno sostituite spesso perché i droni fanno dei grossi buchi.
19: Sono diverse migliaia i chilometri di filato intrecciato finora partiti dalla Bretagna verso Kherson. Lo scorso anno Volodymyr Zelensky, in visita nella città, ha chiesto da dove provenissero tutte queste reti. Dalla Francia è stata la risposta e il presidente ucraino in novembre, di passaggio a Parigi, ha voluto stringere la mano ai pescatori bretoni per il loro sostegno.
16: Tra poco vi proporremo un faccia a faccia tra uno dei temi più caldi delle votazioni del 27 settembre a Bellinzona. Prima altre notizie in breve con John Rubiani.
0: In Svezia si è dimesso il primo ministro Ulf Kristersson, questo dopo che alle elezioni parlamentari il suo blocco ha ottenuto 173 seggi, mentre l'opposizione di centrosinistra 176. Lo spoglio dei voti è finito oggi, il nuovo governo svedese dovrà essere formato da Magdalena Andersson, il risultato era molto ravvicinato e si aspettava il conteggio degli svedesi all'estero e della città di Göteborg. In Svizzera la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, ha rivisto verso l'alto le previsioni di crescita per l'economia e non di poco. In giugno si prevedeva una crescita dello 0,9% per il 2026. Oggi le stime parlano di un più 1,7, una crescita robusta che si protrarrà anche nel 2027. La disoccupazione dovrebbe rimanere attorno al 3% per quest'anno e per il prossimo, mentre l'inflazione non dovrebbe superare lo 0,6%. In Ticino il Ministero Pubblico ha chiesto di condannare a 9 anni di carcere l'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che non gli aveva pagato degli affitti. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, poi aggredito e qualche giorno dopo avrebbe incendiato il suo garage e anche accusato di aver diffamato il sindaco di Bissone Andreino Incerti. La legale di Bernardi chiederà il proscioglimento da tutte le accuse. La sentenza potrebbe arrivare domani. L'aeroporto di Lugano ha ottenuto la concessione federale per ulteriori 30 anni, lo ha confermato al municipio di Lugano l'Ufficio federale dei trasporti, municipio che ha commentato la notizia parlando di un passo importante per poter proseguire con lo sviluppo infrastrutturale e strategico dell'aeroporto.
16: E come anticipato ci occupiamo adesso di uno dei temi in votazione il prossimo 27 settembre, anche se solo a Bellinzona. Lo avrete capito, stiamo parlando del progetto denominato Fortezza, il progetto di valorizzazione dei 3 castelli cittadini. Facciamo questo esercizio di comprensione della posta in palio attraverso un piccolo dibattito. 2 ospiti e il collega Dario Lanfranconi a moderare. Allora Dario, a te il microfono, magari prima di entrare nel vivo del dibattito, una piccola introduzione al tema.
1: Sì, buonasera. A Bellinzona, dopo una campagna decisamente accesa, domenica 27 settembre si vota sul credito di 19 milioni e 100 mila franchi per la valorizzazione del patrimonio UNESCO della città, i 3 castelli, la murata e la cinta muraria del borgo. Il progetto, approvato dal Consiglio Comunale il 9 marzo, prevede nuovi allestimenti museali, un percorso tematico che colleghi l'intero complesso e l'apertura di spazi oggi non accessibili. Alla città resterebbe un onere finanziario netto di circa 4 4,5 milioni. 8 arrivano dal cantone, proprietario dei monumenti, e tra 3 e 4 dalla Confederazione. Contro il credito è stato lanciato un referendum interpartitico promosso dal Noce, Avanti con Ticino Lavoro, Partito Comunista, Elvetica e UDC, che ha raccolto oltre 3.700 firme valide. 3 le contestazioni principali: il passaggio dalla denominazione Castelli a Fortezza, l'introduzione di un biglietto d'ingresso per la corte interna di Castelgrande e per la Galleria della Murata e l'affidamento della gestione a una fondazione esterna. Sostengono invece il progetto PLR, PS, il Centro, Lega e Verdi Liberali, oltre a un comitato civico di operatori economici e turistici. Se il credito comunale cadesse, almeno nell'immediato, verrebbero meno anche i contributi cantonale e federale. Oggi a dibatterne qui con me abbiamo per il fronte dei favorevoli Martina Malacrida Nembrini, presidente della sezione bellinzonese del Partito Socialista e consigliera comunale. Buonasera.
3: Buonasera a tutti voi.
1: Mentre sul fronte opposto, quello dei referendisti, abbiamo Valentina Mühlemann, esponente di Avanti con Ticino Lavoro, già candidata a Bellinzona e attiva nel comitato referendario. Buonasera anche a lei.
6: Buonasera a tutti voi.
1: Ecco, Valentina Mühlemann, partirei con lei, visto che siete voi che avete promosso il referendum, e partirei dalla questione forse più emotiva, quella del nome. La storiografia in sé vi dà torto. Già dal 300 i documenti parlavano del complesso con un termine collettivo: fortilizi, fortificazioni, fortezza. Il marchio Fortezza in realtà esiste già dal 2021 senza che nessuno protestasse. Non è che il nome vi serve soprattutto perché fa presa emotivamente?
6: No, per noi non è una questione di storiografia, per noi è proprio una questione di tradizioni. I bellinzonesi e ticinesi sono sempre stati abituati a chiamarli castelli, li chiamavano castelli anche i loro nonni, e quindi per noi è giusto mantenere proprio questo aspetto di tradizione cittadina e cantonale.
1: Ecco, Martina Malacrida Nembrini, comunque quasi 3.800 bellinzonesi hanno firmato il referendum. Se il nome fosse stato messo in discussione 5 anni fa a livello di municipio, ma perché no anche a livello di consiglio comunale, oggi saremmo qui.
3: Ma è difficile dirlo con il senno di poi devo dire che 5 anni fa in consiglio comunale non c'ero. Però quello che possiamo dire è che il nome Fortezza, come ha già detto lei, non compare oggi. Nasce appunto da uno studio del 2019, viene poi inserito nel percorso progettuale, nella comunicazione, già nel 2021. Nel 2021, quando il Consiglio Comunale vota il credito di progettazione. Nel credito di progettazione c'era già il cambio di nome, come altre cose. Il Consiglio Comunale, in cui persino dei promotori del referendum, e ce n'erano non tutti, non penso a Valentina Mühlemann, nessuno si è espresso contro questa idea. Da 5 anni, quindi, è utilizzato nel logo, nella segnaletica e nella comunicazione. Vorrei riportare il dibattito sull'oggetto della votazione. Il 27 settembre non votiamo sul nome. Mi preme dirlo perché non vorrei che, cioè, i cittadini e i cittadini devono essere informate correttamente. Non si vota sul nome, si vota sul credito.
1: Va benissimo, ormai il nome però è una questione che è entrata nella campagna, dovevamo affrontarlo almeno in apertura, ma passiamo quindi ad altro e passiamo alla questione del ticket. Chi paga e cosa resta libero? E resto con lei, Martina Malacrida Nembrini. Non sono solo i referendisti a dirlo, anche la Federazione degli Architetti, che è favorevole al progetto, l'ha dichiarato, chiede però di rinunciare al biglietto per la Corte di Castelgrande, perché lì l'architetto Galfetti aveva creato un parco urbano di libero accesso. Non sarebbe forse utile fare subito questo passo, quindi rinunciare subito al ticket, disinnescando così il problema?
3: Ma capisco questa osservazione, non penso vada assolutamente liquidata. La Corte interna del Castelgrande è uno spazio molto particolare, uno spazio che tra l'altro per i bellinzonesi e le bellinzonesi, e anche per me, è uno spazio importante, e questo luogo va tutelato. Bisogna però ribadire con chiarezza, come anche lei l'ha già fatto, che non è che si mette un biglietto attorno a tutto Castelgrande. Restano gratuiti la parte occidentale, quella settentrionale e il collegamento con il centro storico. Il pagamento, se passerà, riguarderà la corte interna inserito in questo percorso e la Galleria della Murata. Ma per me c'è un punto politico importante per i bellinzonesi e soprattutto anche per il PS. Abbiamo lottato in commissione, abbiamo lottato per avere la possibilità che con la carta 360, e questo è già qualcosa che è stato ottenuto, l'accesso sarà gratuito a tutti i bellinzonesi e le bellinzonesi domiciliati alla corte interna, così come per le scolaristiche.
1: Sì.
3: Ancora in fase di approfondimento invece la gratuità per i giovani con la tessera Io Studio.
1: Ecco, Valentina Mühlemann, lo abbiamo sentito da Martina Malacrida Nembrini, e anche il municipio lo sostiene, che a pagamento sarebbe solo il transito della corte interna e che il 70-80% del sito resterebbe gratuito, e come già detto che bellinzonesi e scolaresche sarebbero esentati. Cosa non vi convince di questi numeri?
6: Ma non c'è scritto niente da nessuna parte in merito al costo del biglietto e il municipio lo sta dicendo adesso a seguito del referendum, perché abbiamo sollevato la questione. La gratuità per i domiciliati non è neanche un argomento corretto nei confronti degli altri cittadini ticinesi che pagano i castelli nelle imposte, dovrebbero pagarne comunque il mantenimento, il costo della manutenzione e quindi finirebbero per pagare due volte. E questo per noi è scorretto, una discriminazione tra ticinesi e bellinzonesi. E l'accesso gratuito alle scolaresche ci mancherebbe, nel senso ci mancherebbe che i bambini delle elementari vanno a fare una visita didattica e sia richiesto anche un pagamento di un ticket per proprio una questione di apprendimento della storia del cantone.
1: Ecco,
21: se posso solo una precisazione, mi scuso, nel rapporto della commissione della gestione votato la questione era già stata espressa chiaramente, quindi non è vero che a seguito del referendum.
1: Quindi non è solo una promessa politica,
21: no, c'è, no,
1: scritto,
21: c'è già scritto nel rapporto della commissione della gestione che è stato votato, che è su quello che si vota oltre che il credito dato dal consiglio comunale.
1: Ma restando, sì, certo.
6: Però non sono state definite comunque le modalità ancora, cioè non si sa la fondazione poi cosa deciderà, perché questo non è stato definito. Si chiede ai cittadini di votare per una cosa che di fatto non è chiara.
1: Sì, restando su questioni finanziarie, soldi, priorità, ma spostandoci dal campo del ticket d'ingresso al progetto di investimento, infatti il vostro movimento parla di investimento insostenibile, però la città, come ho detto nella scheda introduttiva, alla fine dovrebbe metterci di tasca propria 4,5 milioni, gli altri arrivano da cantone, confederazione e fondi aggregativi già stanziati. Bocciare questo progetto significa rinunciare a quasi 15 milioni che altri non Bellinzona mettono, vale la pena?
6: Ma allora, noi a Bellinzona abbiamo già il moltiplicatore più alto del cantone, la situazione finanziaria non è delle migliori e oltretutto in questo credito ci sono anche 3,5 milioni di fondi di aggregazione. I fondi di aggregazione sono un credito che il cantone ha dato al nuovo comune di Bellinzona per dei progetti di prossimità, quindi per valorizzare tutti i quartieri della città. È vero che di questo credito non era stato promesso niente a nessuno dei quartieri, però il fatto che il municipio abbia deciso di concentrare queste risorse su progetti tipo IRB, Piazza Indipendenza, le officine, la Saleggina, che sono tutti concentrati nel centro, la dice lunga su come ha pensato di distribuire e di valorizzare poi il resto dei quartieri. Non sto dicendo che non siano progetti importanti, perché per la regione sono progetti importanti, però bisogna pensare che 0 franchi alle scuole, 0 franchi ai quartieri, 0 franchi alle strutture per anziani è questione di priorità, non si può fare il passo più lungo della gamba.
21: Ecco, posso però dire, certo, una cosa, perché è una parte molto importante, bisogna ricordare che i crediti, quindi i 4,5 milioni più piuttosto che i crediti degli 8 milioni più quello della Confederazione, sono vincolati a questo progetto. Purtroppo, ma la politica funziona così, cioè la politica, gli stanziamenti federali, cantonali e anche comunali, non è che possiamo prendere questo 4,5 milioni e metterli da un'altra parte, come non possiamo prendere gli 8 milioni che vengono e che ci sarebbero concessi naturalmente così e trasformarli per andare agli asili nidi, per la socialità. Cosa che magari poi come fosse socialista potrei anche essere molto d'accordo, purtroppo questa cosa avviene, quindi votare no vuol dire annullare questo, non vuol dire riversare questo contributo in un altro settore dell'amministrazione pubblica per i cittadini.
1: Sì, ecco, resto con lei Martina Malacrina Nembrini. C'è anche la questione fondazione che i promotori del referendum contestano. La gestione passerebbe a una fondazione esterna, il consiglio comunale di cui le fa parte si spoglierebbe così anche di un potere di controllo diretto su un bene pubblico, anche proprio perché nel Partito Socialista questo non la mette a disagio.
21: No, non mi mette a disagio, a condizione, come è il caso specifico in questa situazione, che il controllo pubblico sia garantito. Noi dobbiamo ricordare che la proprietà della fortezza dei Castelli è di proprietà cantonale, il comune gestisce, non è di proprietà, quindi non sarebbe neanche possibile trovare una soluzione solo a livello comunale e quindi su questa parte sono molto tranquilla. Una fondazione non significa, e lo ripeto perché anche questa è una cosa importante, non significa privatizzare, il patrimonio resta pubblico, il patrimonio del cantone. Il modello previsto, come lei ha detto, coinvolge città, cantone, ente regionale dello sviluppo e OTR e prevede un rapporto annuale agli enti pubblici.
3: Detto questo, per me la forma giuridica non è un dogma. Quello che conta è che siano garantiti il controllo pubblico, la trasparenza, la responsabilità finanziaria e l'interesse collettivo. Ma anche qua dobbiamo essere, mi dispiace continuare a dire, ma bisogna distinguere. Il 27 settembre votiamo per il credito, non votiamo sulla costituzione di una fondazione che era già oggetto del 2021.
1: Sì, ecco, Valentina Mühlemann, andando verso la conclusione, restando sulla questione fondazione, oggi la gestione è della città e in 26 anni dall'iscrizione come patrimonio UNESCO non è stato fatto quasi nulla, questo lo riconoscono tutti. Perché la governance pubblica attuale, che ha fatto poco, dovrebbe funzionare meglio di quella futura esterna?
6: Perché una governance che al momento non esiste dovrebbe funzionare meglio di qualcosa che esiste da decenni? Cioè, io non affiderei mai una cosa a me cara a uno sconosciuto solo perché mi hanno detto che potrebbe essere una brava persona. Quindi per noi bellinzonesi è anche importante avere delle garanzie. Se la fondazione che risponde al diritto privato un giorno decide di aumentare i prezzi dei biglietti, di far pagare le scolaresche, di togliere il fatto che i bellinzonesi entrano con la tessera 360, i cittadini e la politica possono fare ben poco, anche se la fondazione, come diceva Malacrida, è costituita da persone che vengono dall'ente pubblico. Questo per noi comunque non rimane una garanzia.
1: Ecco, siamo proprio in chiusura. Io ringrazio i miei ospiti. All'ultima parola aspetterà i cittadini bellinzonesi il 27 settembre. Il nostro dibattito si chiude qui.
16: Grazie Dario, Dario Lanfranconi, e ricordiamo chi erano i tuoi ospiti: Martina Malacrida Nembrini per il sì a questo progetto e Valentina Mühlemann per il fronte referendista. Come dicevi, il tema che resta molto dibattuto vedrà il suo epilogo fra una decina di giorni con il verdetto dei bellinzonesi. Con questo è tutto per l'edizione odierna di 6 di sera, preparata insieme a John Robbiani. A nome mio e di tutta la redazione, l'augurio di un'ottima serata.
7: Sport.
8: Rinnovo in casa Lugano. Buonasera da Paolo Laurenti. Partiamo dunque dal calcio e dal club bianconero che pochi minuti fa ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2029 dell'esterno mancino portoghese Martin Marques, che finora in questa stagione ha collezionato solo 3 apparizioni a causa di un paio di infortuni. Domenica intanto a Losanna e poi al rientro in campionato dopo la pausa per le nazionali in ottobre contro Lucerna, il Lugano non potrà contare sullo svedese Elias Pilström. Il cartellino rosso rimediato ieri contro il San Gallo gli è costato infatti 2 giornate di squalifica. Un'assenza non da poco per Crocitorti, considerando l'impatto avuto fin qui da Pilström, autore di 5 reti e un assist nelle 14 uscite ufficiali disputate dai bianconeri. Proprio contro il San Gallo aveva inoltre trovato la sua prima doppietta con la maglia bianconera. Con le sfide che inizieranno tra pochissimi istanti tra Creta e Hoffenheim e Leipzig Sofia Salisburgo, si apre la seconda serata di Europa League, che alle 21 poi vedrà in campo tra le altre Beşiktaş Marsiglia, che sarà la diretta su RSI La 2, e Juventus Neck Nijmegen. Ok, nuovo straniero a Losanna, i vodesi hanno ingaggiato il 31enne attaccante canadese Curtis Lazar, che vanta oltre 600 partite in NHL. E dopo la National League parte anche la Swiss League a inaugurare la nuova stagione, i Bellinzona Snakes, che alle 20.45 ospitano il Basilea. Tennis, Severin Lüthi ha fatto le sue prime scelte, saranno Stricker e Wawrinka ad aprire le danze domani nella sfida di Coppa Davis contro il Brasile, che mette in palio un posto nell'elite mondiale. Stricker affronterà un avversario piuttosto complicato come Fonseca. Iron Stan, all'ultimo ballo dopo 3 anni di assenza dalla competizione, potrà invece far valere la sua maggiore esperienza nel duello con Gustavo Haide, mentre rimarrà dunque solo a guardare il ticinese Remy Bertola. Chiudiamo con un campione del mondo ticinese, ovvero Murat Pelit, che in pochi anni si è issato sul gradino più alto del podio iridato nel tiro a volo paralimpico. Chiusa la carriera sulle nevi nel 2022 dopo le Paralimpiadi di Pechino, il 44enne ha visto ripagati gli sforzi profusi negli ultimi anni con il brillante oro mondiale conquistato in Corea del Sud. Nella sua categoria Pelit si è messo alle spalle il duo emiratino composto posto da Al-Hashmi e dal campione uscente Al-Hesbi, l'unico in grado di batterlo l'anno scorso. Ora la speranza è che la disciplina faccia presto il suo ingresso nel programma delle Paralimpiadi. Sentiamo il ticinese.
2: Questa vittoria per me significa tantissimo, perché 10 giorni prima ero in ospedale con un problema grave e rischiavo di essere operato. Sono partito senza preparazione, ma con una voglia di farcela tantissimo, e così è stato. Oggi sto bene, sto realizzando tutto adesso che sono a casa, e vediamo nei prossimi giorni cosa succederà, però ecco, sto bene, sono felice, ho raggiunto la mia famiglia ed è stata una delle cose più belle che ho fatto sportivamente tra sci e tiro in questi ultimi, diciamo, 15 anni.
12: In 3 anni hai ottenuto dei risultati incredibili. Questo sport faceva già parte della tua vita quando sciavi, oppure è stato un miglioramento veloce e costante? E poi per capire anche com'è la concorrenza in questo sport nella tua categoria.
2: Sì, in 3 anni ho avuto un'impennata galattica, la chiamo così, perché quando ho iniziato ero da solo, poi ho conosciuto il mio allenatore, a cui veramente in questo sport devo tutto, Alessandro Belli, che ha creduto in me, ha visto in me un grandissimo potenziale. Siamo cresciuti insieme, ma quando sciavo pensavo solo a sciare. Finita la mia carriera, ho iniziato una passione, la caccia, e questo poi mi ha portato a sparare al piattello e mi ha portato a conoscere questo mondo e volerci fare subito parte. Quindi sono entrato a braccia aperta e via. La concorrenza è alta, se vedo gli Emirati, anche altri atleti, quindi c'è veramente da allenarsi.
12: Vorrei chiudere con, prima eri soprannominato Bode Murat in onore a Bode Miller, adesso come sarà il tuo soprannome?
2: Io mi tengo quel soprannome perché tutti mi conoscono così. Il mio cuore rimane comunque sempre per lo sci, per la montagna, anche se ho dovuto anche rinunciare a sciare gli ultimi 3 anni per operazioni e preparazioni per questo sport. Quindi mi tengo stretto Bode Murat, perché così mi conoscono tutti, così mi chiamano tutti, e così voglio essere campione sullo sci e campione anche nel tiro.
8: Il campione del mondo Murat Pelit, raggiunto dalla collega Simone Giambonini, a chiudere questa edizione di Rete 1 Sport. Buona serata.
22: In Ticino la circolazione è tuttora intensa e i rallentamenti principali sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Pontetresa in direzione dell'Italia. Nel Locarnese, a causa di un incidente, sulla 13 la galleria Mappo Morettina è tuttora chiusa in direzione di Locarno, di conseguenza il traffico è incolonnato con ritardi fino a mezz'ora sulla cantonale da Tenero a Locarno. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono ora segnalate code di 1 chilometro con ritardi di circa 10 minuti. In Romandia, infine, la 1 è stata riaperta tra Morges Est e Decublin in direzione di Losanna. Il traffico è però incolonnato già a partire da Rolo e sono da prevedere ritardi di oltre 2 ore. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
23: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
24: I drink the ocean to find my

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Davos, abitazioni primarie usate come case di vacanza. Serie di procedimenti penali avviati dalla procura. Voto ai sedicenni. In terra retica si guarda all'esperienza glaronese. Buonasera da Patrick Colombo. Residenze primarie usate come case di vacanza. Il municipio di Davos intensifica la propria offensiva contro gli abusi. Alle denunce per violazioni della legge federale sulle abitazioni secondarie, inoltrate l'anno scorso al Ministero Pubblico, se ne sono aggiunte altre negli ultimi mesi. Tanto che, ci ha confermato negli ultimi giorni la Procura retica, nel corso del 2026 sono stati avviati poco meno di una manciata di procedimenti penali. La via giudiziaria è considerata dalle autorità comunali di Davos ad atta per tentare di alleviare l'annoso problema della mancanza di spazi abitativi per residenti. Secondo le disposizioni federali entrate in vigore nel 2016, nei comuni con una quota di case di vacanza superiore al 20% non possono più essere realizzati edifici per villeggiatura. Le infrazioni sinora constatate in terra retica hanno portato a condanne a pene pecuniarie sospese. Il prossimo 27 settembre, in concomitanza con le votazioni federali, i cittadini grigionesi saranno chiamati ad esprimersi su un tema cantonale, la concessione del diritto di elezione attivo e di voto ai sedicenni svizzeri. In caso di sì popolare, i grigioni sarebbero il secondo cantone ad introdurre tale diritto. Il primo è stato nel 2007, Glarona. Per sapere se là qualcosa è cambiato, Roberto Scolla ha sentito il portavoce del cantone, Roland Vermelinger, al quale ha chiesto anzitutto se l'abbassamento dell'età di voto abbia fatto aumentare la partecipazione.
2: Sulla partecipazione al voto in quanto tale non esistono cifre e dati, perché non è facile stabilire quante persone partecipano a una Landsgemeinde. Una vera e propria cesura o rivoluzione rispetto al passato non c'è stata. Una rilevazione conferma però un dato, un effetto interessante. Rispetto a prima della riforma, più giovani donne parlano alla Landsgemeinde.
3: Seit dieser Reform mehr jüngere Frauen an der Landsgemeinde sprechen als vorher.
4: E questo ha inciso sul modo di fare politica, sui temi, le decisioni?
3: Ja, nein, die Prozesse sind natürlich dieselben geblieben.
2: No, perché le modalità di svolgimento sono rimaste costanti. Va però detto che la dinamica che si ha durante una Landsgemeinde porta in genere a decisioni più progressiste rispetto a quanto avviene in una votazione per urna. E proprio la decisione sul diritto di voto ai sedicenni lo evidenzia chiaramente. Ma in fondo è sempre stato così.
4: Roland Vermelinger, si potrebbe dunque dire che con o senza il diritto di voto ai sedicenni nel canton Glarona, di cui lei è il portavoce, è cambiato ben poco, addirittura forse quasi niente.
3: Ja, so ist die Erfahrung im Kanton Glarus. Es gibt eben wirklich keine exakten Zahlen.
2: Questa è l'esperienza glaronese. Non ci sono rilevamenti precisi e statistici sulla partecipazione dei giovani dei 16 anni, ma loro partecipano, sono presenti. Lo si può vedere a ogni Landsgemeinde. Ragazzi e ragazze vengono con i genitori o in gruppo. Loro crescono con la Landsgemeinde. Quello che si nota è come alcuni temi che sarebbero quasi certamente stati bocciati in una votazione alle urne sono invece stati approvati dalla Landsgemeinde. Penso al divieto dei riscaldamenti con combustibili fossili nel 2021 o le domeniche senza auto nella Klöntal approvate nel 2022.
4: Per quanto riguarda il Parlamento glaronese, il Landrat, l'introduzione del diritto di elezione attivo per i sedicenni, che dunque possono eleggere ma non essere eletti, quantomeno fino a 18 anni, non ha cambiato la struttura per età del legislativo cantonale, dove la media rimane tra i 45 e i 50 anni. Concludendo, Roland Vermelinger, come riassumere la situazione? Da quanto ci ha detto, dopo quasi 20 anni dalla sua approvazione, non si sono avverati né gli auspici e le speranze dei sostenitori, ma nemmeno i timori, addirittura le paure degli oppositori.
3: Ja, da kann man sicher sagen, das Glarner Stimmrechtsalter, das bedeutete jetzt weder die von den Gegnern befürchtete Verluderung des Polizsystems.
2: In effetti, con la concessione del diritto di voto ai sedicenni glaronesi, non si è avverato né il degrado del sistema politico paventato dai contrari, né si è trovata la panacea contro la svogliatezza elettorale auspicata dai fautori. In realtà si è concretizzata una realtà democratica vissuta con pragmatismo. un'ulteriore possibilità per chi vuole partecipare. A ciò si aggiunge che alcune ricerche evidenziano come i giovani tra i 16 e i 18 anni
3: durchaus eine ähnliche politische Reife aufweisen wie Bürgerinnen und Bürger zwischen 18 und 25 Jahren.
2: Abbiano sostanzialmente la stessa maturità politica dei loro genitori e di coloro che hanno dai 18 ai 25 anni. C'è in tutto ciò poi un ulteriore aspetto interessante. Visto che il diritto di voto inizia, di fatto, con la fine della scolarizzazione obbligatoria, il tema è affrontato e discusso molto più spesso e intensamente nelle scuole. Tanto che alcune classi creano le loro Landsgemeinden locali e pubbliche e poi con ragazzi con meno di 16 anni frequentano senza diritto di voto la Landsgemeinde quale parte delle elezioni.
3: Besuchen Schulklassen schon unter 16 und ohne Stimmrecht dann natürlich die Landsgemeinde als Teil des Unterrichts.
1: Con le parole del portavoce del Canton Glarona, Roland Vermelinger, ci congediamo. Buona serata.
0: Rete 1, giornata della musica svizzera.

0: È proprio così, è la vostra Rete 1 anche in questo giovedì sera. Ben arrivati. Bello, bello, bello ritrovarvi alle 19:06, il 17 di settembre. Sta volgendo al termine questa giornata, questo giovedì, che spero sia stato un buon giovedì per tutti voi che siete all'ascolto. Ben arrivati. Inizia questo programma che si chiama Effetto Sera. Io mi chiamo Caterina Righenzi. Ciao, la Cata insieme a voi fino alle 22 rigorosamente qui in diretta. Come detto, allora spero che stiate bene. Noi qui a Rete 1 vi stiamo facendo ascoltare tutta la buona musica svizzera, perché oggi è proprio la giornata dedicata alla musica svizzera. 24 ore di music appunto made in Switzerland per festeggiarla sulle tre reti, Rete 1, Rete 2 e Rete 3, anche sulla 2 con i vari showcase e i vari programmi che sono in onda da tutto il giorno, ma ci sarà modo di parlarne. Intanto, come detto, stiamo insieme per le prossime tre ore. Ho tante belle cose da raccontarvi, ho buona musica naturalmente da farvi ascoltare e più tardi avremo anche un ospite. 076 321 1113, se avete voglia aspetto i vostri messaggi scritti e vocali. Dai che si parte con DJ Bobo. Io stavo leggendo il titolo, Everybody, DJ Bobo. Era il 1993, c'è lui ad aprire le danze.
1: Music is what I'm living for.

Lias Dio, la sua cammina in questa nostra giornata della musica svizzera. Avremo modo di ascoltare anche per tutta la puntata di Effetto Sera la buona musica appunto di casa nostra e dei nostri artisti. A proposito di casa, a proposito di Svizzera italiana, di strade, ebbene facciamo il punto perché c'è ancora un po' di traffico. La circolazione è tuttora intensa, rallentamenti segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud. Sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Nel Locarnese a causa di un incidente sulla A13 la galleria Mappo Morettina chiusa in direzione di Locarno, code con ritardi fino a 30 minuti anche sulla cantonale da Tenero a Locarno. In Romandia invece la A1 è stata riaperta tra Morges Est e Coublon in direzione di Losanna. Il traffico però è incolonnato già da Roll. Sono da prevedere ritardi di oltre 2 ore. Il traffico è incolonnato con ritardi fino a 40 minuti per quanto riguarda l'aeroporto e il Locarnese. Questa è una notizia dell'ultimo minuto, dunque a causa appunto della chiusura della galleria Mappo Morettina bisogna attendere una quarantina di minuti. Infine vi informo a proposito del traffico ferroviario che è interrotto sulla linea Losanna-Ginevra tra Renens e Morges, nonché sulla linea Losanna-Yverdon-le-Bain tra Renens e Bussigny a causa di un guasto all'alimentazione elettrica. Trovate maggiori informazioni digitando ffs.ch.

0: Il paese di Villagrande Strisaili, in Sardegna, è famoso per i suoi ultracentenari, ma non solo per questo. Ogni anno, a inizio agosto, vi si celebra un torneo di una tra le più antiche lotte conosciute in Europa, la strumpa. Per vincere non basta la forza fisica, serve una certa dose di astuzia. Quest'anno hanno partecipato lottatori dall'Islanda, dalla Scozia, dalla Bretagna e perfino dal Kirghizistan. Ci guidano tra i suoni, le leggende e le vie di Villagrande le voci di Luigi Nonnis, ex lottatore di Sa Strumpa, Davide Scudu, maestro di arti marziali, e Antonio Coccoda, presidente dell'associazione che ogni anno organizza il torneo. Ti strumpo, a cura di Andrea Cocco. Gli audiodocumentari di Laser, domani alle 9.
1: Rete 2.

Ma che dolcezza questa My Little World. Lei è Deborah Monard, abita a Basilea. Beh, in questa giornata di musica svizzera stiamo scoprendo artiste e artisti, così come dei duo, dei gruppi che appunto fanno la musica, quella come si deve, la musica di casa nostra, anche se cantano magari in inglese, ma ci sarà modo di ascoltare anche il rumancio, per esempio, nel corso della serata. Vi anticipavo che in effetto sera, questo giovedì, avremo anche un ospite, sì, perché tra poco la contatterò, la raggiungerò al telefono, e da Basilea, dove è originaria Deborah Monard, noi ci sposteremo in quel di Zurigo per conoscere un gruppo teatrale, loro si chiamano i Beccafichi, un gruppo fondato nel lontano 1984. Inizialmente era così, l'idea, ecco, era quella di promuovere, grazie al teatro, la lingua e la cultura italiana nella Svizzera tedesca. Poi con gli anni le cose sono cambiate, il gruppo si è ingrandito e hanno iniziato a fare anche delle tournée in tutta Svizzera, e verranno anche nella Svizzera italiana, anzi torneranno, perché sono già stati con il loro spettacolo a giugno al Teatro Sociale di Bellinzona, e tra pochi giorni saranno al Teatro del Gatto di Ascona con questo spettacolo, del quale tra poco ci parlerà Laura, l'ospite appunto che adesso chiamo. Quindi vi faccio ascoltare le ultime parole famose di Beppe Donadio e poi vi presento l'ospite di questa sera.

0: In effetto sera qui su RT1 facciamo ora la conoscenza dei Beccafichi, così si chiama questo gruppo fondato più di 40 anni fa a Zurigo da studenti che frequentavano l'università e il Politecnico di Zurigo, studenti di madrelingua italiana, di origine italiana o ticinese. La volontà era proprio quella, per mezzo del teatro, di far conoscere, di promuovere la lingua e la cultura italiana oltre Alpe, nella Svizzera tedesca, a Zurigo in particolare. Ebbene, i Beccafichi in tutti questi anni sono cresciuti, il gruppo teatrale si è ingrandito e ha affrontato nel tempo anche importanti pièce. Saranno nella Svizzera italiana questo sabato sera, saranno ospiti del Teatro del Gatto di Ascona, e allora ci facciamo raccontare di loro e soprattutto di che cosa vedremo sul palco sabato sera da Laura Lafranchi, che è al telefono con me questa sera. Laura, ben arrivata su Rete 1.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora Laura, tu fai parte del gruppo, quindi sei un'attrice di fatto.
1: Sì, sì, poi vabbè, far parte del gruppo poi vuol dire anche organizzare molto, sì. Preparare, sì.
0: Immagino.
1: Sì, perché... si coprono diversi ruoli in realtà.
0: Perché fate tutto da soli, sei un po' anche la manager.
1: Sì. Allora, io personalmente no, però vabbè, poi dopo bisogna anche pensare alla pubblicità, a trovare gli sponsor, a costruire la sceneggiatura, tutta una serie di cose che succedono dietro le quinte, di cui anche noi siamo responsabili.
0: Sì, certo, quando bisogna preparare, portare in scena, promuovere poi uno spettacolo, c'è bisogno degli agganci giusti, c'è bisogno di farsi un po' di promozione. Allora, raccontaci, i Beccafichi chi sono e soprattutto perché questo nome?
1: Allora, i Beccafichi sono un gruppo... all'origine nato da un gruppo di studenti universitari che avevano voglia di fare teatro e soprattutto, come hai detto, promuovere l'italianità a Zurigo.
0: Sì.
1: Quindi nel corso degli anni hanno continuato a proporre delle pièce e seguivano un po' questo ritmo universitario. Ci si trovava a settembre per poi proporre degli spettacoli verso nel secondo semestre. Sì, anche un po' prima, sì, dipendenza delle disponibilità. Il nome Beccafichi, io non c'ero all'epoca, mi hanno raccontato, quindi ora lo so un po' in maniera superficiale. I Beccafichi erano questi uccelli presenti in una pièce, in un copione, quindi probabilmente sarà uscito, non lo so, magari una battuta che sbagliavano in continuazione, una sorta di gioco, di scherzo all'interno del gruppo che è rimasto e hanno tenuto.
0: Allora Laura, tu sei anche tu studente, vivi a Zurigo, raccontaci un po' di te.
1: Sì, io sono un'insegnante di scuola elementare a Zurigo. Sì, faccio parte del gruppo adesso solo il quarto anno, in confronto ad altri sono appena arrivata.
0: Sei una novellina ancora.
1: Sì. Vengo da Bellinzona e cercavo appunto un gruppo di teatro perché è sempre un po' stata la mia passione e quindi l'ho cercato io attivamente e sono arrivata a loro, che mi hanno accolta subito e così.
0: Da quanto tempo sei a Zurigo? Eri già lì prima di iniziare a studiare, a lavorare?
1: Sono arrivata nel 2020, no, ho studiato a Coira e poi mi sono trasferita qui per il lavoro.
0: Ok, non ti manca Bellinzona? Non ti manca il Ticino?
1: Un pochino sì, infatti adesso per me questi due progetti, perché abbiamo portato questo spettacolo di cui hai parlato sia a Bellinzona in giugno, poi lo porteremo sabato ad Ascona, per me è stata proprio anche un po' l'occasione per riprendere un po' contatto con il Ticino, con alcuni enti, con le persone, certo. È stato un momento molto bello.
0: è un po' casa, no? Anzi, è casa di
1: certo.
0: Fatto.
1: Sì, sì, sì.
0: E allora andiamo proprio a raccontare di questo spettacolo, Stanza 719, 719, Quello che resta dopo. Allora, è una commedia di quattro atti, ambientata non a Bellinzona, non in Ticino, non a Zurigo, ma a New York, in una suite del famoso Plaza Hotel di New York. Raccontaci un po' della trama e della scelta di questa pièce.
1: Sì, esattamente, sulla trama rimarrei
0: no spoiler
1: in questa presentazione, sì, perché vabbè, aggiungo solo che appunto in questi quattro atti si vedranno quattro coppie diverse che soggiornano in questa camera, e poi emergeranno un po' le loro dinamiche, le loro vicende e quello che suggerisce il titolo, Quello che resta dopo, è perché è come se nella stanza rimanesse una specie di energia, qualcosina rimane. Le coppie non si conoscono, però magari il pubblico percepisce che c'è qualcosa che insomma collega queste quattro storie. Ecco, rimarrei su questo perché...
0: Va bene, vabbè, possiamo dire che è una commedia scritta da Neil Simon, quindi insomma una penna autorevole. Esatto. La produzione e la regia invece voi siete stati aiutati, guidati un pochino da una regista che avete incontrato sulla vostra strada.
1: Sì, esattamente. Allora, un paio di anni fa il gruppo aveva un po' sentito questo bisogno di crescere artisticamente, di voler lavorare magari di più sulla presenza scenica, sui personaggi, sull'accadimento. E una nostra compagna di gruppo ha conosciuto, in occasione di un seminario che lei aveva frequentato a Torino, la regista ed attrice Giordana Faggiano. Ed è riuscita ad invitarla a Zurigo per un primo seminario, poi ne sono seguiti altri tre, mi pare, a cui abbiamo partecipato, e si è creato un bellissimo lavoro. Sì. E quindi lei è arrivata con la proposta di preparare assieme uno spettacolo, e a noi è sembrata un'occasione bellissima, e infatti sì, presi dall'entusiasmo poi abbiamo pensato di portarlo anche in Ticino.
0: Allora, dicevamo, un debutto a giugno a Bellinzona, un ottimo feedback e quindi la voglia di replicare adesso ad Ascona, dico bene?
1: Sì, esattamente, appunto è una commedia brillante, quindi molto leggera. Il pubblico di Bellinzona ha riso molto, e noi sul palco ci siamo proprio sentiti accolti, ascoltati. È stato un momento molto molto speciale. Vabbè, poi io appunto giocavo in casa, quindi però questo è stata una cosa sentita da tutto il gruppo.
0: E raccontami invece com'è la comunità italiana a Zurigo, com'è il vostro pubblico di Zurigo?
1: Ecco, invece quando presentiamo questa commedia qua a Zurigo il pubblico è molto più calmo, è molto più
0: composto,
1: sono anche meno numerosi, la sala è diversa, quindi un'atmosfera proprio incomparabile rispetto a quello che abbiamo vissuto a Bellinzona. Sì.
0: Okay.
1: Per noi è stato molto interessante, anche poi magari lo facciamo in settimana, quindi si sente magari un po' di più la stanchezza della settimana, invece a Bellinzona era quasi estate, era il weekend, è stato molto molto diverso.
0: Beh, è anche un po', no, una prova per voi sperimentare.
1: Sì.
0: Pubblici diversi, zone geografiche, area geografica anche, no, della Svizzera, voi che siete comunque un gruppo amatoriale, sì, ma guidato con passione, con rigore, quindi garantite chiaramente un risultato artistico di qualità. il pubblico di Ascona e tutti coloro che vorranno venire ad applaudirvi sabato sera sono quindi invitati. Sabato 19 settembre, ore 20:30, Teatro del Gatto di Ascona, lo ricordo, potrete vedere il gruppo dei Beccafichi guidati dalla regista Giordana Faggiano, appunto, portare in scena questo spettacolo. Daniel Simon adattato, stanza 719, quello che resta dopo, una commedia ambientata al Plaza Hotel di New York, diverse storie di personaggi che si intrecciano in questo mosaico brillante e ironico che mette in scena le relazioni umane. Laura, maggiori informazioni, dove troviamo i biglietti?
1: Allora, i biglietti si trovano sul sito Event Frog. Sarà possibile acquistarli anche sul posto sabato sera. Ho visto che adesso ne sono già andati una quarantina, quindi se qualcuno vuole avere un posto in particolare, consiglio di
0: affrettarsi,
1: di andare sul sito Event Frog, sì.
0: Va
1: oppure
0: bene.
1: Se non si riesce ad accedere al sito direttamente, si può passare da prima dal nostro sito, che è semplicemente ibeccafichi.ch.
0: E allora eventfrog.ch, ibeccafichi.ch, per conoscere questo gruppo di amici, di attori, per appunto andare a vederli, a trovarli, a sostenerli, potete farlo questo sabato sera. Laura Lafranchi, grazie per essere stata con me, grazie per questi minuti preziosi, in bocca al lupo.
1: Crepi, grazie mille.
0: Si dice anche qualcos'altro a teatro, ma non posso dirlo
1: non
0: in diretta.
1: Diciamo qui.
0: Va bene, in bocca al lupo. Ciao cara, a presto.
1: A presto, grazie mille, buona serata.

Continua la musica svizzera qui su Rete 1 con il duo che abbiamo appena ascoltato, Reto Barrel insieme a Josie, You're the One. Le 19:50, di nuovo ben arrivati in effetto sera in questo 17 settembre, e la giornata della musica svizzera, beh, vuole proprio festeggiare la nostra musica sia sulle tre reti che anche su la 2, dove tra l'altro proprio in questo momento sta andando in onda lo showcase di Veronica Fusaro. Sì, perché l'idea era proprio festeggiarla oggi con musica in radio, con showcase e spettacoli in TV accanto alla programmazione musicale qui su Rete 1. Appunto, c'è stata tra gli altri l'intervista alla stessa Veronica Fusaro, poi un oblò di passaggi dedicato a Mani e Matter, un incontro con Mattias Zocche in occasione dei 20 anni del portale di musica MX3. Su invece RSI La 2, vi dicevo, allora c'è stato lo showcase di Mark Sway oggi pomeriggio, che potete recuperare, è andato in onda dalle 17:30. Adesso è il momento di Veronica Fusaro, come detto. A seguire ci saranno Eva Dvuk, i primi 25 anni alle 22:25. E poi Leo Leoni racconta alle 20:05 il suo punto di vista sulla musica, quindi tutti dei contenuti appunto e dei prodotti che potete vedere, ascoltare, che ritrovate anche su RSI Play, sul nostro sito. Noi qui continuiamo a ascoltare buona musica. Abbiamo parlato di questo gruppo di teatro, i Beccafichi, che nascono a Zurigo e vogliono portare la cultura e la lingua italiana oltre Alpe, nella Svizzera tedesca, con i loro spettacoli appunto. Beh, anche lei di Zurigo ci fa ascoltare Dararap, si chiama Sarà Serio.

0: Con Andrew Daniel chiudiamo la prima ora insieme. Spazio all'informazione su Rete 1. Sono le 20.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Attraverso un comunicato diffuso oggi, Norman Gobbi ha voluto chiarire il suo coinvolgimento nel caso Zali, in particolare le informazioni di cui era a conoscenza nel 2021 sulla 52enne trovata morta lo scorso agosto nelle acque del Ceresio a Melide. La donna, ricordiamo, aveva diffuso gli audio all'origine della vicenda sfociata nelle dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese. Gobbi sarebbe stato contattato dalla 52enne in due occasioni a inizio e fine settembre 2021, la prima volta per informarlo che aveva sporto denuncia penale nei confronti di Zali, la seconda per chiedere al compagno di partito di porgerle delle scuse scritte, e manifestava l'intenzione di rendere pubbliche le informazioni relative al suo rapporto con Zali. Gobbi afferma poi che la questione era stata discussa all'interno della Lega con Zali, che aveva escluso la sussistenza dei fatti e ricondotto la questione alla propria sfera privata. La nota termina con la contestazione delle recenti ricostruzioni pubblicate e ribadisce che le informazioni da lui ricevute nel 2021 non lasciavano ipotizzare la commissione di reati sessuali o perseguibili d'ufficio. Restiamo in Ticino, dove il Partito Socialista, i Verdi del Ticino e il Movimento per il Socialismo hanno presentato a Bellinzona la propria lista unitaria per il Consiglio di Stato in vista delle elezioni cantonali di aprile. La lista comprende per il PS la consigliera di Stato uscente Marina Carobbio Guscetti e la municipale di Locarno Nancy Lunghi. Per i Verdi la consigliera nazionale Greta Ghisine e Rocco Vitale, per l'MPS il gran consigliere Matteo Prunzini. Come è stato affermato durante la presentazione, si è voluta una lista unitaria e pluralista che possa rafforzare l'area progressista. Dall'interno, il Consiglio degli Stati ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere, per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Chiudiamo dall'estero. Il Congresso statunitense ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia, varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo il sì dal Senato già a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Consentono inoltre a Trump di imporre dazi del 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Domani a sud e verso i Grigioni, tempo nuvoloso con ancora qualche goccia al mattino, nel pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato con ancora qualche banco di nebbia mattutino, soprattutto sull'altopiano.
0: Le informazioni sulla viabilità nel Locarnese sulla A13, la galleria Mappo Morettina, è stata riaperta in direzione di Locarno. In Romandia la A1 è stata riaperta tra Morges Est e Coublon in direzione di Losanna. Il traffico è però incolonnato già da Rolle e sono da prevedere ritardi di oltre 2 ore. Un'informazione sul traffico ferroviario è interrotto sulla linea Losanna-Ginevra tra Renon e Morges, nonché sulla linea Losanna-Yverdon-le-Bain tra Renon e Bussigny, questo a causa di un guasto all'alimentazione elettrica. Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito ffs.ch. Infine, per quanto riguarda i cantieri, ricordo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte in entrambe le direzioni, dalle 20 alle 5 di domattina.
1: Rete 1. Giornata della musica svizzera.

seconda ora di Effetto Sera in questo giovedì 17 settembre 2026. Ben arrivati, da poco passate le 8. Magari qualcuno di voi si sta sedendo a tavola adesso con Rete 1 in sottofondo. Grazie. Mi sento un po' parte delle vostre cene, delle vostre tavolate, soprattutto se arrivano e arrivano le fotografie dei piatti, delle cenette buone che preparate, come detto, delle tavole imbandite. Quindi mi sembra quasi di cenare insieme a voi. Grazie. 076 321 1113, se avete voglia di rendermi partecipe di questo vostro giovedì sera. Dove siete, con chi siete, cosa fate, quali sono i programmi della serata? Ebbene, felice di leggervi o di ascoltarvi. Voglio salutare Manuela, voglio salutare Giorgio e grazie anche a Franco, perché dava dei suggerimenti, o meglio delle segnalazioni, ecco, su come evitare il traffico, la galleria della Mappo Murettina, che era chiusa fino a pochi minuti fa. Ebbene, è stata riaperta, c'è ancora probabilmente un po' di disagio per quanto riguarda poi le strade adiacenti. Comunque, se avete voglia, noi andiamo avanti fino alle 22 a tenerci compagnia. Ho tante cose da raccontarvi, ho buona musica svizzera da farvi ascoltare e quindi rimanete lì e mettetevi comodi.

Allora, si può ballare da soli, come canta Kings Elliot. Non si può giocare a nascondino da soli, perché se tu ti nascondi e non c'è nessuno che ti cerca, che gioco è? Che divertimento c'è? Non c'è, infatti. Allora, l'altro giorno con i miei nipoti ho proprio giocato a nascondino e non è una cosa che mi capita, no? Tutti i giorni, e quindi poi mi dimentico di quanto in realtà possa essere divertente. Mi sono chiesta, ma qualcuno lo avrà inventato, no? E infatti, ecco la sua storia. L'odierno nascondino affonda quello che conosciamo, no? Banalmente, dove c'è qualcuno che appunto si nasconde e l'altro conta fino a un tot e dopo parte la caccia, parte la ricerca. Allora, questo moderno nascondino, che in realtà non è così moderno, affonda le sue radici nel lontano XVII secolo. E pensate, non ci giocavano i bambini, bensì gli adulti, uomini e donne nobili delle corti in Europa, soprattutto in Italia, Francia e Spagna. Perché? Perché era un gioco corteggiamento, cioè era un modo divertente, un po' civettuolo, per socializzare, per conoscersi, per intrecciare romantiche relazioni. Adesso diremo flirt, no? Così si flirtava giocando a nascondino. Nell'antica Grecia invece erano i bambini, questo sì, a farlo come gioco. Si chiamava apodidraskinda, che in greco antico significava proprio nascondersi. Una testimonianza affascinante delle antiche origini del nascondino si trova anche in provincia di Napoli, a Ercolano, alla Casa dei Cervi. Questa è una dimora romana ritrovata a seguito di scavi archeologici. Ebbene, era stata sotterrata durante l'eruzione del Vesuvio del 79, anno 79 d.C. In questa casa, in provincia di Napoli, c'è un affresco che ritrae addirittura dei putti che giocano a nascondino. Allora, c'è chi lo usava come sorta di corteggiamento, chi invece, bambini, lo fanno proprio come gioco innocente, e c'è chi ha voluto affrescare una parete e far giocare i putti, che sapete, no? Sono queste creature a metà tra bambini e angeli. Questo a simboleggiare che il gioco del nascondino piace, è sempre piaciuto e ci piace ancora. Se vi capita, fatelo con i vostri figli, i vostri nipoti. Si torna bambini e ci si diverte.

così. Il numero dell'ambulanza è 144 144. In caso di emergenza sanitaria, ogni secondo è prezioso. Chiama subito l'ambulanza. Resta calmo, rispondi alle domande dell'operatore. Non è una perdita di tempo. L'ambulanza parte già durante la telefonata. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Mussami, loro sono la Dunna, un duo grigionese. 20 e 18, ben arrivati su Rete 1. Io sono la Kate, fino alle 22 in diretta in questo programma Effetto Sera. Allora, stasera solo musica svizzera, ma notizie che arrivano un po' da ogni dove. La prossima arriva dritta dritta da Shanghai. Vi porto lì, in un centro commerciale in particolare, dove qualche anno fa, nel 2017, qualcuno ha avuto un'idea tanto semplice quanto un po' assurda. Allora, donne all'ascolto, sappiamo con rare eccezioni quanto i nostri mariti, i nostri compagni, i nostri fidanzati, ma anche i nostri figli maschi, no? Ogni tanto, anzi spesso, ci dicano: non abbiamo voglia di accompagnarvi a fare shopping, non abbiamo voglia di venire al centro commerciale e noi, poveretti, li trasciniamo il sabato pomeriggio al centro commerciale. Ecco, allora, in Cina hanno avuto un'idea, ovvero creare delle piccole cabine dove lasciare mariti e fidanzati mentre l'altra parte della coppia, la parte femminile della coppia, poteva dedicarsi allo shopping. È successo al Global Harbor Mall, che è questo appunto centro commerciale di Shanghai, dove sono comparse delle vere e proprie gaming pod di vetro, ovvero delle cabine dove dentro era sistemata una poltrona, uno schermo, un controller, quindi una sorta di telecomando, no? che serve per giocare ai videogiochi, e tutta una sfilza appunto di videogames tra i quali scegliere. In pratica una mini sala giochi privata proprio all'interno di questo centro commerciale. Cabine queste che vennero soprannominate Husband Storage, che potremmo più o meno tradurre dall'inglese come deposito di mariti, no? E il nome era volutamente ironico, cioè l'idea era proprio offrire un posto dove riposarsi o dove giocare, mentre la partner, questo per gli uomini, la partner continuava a girare per i negozi. A quanto pare questa idea, dicevo, tanto semplice quanto assurda, funzionò. Secondo Reuters, nel primo mese di attività oltre 1000 uomini utilizzarono queste postazioni, queste cabine di gioco. La società che gestiva il progetto spiegò di aver osservato che alcune coppie finivano per discutere proprio perché uno dei due si annoiava durante le lunghe prove nei camerini, e quindi in questo modo gli uomini appunto, che non avevano voglia di accompagnare la propria partner a provare, a comprare, a fare del strano shopping, potevano rimanere seduti, isolati dal mondo, chiudersi fuori dal rumore del centro commerciale e soprattutto passare il tempo divertendosi giocando a questi videogiochi. In alcune versioni del servizio era previsto anche un sistema di prenotazione tramite QR code, perché da quando poi si era sparsa la voce, giustamente, no? In tanti hanno detto: sai che c'è, tesoro? Guarda, sabato pomeriggio ti porto al centro commerciale. Ma no, ma come? Ma non ci vuoi mai venire? Ho cambiato idea invece. E poi andavano a giocare. Naturalmente, insomma, si fa dell'ironia, si scherza, si ride, l'idea voleva anche essere un po' questo, no? Non tutti trovarono questa idea geniale. Alcuni fecero notare che, ecco, questo era un po' paradossale, ma soprattutto andava contro, ecco, l'idea della coppia che deve stare per forza insieme e passare del tempo insieme in armonia, no? Se c'è la possibilità, ecco. Comunque, successo mediatico, Shanghai era riuscito in questo a essere un precursore, ad anticipare tutto quello che poi era arrivato con questa stanza di vetro, una poltrona all'interno, una console con tanti videogiochi, un parcheggio per mariti, anzi un deposito mariti, Husband Storage. Era il 2017. Hey.

Doctor è il nuovo pezzo firmato 77 Bombay Street, questi quattro fratelli, Matt, Joe, Ezra e Simri Ramon, che sono cresciuti a Basilea in una famiglia numerosa composta da 9 persone. Fin da piccoli, fin da bambini, hanno amato la musica. Quando poi tutta la famiglia si è trasferita in Australia, al numero 77 di Bombay Street, appunto nella città di Adelaide, e beh, da lì poi è nato il nome di questa band. Sono poi tornati in Svizzera e hanno fondato il gruppo nel 2007. 77 Bombay Street, che sono diventati molto popolari nel 2011, il singolo era Up in the Sky e poi da lì la loro carriera è decollata. Hanno tenuto oltre 150 concerti live tra Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania, Svezia, Belgio, Paesi Bassi, insomma hanno davvero girato tantissimo e continuano a farlo. Sono le 20:27, di nuovo buona serata a tutti voi, buon appetito. Mi scrive Lillo, mitico Lillo, dabba ragazzi, era un po' che non ci sentivamo, Kate come stai? È vero, eh? Un po' impegnato lui in questo periodo, ma adesso è tornato al 100% e ha raccolto un sacco di porcini oggi, quindi wow, davvero, mi ha mandato le immagini, le foto di questi porcini e se li è giustamente cucinati questa sera, quindi un bel piattino con spiedino di gamberetti marinati al limone e aneto scottati in padella, poi porcini trifolati con pomodoro fresco e basilico dell'orto bio, ma che bravo che sei Lillo, e poi ancora un riso cotto al dente in brodo di manzo. Buon appetito a tutti, un abbraccio virtuale a te. Quanta meraviglia e quanta fame!

Eravamo a Shanghai, eravamo rimasti lì al Global Harbour Mall, questo grande centro commerciale dove comparvero anni fa delle vere e proprie, diciamo, cabine dove i mariti, che non avevano voglia di seguire le mogli per negozi, a fare shopping, potevano rifugiarsi, dove potevano rifugiarsi e giocare ai videogames. Tutto questo pare funzionò, le chiamarono queste cabine husband storage, dei depositi per mariti appunto, mentre la moglie, la fidanzata, la compagna girava nei suoi giri di shopping appunto, loro tranquilli, beati, serafici, se ne stavano chiusi in queste bolle di vetro comodamente su queste poltrone e giocavano ai videogames. Allo 076 321 1113, ma lo sapevo, non si sono fatte aspettare le vostre reazioni. Quella di Renata in particolare mi scrive: secondo me questa invenzione potrebbe salvare tantissimi matrimoni anche qui da noi, perché diciamoci la verità, dopo il quarto negozio mio marito inizia a guardare l'orologio. Ma guarda, ma è ancora bravo, perché per i primi tre non ha fiatato, arrivati al quarto, ecco. e quindi Renata dice: lui si potrebbe chiudere nella sua cabina mentre io faccio shopping in pace. Poi qualcun altro invece suggerisce invece dei videogames, e quindi no, di rimanere da soli, di isolarsi, suggerisce: ma perché invece non organizzare una briscola? Beh, è anche vero questo, si potrebbero mettere a disposizione dei tavoli, degli angolini, no, con delle carte o dei giochi di società, e i mariti, i vari mariti che si ritrovano poi per, che ne so, fare una briscola, una scopetta, qualche cosa, uno scala 40, ecco, in compagnia. Poi ancora c'è Carla che mi scrive: ciao Kate, bella idea, ma bisogna fare attenzione, c'è il rischio che il marito non voglia più uscire. Anche questa in effetti è una osservazione acuta, perché dopo non lo togliamo più, cioè non c'è più modo di riportarselo a casa questo marito, che vuole rimanere lì a giocare giustamente.

Lei si chiama Naomi Larrain, ci ha fatto ascoltare un brano che è stato nella top 20 tra le canzoni più passate nelle radio svizzere nell'aprile dell'anno scorso, Stranger. Ora invece è il momento di Paolo Meneguzzi, la sua regola d'amore. Correva l'anno 2004, noi volentieri ce la riascoltiamo.

076 321 1113. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, naturalmente, perché ricevo con piacere i vostri saluti e ricambio. Grazie a Carmen che scrive da Ginevra. Buona serata, cara Caterina, buon giovedì a tutti. Che bello, cosa stai facendo di bello, Carmen? Oltre ad essere all'ascolto di Effetto Sera. Ma poi dicevo, oltre ai vostri saluti, il numero di WhatsApp vi serve se avete voglia di portarvi a casa un regalino. Ma perché no? Ho qui pronte per voi 5 paia delle nostre calzette di Rete 1. Sono in cotone, bianche, con il nostro logo blu sul lato, diciamo, sulla caviglia, e sono molto calde. Adesso che non abbiamo più delle, no, temperature caldissimissimissime, si sono un po' abbassate le temperature, mattino e sera un po' più freschetto, ecco che le calzette di Rete 1 possono fare comodo. E allora cosa dovete fare? Niente, semplicemente richiederle, mandarmi un messaggio adesso, in questo istante, perché ne ho solo 5. 076 321 1113, mi scrivete nome e cognome, mi scrivete il vostro indirizzo e un numero di telefono, ok? È tutto quello che dovete fare e io vi faccio arrivare questo bel regalo direttamente a casa. Trascorriamo i prossimi minuti in compagnia di un artista zurighese, si chiama Julian Amaker, Back to the Ocean.

trovate anche sul Play, documentari d'acquisto che io personalmente ho visto le prime due puntate, che appunto sono già andate in onda, l'8 e il 15, la seconda puntata l'altra sera di settembre, ma potete, come detto, ritrovarle sul Play. E raccontano appunto storie di loghi, di marchi, di fabbriche, di aziende che magari sicuramente tutti conosciamo, magari alcuni di noi usiamo, no? Di cui usufruiamo, perché abbiamo un paio di Nike nella scarpiera, abbiamo un barattolo di Nutella in cucina, in dispensa, o magari siamo amanti della Coca-Cola, ecco. E quindi c'è un mondo dietro a questi grandi marchi, per esempio dietro le origini dell'impero Lego. Beh, forse non avete mai sentito parlare di Billund, che è questa cittadina ed è la seconda attrazione turistica più visitata della Danimarca, dopo la capitale, dopo Copenaghen. Qual è la ragione? È che qui è nato il Lego, cioè il mattoncino colorato famoso. Una storia, la sua, che abbraccia quattro generazioni. È il Lego, beh, conosciutissimo chiaramente, uno dei giocattoli più conosciuti al mondo, e la sua storia è proprio legata a questa cittadina che oggi conta 27.000 abitanti, e oltre un quarto dei residenti di questa città lavora alla Lego, perché la città ospita la sede centrale e il campus dove nascono le nuove idee. Si possono andare a visitare questi luoghi, c'è il museo con l'archivio, i fan di Lego si ritrovano per giocare insieme, e i nuovi designer cercano ispirazione per nuovi giochi e nuovi modelli. E poi vi dicevo, è uscita anche la seconda puntata, che invece racconta la storia di una marca che porta i colori della Svezia e che è diventata leader mondiale dell'arredamento e della decorazione, perché credo che ognuno di noi abbia almeno un piccolo mobiletto a casa IKEA. E ecco appunto, creata nel lontano 1943, l'IKEA poi è diventata il colosso che ad oggi conosciamo. Ha una storia naturalmente che la riguarda, una rivoluzione economica frutto di un'idea geniale della quale è stato un precursore, e facile anche insomma capire, no, come e quanto sia stata efficace non solo la campagna di marketing che da subito sono riusciti a mettere in atto, ma anche questo concetto del mobile che si costruisce da sé, o meglio sei tu che te lo costruisci. Come detto, allora, questi documentari li trovate in seconda serata il martedì sera alle 21:50 dopo l'appuntamento con Falò, oppure sul Play RSI. La serie si chiama Dietro al Logo. Sono gli Acoustic dal Canton Grigioni ad accompagnarci per i prossimi minuti all'appuntamento con l'informazione. Questa è Here.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Federico Talarico. Il colosso alimentare svizzero Nestlé perde il controllo di una delle sue attività in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha infatti posto due società della multinazionale sotto amministrazione controllata, secondo un decreto presidenziale emanato venerdì. Nello specifico si tratta di Nestlé Russia e Nestlé Kuban. Le quote detenute dalle società Nestlé in Svizzera e Germania saranno d'ora in poi gestite dalla società russa LEV Management, sebbene Nestlé ne rimanga proprietaria. In Russia Nestlé genera circa il 2% del fatturato del gruppo. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta, che dovrà essere negoziata con gli Stati membri e con il Parlamento europeo, vieta l'accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni la proposta prevede l'accesso attraverso mini account creati e controllati da un genitore e utilizzati con contatti illimitati per non più di un'ora al giorno. Spetterà inoltre alle piattaforme provare che i loro prodotti sono sicuri. Dall'interno l'accusa ha chiesto 15 anni di detenzione, altrettanti di espulsione e una misura terapeutica ambulatoriale, la difesa invece l'assoluzione. Al processo di giovedì a Zurigo, alla sbarra del tribunale distrettuale, è comparso un 25enne cittadino cinese accusato di tentato omicidio plurimo per aver voluto accoltellare dei bambini nell'ottobre del 2024. Ne ferì gravemente tre. Che sia lui l'autore non ci sono dubbi, ma per il suo legale era incapace di intendere volere al momento dei fatti. Il giovane si servì di un coltello con una lama di quasi 10 cm e prima di agire si informò con ChatGPT delle possibili conseguenze legali. Andiamo in Ticino, dove un grave incidente è avvenuto oggi poco dopo le 17:30 sulla A13 a Tenero. Un 43enne italiano residente nel Locarnese stava percorrendo la semiautostrada in direzione di Locarno a bordo di uno scooter quando, poco prima della galleria Mappo Murettina, ha tamponato il veicolo di una 55enne svizzera del Canton San Gallo. Sul posto, oltre alle forze di polizia, sono intervenuti i soccorritori del servizio ambulanza Locarnese Valli, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato in ambulanza all'ospedale l'uomo che, in base a una prima valutazione, ha riportato ferite serie da metterne in pericolo la vita. Illesa la 55enne. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto e la galleria in direzione di Locarno sono stati temporaneamente chiusi al traffico fino a poco dopo le 19. Domani a sud e verso i Grigioni tempo nuvoloso con ancora qualche goccia al mattino. Nel pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato con ancora qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
1: Un'informazione che riguarda il traffico ferroviario che è interrotto sulla linea Losanna-Ginevra tra Renon e Morges, nonché sulla linea Losanna e Verdun-les-Bains tra Renon e Bussigny. Questo a causa di un guasto all'alimentazione elettrica. Trovate maggiori informazioni digitando ffs.ch. Per quanto riguarda i cantieri, ricordiamo che la galleria del San Gottardo resterà chiusa durante la notte in entrambe le direzioni, dalle 20 alle 5 del mattino. E la A2 verrà chiusa questa notte anche tra Hersfeld e Amsteg in direzione della galleria, dalle 22 alle 5. Fate buon viaggio.
0: Rete 1. Giornata della musica svizzera.

settembre 2026. Sono la Kate, Caterina Righenzi con voi. Terza ed ultima ora. La musica svizzera che ci sta accompagnando da quasi 24 ore. Continuiamo ad ascoltarla e tra poco andiamo all'Olma di San Gallo.

giuro che è nella mia lista di cose da fare, ma purtroppo credo che anche quest'anno dovrò accontentarmi di parlarvene, ma aspetto i vostri racconti se riuscite ad andarci o se ci siete già stati in passato. Sto parlando di un appuntamento che, beh, in Svizzera è un'istituzione che ogni anno raggruppa appassionati e addetti al settore, garantita anche per questa edizione la presenza di circa una cosa come 500 espositori, leggevo, è davvero una fiera enorme. Sto parlando dell'Olma di San Gallo, fiera svizzera dell'agricoltura, dell'alimentazione. Siamo all'edizione 83, cade sempre in ottobre, dura 10 giorni e quest'anno le date da segnare in agenda sono dall'8 al 18 ottobre appunto. Ogni giorno dalle 9 alle 18 al complesso fieristico di Olma Messen a San Gallo appunto. Che cosa si trova in questa fiera pubblica così popolare, così grande, così amata? C'è davvero di tutto, c'è intrattenimento, divertimento, spettacolo, c'è tradizione, c'è modernità, ci sono mondi che si fondono insieme e quello che naturalmente si può scoprire è la base delle tradizioni dell'agricoltura, dell'alimentazione. Poi ci sono delle mostre speciali, degli eventi speciali, c'è la corsa dei maialini, la sfilata del cantone ospite. Ogni anno c'è un cantone ospite, anche se la fiera è nazionale. Nel 2026 quest'anno sarà il canton Svitto. E allora è davvero un luogo di incontro tra le generazioni, tra anche le culture, perché comunque ecco, sicuramente no, è uno di quegli eventi che anche al turista incuriosiscono, proprio perché si può scoprire qualcosa di più sulla cultura svizzera, sul patrimonio svizzero e sulla nostra vita, quindi una varietà davvero di esperienze. E tutto questo succederà dall'8 al 18 ottobre al complesso fieristico Olma Messen. Se avete voglia e tempo di organizzare una gita, se magari già siete in zona, ebbene sappiate che per 10 giorni appunto si può scoprire questa grande fiera, si può assaggiare la famosa Bratwurst, il famoso Bratwurst di San Gallo, questa salsiccia grigliata, mi dicono, da gustare solo con un pezzettino di pane, così al naturale, assolutamente vietato metterci senape o qualsiasi altro tipo di salsina. Chi c'è stato, chi conferma? Comunque olma.ch per maggiori informazioni, per pianificare, perché no, la vostra visita.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die anderen.
2: Les autres.
3: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Domani, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die anderen.
3: Les autres.
2: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. In quattro lingue, in tutta la Svizzera. Domani, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

Artista da Berna, si chiama Dana, ci ha fatto ascoltare questa canzone dal titolo Best I Can Do. Nel nostro appuntamento con Effetto Sera, in questo giovedì, stiamo raccontando tante cose, stiamo ascoltando buona musica. Ebbene, adesso voglio portarvi in Canada, in British Columbia, dove è stata scoperta una isola mai vista prima, in un lago, il lago Williston. Allora, si parlava di una bufala, in realtà c'era chi diceva che era tutto finto, in realtà le foto, i video che giravano online e sui social erano state fatte con l'intelligenza artificiale, con Photoshop. In realtà no, è tutto vero. Succede che a fine luglio di quest'anno un pescatore si trova proprio su questo lago con la sua barca e nota qualcosa di strano. Un'isola coperta di alberi proprio dove prima c'era, lui giura, solo acqua. Il lago Williston è uno dei più grandi bacini artificiali del mondo. Pensate, è grande, più di 1700 chilometri quadrati, e chi lo naviga da anni, come appunto i pescatori, lo conoscono molto bene, lo conoscono a memoria, no? Ogni piccolo isolotto che compone questa natura, il paesaggio circostante, ogni isolotto che sbuca dall'acqua di questo lago appunto, e vedono questa isola, un'isola grande come due campi da calcio, mica piccolina, che è apparsa dal nulla, poi è sparita per settimane e poi è stata ritrovata, ma a 30 chilometri di distanza. E allora le foto che hanno iniziato a circolare sembravano anche molto misteriose, sembravano fatte appunto con l'intelligenza artificiale, ma poi è arrivata l'immagine satellitare scattata il 21 di luglio, quindi qualche giorno prima dell'avvistamento di questo isolotto. Questa immagine scattata dal satellite dimostra appunto che questa isola c'è, e come, misura 137 metri di lunghezza, 69 di larghezza, appunto sono più o meno un paio di campi da calcio messi insieme, e potrebbe essersi formata, dicono gli esperti, nel corso di anni. Cioè, come nasce un'isola galleggiante, un'isola che poi riesce a spostarsi, no? Abbiamo detto, è stata avvistata in un punto del lago e poi è scomparsa, e poi è stata rivista a diversi chilometri di distanza. Ebbene, una isola galleggiante nasce nel corso degli anni, tronchi morti, pezzi di legno, tutta roba che si accumula in una zona riparata della riva, e piano piano l'ammasso galleggiante cresce perché vi nascono i semi, vi nascono delle piante fino ad arrivare a dei veri e propri alberi, e quindi sono le radici che aiutano a tenere insieme di fatto tutta la struttura e creano una sorta di zattera naturale. E così il mistero di quest'isola è stato svelato. Ma com'è che è sparita a un certo punto? Cioè, sparisce, non la si vede più, e per settimane nessuno sa dove sia finita. Poi la svolta arriva ancora una volta grazie al satellite, una nuova immagine che la mostra appoggiata ad una riva in un punto del lago completamente diverso da quello di partenza, appunto, e di fatto il vento ha spinto tutta la struttura per quasi 30 chilometri. Nessuno se ne è accorto. Quest'isola galleggiante, insomma, è diventata famosa poi in tutta la zona e anche tra i residenti di questo della vicina cittadina, vicino a questo lago in British Columbia, lago Williston. Siamo in Canada, come detto. Attenzione, perché gli esperti e le autorità hanno lanciato un avviso: non bisogna salire su quest'isolotto appunto, perché la struttura potrebbe non essere così stabile, soprattutto, insomma, viene, sparisce, poi si fa rivedere. Un'isola galleggiante e misteriosa, sparita e poi ritrovata. Ma attenzione, è meglio non sbarcarci sopra.

Danish Hotel, i Moon Razors con Rise Up. 21:30 puntuali, andiamo a fare il punto sulla situazione viaria. Sulla A2 Lucerna in direzione San Gottardo, tra Erstfeld e Amsteg, la strada è chiusa a causa di lavori stradali eseguiti durante la notte. Bisogna seguire una deviazione locale. Sempre sulla A2 San Gottardo in direzione Chiasso, la galleria del San Gottardo in entrambe le direzioni al momento è chiusa, lo sarà fino a domattina alle 5 a causa di un cantiere. Fate buon viaggio.

Le 21:34 in questo nostro giovedì sera insieme con la musica svizzera che fino a mezzanotte ci farà compagnia, perché oggi abbiamo festeggiato la musica svizzera qui in radio, l'abbiamo fatto anche in TV, l'abbiamo fatto con degli showcase, degli speciali, delle interviste su Rete 1, su Rete 2 e anche su Rete 3. A proposito di Svizzera, invece vi segnalo che domani ci sarà il terzo appuntamento degli altri, il Tour de Suisse, quindi domani 18 settembre. È un progetto radiofonico che racconta la nostra Svizzera attraverso una sorta di scoperta delle quattro regioni linguistiche, le quattro radio nazionali: Radio SRF 1, Rete 1, RTS Premier, RTR. Uniscono le forze per quattro giornate speciali. Ognuna è dedicata a una diversa area linguistica del paese e anche a un tema. Il Ticino e al confine è stata il tema della primissima puntata andata in onda lo scorso 25 marzo. Domani i colleghi saranno in Romandia, si occuperanno del tema dell'acqua, e poi ci saranno i Grigioni al maggio dell'anno prossimo. Sui ponti è il titolo della puntata che ascolteremo, ponti reali e metaforici, e infine si chiuderà con la quarta e ultima puntata, sempre nella prossima primavera in Svizzera tedesca. Il tema sarà l'agglomerazione, quindi un team di reporter plurilingui provenienti dalle quattro regioni linguistiche, appunto, che raccoglieranno storie legate a questi quattro temi centrali. Domani, come detto, quindi ci saranno questi appuntamenti con Davide Gagliardi, che è il nostro referente, è il nostro animatore coinvolto in questo grande progetto. Ci saranno dei collegamenti in diretta durante le varie trasmissioni di Rete 1, un programma così principale, se vogliamo, un'ora di programma dedicato domattina dalle 10 alle 11 al posto di Mille Voci. Sarà Davide in diretta da Morges alla Maison de la Rivière, con ospiti, con ospitate di colleghe e di colleghi delle altre regioni, appunto, e poi a seguire nel corso della giornata diversi appuntamenti. La sera invece, dalle 20 alle 21 qui su Rete 1 e in diretta dagli studi di RTS di Losanna, ci sarà il consueto programma degli altri, Le Tour de Suisse, quindi questa seconda puntata delle quattro che sentiremo nel corso dei mesi, quindi andrà in contemporanea in onda appunto sulle quattro reti nazionali in quattro lingue. L'appuntamento è con Davide Gagliardi e gli altri colleghi e tutti i loro ospiti, quindi domani mattina dalle 10 alle 11 e poi domani sera dalle 20 alle 21.

changes. Andiamo ora a Firenze, dove questo pomeriggio si è abbattuto un forte temporale. Pensate, 45 mm di pioggia in appena un'ora, quindi tanta acqua, e tutta quest'acqua ha causato un'infiltrazione alla galleria degli Uffizi, che sappiamo, insomma, contenere, ospitare delle opere importantissime, dei tesori. Il problema si è verificato sotto un lucernario in particolare di una sala che ospita 7 dipinti del 600, tra cui un affresco famosissimo, il Bacco di Caravaggio. Beh, secondo quanto riferito dal museo, l'acqua pare abbia raggiunto la sala e alcuni schizzi hanno bagnato il vetro esterno della teca protettiva che custodisce appunto l'opera di Caravaggio, che è comunque messa, come detto, no? sotto vetro, è riparato, ma un po' di acqua è arrivata. Allora, a seguito delle dovute verifiche, non è risultato alcun danno a nessuna delle opere, fanno sapere dagli Uffizi. Questa sala, che ospita, come detto, 7 dipinti del 600, tra cui il famoso Bacco di Caravaggio, è stata chiusa, ma sarà nuovamente accessibile al pubblico a partire da domani mattina. Per fortuna, insomma, poteva, ecco, verificarsi una di quelle tragedie dove dici: ai ai, se vengono rovinati dei dipinti, delle opere importantissime, poi è difficile che magari riesca, no, a tornare allo sfarzo originale, o che vengano poi restaurati, rimessi a nuovo. Si è sfiorata la tragedia. Meglio così, sempre più musei si stanno attrezzando in questo senso, vuoi per magari problemi come può essere questo legati a fenomeni atmosferici, ma anche ad atti di vandalismo. Appunto, sempre più musei si stanno attrezzando, riparando le opere più importanti sotto delle teche di vetro. Tutto è bene quel che finisce bene.

0: Glow si intitola il brano appena ascoltato, firmato Céline Hall, lei che, beh, l'avete sentito, ha questa bella voce, calda, potente, quasi toccante, direi. Lei che tra l'altro ha lavorato, ha aperto i concerti di Veronica Fusaro, dei Seven, di Remo Forrer, che tra l'altro adesso ascoltiamo, poi sarà l'ora dei saluti.
1: Monday to Sunday used to drag me through the dirt, with my house a mess and a head so full of hurt.

Irina Righenzi, tra poco Marco Trovesi e Nicola Colotti vi terranno compagnia fino a tardi. Noi invece ci risentiamo domani sera, vi aspetto per una nuova puntata di Effetto Sera. Buonanotte, buon riposo e a domani. Ciao.

0: Rete 1.
1: Sono le 22.
2: In studio Federico Talarico. In Ticino, nel processo a carico dell'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, la procura ha chiesto 9 anni di detenzione, una pena pecuniaria di 2.400 franchi più un trattamento ambulatoriale. Bernardi è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che non gli aveva pagato affitti in arretrato. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, lo avrebbe aggredito e qualche giorno dopo avrebbe dato fuoco al suo garage. La pena richiesta copre anche la diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone, Andreino Incerti, per un paio di articoli apparsi sul Mattino della domenica in cui si faceva allusione a un comportamento disonorevole del sindaco. La legale di Bernardi chiede il proscioglimento da tutte le accuse, domani probabilmente la sentenza. Dall'estero, il Congresso statunitense ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia varato sotto la presidenza di Donald Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo il sì dal Senato già a fine luglio. Le sanzioni colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, il presidente Putin e altri alti funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali. Consentono inoltre a Trump di imporre dazi del 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky le sanzioni costringeranno Mosca alla pace, mentre per la Russia, che la considera più un'azione ostile, la renderanno al contrario ancora più difficile. Il colosso alimentare svizzero Nestlé perde il controllo di una parte delle sue attività in Russia. Il presidente Vladimir Putin ha infatti posto 2 società della multinazionale sotto amministrazione controllata, secondo un decreto presidenziale emanato venerdì. Nello specifico si tratta di Nestlé Russia e Nestlé Kuban. Le quote detenute dalle società Nestlé in Svizzera e Germania saranno d'ora in poi gestite dalla società russa LEV Management, sebbene Nestlé ne rimanga proprietaria. In Russia Nestlé genera circa il 2% del fatturato del gruppo. Dall'interno, il Consiglio degli Stati ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali, le filiali estere, per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Domani a sud e verso i Grigioni tempo nuvoloso con ancora qualche goccia al mattino, nel pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato con ancora qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
0: Rete 1.

0: La Luciana Patrick Johnson con Perfect Day. Lui ha studiato insomma presso la scuola di musica di Paul McCartney, quindi insomma nasce artisticamente molto bene all'interno di questa giornata interamente dedicata alla musica di casa nostra, non solo su tutte le reti radio della SSR ma anche sulle nostre televisioni la 1 e la 2. 22 e 6 minuti, buonasera a tutti voi da noi che facciamo tardi. Lui è Nicola Colotto, io sono Marco Trovesi, eccoci qua.
1: Buonasera Marco, bentrovati ai nostri ascoltatori, la Svizzera musicale sugli scudi e sulle reti radiofoniche, direi che...
0: Mi sembra giusto, beh, dedicare le intere 24 ore, poi comunque la musica svizzera ci accompagna sempre, comunque 365 giorni all'anno, qua e là, nelle nostre scalette musicali.
1: Sì, anche perché è un mandato della SSR di trasmettere almeno il 30%, qualcosa di simile, insomma, anche di musica svizzera. Insomma, c'è una percentuale, adesso non me la ricordo a memoria.
0: Sì, sono accordi che vengono fatti poi di anno in anno e comunque è giusto e doveroso. È giusto e doveroso anche perché la musica svizzera, nella maggior parte delle occasioni, è di ottima qualità.
1: Sì,
0: può competere tranquillamente con la musica a livello internazionale.
1: È compito anche del servizio pubblico quello di promuovere,
0: certo,
1: la cultura svizzera, e quando si tratta di produzione culturale si fa riferimento anche alla musica. Allora, fin qui diciamo la premessa istituzionale, poi ci potrebbero essere alcune considerazioni pragmatiche sulle quali si potrebbe discettare anche dal punto di vista antropologico, perché in un paese plurilingue come la Svizzera, con quattro lingue, trovare poi la quadra per trasmettere diciamo musica che venga recepita da tutti facilmente diventa una sfida non di poco conto, ed ecco perché ci sono molti artisti
0: che cantano in inglese.
1: Che cantano in inglese,
0: certo,
1: perché pare che sia la lingua franca di diciamo dell'Elvezia. Ma questi sono i tempi, insomma, in tempi di globalizzazione poi l'inglese è abbastanza. Mi ha fatto sorridere, ma cambio radicalmente prospettiva, ma su queste cose a volte bisognerebbe fermarsi a riflettere, che quando c'è stato l'incontro dei cosiddetti BRICS, promosso dall'India, no? Dal primo ministro, dal presidente indiano, no? Primo ministro Modi, che ha riunito Xi Jinping, ha riunito Putin, poi c'erano insomma rappresentanti di vari paesi, tra cui anche l'Iran, e si è detto insomma i paesi BRICS devono in qualche modo opporsi allo strapotere
0: dell'economia, della moneta.
1: Sì, verrebbe da dire della civiltà occidentale,
0: sì,
1: perché,
0: in qualche modo.
1: Ecco, insomma, le istituzioni internazionali, per come sono state concepite, non sono più adatte ai tempi. E quindi c'era diciamo una velata critica alla forma mentis e anche alla cultura occidentale, intesa come europea, ma intesa anche come strapotere degli Stati, sì, Uniti, e quindi dell'asse legato alla NATO, eccetera.
0: La domanda sorge spontanea.
1: Sì.
0: In che lingua comunicavano?
1: In che lingua comunicavano? In che lingua erano scritte le insegne?
0: Beh,
1: a proposito di questo summit?
0: Le diventa un po' più dura, credo, rinunciare all'inglese.
1: E allora sì, ecco, il mondo, cioè, mondo che vai, tradizioni e comodità che trovi. Tutto questo poi tra l'altro ci apre a molte riflessioni che vorrei fare dopo, e quindi adesso non ci tedio ulteriormente, perché parlando appunto di culture dominanti, parlando di lingue franche o lingue insomma globali, ci si apre a diversi filoni. Uno ci ricollega a quanto dicevamo ieri sera, e dopo ci veniamo, visto che abbiamo reso omaggio alla figura di un grande regista come Oliver Stone, e quindi magari riprendiamo un attimo il discorso. E poi l'altro invece discorso è quello di cui invece tutti parlano in questo momento, e cioè quello legato allo strapotere delle grandi aziende che si occupano di quella roba che noi abbreviamo con IA o AI. IA o AI ricorda forse più
0: A-E-I-O-O-U.
1: Sì, ma ricorda anche un po' il suono del somaro, insomma. Ecco, tanto per non fare provocazioni. Però sì, il discorso è serio.
0: E ci sono problemi e diatribe anche legate al mondo,
1: sì,
0: della musica.
1: Vedremo di farlo in italiano. sì, di un discreto italiano che è una delle lingue nazionali svizzere, e quindi è giusto che anche quando si canta, si parli con le lingue, diciamo, ufficiali della Svizzera.
0: A me è capitato, forse anche a te nella vita, di sentirmi chiedere all'estero o in Italia: ah, parlate italiano? Mm-hmm. Pensavo parlaste lo svizzero.
1: No, no, parliamo italiano, parliamo tedesco, francese, romancio. Quante lingue parliamo?
0: Sono almeno quattro le regioni linguistiche.
1: Quattro, ufficiali. Forse anche di più, visto che poi ci sono tutti gli apporti culturali, esatto, che arrivano da altri paesi. Bene, bene. Alle 22:12 direi di darci sotto con la musica svizzera.
0: Sì, e intanto Paolo ci dice: ascolto spesso anche Confederation Music. Buonasera, amici confederati. Buonasera a te, Paolo. Salutiamo anche Roby. Salutiamo anche Ore, che ti chiede perché la luna era rossa prima, ma ne parliamo più tardi.
1: Oh mio, non lo so, santo cielo, perché era rossa.
0: Ecco, Irma ha, da quello che vedo dalle prime parole, dei gusti un pochino più internazionali. E un grande ringraziamento a Flavio, che ci scrive: buonasera fanciulli. Ah, però, ha un grande senso dell'umorismo. Vabbè, grazie Flavio.
1: Se a quest'ora ci dà i fanciulli, chissà a mezzanotte. Vabbè, grazie, sì, davvero.
0: 076-321-1113 per comunicare con noi. Marsway e Naomi Aileen, don't you?

Sabato 19 settembre, porte aperte su uno dei cantieri più impressionanti della Svizzera. Rete 1 ci porta dentro la montagna, nel secondo tubo della galleria autostradale del San Gottardo e sopra la montagna, ad Airolo, tra le bancarelle del mercato culinario, in un paese che cambia e che guarda al futuro. Sopra e sotto la montagna, in diretta dal cantiere autostradale del San Gottardo, con Alice Pedrazzini e Isabella Visetti, sabato dalle 10 alle 12.30. Rete 1.

0: Ali di Vetro, musica di casa nostra e possiamo dire a chilometro zero con Testimone, nome d'arte di Alessandra Raschetti, originaria di Giubiasco. Intera giornata musicale, intere 24 ore di oggi, quindi ancora per un'ora e 40, interamente dedicate alla musica svizzera, non solo ticinese, ma insomma, diciamo a 360 gradi. Le 22:20, buona serata con la Rete 1 e con noi di fino a tardi. Nicola, sei andato a controllare la luna, che è già sparita, in effetti anche Ore ci scrive che prima si vedeva, ora non si vede più, è già tramontata.
1: Sì, mi sa che è già, perché in questi, diciamo, i primi giorni del nuovo ciclo lunare, in cui insomma la si vedeva come una piccola falce che poi si sta piano piano ingrandendo, adesso anticipa sempre di più, però è ancora piuttosto, diciamo, tendente ad essere occidentale, quindi ad andare a tramontare ad occidente dietro le montagne abbastanza presto. Poi il fatto che assuma dei colori un po' strani, tendenzialmente un po' giallognoli, addirittura rossicci, dipende proprio da questa bassa altezza sull'orizzonte, perché ovviamente già il disco lunare in questo momento è poco luminoso, quindi non è che c'è molta luce, che poi luce è quella riflessa solare, ma subisce ovviamente anche l'interferenza dell'atmosfera terrestre, quindi in parte è luce che arriva passando attraverso l'atmosfera terrestre dal Sole verso la Luna, viceversa è anche il passaggio della luce che viene proiettata, viene, diciamo, respinta e proiettata dall'albedo della superficie lunare verso la Terra, che filtra attraverso l'atmosfera e quindi gli dà questi colori un po' giallognoli o rossicci. È un po' quello che succede al mare quando la si vede sorgere all'orizzonte, su un orizzonte marino. La Luna all'inizio appare molto rossa perché c'è molta umidità, c'è molta condensazione dell'aria che filtra ovviamente i colori, diciamo lo spettro di luce, e quindi appare più il rosso che non altri colori, ecco, questo per dirla in maniera così molto molto molto luna
0: invece che terra terra
1: invece che terra terra, invece che terra, terra. Se, allora, per altre domande sulla Luna, non, se mi cogliete impreparato dovete darmi il tempo anche di verificare, soprattutto di non dire sciocchezze. Così come non vorrei dire sciocchezze, riprendendo quanto abbiamo detto ieri sera, perché...
0: Allora, a proposito degli 80 anni di Oliver Stone.
1: Sì, allora, premetto che non l'avevo verificato, perché non ho avuto il tempo, noi facciamo la radio e spesso magari non abbiamo neanche il tempo di seguire i programmi o la programmazione televisiva, ma questa volta siamo stati buoni profeti, perché anche la nostra televisione, che dedica sovente anche proiezioni di film dedicate magari a compleanni ed anniversari, ha scelto di rendere omaggio a Oliver Stone e ha scelto proprio ieri sera di riproporre Platoon. E noi di Platoon avevamo ampiamente parlato. Perché lo dico? Perché nel caso qualcuno volesse rivedere Platoon, se lo può rivedere sul player della RSI e comunque anche sulla nostra app RSI. Questi film rimangono, diciamo, disponibili per un certo tempo, oppure se lo può vedere comunque su un player.
0: Con
1: diciamo,
0: player, col replay, insomma.
1: Sì, col replay. Però credo che anche per la nostra app forse rimane per qualche giorno, non lo so, perché sono sempre questioni di diritti.
0: Esatto,
1: e sono sempre cose molto...
0: Infatti non ero certo di quello che stavi dicendo.
1: E magari dovrebbe anche verificarlo.
0: Sulla nostra app, comunque, Play RSI, ci sono tutti i nostri contenuti non coperti dai diritti internazionali, quindi quelli di nostra produzione.
1: Anche i film che rimangono fruibili per un certo tempo. Allora, il fatto che questa coincidenza mi ha permesso, poi ammetto stanotte, perché dopo per noi le giornate diventano notti, di riguardarmi Platoon. Esitavo, poi mi sono detto no, visto che ne abbiamo parlato, forse vale la pena rivederlo.
0: E poi ti sei lasciato comunque prendere dal...
1: Sì.
0: Dalla bellezza comunque del film, indiscutibile.
1: E così mi sono ricordato che non ricordavo alcuni particolari abbastanza significativi. Mm-hmm. A parte gli attori che abbiamo citato, dunque Platoon è un film del 1986 ed è interpretato da Charlie Sheen, che fa la parte, diciamo, di questo soldato volontario, di questo giovane, diciamo, di classe sociale agiata, che decide comunque di proporsi come volontario per il Vietnam e si ritrova in questo plotone, da cui il titolo Platoon, che invece è formato da giovani, diciamo, che sono, diciamo, provenienti da classi economiche e meno sociali agiate, molto, sì, molto meno agiate. Infatti ci sono diversi neri in questo plotone, e tra l'altro c'è un giovane Forrest Whitaker, che tra l'altro è uno dei grandi attori oggi, è diventato uno dei grandi attori di Hollywood. E invece, come spesso succede nelle gerarchie militari, a dare gli ordini sono poi sempre i bianchi, perché in particolare c'è il sergente Elias, che è interpretato da William Dafoe ed è un bianco, e c'è anche Tom Berenger, che è il sergente maggiore Bob Barnes, che è poi il cattivo, è l'antagonista del sergente Elias, e anche lui biondo, insomma, con gli occhi azzurri. E qui insomma vediamo che ci sono delle contrapposizioni, ma non ricordavo un particolare, e cioè che lo stesso Oliver Stone compare in un piccolo cameo nel film, perché verso la fine, quando gli scontri con i vietnamiti diventano particolarmente violenti e cruenti, a un certo punto c'è questa scena di battaglia e si vede un bunker dei soldati americani, dove si vede un ufficiale che sta tenendo il telefono in mano per dare, diciamo, disposizioni e indicazioni.
0: Ed è lui.
1: Ed è Oliver Stone. Allora, perché dico tutto questo? Perché il film Platoon racconta autobiograficamente l'esperienza che Oliver Stone ha fatto in Vietnam. E qui allora il discorso diventa serio. Prima mi sono tornati in mente i versi della famosa canzone di Sergio Cammariere, Libero nell'aria, no? Che dice: sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. E sembrano versi che vanno bene proprio per quello che Oliver Stone tenta di raccontare attraverso questo film: lo sconcerto e il disadattamento di questi soldati, di questo plotone di giovani completamente allo sbando, che passano il loro tempo se non a tentare di salvarsi dalle trappole che vengono loro ordite dai Viet Cong, attraverso la giungla tra il Vietnam e la Cambogia, e poi il resto del tempo lo passano a drogarsi con droghe di ogni genere o a bere fino all'esaurimento. E questa disumanizzazione di questi soldati porta veramente a un'immagine, diciamo, distruttiva e decadente di quello che è stato poi in generale l'intervento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. E credo che il fatto che il film di Oliver Stone all'inizio avesse trovato difficoltà ad essere finanziato, perché ovviamente poi si diceva già fatti troppi film sulla guerra in Vietnam, perché farne ancora uno?
0: Ancora uno.
1: Poi Oliver Stone era comunque diventato un regista così noto che addirittura quando uscì Platoon, il successo di questo film obbligò Stanley Kubrick a rinviare di un anno l'uscita del film Full Metal Jacket, che è comunque un altro grande film.
0: Tanta roba.
1: Sul Vietnam. Allora, perché racconto tutto questo? Perché tra le vicende alle quali fa riferimento Oliver Stone in Platoon c'è anche uno degli episodi più scabrosi, più terribili della guerra del Vietnam, che è il massacro di civili compiuto in questa località che si chiama My Lai, un massacro di civili inermi che avvenne durante appunto le fasi peggiori della guerra del Vietnam, e fu compiuto da soldati di una divisione di fanteria il 16 marzo del 1968. Vennero uccisi più di 500 civili inermi, disarmati, anziani, bambini, neonati. Fu una vera strage che fu perpetrata da questo gruppo di militari che non avevano più nessun tipo di ritegno. Cioè, anche nel film Platoon, a un certo punto ci sono queste scene in cui questi soldati, presi da una sorta di bestialità, non sanno più contenere il proprio impeto a comportarsi come animali e sparano su qualunque cosa si muova. Ora, nel film è una finzione, ma nella realtà questo è avvenuto per davvero. E sono stati 500 i civili uccisi, e fu grazie all'intervento di un ufficiale elicotterista dell'esercito americano che si posò col suo elicottero e si frappose tra questi soldati e i civili e fece puntare le mitragliatrici del suo elicottero contro questi soldati, dicendo: se non vi fermate io vi faccio sparare, vi faccio sparare dai miei uomini con le mitragliatrici, perché questi soldati non si rendevano più conto di che cos'era diventata la loro violenza bestiale contro il nemico, questo nemico che alla fine tu non sai riconoscere. E forse è questo il grande messaggio che lancia questo film, e forse vale la pena vederlo proprio adesso, in un'epoca in cui viviamo guerre, in cui noi non riconosciamo più gli avversari, perché non sono più guerre combattute da uomini contro uomini, ma sono guerre combattute da macchine contro uomini. E questo ci dice,
0: per certi versi può essere ancora peggio,
1: che per certi versi può essere anche peggio, perché c'è questa spersonalizzazione. E credo, qui ovviamente non voglio spoilerare, ma che la riflessione finale che fa Martin Sheen quando alla fine del film riesce a lasciare il teatro della guerra, e qui non la svelo altrimenti rovino il finale del film, insomma, è una riflessione sulla quale bisognerebbe ragionare profondamente. Sembra buttata lì, ma davvero ci dice molto del nostro modo, come esseri umani, come homo homini lupus, come uomo che si comporta come un lupo con un altro uomo, nell'affrontare le guerre. E credo che la guerra del Vietnam è stato veramente un momento di cambiamento di paradigma. Quindi bene ha fatto la nostra televisione a riproporre Platoon.
0: Certo.
1: Bene ha fatto Oliver Stone a raccontare questa storia che lui ha vissuto sulla sua pelle, molto meglio di come invece ha raccontato altre vicende che, non avendo vissuto sulla sua pelle, ha teso poi a trasformare in un grande complotto. Ma se c'è un film per il quale sicuramente Oliver Stone merita le citazioni, è sicuramente Platoon.
0: Torniamo alla musica di casa nostra e al bel messaggio che ci ha scritto Ciro. Buona serata Ciro, dice: la musica svizzera è bellissima, è da stamattina e non immaginavo che esistessero tutte queste canzoni. Sì, è vero, molto in inglese, ma che importa, la maggior parte degli artisti e i suoi autori sono elvetici ed è più importante per questo bellissimo evento. Canzone più svizzera di così nei prossimi minuti forse non c'è. Swiss Lady, con questo Pepe Linard e la sua band, hanno partecipato all'Eurovision Song Contest nel 1977, conquistando il sesto posto, con Tanto di Corno delle Alpi.

0: Dal tedesco Switzer Deutsch di Pepe Leonard a un mix tra il francese e l'inglese di Stevens e Summer Chasers nella giornata che in intera SSR radiofonicamente dedica alla musica svizzera. Parliamo ancora di musica e parliamo del vinile.
1: Aspetta un attimo, però prima volevo ringraziare Paolo. Adesso io magari l'ha appena mandata la foto
0: di Paolo, aspetta, recupero. Sì.
1: Allora,
0: molto divertente.
1: La specificazione del fatto che lui è quello in mezzo mi porta a dire:
0: gli altri due siamo noi.
1: No, vabbè, poi c'è un bellissimo bimbo, una bellissima bimba, non riesco a capire tra le braccia di Paolo, e credo che sia quello il centro della scena.
0: Sì, e Paolo scrive: ho scaricato ieri l'app RSI Egregia, trovo il link alle varie trasmissioni, ma non alla vostra, perché è una trasmissione in diretta e non fissa. Ecco, questa è la motivazione principale.
1: Quindi l'unica cosa è usare il sistema in diretta e poi tornare
0: il replay di 6 ore.
1: Sì, tornare indietro, ma insomma. Vabbè, a volte le cose così, verba volant, e a volte volano nell'etere e poi non tutto viene registrato, ecco.
0: Poi aggiunge che trova diverse foto di te, ma non di me.
1: Non so se sia un buon segno.
0: No, è meglio. È meglio così.
1: No, ma in ogni caso non credo. Vabbè, lasciamo stare questi particolari e non dettagli, che è un francesismo, e quindi mi scuso per aver usato il termine spoilerare, ma effettivamente fa parte ormai del linguaggio cinematografico. Adesso qui le cose si complicano, perché
0: mi aggiunge Andrea, a proposito della musica svizzera: conoscevo solo i Gotthard, ma devo dire che in tutta la giornata ho assaporato l'altra parte della musica svizzera, devo dire super.
1: Ho incrociato proprio,
0: come direbbero oltre al zuppa.
1: Arrivando ho incrociato proprio Leo Leoni.
0: Sì, che era ospite questa sera sulla 2, intorno alle 20:40, sì.
1: Vabbè,
0: sì, perché anche le nostre televisioni hanno dedicato buona parte della giornata alla musica svizzera, anche questa sera con degli showcase in programma sulla 2 per terminare questa giornata anche televisiva.
1: Non vorrei metterla giù troppo dura, ma Leo Leoni è stato il mio compagno di scuola.
0: Ah,
1: ma così, ma
0: visto no, che Andrea citava i Gotthard,
1: sì,
0: nonché fondatore.
1: Se per caso fosse in ascolto, lo saluto, perché tutte le volte che ci incrociamo ci rivediamo anche con come eravamo quando eravamo ragazzi al ginnasio.
0: Vabbè. Ecco, a proposito di cose vintage,
1: ecco, qui ti voglio, perché adesso poi
0: che volte ritornano,
1: sì,
0: come te, Leo Leoni.
1: L'italiano e l'inglese qui adesso si sprecano, sì, perché dobbiamo usare per forza dei termini inglesi, perché ci sono sì delle varianti italiane, però ci capiamo meglio se usiamo più facilmente quella originale inglese, che poi ha dato origine un po' a tutto il resto. Ma di che cosa stiamo parlando, Marco?
0: Parliamo del vinile, ma inizierei dal revival a cui si è assistito in questi ultimi tempi. Insomma, il vinile è un viaggio tecnologico, ma anche culturale, di più di un secolo. È un simbolo appunto vintage, nato a metà del Novecento come evoluzione dei 78 giri, che erano ancora realizzati in gomma lacca. A dispetto di tutte le previsioni, ha superato anche, diciamo, la fase digitale, e oggi è tornato ad essere un oggetto di culto e da collezione. È anche per questo che solo nel 2025 globalmente il mercato ha superato i 2 miliardi di dollari, e la crescita è costante.
1: Qui stiamo parlando di 2 miliardi di dollari di valore di dischi in vinile
0: venduti, sì.
1: E stiamo parlando di 33 giri.
0: Sì.
1: Venduti nel mondo per un ammontare di 2 miliardi di dollari, quindi segno che il mercato è tuttora quindi bello fiorente.
0: Da dire,
1: è vero che c'è stato un ritorno, un revival che ormai si trascina da anni, perché è vero che con l'avvento dei CD si è detto: ah, sarà la morte del vinile.
0: Buttate alle ortiche il vinile, il CD è il mezzo del futuro, ma in realtà le cose
1: assolutamente
0: non stavano proprio così.
1: Tant'è che io tutti i miei vinili li ho gelosamente conservati, insomma, quelli che potevo. Ho conservato anche dei 45 giri, ma
0: e bene hai fatto.
1: Però sì, dopo bisogna avere anche dei buoni riproduttori sonori per questo,
0: certo,
1: genere di tecnica, però il fatto che siano rimasti comunque in auge dimostra che in fondo c'è il desiderio, neanche tanto implicito, di avere un suono analogico e non digitale. Poi dopo arriva il CD, è chiaro che scombina un po' tutte le cose, ma oggi non abbiamo più neanche i supporti e quindi a maggior ragione.
0: Diciamo che parte di questa cifra d'affari attuale per quanto riguarda il mercato del vinile è dovuto anche ai prezzi, perché non sono più i prezzi di quando noi andavamo pazientemente mettendo via i soldi della mancia settimanale a comprarci l'album e a scartarlo con tutta quell'emozione. Oggi un vinile può costare fra i 30 e i 45 dollari.
1: Che è un prezzo...
0: Una bella cifretta.
1: Sì, beh, al netto del potere d'acquisto vorrebbe da dire che comunque anche i vinili sì. che ci compravamo da ragazzi ci costavano...
0: Non erano
1: meno,
0: proprio regalati.
1: Certo. Ecco, poi dipende che vinili, perché se andavi cercando... per esempio 33 giri, io ricordo 33 giri di musica classica di ottime edizioni costavano comunque una fucilata,
0: ancora di più
1: sì. Ecco, e lo stesso con i CD. Io ricordo che i primi CD che uscivano ce n'erano per tutti i prezzi, tutti i gusti, però se andavi diciamo su un segmento di mercato particolarmente ricercato e di alta qualità, allora i prezzi automaticamente salivano. Tutto questo ha avuto però un suo, come dire, prodromo, un inizio, un momento...
0: Sì, dal 78 giri al long playing, perché 78 giri consentiva comunque una durata massima di 4-5 minuti in più... realizzato in gomma lacca, era molto fragile, pesante e tutto quanto. Ma il 17 di settembre del 1931, quindi 95 anni fa,
1: sembra ieri,
0: presso il Savoy Plaza Hotel a New York, la RCA Victor presenta la sua nuova invenzione, il 33 giri o long playing. Poi in realtà tecnicamente non sono 33 giri al minuto, ma sono 33 e un terzo al minuto. Questa è la velocità corretta.
1: Cioè, detto in altre parole, sono 100 giri al minuto. Tra l'altro, attenzione ai dettagli. Stiamo parlando di long play o long playing, sì. abbreviato LP. Uh-huh. Ed LP è diventata la denominazione che in italiano noi abbiamo applicato a tutti i dischi di vinile di nuove generazioni, appunto non quelli più in gomma lacca o che sembrava bachelite, insomma, che erano anche fragili, si rompevano, si deterioravano. Il disco cosiddetto di vinile che si poteva piegare senza romperlo, che però si poteva anche rigare e quindi rovinare, era il cosiddetto LP. LP appunto viene dall'espressione long playing, perché aumentava notevolmente la durata del cosiddetto microsolco, che da pochi minuti arrivava addirittura ad avere facciate che potevano raggiungere i 30-35 minuti, quindi su un long playing si poteva arrivare ad avere quasi un'ora di musica.
0: Esatto, ma questa presentazione assolutamente rivoluzionaria del 1931 viene messa temporaneamente nel cassetto, anche perché io non sono riuscito a capire se quel primo LP era ancora realizzato in gomma lacca oppure no, ma la RCA dovrà farsene una ragione fino al 1948, quando la diretta concorrente,
1: la Columbia Records, tra l'altro era il 21 di giugno del 48,
0: sì, sempre a New York, sempre in un prestigioso hotel, questa volta il Waldorf Astoria, presenta ufficialmente il primo LP a 33 giri. Questo anche perché, vabbè, c'era stata la pausa dovuta alla seconda guerra, ma nel frattempo era stata perfezionata la ricerca sul PVC, quindi il vinile, sì, ecco, di cui è composto, non è altro complessa. Che plastica, quindi molto più leggero, molto meno fragile, e un singolo disco poteva ospitare a quel punto fino a 30 minuti di musica per lato, permettendo quindi per la prima volta l'ascolto di anche intere opere, magari sinfoniche o di canzoni senza interruzioni. Per la cronaca, il primo long playing stampato fu il concerto per violino in Mi minore di Mendelssohn.
1: Di cui però non potremo ascoltarne un brano, peccato, perché comunque è molto bello.
0: La RCA comunque non ha digerito molto bene la cosa, visto che l'idea del long playing era stata sua nel 1931, quindi contrappone a long playing, un altro disco in vinile più piccolo, che è il 45 giri, che gira 45 giri al minuto, che diventa, soprattutto all'alba della nascita della musica rock, un ottimo veicolo per il rock and roll. Nel 1958 poi il microsolco viene ulteriormente perfezionato e il vinile potrà ospitare anche un suono stereofonico, quindi dando un'idea di alta fedeltà.
1: Allora, te lo posso fare adesso il pippone sul microsolco o vuoi che rinvio? Perché molti non sanno perché non è facile, io l'avevo anche studiato a scuola e avevo fatto fatica a capirlo. Il suono analogico del microsolco del disco è dovuto al fatto che c'è una puntina che passa nel microsolco
0: e vibra.
1: C'è un effetto cosiddetto piezoelettrico. Esatto.
0: E viene, queste vibrazioni vengono trasformate in
1: impulso elettrico. Quello che non sapevo, e l'ho imparato a scuola, è che all'inizio i microsolchi riproducevano un suono mono, quindi non avevi la stereofonia. Sì. Ma c'è stato qualcuno che ha avuto l'intuizione geniale
0: di differenziare le due pareti, sì, angolate, esatto, credo di 45 gradi, se non ricordo male,
1: e
0: vado a memoria.
1: Quindi di avere una puntina capace di leggere un solco principale e un solco, diciamo, laterale, che davano quindi una differenza che poi era quella che permetteva la cosiddetta stereofonia. E se voi guardate, diciamo, il taglio del solco, vi accorgete che praticamente è come una V spezzata.
0: Esatto.
1: E questo permette di avere, e questa è stata un'intuizione geniale, perché io ricordo che effettivamente quando compravi dei dischi in vinile mono ti dicevi: accidenti, bello sarebbe avere, e addirittura si riuscì ad arrivare ad avere la quadrifonia con impianti che costavano.
0: Sì, è un esperimento durato poco, sì, perché comunque commercialmente non impegnativo.
1: Però, da qui però tutta la questione che ancora adesso rimane una questione irrisolta, se sia più puro il suono analogico rispetto a quello digitale.
0: E quindi potremmo parlare anche per qualche sera. Ma visto che questa è la giornata dedicata alla musica svizzera, non è ben chiaro quale sia stato il primo disco in vinile prodotto a casa nostra. Inizialmente venivano importati i dischi a partire dal 1948, appunto da quella famosa presentazione della Columbia Records. La transizione della manifattura discografica in Svizzera dal 78 giri è legata alla Thurika von AG, fondata nel 1930 a Ridikon, Uster, come prima fabbrica di dischi in Svizzera, che inizialmente appunto stampava dischi in gomma lacca e poi ha convertito gli impianti al vinile a metà degli anni 50, cominciando quindi a produrre i primi vinili made in Switzerland, soprattutto per artisti di casa nostra e mercati di lingua tedesca come la Germania e l'Austria. Poi il CD porta alla chiusura dell'ultima stamperia storica nel 2004, la produzione di vinili in Svizzera si è interrotta per 18 anni e questo silenzio è stato interrotto 4 anni fa, perché un'azienda di Aargau ha acquistato una vecchia pressa industriale, ha riattivato la produzione nazionale e il primo vinile uscito dai loro macchinari, quindi dopo quasi 20 anni, è stato l'album Watching from the Safe Side di Philipp Funkhauser. Ascoltiamo la canzone che gli dà il titolo.

0: Watching from the Safe Side, il primo vinile stampato in Svizzera dopo il ritorno e dopo una lunga pausa, dopo una lunga interruzione dovuta all'avvento del CD. Era Philipp Fankhauser che ha dovuto affrontare e superare una malattia piuttosto seria, ha annunciato una pausa per alcuni mesi, ha rimandato alcuni concerti e dovrebbe tornare all'inizio dell'anno prossimo con il tour che celebra i suoi 40 anni, Playing with My Friends. Ti aspettiamo, Philipp.
1: Allora, magari la racconto più tardi questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, perché siamo vicinissimi al notiziario.
1: Vicinissimi al notiziario, non sia mai che Marco, che c'ha il cronometro in mano come un vero comandante sulla...
0: dell'Enterprise.
1: Sì. E tu, no, tu dicevi che il primo vinile stampato era...
0: Il concerto per violino in Mi minore di Mendelssohn, stiamo parlando del 1948.
1: Ecco,
0: ne parliamo.
1: Mi è tornato in mente un aneddoto che riguarda la nostra radio della Svizzera italiana, soprattutto l'orchestra della Svizzera italiana, legato a un'interpretazione di un concerto per violino di Mendelssohn. Ve la racconto dopo.
0: Restate con noi, Dargovi, adesso Nick Mellow. Okay.

0: Just.
1: Rete 1.
2: Sono le 23. In studio Federico Talarico. Gli Stati Uniti hanno approvato una vendita di 24,3 miliardi di dollari riguardante 48 aerei da combattimento stealth F-35 all'Arabia Saudita in pieno svolgimento dei combattimenti tra il Regno e gli Houthi dello Yemen. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato di Washington, motivando la vendita con il rafforzamento della capacità di dissuasione dell'Arabia Saudita da minacce, consolidando la difesa nazionale e la cooperazione con gli Stati Uniti. Oggi le forze saudite hanno bombardato nuovamente lo Yemen, causando un morto che va ad aggiungersi ai 63 causati dai combattimenti sul terreno. Nell'ambito delle collaborazioni militari, gli Stati Uniti, tramite l'account social del presidente Trump, ventilano la possibilità della creazione di una base militare statunitense in Polonia. Il progetto non sarebbe però ancora concreto e non è nota la località prevista. In vista dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di settimana prossima, un funzionario del Ministero degli Esteri statunitense ha annunciato che il suo paese ha rilasciato i visti all'Iran, così da permettere alla sua delegazione la partecipazione all'evento. A margine dell'Assemblea, comunica il Ministero degli Esteri ucraino, si terrà anche un incontro tra il suo presidente Zelensky e quello americano Trump. Secondo la fonte, l'obiettivo del colloquio potrebbe essere il cessate il fuoco nel settore energetico e nel Mar Nero. Il ministro ha anche ribadito che l'Ucraina è pronta a una tregua energetica, anche se la Russia non si è dimostrata finora interessata all'iniziativa. Dall'interno, area di diversificazione per le FFS, che annunciano l'entrata nel capitale del fondatore di servizi sanitari Health and Medical Service, con l'acquisizione del 49% delle azioni. Controllerà l'azienda congiuntamente con l'assicuratore Elsana, finora unico proprietario. La Commissione europea ha approvato l'operazione oggi, poiché non sussistono preoccupazioni in materia di concorrenza, l'operazione è stata esaminata nell'ambito di una procedura semplificata. In Ticino il Partito Socialista, i Verdi del Ticino e il Movimento per il Socialismo hanno presentato a Bellinzona la loro lista unitaria per il Consiglio di Stato in vista delle elezioni cantonali di aprile. La lista comprende per il PS la consigliera di Stato uscente Marina Carobbio Cuscetti e la municipale di Locarno Nancy Lunghi. Per i Verdi la consigliera nazionale Greta Ghisin e Rocco Vitale. Per la MPS il gran consigliere Matteo Pronzini. Domani a sud e verso i Grigioni tempo nuvoloso con ancora qualche goccia al mattino, nel pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato con ancora qualche banco di nebbia mattutino sull'altopiano.
1: Rete 1.

0: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.
1: Ti sto pensando. Vorrei esserti accanto. Ogni secondo.

0: La seconda ora di Fino a Tardi qui sulla Rete 1 si è aperta con una delle cantanti svizzere più soul, forse, che abbiamo, Stephanie Heinzmann. Abbiamo ascoltato poi la nostra Tiziana Giulino con Ti sto pensando. Tiziana ha vinto la seconda edizione del Voice, del talent show The Voice of Switzerland nel 2014. E questo, infine, che ci ha tenuto in compagnia negli ultimi minuti, era Dave Cool da Zurigo con Addicted to Your Love. Un'intera giornata dedicata alla musica di casa nostra sino alla mezzanotte, ma comunque abbiamo sempre occasione, in ogni caso, di ascoltare musica svizzera durante le 24 ore della nostra programmazione musicale. Fino a tardi con Nicola Calotti, che è lui, Marco Trovesi sono io, e vi abbiamo raccontato anche un po' dell'evoluzione del vinile e del ritorno della moda del vinile. Solo nel 2005 il mercato era di più di 2 miliardi di dollari, la crescita è continua e si punta a arrivare a 3 miliardi e mezzo di dollari entro i prossimi 5, 6, 7 anni. Questo anche perché il vinile si è trasformato in un oggetto di culto per le copertine, per l'oggettistica. Parecchie delle pop star come Taylor Swift, per esempio, pubblicano i nuovi dischi in vinile. Ecco, solo The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha venduto 1,5 milioni di copie nel formato analogico, che non sono poche.
1: Eh no, per niente, anzi, bello, bello che ci sia questa perseveranza nell'uso, appunto, di strumenti di riproduzione sonora che sono analogici e non digitali, con la speranza poi che, appunto, le questioni legate ai diritti discografici, diritti d'autore, eccetera, vengano preservati in maniera più chiara di quanto invece talvolta non si potrebbe immaginare per quanto riguarda invece la riproduzione digitale, le piattaforme digitali e tutto quello che ne deriva, tra l'altro con le contaminazioni legate anche alle questioni dell'intelligenza artificiale.
0: Magari riusciamo a parlarne prima di salutarci. Da dire che comunque a livello di oggettistica quasi la metà degli acquirenti di vinili negli Stati Uniti non possiede un giradischi.
1: E come fa allora?
0: Semplicemente per avere un oggetto che in qualche modo lo lega al suo cantante o al suo artista preferito, magari con una bella copertina. E qui potremmo parlarne, perché di copertine famose e storiche di vinili ce ne sono. Possiamo ricordare quella di Abbey Road dei Beatles, che attraversano scalzi.
1: Sì, che è mitica, strada. Come quella di Sgt. Pepper anche.
0: Come
1: che...
0: quella di Sgt. Pepper. Come...
1: C'è tutta una iconografia legata, sì, alle copertine dei dischi.
0: Vogliamo parlare di The Dark Side of the Moon, sì, dei Pink Floyd.
1: Questo, come viene in mente Abraxas.
0: Abraxas dei Santana.
1: Mitica.
0: Andy Warhol ne ha firmate due famosissime, per esempio, quella di dei Velvet Underground con una banana gialla sul fondo bianco, ma lasciami dire e aggiungere e ricordare una delle copertine, forse giudicate opere d'arte anche a questo punto, più famose, provocatorie, rivoluzionarie, sempre ideate e concepita dal maestro della pop art Andy Warhol, è quella di Sticky Fingers dei Rolling Stones.
1: Come sei vintage, Marco?
0: Perché c'è un paio di jeans attillatissimi che lasciano, insomma,
1: ben poco spazio all'immaginazione.
0: Ecco, e la vera idea fu quella di inserire sulla copertina del vinile originale una zip metallica, una cenerolampo vera e funzionante. Abbassando la cerniera si scopriva, niente di grave, un paio di slip bianchi di cotone con la firma di Andy Warhol.
1: Sì, sono, diciamo, gli spazi di provocazione che permetteva un certo tipo di musica e un certo tipo di approccio anche grafico alla musica, e che mi ha fatto sentire durante la mia adolescenza praticamente un emarginato, perché io compravo invece dischi di musica classica che erano noti per essere piuttosto noiosi, soprattutto per quanto riguarda le copertine, perché le copertine erano sempre uguali, c'era
0: il direttore d'orchestra.
1: Poi improvvisamente anche le case discografiche che si, diciamo, specializzate in musica classica hanno improvvisamente scoperto che si poteva dare un tocco più, diciamo, artistico alle copertine. Ricordo di aver comprato un'edizione in vinile della Nona Sinfonia di Beethoven, che non aveva né il faccione di Beethoven né il faccione in questo caso di Leonard Bernstein, credo che era il direttore, ma aveva semplicemente degli schizzi di colore blu e rosso che così affollavano il quadrato della copertina, con scritto in mezzo in caratteri anche piuttosto, diciamo, graficamente innovativi, Sinfonia numero 9 di Ludwig van Beethoven. Poi ne comprai un altro invece di Wagner, con dei disegni straordinari di uno dei più grandi disegnatori di opere wagneriane, di cui adesso mi sfugge il nome, ma poi forse mi verrà in mente. E quindi, insomma, c'è stata un'innovazione anche da questo punto di vista. E ricordavamo prima che il primo disco in vinile, Long Plain,
0: sì,
1: che è stato
0: tutto il discorso cominciato dal
1: commercializzato,
0: sì, 28, viene presentato ufficialmente il 21 giugno del 48 a New York.
1: Mm-hmm. E si trattava di
0: del concerto per violino in Mi minore di Mendelssohn.
1: Ve ne faccio sentire un pezzettino solo per farvi capire di che cosa stiamo parlando, Lo conoscono tutti, sì. È famosissimo. Qui in un'interpretazione, in un video che ho ritrovato su YouTube, interpretato da un grande violinista che si chiama Shlomo Mintz. Allora, Shlomo Mintz, che è di origini, diciamo, è violinista, direttore d'orchestra israeliano, ma con forse ascendenze anche, poi diciamo è un artista giramondo, e tra l'altro leggo nella sua biografia che dal 2002 è anche direttore artistico del Sion Valley International Music Festival, presidente di della giuria al Sion Valley International Violin Competition in Svizzera, e insieme a Nicole Coppé ha creato una giuria costituita da bambini dai 6 ai 16 anni al fine di svilupparne la formazione. Straordinario, sì, direi. Sì. Perché parlo di Shlomo Mintz? Perché mi è capitato molti anni fa ormai di assistere alle prove di un suo concerto nell'auditorio della nostra radio, l'auditorio Stelio Molo, dove lui era stato invitato proprio per eseguire questo concerto con l'OSI, con l'Orchestra della Svizzera Italiana. E ricordo che casualmente entrai in auditorio per assistere alle prove. Era appena arrivato. Poi non so neanche se sono riuscito ad assistere al concerto. Ma mi rimane indelebile nella mia memoria il momento in cui Shlomo Mintz, che è considerato uno dei più grandi violinisti, diciamo, viventi, entra in auditorio, saluta gli orchestrali, saluta il direttore d'orchestra che era Alain Lombard, mm-hmm, e dice, senza spartito ovviamente, cominciamo. Ora avrete sentito che questo concerto comincia con un accordo brevissimo e poi subito entra il violino. E quindi lui giustamente fa partire l'orchestra, poi parte. A un certo punto si interrompe, guarda il direttore e dice, bene, passiamo alla battuta 190. E l'orchestra gli dà l'attacco e lui fa un pezzetto della sua parte solistica, poi si ferma e dice, ok, saltiamo direttamente alla 240. Tutto questo a memoria, cioè senza guardare lo spartito.
0: Okay.
1: Quindi dava tutti i numeri delle battute a memoria al direttore e all'orchestra. Poi a un certo punto fa la sua parte, si ferma, si avvicina al direttore, sale sul podio, era Alain Lombard, che notoriamente è un personaggio che non ama tanto farsi pestare i calli, e prende la matita del direttore e gli corregge sullo spartito del direttore, dice, guardi, qui magari i legni leggermente più bassi.
0: Ok.
1: E gli corregge sulla partitura. Poi si rivolge ai legni e dice, scusate, in questo pezzetto qui potete suonare un pochino più basso, con Lombard che guarda Shlomo Mintz con gli occhi abbastanza incendiati, lui torna al suo posto, riprende e va avanti così per tutta la prova a dare le battute all'orchestra a memoria, a iniziare la sua parte solistica, poi andare avanti, continuare, così ha fatto per buona parte della prova. Ma nel momento in cui ho visto il solista, che è notoriamente il fulcro, l'epicentro, diciamo, della rappresentazione musicale, salire al podio, prendere la matita al direttore e fargli delle correzioni sullo spartito, mi sono detto, qui c'è il rischio che la cosa finisca male. Ma era Shlomo Mintz, quindi probabilmente si è potuto permettere di fare una cosa del genere, di fronte comunque a un grande direttore, perché Alain Lombard è stato veramente uno dei grandi direttori della nostra orchestra, perché lo è stato come direttore stabile per molti anni, ho avuto anche piacere di intervistarlo più volte, ed era un personaggio carismatico, il minimo che si possa dire. Lo era a tal punto che ricordo che qualche volta che io entravo in auditorio e cercavo di spiarlo guardandolo di fronte, nonostante io cercassi di stare nascosto, lui mi scorgeva. E quindi mi fu chiesto di evitare di entrare in auditorio e di mettermi in posizione non alle sue spalle, perché lui non voleva avere nessuno che distraesse il suo contatto visivo tra sé e l'orchestra, per dare quel segno perfetto di combinazione tra il direttore e l'orchestra. Ma questo episodio di Shlomo Mintz, che fa le prove del concerto di Mendelssohn, è così, perché l'avrà suonato decine e decine di volte, non aveva bisogno dello spartito, non aveva bisogno di niente, e poteva persino permettere di fare le correzioni sullo spartito del direttore d'orchestra, è un episodio che mi è rimasto indelebilmente in mente e associato al concerto di Mendelssohn.
0: Immagino, come alcune copertine che ci stanno mandando i nostri ascoltatori. Ricordiamo il numero WhatsApp 0763211113. Ciro ci ha mandato alcune copertine di dischi di classica che mi sembra di capire però sono su CD.
1: No, mi piace Elio, le storie tese fatto con il quadrato della Deutsche Grammophon.
0: La Deutsche Grammophon
1: è fantastico.
0: Che ci ha mandato Paolo.
1: Sì, è veramente è una citazione splendida, ecco, complimenti.
0: Come una delle copertine più famose della storia del rock ce l'ha mandata Flavio, copertina del disco dei King Crimson, che rappresenta l'uomo schizzoide del XXI secolo, dalla celebre canzone 21st Century Schizoid Man, che ricorda un po' l'urlo di Munch, se vogliamo.
1: Sì, poi non ricordo, dice di non dimenticare però aggiunge, Fausto Papetti.
0: Non dimentichiamoci le mitiche copertine di Fausto Papetti.
1: Qui siamo veramente, adolescenzialmente vintage. Però vedo che abbiamo ascoltatori 27, 28, 29, non sono gli anni.
0: No, ma penso qualcuno in più come noi del resto.
1: Però ecco che hanno buona memoria visiva, e io mi scuso invece per aver fatto questa digressione classicheggiante, ma ci poteva stare, ecco. Poi
0: grazie per i vostri feedback.
1: Grazie per i vostri feedback e insomma,
0: per i vostri messaggi.
1: E lunga vita ai musicisti e soprattutto all'orchestra della Svizzera italiana, che tante belle cose ha fatto e continuerà a fare.
0: In Svizzera restiamo ancora una volta con i Pegasus di How Much Can a Heart Break. I lost the best thing I ever owned, the greatest love that I've ever known.

0: Musica di casa nostra anche con Giosia Perretta e Sognare, suo singolo di 4 anni fa.
1: Ricordava un po' le percussioni di come si chiama il grande percussionista napoletano?
0: Tony Esposito.
1: Un po', sì, c'erano un po' di inflessioni un po' orientaleggianti o comunque mediterranee. Ecco, segno che la musica svizzera poi non è appunto soltanto il corno, no? Il corno delle Alpi o gli Jodelo, che non sono neanche tanto svizzeri.
0: Swiss Lady.
1: Ecco, ma ci sono poi contaminazioni, no? In fondo oggi la musica.
0: Assolutamente. Beh, pensiamo a un altro artista che non abbiamo avuto in scaletta questa sera, Andreas Vollenweider.
1: Che è uno dei miei feticci, perché lui è un po' a cavallo tra la musica world music, c'è cioè qualcosa un po' anche di vagamente classico, sì. C'è una grande formazione classica.
0: È definito New Age come artista, sì. Perché è stato uno dei primi a fare scoprire o riscoprire certi suoni anche a generazioni più giovani che ascoltavano tutt'altro magari in quel periodo, stiamo parlando degli anni 80 per esempio.
1: E poi un piccolo dettaglio che magari ai più avvertiti non sfugge, ma magari qualcuno non se lo ricorda, Vollenweider suona uno strumento che viene classicamente ritenuto femminile, ma non è assolutamente vero, ma suona l'arpa, sì. E con l'arpa è riuscito a fare, tra l'altro abbiamo anche delle ottime arpiste anche nella Svizzera italiana, nel campo della musica classica, e Lisa Netzer, tanto per citare una, ma Vollenweider sicuramente è stato un grande anche innovatore, verrebbe da dire, perché proporre uno strumento come quello e poi farne tutta la trasformazione che ha fatto, cioè il suo...
0: E fonderlo anche con sonorità elettroniche, sì. Tra l'altro.
1: Non c'è un suo brano famoso, Under the Tree?
0: Io ricordo una...
1: Ce n'è uno in cui ci sono delle sonorità dove si sentono, i tuoni e si sente la pioggia di un temporale, adesso non mi ricordo più il titolo in inglese, che è uno dei brani che io amo di più di Vollenweider, che mi pare si intitoli tipo Under the Tree o una cosa del genere, adesso Into the Rain, bello, molto, molto evocativo, con queste sonorità molto, molto naturali, però vabbè, insomma è un caso un po' particolare il suo. E dopo, in che direzione vadano gli artisti svizzeri oggi? È interessante chiederselo alla luce di una globalizzazione della musica che da un lato li obbliga a cantare in inglese, perché fatalmente, e qui escluderei dal discorso i Gotthard, che sono un caso a parte, perché per i Gotthard cantare in inglese è, diciamo, nel loro codice genetico, verrebbe da dire.
0: Del rock gli ha permesso anche di essere il gruppo rock più venduto al di fuori dei nostri confini.
1: E quindi quando sei a che fare col rock lo puoi trasformare anche linguisticamente, però insomma l'inglese rimane la lingua dominante. Per gli altri diventa interessante tentare appunto delle commistioni, poi è vero ci sono lingue che si prestano anche molto gradevolmente a fare delle ballate, come può essere il francese, il tedesco a volte magari può sembrare più duro, ma non dimentichiamo che comunque il tedesco è anche una lingua d'opera, perché in fondo cioè Wagner, Mozart hanno anche scritto per libretti in lingua tedesca. E quindi ecco, trovare non so come sta messa la musica in romancio, ecco, ammetto qui la mia incompetenza.
0: Ma abbiamo degli artisti comunque questa sera non in scaletta, ma grigionesi che cantano in romancio, tipo Reza Aladina, e ha una sua musicalità, ha una sua musicalità.
1: Vabbè, io poi ammetto di avere anche una grande ignoranza in materia di musica svizzera, perché a volte scopro casualmente, sento un brano e mi viene detto, ah guarda, questo è un artista svizzero, e io improvvisamente dico, ah, che scoperta, sì. Che bella scoperta.
0: Beh, ne ho scoperti tanti lavorando parecchi anni come programmatore musicale qui da noi, e quindi è stata una bella esperienza anche questa, assolutamente.
1: Allora, c'è da sperare innanzitutto che, visto che, scusami, una cosa che volevo dire, visto che oggi la Svizzera è sugli scudi dal punto di vista musicale, lasciami spezzare una lancia in favore di una Svizzera sugli scudi dal punto di vista tecnologico, perché oggi ho fatto una scoperta interessante.
0: Ah sì, mi ha raccontato prima in redazione.
1: Sì, e cioè che...
0: Raccontaci.
1: Cose complicate da spiegare.
0: Mi hai fatto vedere un oggetto che,
1: sì, sembrava un lampadario.
0: Tra un lampadario e una creazione di Giger.
1: Sì,
0: quasi, ero anche senza occhiali, però mi sembrava una lampadina LED di quelle con le forme strane. Dice, ma diresti che è un computer quantistico questo? No.
1: No, ma infatti quando anch'io l'ho visto per la prima volta, diciamo, in riproduzione all'IBM Research Lab vicino a Zurigo, dove ero stato invitato per una giornata di porte aperte rivolta alla stampa svizzera, e mi fu spiegato come erano fatti i computer quantistici, rimasi abbastanza attonito, perché tutto sembrano fuorché un sistema di computer come lo abbiamo presente noi, che sia un PC o un portatile o un computer con ancora, diciamo, la sua scatola.
0: Potrebbero essere degli esempi di arte astratta, quasi.
1: Sì, effettivamente sì, sembrano degli oggetti di design.
0: Di design.
1: Mm-hmm. Ma in realtà la loro forma è dovuta alla tecnologia che contengono, che è appunto la tecnologia quantistica, cioè una tecnologia che sfrutta le proprietà della fisica quantistica per produrre i cosiddetti qubit, che sono i corrispondenti dei bit dei computer come li conosciamo.
0: Che non vuol dire piccoli cubi.
1: No, ma vuol dire quantum bit, cioè sono bit prodotti con principi della fisica quantistica. E per fare questo ci vuole una tecnologia estremamente complessa e difficile da, diciamo, circoscrivere dentro queste macchine, perché per far funzionare a livello quantistico i differenziali che permettono di avere dei bit, ma che diventano in questo caso dei qubit, bisogna raggiungere delle temperature vicine allo zero assoluto, cioè siamo attorno a 273 gradi sotto zero. Quindi devi raffreddarli con tutta una serie di tecnologie basate anche sul legno, eccetera. Quindi ci vuole una tecnologia estremamente complessa, estremamente stabile, perché è instabile il sistema, e quindi devi costruire dei meccanismi molto complessi e quindi anche molto costosi.
0: Quindi niente a che vedere con un parallelepipedo che contiene un circuito stampato e una ventola che raffredda gli integrati.
1: No, decisamente no, perché appunto non basterebbe quella potenza di raffreddamento, ci vuole ben altro. Ora, siccome IBM, che è una delle aziende più importanti a livello mondiale, anche storicamente nelle tecnologie per lo sviluppo appunto di computer, fin dai primordi, stiamo parlando degli anni 30, anni 40, e si è specializzata quindi anche nell'ambito appunto dei computer quantistici, e adesso in questi giorni proprio il Politecnico Federale di Zurigo ha annunciato che ospiterà un nuovo computer quantistico che è, diciamo, di progettazione e fabbricazione della IBM, e lo farà sfruttando la disponibilità di spazio, di tecnologia e di competenza del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, che ha sede a Lugano. Quindi a Lugano, che è dove già alloggia uno dei computer più potenti al mondo, che è Alps, capace di performance straordinarie nell'ordine dei milioni di miliardi di operazioni al secondo, avrà, diciamo, accanto a sé anche questo nuovo prodigio tecnologico, questo computer quantistico, che verrà, diciamo, fatto funzionare dagli ingegneri dell'IBM, ma che avrà comunque a disposizione tutto il know-how, tutte le capacità tecnologiche che servono a creare il contesto del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Quindi è un progetto estremamente interessante, perché questo prefigura ovviamente il futuro anche di queste tecnologie, perché sviluppare dei computer quantistici significa aumentare le potenze di calcolo, diminuire eventuali rischi di dispersione, contaminazione dei dati, anche se la tecnologia è molto difficile da padroneggiare, ma permetterà anche di avere dei salti quantici, verrebbe il caso di dirlo, per quanto riguarda tutto quello che è collegato anche allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Adesso questo capitolo che avevo immaginato di aprire, non so se è il caso che lo apra adesso, ma credo che lo potremo fare anche tra stasera e domani, perché come molti dei nostri 24, 25, 27 ascoltatori rimasti avranno sentito e letto in questi giorni, apriti cielo, si è aperto il vaso di Pandora e allora c'è l'allarme, l'urlo disperato dei grandi guru dell'intelligenza artificiale che dicono: attenzione, siamo alla soglia dell'apocalisse legata all'intelligenza artificiale.
0: Sì, è un po' il tema della settimana, al di là di tutto il discorso geopolitico che ci accompagna ormai da anni, ma
1: è diventato
0: è il tema caldo di questi giorni.
1: È diventata financo stucchevole questa storia, perché alla fine tutti dicono tutto e il contrario,
0: di tutto.
1: Sarebbe interessante fare un po' di così, separazione delle questioni, ma in questo caso mi preme invece sottolineare che, al di là dei timori legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, è bello sapere che a Lugano ci sarà questa nuova collaborazione tra un centro di ricerca del Politecnico Federale di Zurigo, che è un centro specializzato, che è il CSCS, che è un'emanazione del Politecnico di Zurigo, una delle più importanti aziende al mondo per quanto riguarda i computer, che è l'IBM, e che il futuro legato comunque allo sviluppo dei computer quantistici permetterà anche di avere delle armi a disposizione per evitare tutto quanto di minaccioso c'è legato allo sviluppo dei computer di nuova generazione, quindi il rischio di avere attacchi informatici, perdita di dati, tutto quello
0: che
1: ne consegue. E permetterà soprattutto di avere un centro di ricerca che stimolerà magari giovani che non sanno bene che via intraprendere, magari a studiare in ambito fisico quantistico, quindi la fisica quantistica, che tra l'altro ha celebrato tra il 2025 e il 2026 i 100 anni della sua creazione come teoria consolidata, perché la fisica quantistica è abbastanza recente come teoria, e quindi aprire nuovi spiragli e nuovi ambiti di ricerca anche per giovani che magari non pensano di andare a lavorare soltanto al CERN, che è un luogo dove si studiano, dove si studia
0: i giovani ticinesi che possono rimanere vicini a casa.
1: Ecco, e quindi credo che questo è un bel connubio, vedremo gli esiti che darà, insomma.
0: Mi ha colpito un nome che mi ha detto di questo computer al centro di calcolo già attivo che fa in grado di svolgere milioni e milioni di operazioni al secondo, ALPS. È un acronimo o è un caso che ci sia in qualche modo un collegamento con le nostre Alpi?
1: No, è voluto, perché c'è una tradizione, il precedente, il suo predecessore, che comunque aveva già una bella potenza di calcolo, si chiamava Pitzdaint, perché aveva il nome di una montagna, quindi si è scelto, per ragioni
0: di mantenere la tradizione svizzera.
1: Sì, ecco, ora potremmo dire che in questo caso abbiamo a che fare con un computer onnicomprensivo, perché si chiama ALPS. A questo punto il nome la dice tutta. Quale sarà il suo eventuale successore tra un po' di anni, perché adesso deve lavorare parecchio questo computer, fa funzionare appieno, lo vedremo. Poi magari si troverà un ALPS 2, ecco, potrebbe essere un'idea, però insomma la tradizione è fortemente, tra l'altro, per se chi ha occasione di andare a visitare il CSCS, perché ogni tanto organizzano delle giornate di porte aperte, vedrà che gli armadi che custodiscono i numerosi processori che fanno lavorare questa gigantesca, questa potentissima macchina, proprio portano una livrea con l'immagine dell'arco alpino,
0: fantastico,
1: molto bello.
0: E in Svizzera si va anche dell'ottima musica soul. Dal cantone Argovia adesso sentiamo Nicole Bernegger, che a un certo punto della sua carriera, 7 anni fa, abbandonato, diciamo, il legame con le etichette discografiche e le multinazionali, ha fondato una sua etichetta indipendente, ha dato vita anche a un gruppo, possiamo chiamarla una soul family, con 7 componenti. Ascoltiamola. The Fool.

L'intera giornata radiofonica, ma anche in buona parte televisiva. In questo momento la nostra 2 sta trasmettendo lo showcase dei Bad Book per il 25esimo. Invece negli ultimi minuti siamo stati in compagnia di Marco Santilli Rossi, che divide un po', diciamo, la sua attività musicale tra la musica jazz e la musica più pop, diciamo, tra virgolette, tradizionale italiana. Ma la musica svizzera ovviamente non finisce sulle frequenze di Rete 1 e Rete 3, anche nei prossimi giorni, nelle 24 ore. Ricordatevi tra l'altro l'appuntamento ormai classico, abbiamo superato credo le

0: lunga vita alle rubriche che si occupano di musica svizzera e non svizzera, lunga vita anche alle trasmissioni che cercano di tenervi compagnia anche a questi orari tardivi, però ringraziamo sempre coloro che gentilmente ci danno un cenno della loro presenza, come Ciro, che
1: un caro saluto,
0: anche Paolo, sì, ringraziamo per le belle foto che ci ha mandato,
1: Flavio, Andrea, Re, Irma, Roby.
0: E noi ci sentiamo domani
1: sera, e quindi continuiamo, anzi c'è tutto il discorso appunto caldo della settimana dell'intelligenza artificiale, che comunque ha anche un aspetto piuttosto delicato e piuttosto discusso in queste ultime settimane, anche per quanto riguarda la musica che trasmettono le radio o che si può ascoltare sulle varie piattaforme streaming.
0: Esito a mandarti domani sera un mio avatar di intelligenza artificiale,
1: okay,
0: che parli di meno, che sia più meccanico, no? Con una voce più, diciamo, più ferma, ecco, meno esitante della mia. Però in questo caso, semmai, lo direi tu agli ascoltatori, se sarà un programma di intelligenza artificiale che parla loro.
1: No,
0: saremo qui in carne ed ossa, promesso. Marco Trovesi,
1: Nicola Colotti,
0: a domani.
1: Lui è Gianfranco Nuzzo, in arte Gianfranco GFN. Ancora musica venata di soul con Money. Serena notte, a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: L'ex UBS e la discussione del progetto del governo per evitare crisi come quella di Credit Suisse è stata rinviata a mercoledì prossimo.

0: La SECO ha rivisto le sue previsioni. In crescita economica svizzera sarà migliore delle aspettative per il 2026. Acqua Park California, la struttura è per ora in chiusura temporanea. Le ragioni sono di natura economica. Canada, membro associato dell'Unione Europea. La proposta renderebbe il paese nordamericano, che la vede di buon occhio, il primo con una simile formula. Lo avete sentito nei titoli, il Consiglio degli Stati ha rinviato a mercoledì prossimo la discussione sulla cosiddetta Lex UBS, il progetto del Consiglio federale volto a obbligare le banche di rilevanza sistemica a coprire interamente con capitale proprio le proprie filiali estere, per evitare il ripetersi di crisi come quella di Credit Suisse. Da Berna, Giampaolo Driussi.
1: Fino a un certo punto aleggiava la possibilità di un rinvio del dossier in commissione o al Consiglio federale.
2: Hintergrund gebe ich uns gerne oder die Möglichkeit, das hier jetzt einmal auszuprobieren und ziehe meinen Antrag zurück.
3: Ich ziehe meine Minderheit 3 zurück.
1: Qui due deputati di PLR e Centro, Andrea Caroni e Pirmin Bischoff, che hanno ritirato le loro rispettive proposte di rinvio al governo per dare una possibilità alla cosiddetta Lex UBS, mosse che hanno così lasciato sul tavolo tre varianti su cui si è poi discusso. La prima, quella del Consiglio federale, prevede la copertura delle filiali estere col 100% di capitale proprio. Per UBS significherebbe un rialzo di 9 miliardi di dollari fra capitale sociale, riserve e utili. La seconda vede scendere questa copertura al 90%, l'onere si abbasserebbe di conseguenza a 5 miliardi di dollari. La terza è quella sortita dalla commissione preparatoria, accusata di aver ceduto al lobbying dell'istituto. Prevede una copertura con 50% di capitale proprio. Attualmente i requisiti minimi sono del 45%, col restante 50% da garantire con obbligazioni AT1 convertibili meno solide.
4: La sola réponse possibile è di seguire il nostro Consiglio federale.
5: Niemandi internazionale wettbewerbsfähig.
1: Qui qualche passaggio del dibattito fra la sinistra, che ha sostenuto la linea dura Keller-Sutter, e la destra più attenta alla necessità di avere un istituto forte che non perda competitività con paletti troppo stretti che facciano scappare gli azionisti.
0: La crescita economica svizzera sarà maggiore del previsto nel 2026 e non di poco, a dirlo la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, che ha rivisto le sue previsioni. Marzio Minoli.
6: Nel mese di giugno la SECO prevedeva per il 2026 una crescita del prodotto interno lordo svizzero dello 0,9%. Tre mesi dopo si parla di un più 1,7%. Sentiamo le parole di Ronald Indergand, capo della direzione politica economica della SECO.
7: Wir haben eine starke Korrektur nach oben unternommen. Es ist eine Korrektur, die doch außergewöhnlich stark ist, würde ich sagen.
6: Abbiamo apportato una forte correzione al rialzo. Si tratta di una correzione che definirei eccezionalmente forte. Ciò significa che quest'anno prenderemo molto più slancio, che porteremo con noi anche nel 2027. In altre parole, il quadro congiunturale complessivo è decisamente migliore.
7: Konjunkturbild insgesamt ist deutlich besser.
6: Nei dettagli, la forte crescita arriverà soprattutto dalle esportazioni. Se a giugno si prevedeva addirittura un meno 0,7%, ecco che ora la SECO vede una crescita dell'1,5%. Gli esperti comunque tendono a puntualizzare che questo incremento è dovuto principalmente al settore chimico-farmaceutico, soggetto a forti oscillazioni. Questo comunque non oscura le previsioni ottimistiche. Il contesto economico mondiale è leggermente migliore, un indebolimento del franco svizzero che favorisce le esportazioni e un aumento della domanda interna stanno contribuendo al buon andamento dell'economia svizzera, che continuerà, come detto, anche nel 2027 con una crescita prevista dell'1,7%. L'inflazione rimane contenuta ben sotto l'1% e gli esperti prevedono una diminuzione del prezzo del petrolio nei prossimi mesi. Per quel che riguarda il mercato del lavoro, la SECO vede un tasso di disoccupazione al 3,1% nel 2026 e del 3% nel 2027.
0: Dal Ticino potrebbe essere arrivata al capolinea la storia lunga ormai più di 25 anni del parco acquatico California di Balerna, il primo costruito in Ticino. La chiusura del centro, per ora temporanea, è dovuta ad una serie di problemi economici. Marcello Ieraci.
8: C'è chi ha ricevuto offerte di rinnovo di abbonamenti fino a pochi giorni fa e c'è chi si è trovato col borsone in mano ad osservare interdetto la porta d'entrata insolitamente chiusa, con un foglio sui vetri esterni della struttura e poi anche sui propri canali social la direzione dell'Aquapark California di Balerna ha annunciato l'improvvisa chiusura del centro. In questo momento l'attività è sospesa, recita l'annuncio. Stiamo cercando la strada migliore per tornare. Grazie a chi ci è stato vicino. Un fulmine a ciel sereno per gli utenti, ma non per le autorità comunali che da tempo erano al corrente della difficile situazione finanziaria del centro sportivo, attivo ormai da 26 anni. Dopo il Covid la situazione si è fatta difficile e i recenti investimenti per rinnovare l'area fitness non hanno portato al rilancio sperato e anche l'impegno del municipio di Balerna alla fine è risultato vano. Il sindaco Luca Pagani.
9: Negli scorsi mesi abbiamo cercato di trovare delle soluzioni che potessero permettere la continuazione di questa attività, che non è semplicemente un'attività privata ma è un servizio per tutta la regione.
8: Anche perché il California fungeva come una sorta di piscina comunale per le scuole di Balerna, in particolare per le elementari, un servizio che improvvisamente ora viene a mancare. Sindaco Pagani, quali prospettive possono esserci a questo punto?
9: Ma io credo che dipenderà un po' anche dagli altri comuni della regione. Ecco, Balerna da solo non può pensare di farcela. Se anche altri comuni si aggiungessero a noi per garantire un futuro, almeno come soluzione ponte fino al giorno in cui dovesse esserci una piscina regionale, allora penso che le premesse potrebbero essere date.
8: Collaborazioni tra comuni che nel basso Mendrisiotto però finiscono sempre, ormai, per intrecciare nel complicato e spinoso discorso legato all'aggregazione.
0: Restiamo in Ticino. Nel processo a carico dell'ex municipale di Bissone Vladimiro Bernardi, la procura ha chiesto 9 anni di detenzione, una pena pecuniaria di 2.400 franchi più un trattamento ambulatoriale. Bernardi è accusato di aver tentato di uccidere un suo inquilino che non gli aveva pagato affitti in arretrato. Secondo l'accusa, lo scorso novembre gli avrebbe teso un agguato, lo avrebbe aggredito e qualche giorno dopo avrebbe dato fuoco al suo garage. La pena richiesta copre anche la diffamazione nei confronti del sindaco di Bissone, Andreino Incerti, per un paio di articoli apparsi sul Mattino della domenica in cui si faceva allusione a un comportamento disonorevole del sindaco. La legale di Bernardi chiede il proscioglimento da tutte le accuse. Domani probabilmente la sentenza. Dopo il comunicato odierno di Norman Gobbi, giunge anche quello di un altro rappresentante della Lega dei Ticinesi in merito al caso Zalia, in particolare le informazioni di cui, secondo la ricostruzione dei fatti pubblicata sulla regione, erano a conoscenza nel 2021, ricevute dalla 52enne trovata morta lo scorso agosto nelle acque del Ceresio a Melide. La stessa donna, ricordiamo, che aveva diffuso gli audio all'origine della vicenda sfociata nelle dimissioni di Claudio Zalia dal governo ticinese. Si tratta del consigliere nazionale Lorenzo Quadri che, come il compagno di movimento Gobbi, ha ricevuto una mail di denuncia nei confronti di Zalia dalla 52enne, ma non ricorda che nel messaggio si evocassero reati sessuali. Gobbi, lo ricordiamo, ha affermato che le informazioni da lui ricevute nel 2021 non lasciavano ipotizzare la commissione di reati sessuali o perseguibili d'ufficio. In serata la regione ha ribadito, pubblicando un estratto della presunta mail del 9 settembre 2021, che fatti gravi e circoscritti a carico di Zalia fossero stati segnalati al politico leghista. Al Parlamento europeo di Strasburgo, in tarda mattinata, il primo ministro canadese Mark Carney ha tenuto un discorso a favore della proposta di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, di fare del Canada il primo Stato membro associato. Una formula altisonante e suggestiva, ma che non esiste nei trattati europei. Andrea Ostinelli.
10: Cominciamo dalla presenza di Mark Carney, primo ministro canadese, come invitato speciale al Parlamento di Strasburgo. Ieri, per assistere al discorso programmatico della Presidente della Commissione von der Leyen, oggi per rivolgersi direttamente agli eurodeputati. Un'occasione solenne volta a rappresentare lo slancio che Carney e von der Leyen intendono imprimere alle relazioni bilaterali, lanciando l'idea di fare del Canada il primo Stato membro associato dell'UE. Una mano tesa che Carney ha colto al volo.
11: Canada welcomes this ambition.
10: Il Canada saluta questa ambizione. Posso dirvi che i sondaggi dicono che una schiacciante maggioranza di canadesi desidera legami più profondi con l'Europa. Interessante notare come il Premier abbia evitato disquisizioni sugli aspetti formali, Stato membro associato, Alleanza per il futuro o via dicendo, ha invece esposto ciò che Ottawa mette sul tavolo e ciò che desidera dai 27.
11: Canada and Europe should secure our strategic autonomy.
10: Il Canada e l'Europa devono garantirsi un'autonomia strategica tramite una cooperazione approfondita in un'ampia gamma di capacità strategiche, inclusi i minerali critici, le capacità industriali militari, l'intelligenza artificiale, la sicurezza energetica, lo spazio e i pagamenti. Dovremmo muoverci verso un commercio digitale senza eguali in tutta una serie di prodotti non agricoli e un'ampia gamma di servizi, assicurare ai nostri popoli legami personali più stretti, permettendo ai nostri giovani di lavorare, studiare e vivere dove vogliono su ambo le sponde dell'Atlantico. Da notare dunque la volontà canadese di partecipare ai programmi europei quali Erasmus Plus e Horizon Europe, qualcosa a cui anche la Svizzera tiene molto, la disponibilità a cooperare coi 27 sui minerali strategici, sulle energie rinnovabili e nell'Artico. Non si tratta di fare un accordo commerciale a somma zero, ma di creare un'alleanza per rafforzare reciprocamente le proprie sovranità.
0: Russia e Cina hanno posto al Consiglio di sicurezza dell'ONU il veto alla proposta statunitense di rinnovare il mandato degli esperti delle Nazioni Unite incaricati di monitorare le sanzioni nucleari all'Iran. L'ambasciatore cinese ha esortato a evitare doppi standard, mentre quello russo ha condannato la strada distruttiva dettata solo da interessi economici nel fare pressione sull'Iran. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha riferito nei giorni scorsi che le è stato negato l'accesso agli impianti iraniani. Il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf ha elogiato i due paesi, affermando che tale mossa ha respinto l'abuso politico del Consiglio di sicurezza e ha riaffermato lo Stato di diritto. Niente reti social sotto i 13 anni. Per i ragazzi dai 13 ai 15, la Commissione europea propone mini account con supervisione dei genitori e un limite di un'ora al giorno. Profili autonomi ma con restrizioni per gli altri minorenni. Stiamo parlando del Kids Act, presentato da Ursula von der Leyen, una regolamentazione che impone alle piattaforme di dimostrare che i servizi sono sicuri già dalla progettazione, con piani di conformità e verifiche indipendenti. In caso di violazioni, multe fino al 6% del fatturato annuo globale. La proposta deve superare il vaglio degli Stati membri e del Parlamento europeo. Sullo sfondo, le resistenze dei colossi tecnologici e le tensioni con Washington. E ora allo sport con Paolo Laurenti.
12: Partiamo dal calcio perché si è conclusa la seconda metà della prima giornata di Europa League, iniziata con il piede giusto per la Juventus che ha battuto gli olandesi del NEC 5-0. Primi tre punti pure per il Beşiktaş che in casa ha superato 3-1 il Marsiglia. Tra i risultati inattesi da segnalare la sconfitta dell'Hoffenheim 2-0 sul campo dell'Ofi Creta e del Celtic in casa 3-1 dal Ferencvaros. Passiamo all'hockey su ghiaccio. Il campionato di Swiss League è iniziato con il piede giusto per i Bellinzona Snakes che hanno vinto al debutto e non era mai capitato nemmeno quando si chiamavano Ticino Rockets. 5-4 il punteggio ai rigori sul Basilea. In Coppa Davis, Svizzera impegnata in Brasile per tornare nel gruppo Elite, i singolari che apriranno la sfida con il Brasile appunto porranno Dominik Stricker a João Fonseca e Stan Wawrinka a Gustavo Heide.
0: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, venerdì 18 settembre. A sud e verso i Grigioni, tempo nuvoloso con qualche goccia al mattino, nel pomeriggio schiarite. A nord abbastanza soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
13: Take it easy.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: Luna in studio, Roberto Ortelli. Dopo il comunicato di ieri di Norman Gobbi, anche quello del consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri è giunto in merito al caso Zali. In particolare riguardo alle informazioni di cui, secondo la ricostruzione dei fatti pubblicata sulla Regione, erano a conoscenza dal 2001, di queste informazioni ricevute dalla 52enne trovata morta lo scorso agosto nelle acque del Ceresio a Melide. La stessa donna, ricordiamo, che aveva diffuso gli audio all'origine della vicenda sfociata nelle dimissioni di Claudio Zali dal governo ticinese. Quadri, come il compagno di partito Gobbi, ha ricevuto una mail di denuncia nei confronti di Zali dalla 52enne, ma non ricorda che nel messaggio si evocassero reati sessuali. Gobbi, lo ricordiamo, ha affermato che le informazioni da lui ricevute nel 2020

21 non lasciavano ipotizzare la commissione di reati sessuali o perseguibili d'ufficio. In serata la Regione ha ribadito, pubblicando un estratto della presunta mail del 9 settembre 2021 a Quadri, che fatti gravi e circoscritti a carico di Zali erano stati segnalati al politico leghista. Niente reti sociali sotto i 13 anni. Per i ragazzi dei 13 ai 15 anni la Commissione europea propone mini account con supervisione dei genitori e un limite di un'ora al giorno. Profili autonomi ma con restrizioni per gli altri minorenni. Si tratta del Kids Act presentato dalla Presidente von der Leyen, una regolamentazione che pone alle piattaforme di dimostrare che i servizi sono sicuri già dalla progettazione, con piani di conformità e verifiche indipendenti. In caso di violazioni, multe fino al 6% del fatturato annuo globale. La proposta deve superare il vaglio degli Stati membri e del Parlamento europeo sullo sfondo delle resistenze dei colossi tecnologici e le tensioni con Washington. Negli Stati Uniti il Congresso ha approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia varato sotto la presidenza Trump. Il via libera è arrivato dalla Camera dei rappresentanti dopo il sì del Senato a fine luglio. Sanzioni che colpiscono i settori dell'energia e della difesa russi, presidente Putin e altri funzionari, nonché la flotta ombra di petroliere usata da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali, e consentono inoltre a Trump di imporre dazi del 100% ai paesi che acquistano petrolio e gas russi. E Russia e Cina hanno posto al Consiglio di sicurezza dell'ONU il veto alla proposta statunitense di rinnovare il mandato degli esperti delle Nazioni Unite incaricati di monitorare le sanzioni all'Iran. L'ambasciatore cinese ha esortato a evitare doppi standard, mentre quello russo ha condannato la strada distruttiva, dettata solo da interessi economici, nel fare pressione sull'Iran. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha riferito nei giorni scorsi che le è stato negato l'accesso agli impianti iraniani. Infine le previsioni per oggi, venerdì 18 settembre, previsioni che annunciano a sud e verso i grigioni tempo nuvoloso con qualche pioggia al mattino, nel pomeriggio schiarite, a nord abbastanza soleggiato con banchi di nebbia mattutini sull'altopiano.

0: appartamento di Casa Svizzera, lo stantisce assolutamente aperto, Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini, ma soprattutto Alice, io te lo devo dire, di solito sono io quello che fa disastri, però non puoi lasciare la tazza della colazione così.
1: Cioè. Sì, ma te lo spremiaglio di ieri l'hai lasciato lì, adesso il frullatore immersione, hai fatto la zuppa, ma lo lasci sul tavolo.
0: E tutte ste briciole non ho capito.
1: E la tazza, dico, la prendi.
0: Ma io, ma quella è tua, quella è tua.
1: C'è scritto Fabrizio Casati, Casa Svizzera, buongiorno, buongiorno a voi, sono tornata.
0: E questa è già una bellissima notizia, detto questo però...
1: Abbiamo dormito in cucina.
0: Abbiamo dormito in cucina, sono cose che capitano, il forno comunque è ancora caldo, perché abbiamo fatto uscire una bella nustorte, però detto questo, fondamentalmente noi viviamo anche tanto in cucina, no?
1: Eh sì, e noi torniamo in questo spazio di Casa Svizzera.
0: Finalmente.
1: Perché voi lo sapete, chi ci ha seguito nella prima stagione, il giovedì faceva rima con RSI Food e noi siamo felicissimi di dirvi che anche in questa edizione di Casa Svizzera abbiamo con noi le nostre colleghe che si occupano di quella pagina che si chiama RSI Food. Buongiorno Patrizia Rennis.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ma bentornata.
2: Grazie mille per l'accoglienza.
1: Allora, RSI Food non è che si è fermata d'estate.
0: Anzi.
1: È Casa Svizzera che ci ha sguinzagliati in altri programmi. Diciamolo, è uscito di tutto, avete raccontato di tutto anche quest'estate con
2: RSI Food.
1: Abbiamo
2: raccontato sì di tutto, tra l'altro abbiamo fatto anche un'incursione a mille voci per parlare di diversi argomenti. Sicuramente, come citavate prima, le invenzioni della cucina e svizzere, proprio
1: sì,
2: di cui abbiamo parlato, hanno avuto un bel successo.
1: Dal frullatore a immersione, lo spremiaglio che abbiamo citato poco fa, la grattugia Bircher, che è quella, per intenderci, come la spieghiamo?
2: È quella che ha inventato il dottor Bircher, che serve per tritare la mela molto finemente, che poi è la base del famoso Bircher Muesli.
1: Per chi ci guarda su RSI La 2 vi stiamo facendo vedere anche l'articolo con anche i riferimenti, insomma tutte le curiosità che abbiamo, che ci ricordano che in Svizzera ne abbiamo inventate di cose. Fabri, c'è una canzone anche che ci ricorda.
0: C'è la nostra canzone, in realtà la sigla della nostra canzone di Casa Svizzera arriva proprio da lì, da una fortunatissima edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest, dove c'erano tutti quelli che sono un po' i cliché svizzeri per antonomasia, tra cui anche quelli di quali abbiamo parlato in cucina. Ne mancava solo uno, il celofan.
1: Il celofan,
0: secondo me, è un must assoluto.
1: E anche il
0: celofan.
1: Che io
0: odio, posso dirti,
1: perché?
0: Che io, perché faccio sempre sul casino, quando lo stacco mi si appallottola sempre su, ne perdo troppo, addirittura mi taglio con quella specie di grattugina che c'è. Cioè, è un disastro per me il celofan. Chi l'ha inventato? Il signor
1: qualcuno
0: Celofan.
1: Di Svizzera. Signor Celofan. Ah, è lui.
0: Christoph Celofan.
1: Eccola. Sì, sì. Quindi noi vi stiamo dicendo di queste invenzioni, di quanto siamo in difficoltà con alcuni prodotti. Io tra l'altro amo invece il pelapatate, quello
0: Rex.
1: A T, il Rex.
0: Certo.
1: Lui anche
0: è
1: svizzero,
0: lui.
1: Grazie a Patrizia Rennis ho scoperto che è svizzero. Ma diciamo che altro è uscito anche, io sto guardando la pagina di RSI Food, ne sono uscite di cose quest'estate, sto pensando anche alla muffa, avete parlato anche di
2: sì,
1: quello?
2: Sì, abbiamo parlato anche di sicurezza, quindi, e anche di trucchi antispreco, diciamo, perché la muffa, per esempio, quando la troviamo su alcuni alimenti, in alcuni casi indica che il prodotto va buttato, in altri invece basta eliminare un pezzettino e si può comunque consumare, quindi anche quella delle curiosità interessanti e anche antispreco. E poi abbiamo parlato di grigliata, anche lì siamo venuti a mille voci dei rischi dietro la grigliata, che è tanto amata, però bisogna farla in un certo modo.
1: Verissimo. Questo è RSI Food, ma questo momento, parlando di cucina, è una fusione tra Casa Svizzera e RSI Food. Quando arrivi qui di solito ci porti un indovinello,
0: certo.
1: Ci porti un ingrediente, un metodo di cucina, qualcosa che riguarda la Svizzera. Oggi da dove partiamo?
2: E oggi partiamo da un metodo di conservazione,
1: okay,
2: che ha una lunga storia in Svizzera, però non diciamo di che metodo di conservazione
1: no.
2: Si tratta.
1: Facciamo
2: diamo
1: indovinare.
2: Qualche indizio.
1: Dai, 076 321 1113, vediamo chi lo indovina, si può aggiudicare delle calze di Rete 1.
0: Mi piace
1: calze di Rete 1. La Jeanette ve le spedirà.
0: Sì, sarà felice.
1: Sarà felice di queste nostre improvvisate. Allora, abbiamo detto è un metodo che permette di conservare
2: un po' di quello che sono i prodotti dell'estate fino all'inverno.
0: Ok.
2: È antichissimo, addirittura pare risalire al Neolitico, sono sì. state trovate delle tracce.
1: Questo è il secondo indizio, antichissimo.
2: Bello. è veramente molto antico, è semplicissimo, a volte non richiede neanche strumenti, quindi veramente semplice, ma tanta pazienza chiede.
1: 0763211113, qual è il metodo di cui vi stiamo parlando, di cui parleremo insieme in questa nuova stagione di mille voci, vedi?
0: Mi ha portata
1: quest'estate, era mille voci.
0: E invece questa è sempre casa svizzera, lo giuriamo. Tra l'altro arrivano già i primi messaggi. C'è chi dice, posso dirla già una?
1: No, esempio. Aspetta, ascoltiamo.
0: Posso dire che me l'ho sbagliata.
1: Ma non dirla allora.
0: Neanche quella, neanche questa che è arrivata. Però continuate, 076 321 1113. Oggi giornata musica svizzera, c'è Veronica Fusaro con Gold Rush, quella che ci ha rappresentato all'Eurovision Song Contest di quest'anno, grande Veronica, e intanto noi torniamo a questa domanda.
1: Tutti sbagliati.
0: Qual è il metodo?
1: Tutti sbagliati.
0: Dai ragazzi, forza.
1: E non è facile, secondo me.
0: Dai, ce l'abbiamo!

0: Brava Veronica Fusaro, che tra l'altro tornerà anche nella Svizzera italiana il 7 di novembre, più precisamente a Locarno. Lo ricordiamo, oggi la giornata della musica svizzera, anche noi la celebreremo qui all'interno di Casa Svizzera. La facciamo certo con la musica, ma soprattutto con un ospite, con degli ospiti musicali che tra poco conoscerete. Intanto però è interessante anche dire che state scrivendoci in tantissimi, perché il tuo indovinello, Patti, sta veramente facendo impazzire la Svizzera italiana, te lo dico. Allora, hanno scritto di tutto. Per esempio, questo metodo del quale parlavamo, dicono: affumicatura ci sta? Potrebbe?
1: Ci potrebbe stare.
0: Ma non è. Ma
1: non è.
0: Sottosale, dice Nadia.
1: Ci potrebbe stare anche lì, ma non è.
0: Non è. Fermentazione, invece, Roby?
1: Anche quella antichissima, ma non è.
0: Senti, questa è molto bella. Nodo scrive: la nevera.
1: Anche quella è veramente ingegnosa, ma non è.
2: Sì. Qualcosa però si avvicina.
1: Sì, sì, sono tutte...
0: No, no, ma ci siamo, siamo lì, sono dei metodi. Senti qua, il Bündner Fleisch.
1: In qualche modo potrebbe richiamare...
0: Sì.
1: Però...
0: No, no, no, non è.
1: Di cosa si tratta esattamente?
0: Arriva poi Mauro, direttamente da Sessa.
2: Cosa ci dice?
0: Essiccazione.
1: L'essiccazione, bravo Mauro.
2: Lui e altre persone, lui e altre persone l'hanno effettivamente indovinato. Lui si aggiudica le calzette di Rete 1. Siamo agli sgoccioli dell'estate. Ci sono diversi modi per mettere via un pezzettino di estate per poi ritrovarlo anche magari in pieno inverno. L'essiccazione è uno di quei metodi che possiamo dire in Svizzera è stato tanto usato, usiamo ancora oggi.
1: Usato per secoli perché era una necessità, non c'erano appunto i congelatori, non potevamo farci arrivare frutta e verdura dal resto del mondo, e quindi in inverno dovevamo trovare un metodo per avere ancora un pochettino di questi prodotti che dà l'estate e anche un po' l'autunno, perché è un metodo tra l'altro tipico di questo periodo, della fine dell'estate e dell'autunno.
2: Tra l'altro parli di essiccazione, momento, cioè attualmente chi trova i funghi, anche quelli un po' meno, dici beh questo va per l'essiccazione, non li mangi freschi, quelli che hanno un po' quella schiumetta, sì. Dritti dritti a essiccare, gli altri magari li fai in padella, li mangi freschi.
0: Certo. Questo invece è risotto invernale, insomma, l'idea
2: beh,
0: è quella.
2: Sì.
1: E la usiamo anche adesso, appunto, oggi non è più quella stretta necessità che era un tempo, però se ci pensate è veramente ingegnoso, bastava semplicemente togliere l'acqua con metodi che potevano essere appunto anche semplici e naturali con l'uso del sole, e in questo modo non proliferavano i microorganismi e si poteva avere, conservare questi prodotti anche in tutti i mesi più freddi e usarli al bisogno nel momento della necessità, diciamo.
2: Da necessità a virtù, tra le nostre virtù delle specialità svizzere possiamo dire di avere delle grandi specialità, sì, che vengono anche da questo metodo.
1: Da questo metodo sono nate diverse specialità, una molto famosa che sono i fagiolini essiccati che troviamo nei negozi ancora oggi, e erano una risorsa importantissima quando appunto non c'era tutta questa disponibilità di prodotti, si potevano essiccare per intero, si mangiava anche il bacello quindi per intero, e venivano prima sbollentati e poi infilati su un filo e fatti asciugare magari sulla stufa, e si aveva la disponibilità di questi fagiolini che poi bastava lasciare in ammollo, si poteva poi cucinare in modo semplice, stufandoli, mettendoli nelle zuppe, e fanno parte anche di un piatto tipico che conosciamo tutti, che è la Berner Platte.
0: Certo.
1: E sono un ingrediente immancabile, infatti venivano spesso abbinati anche queste carni affumicate.
0: E tra l'altro stiamo parlando di prodotti super proteici, che a un certo punto servivano assolutamente anche per combattere il freddo. La Berner Platte poi è un piatto abbastanza imponente,
1: importante,
0: oserei dire, da quel punto di vista lì. D'altronde il periodo è quello. Mi vengono in mente altre specialità, insomma, che aiutavano durante il periodo invernale. Ci sono un sacco di alimenti che possono essere essiccati, ne abbiamo fatto un paio di esempi, però fondamentalmente come si usano poi questi prodotti? Ti viene in mente una produzione tipo un zuppone, una bella zuppa con i piselli, mamma mia.
1: Allora,
0: i fagiolini, bellissimi.
1: sì, venivano messi molto nelle zuppe, appunto in accompagnamento a queste carni affumicate, che anche queste erano conservate, ma in la affumicatura poi serviva in qualche modo anche alla conservazione, rendevano, diciamo, qualsiasi piatto un po' più ricco, perché comunque c'era bisogno di arricchire le pietanze, perché stiamo parlando di tempi appunto dove non c'era tutta questa disponibilità, e in inverno ancora di più servivano proprio ad arricchire. Ma una cosa particolare è che oggi non li mangiamo più per necessità, ma ancora oggi esistono perché hanno un sapore diverso da quello che sono i fagiolini freschi o conservati in altre maniere. Hanno un sapore più intenso, una nota vegetale nocciolata, e quindi non li si può sostituire ancora oggi che abbiamo disponibilità appunto di fagiolini freschi o comunque congelati o conservati in altre maniere. Non li si può sostituire, sono insostituibili, sono diventati una specialità.
2: Quello che tu ci stai raccontando lo si può trovare anche in parte su RSI Food, rsi.ch/food, essiccare gli alimenti, è una tradizione antica svizzera, questo è quello che racconti e che potete vedere anche su RSI La 2, grazie al nostro regista che ci continua a supportare per permettervi anche di vedere di cosa vi raccontiamo e dove troviamo anche le fonti e dove potete approfondire. Vedo un'informazione, leggevo prima, che mi incuriosiva, diceva: la temperatura utilizzata per l'essiccazione tradizionale della frutta, e qua parliamo di frutta, si aggira attorno ai 60 gradi. Il processo dura generalmente tra le 12 e le 18 ore e la frutta può perdere da 6 a 8 volte il proprio peso iniziale.
1: Sì, e un tempo tra l'altro si tendeva a eliminare più acqua rispetto a quello che facciamo oggi. Diventavano proprio duri, molto, molto secchi questi alimenti.
2: Perché era più grossolano il metodo, non
1: si
2: era...
1: Si cercava di eliminare il più possibile l'acqua, proprio okay. per
2: conservi meglio, parlavamo prima di muffa, probabilmente anche per quello.
1: Per conservarli. E una curiosità è che da un chilo di fagiolini, per esempio, si ottengono 100 grammi di fagiolini essiccati, quindi comunque c'è una bella
0: quanta
1: perdita
0: acqua.
1: D'acqua.
0: Sì.
2: Ci ascoltiamo una canzone, poi parliamo di frutta, perché mi ha incuriosito. Se penso al secco,
0: d'accordo.
2: È la frutta, anche in montagna, quella mi fa fare di quei dislivelli.
0: Un bel dislivello l'ha fatto anche lui, perché ci ha portato alla vittoria ancora una volta dell'Eurovision Song Contest. Lui è Nemo con The Code.
2: We did
0: Welcome
2: it.
0: To the show, everybody know.
2: We did it, lo ricordi?
0: Ceri,
2: eh?
0: Nemo, we

0: anche lui parla un po' di funghi, essiccazione.
1: Non parlarmi di funghi. È l'unico quello, che ho trovato ieri, l'ho essiccato. Ma
0: uno
1: è quello,
0: solo, uno. Ma sai che sei l'unica? Tutti stanno trovando un sacco di funghi.
1: Me l'ha detto anche mia nonna, mi ha detto che. No, mi ha detto, ma è poi strano, l'ho portato da pulire il fungo. Mi ha detto, è poi strano.
0: Uno
1: detto,
0: solo.
1: Il fungo. No, che tutti ne trovano, 2 chili, 2 per ora. Ma sbaglierò le zone,
0: forse,
1: ma quello che non
0: c'è delle domande.
1: La risposta ce l'ho già. Quello che, di cui stiamo parlando è un metodo di conservazione che ha dato vita a tanta Svizzera. Con RSI Food e con Patrizia Renni stiamo ripercorrendo la storia anche dell'essiccazione, da dove arriva, da necessità a virtù, l'abbiamo detto. Nadia ci dice effettivamente, guardate che c'è anche un altro metodo, sotterrare l'alimento si faceva in passato.
2: Sì.
1: Dice anche le erbe o le foglie aiutavano anche a disidratare i prodotti, oppure la salagione, certo, ma c'è di tutto,
0: sì.
1: Ne parleremo. La carne, per esempio, dicevamo la carne secca.
2: La carne secca che abbina sia l'essiccazione che appunto la fumicatura, il sale anche, e che ha creato delle specialità che ancora oggi amiamo, le carni secche dei Grigioni, del Vallese.
1: Mi ricordo una curiosità, mi avevano detto, sopra i 1200 metri è sufficiente l'aria che disidrata la carne, sotto bisogna aggiungere la fumicatura, ecco perché a volte abbiamo questa nota di affumicato, che poi hanno capito che era il marchio di fabbrica, quindi è andato avanti. Se noi guardiamo anche l'articolo che c'è su RSI Food, che potete ritrovare sul sito, mettete tanto l'accento sulla frutta secca. Ed è vero che noi, se pensiamo al secco, i fagiolini, ne abbiamo parlato poco fa, ma anche la frutta, è vero?
2: La frutta secca, anche di questa c'è una lunga tradizione svizzera, soprattutto di mele, pere, albicocche, prugne, susine, che sono frutti che sappiamo crescono rigogliosi, soprattutto in alcune zone della Svizzera. E anche lì era un metodo per portarsi questa frutta nei mesi più freddi, ma non da consumare come snack, perché era proprio una necessità. Questa frutta veniva fatta poi reidratare, a volte cotta, faceva parte anche dei contorni di quello che si mangiava,
0: del piatto
2: principale, o come dessert. Comunque anche quella era una risorsa più che uno snack come la viviamo oggi, diciamo.
1: Una
2: come la
1: suola quasi
2: oggi.
1: Di scarpa, l'abbiamo detto, molto dura. Era così, sì, 60 gradi.
2: Sì, ma appunto veniva messa in ammollo, veniva poi spesso cotta. E proprio
1: quindi togli l'acqua e gliela ridai, come
2: gliela
1: facciamo
2: ridai
1: con i funghi, dicevo.
2: Gli ridai quella morbidezza. Per esempio nella Svizzera centrale ci sono queste pere essiccate tipiche che vengono essiccate per intero, e queste venivano servite con le patate e la pancetta proprio come contorno, oppure mangiate a colazione con il caffè.
1: Allora, mi hai detto 60 gradi, mi viene in mente il forno, ma non è il forno di casa svizzera, quello che abbiamo, con cui mi hai cucinato stamattina. Cosa mi hai cucinato, Fabri?
0: Ho sporcato, non te lo posso ancora dire, però ho sporcato un po' di
1: l'odorino. C'è,
0: l'odorino c'è.
1: Che tipo di forni
0: se
1: erano?
0: Se tipo mi spegne il forno, mi fa un favore.
2: Allora, no, una cosa importante da dire, veramente l'essiccazione la facevano tutti, era una cosa, era molto diffusa. C'era chi poteva usare semplicemente il clima secco in zone, se si trovava in una zona dove il clima appunto era secco, poteva farlo in maniera naturale. E in moltissimi villaggi invece c'erano dei forni appositi di essiccazione, e proprio in questa stagione, fine dell'estate, inizio autunno, ci si ritrovava lì. Era un momento proprio della comunità che si ritrovava ad essiccare e a parlare, ad incontrarsi, e questi forni erano molto presenti in tantissimi villaggi. Ancora oggi ce ne sono alcuni attivi, quindi le persone si possono
1: dove
2: ritrovare ancora lì, per esempio a Erlisbach nel canton Soletta. Ce n'è uno a cui hanno dedicato anche i nostri colleghi di SRF un approfondimento, e alcuni ce ne sono ancora attivi, e gli appassionati possono ancora andare ad essiccare i propri prodotti.
0: Ma in Ticino, nella Svizzera italiana,
2: in Ticino
0: abbiamo.
2: Non che io sappia,
0: se sapete qualcosa ditecelo
2: più privatamente, perché
0: vabbè,
2: per esempio
0: sicuro,
2: se pensiamo ai cachi che arrivano adesso
0: che buoni.
2: Mamma tantissimo vengono conservati con
1: la, la consistenza secondo me del cacao secco è spettacolare,
3: è top.
1: Sì, è uno di quelli, effettivamente è il sapore, la consistenza che permette di continuare a far vivere questa specialità che è nata per necessità. Noi possiamo dire che in tante ricette svizzere l'abbiamo, quindi è stato molto bello ripercorrere questo viaggio dell'essiccazione, capire che ancora oggi c'è perché è buono, semplicemente per quello.
0: Esatto, perché funziona. Grazie mille Patty Rennis, lo ricordiamo, la linea è quella di RSI Food, andate a cercare perché ci sono delle chicche veramente incredibili. Grazie ancora e intanto un po' di musica, sì, ovviamente svizzerissimo.
1: Book, ma che bello!
0: Sono loro con Frontiera e tra poco la musica arriva qui dal vivo a casa svizzera. Come un

0: anche Vadvuk in quella che è una giornata importantissima per la musica svizzera. Ovviamente non possiamo far altro che passare anche loro, numeri uno, cavalli di razza. Ciao Cerno, ciao ragazzi.
1: È un grande saluto a loro.
0: Sì.
1: L'hai detto, questo è uno di quei posti in cui sempre ascoltiamo musica svizzera, ci piace tanto, ma oggi in particolare ci siamo detti, ma facciamo una cosa in più,
0: sì.
1: Facciamola venire qua,
0: sì,
1: fisicamente, certo. La musica svizzera, e in particolare la musica che parla italiano, uno stile di musica che normalmente forse siamo abituati a sentire più in inglese, penso al pop, al rock, e invece no.
0: E invece no, qua si canta in italiano, cantautorato italiano. Loro sono gli Alma Acoustic, che salutiamo. Maurizio, Orio, bentrovati.
2: Ciao, grazie.
3: Buongiorno.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, già la cosa da raccontare, secondo me, sono un po' dietro le quinte che a me piace un po' svelare. A un certo punto ci siamo visti stamattina, ci siamo sentiti al telefono, chiaramente per preparare la puntata, però mi si presenta Orio con un altro nome. Dico, boh, ma magari mi ha portato un altro Maurizio. In realtà tu sei Orio, ma sei anche Ivano.
2: Sono anche Ivano, ufficialmente fuori dal costume da chitarrista sono Ivano, poi artisticamente Orio, che io nasco con questo secondo nome.
0: Sì.
2: E quindi poi me lo sono portato dietro perché mi piace.
0: Però per non noi sono sarai Orio, lo sai, però. Tu sarai e non sei l'aeroporto. Assolutamente no, anche se in realtà anche voi siete veramente in modalità sto per volare, anche perché arrivate con un nuovo album, è il secondo per quanto vi riguarda, che ha già un titolo bizzarro che a me piace particolarmente.
1: Bevi, dimentica, obbedisci. Chi lo dice e a chi? Perché è molto imperativo.
0: Ma dritto.
3: Sì, infatti a me non piace definirlo, diciamo, il sistema, mi piace più chiamarlo una specie di flusso, no? Il flusso in cui viviamo, no? Dove sembra che le azioni che compiamo spesso le compiamo solo perché le fanno tutti, no? E quindi ci troviamo dentro questo flusso di cose e non siamo consapevoli effettivamente di quello che facciamo, no?
1: Allora è una provocazione, quindi bevi, sì. Dimentica, obbedisci.
3: Esatto, è come se questo flusso che poi siamo noi ci dicesse bevi, è inteso perché noi abbiamo, diciamo, ricondotto questo tema all'acqua del fiume Lete, che era il fiume della mitologia greca in cui le anime si immergevano quando dovevano dimenticare tutto per rinascere da zero, no? E abbiamo immaginato questo flusso in cui viviamo come una sorta di fiume che ci cancella un po' la memoria e che ci resetta da zero ogni volta. Infatti la soglia dell'attenzione dell'uomo è sempre più bassa, no? E quindi bevi, dimentica, obbedisci viene un po', diciamo, da questo.
1: Mi fa sorridere perché nel mio immaginario l'acqua che scorre, che trova sempre il suo corso malgrado le difficoltà, aveva una connotazione più positiva, ma è vero che voi sì. Riuscite a vedere entrambi.
2: Sì, diciamo anche il flusso di informazioni, no, che ci arrivano, quindi tu bevi queste informazioni, poi te le dimentichi, ma intanto qualcosa ha lavorato dentro di te e quindi c'è questa
0: l'acqua scava, lo ricordiamo.
2: Esatto, la necessità di conformarsi a qualcosa che ti è stato, che ti è arrivato dall'esterno.
1: Sì,
2: no?
1: Ma l'acqua scava poi alla miniera qua sopra di Sessa. Beh,
0: anche lì scava,
1: di l'oro.
0: Certo, è vero, hai ragione anche te. Brava, ma questa è bella. Veramente sei la maestra della Tre d'Ugnon, mi piace
1: ma
0: molto.
1: No,
0: questa
1: più
0: roba.
1: Che altro, no, scherzi,
0: vero,
1: a parte. Vedo tanta ironia nelle vostre canzoni ed è quello che vi caratterizza. E quindi cerco anche di provocarvi perché so che tenete questo tipo di discussione. Ma noi quando guardiamo la vostra storia con Fabrizio ci siamo messi a guardarla, abbiamo detto nascete 5 anni fa a Lugano e dite noi vogliamo andare controcorrente, rimanendo sempre un po' con questa metafora dell'acqua, noi vogliamo cantare in italiano, fare la musica svizzera che di solito voi sentite, questo è quello che anche voi spiegate se guardiamo anche il vostro sito, voi sentite il pop e il rock normalmente in questa realtà piuttosto tenente all'inglese, noi scegliamo l'italiano e quindi noi vogliamo capire che cosa c'è di svizzero italiano nelle vostre canzoni, in voi.
3: C'è proprio questa diciamo battaglia, no? Perché sembra quasi che noi viviamo comunque in un cantone nel quale spesso lo vediamo, no? C'è tanti servizi anche all'RSI riguardo a quanto gli italofoni a volte possano sentirsi comunque una minoranza, no? E poi abbiamo detto noi chiaramente quello che possiamo fare, il nostro contributo lo possiamo dare nella musica, e nella musica vedo che la maggior parte delle persone che ci sono intorno, non tutte, scrivono in inglese, e allora noi abbiamo detto vabbè, noi diamo il nostro contributo a questa causa scrivendo in italiano, quindi diciamo che questo è il focus.
2: Sì. E raccontiamo proprio le storie di quello che vediamo, diciamo, intorno qua in Ticino. Quindi ci piace che chi ci ascolta capisca il messaggio che arriva. A volte in inglese non è facile, perché o sai l'inglese, conosci l'inglese, poi leggi il testo, cerchi di capirlo, altrimenti è bello da sentire.
0: Devi tradurre, certo.
2: Devi tradurre, certo. Quindi è un po' più difficile. Quindi noi cerchiamo di arrivare a una fetta, diciamo, di ascoltatori che apprezza anche l'italiano e...
0: Eh beh, certo, comunque qua si parla italiano, quindi siamo molto contenti, esatto, insomma, di questa vostra scelta, ed è anche uno dei motivi per i quali siete qua quest'oggi. Svizzeritudine totale. A tal proposito, abbiamo detto, è uscito il nuovo album degli Alma Acoustic, ve li facciamo sentire con il gatto Arturo, e tra poco vi spieghiamo perché Arturo. Prego.
4: Mamma, ho saltato dal vicino

0: Il gatto vede tutto, l'idea di fondo è quella. Tra l'altro anche voi che ci avete magari seguito, ci state seguendo su RSI La 2, avrete visto anche la band ospite per quella che è la giornata svizzera della musica, ovviamente con il patrocinio dell'SSR Serghe, e quindi ça va sans dire, anche direte 1, direte 3. Tra l'altro avremo tanti appuntamenti nel corso della giornata, anche televisivi, con degli showcase che negli anni e soprattutto in quest'anno che è appena passato abbiamo fatto vedere, che ne so, 19:30, ne sparo uno a caso, Veronica Fusaro era sera 2, tipo.
1: Anche questo, tipo, anche questo.
0: Però torniamo a noi.
1: A casa svizzera noi abbiamo due membri di questa band, tra l'altro una delle band veramente che ha i riflettori puntati, è molto emergente, sì, ma anche curioso questo abbinamento pop rock, ma anche parlate la lingua, di solito si usa un modo di dire, no, parliamo la stessa lingua. Beh, si parla l'italiano, si canta in italiano, con ironia. Quando dico si canta e si fa musica in italiano, io vedo che c'è una chitarra, due membri della band, e mi dico, ma possiamo fare qualcosa?
2: Ma certamente
1: lo facciamo.
2: ovviamente
0: andiamo live.
1: Che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare live?
3: Vi facciamo, visto che abbiamo parlato del flusso e dell'acqua, vi facciamo Il fiume dell'oblio, che è proprio il brano che parla di questo tema.
0: Molto bene,
1: ci siamo.
0: Vado e vi presento ufficialmente.
2: Vai.
0: Quindi gli Alma Acoustic in diretta live da casa svizzera, prego.

0: Oh, era dal vivo? Era dal vivo, mamma mia, bravissimi. Grazie. Ma che voce c'hai, Maurizio? Mamma mia. Grazie. Ma seriamente, incredibile. Bravi, bravi, bravi. Allora, c'è chi scrive, sparo subito. Piero dice: Ivan Graziani ticinesi, dai primi versi ho già riconosciuto la loro vocazione.
1: Grazie.
0: Primo. Secondo, magari. La voce di Giuliano San Giorgi, Spostati, che è quello dei Negramaro,
1: sì,
0: per
1: questo
0: intenderci.
1: Ce lo dicono spesso, sì.
0: È vero che un po' ricordi,
1: sì,
0: ricordi.
1: Perché io uso molto lo yodel, falsetto. Quindi
2: lo yodel, attenzione.
0: E dica svizzero. Giornata svizzera, episodio svizzero,
1: per rimanere in tema, sì, è una tecnica di canto, quindi quando si fanno i passaggi di registro si può usare.
0: Fammi lo yodel, ce la fa.
1: Oddio, adesso così sul momento,
0: no, così
1: questa cosa qui,
0: quella roba lì, è vero, il cambio del falsetto. Sì,
2: quella... Fai, Fabri?
0: No, non ce la faccio, c'ho dei sassi in gola, figurati se riesco a fare sta roba. Complimenti, però, bellissimo sentirvi dal vivo.
1: Grazie.
0: Vero o no, Ali? Pazzesco.
2: Sì, sì, io dico appunto, è una realtà che sto conoscendo.
0: Certo, siamo qua per quello.
2: E ricordo che avete vinto un premio lo scorso anno.
1: Sì, esatto.
2: Ticino Band. Ecco, Ticino Band, che canzone era in quell'occasione?
1: Era Parlami d'amore.
2: Parlami d'amore, che sì. Come fa?
1: Ce la ricordiamo?
3: Sì,
0: wow. Orio sicuro, Maurizio meno.
2: Mi piace tantissimo come si guardano. Faccio. E tira poi la chitarra.
0: Aspetta, Maurizio sta ancora pensandoci.
1: Notte scura, notte in pena, notte senza primavera, notte chiara, luna piena. Hai svelato la mia scena. E non mi importa della gente, non mi importa più di niente, non mi importa se col tempo passerà. Vieni qua, resta qua. Tu non me la ricordo più, ragazzi, ma è.
2: Ma è una meraviglia!
0: Ripeto, dal vivo!
1: Tu...
0: Ce l'abbiamo!
1: Sì, sì.

0: No, ma no.
1: No, ma meraviglia,
0: sì, così.
1: Fabio Bosia, tu che sei uno che insomma di gente di questo tipo, sei... ma bravissimi,
0: dici
1: no?
0: Di più.
1: Ma che voce c'ha?
0: Sei la regia, dici di più.
2: Bravi, bravissimi.
1: Tanta roba, complimenti davvero.
3: C'è un aneddoto oltretutto da raccontare.
1: Sì.
3: Che è ripetuto, tipo i sogni ricorrenti, no scherzo, e quando facciamo i concerti, no, che suoniamo e la gente ci applaude, a un certo punto facciamo gli inediti e la gente si mette a fare i complimenti, di solito non è che dice bravi, dice bravo, nel senso è la,
1: Orio,
3: la voce
1: Orio,
3: che spicca,
1: scusa, non
3: a me,
1: no, devo dire una parola, Orio, bravo anche,
3: grazie,
1: anche
3: grazie, grazie.
1: No, a parte scherzi, avevo bisogno, davvero, complimenti, tra l'altro sì. Ne approfittiamo anche per salutare tutti gli altri componenti della band. Una cosa importante prima di chiudere, dobbiamo dirla però, 23 di ottobre, giornata o meglio serata, è veramente importantissima perché ci sarà la presentazione ufficiale dell'album Bevi, Dimentica, Obbedisci, giusto?
4: Esatto,
1: dove,
4: giusto.
1: Come, a che ora?
4: È allo studio Foce, e sarà dalle 20:30. Tra l'altro ci sarà anche un altro cantautore ticinese che aprirà la serata per noi, perché è un ragazzo che noi abbiamo notato che suona molto agli open mic e fa anche lui pop in italiano, quindi sì, abbiamo sposato la causa.
0: Si chiama
4: Fra le nuvole. E poi appunto dalle 9 noi inizieremo il nostro live, in cui ci saranno molte sorprese, tra cui anche probabilmente forse gatti,
1: beh, come il gatto Arturo del quale abbiamo parlato,
3: tutti invitati,
1: sì, e beh, ovvio, ve lo ricorderemo chiaramente anche noi abbiamo chiuso, Alice.
0: In meraviglia, sì. grazie davvero di essere
3: grazie
0: passati a,
3: voi.
0: A trovarci,
3: grazie,
0: questi
3: a
0: erano
3: voi.
0: Alma
1: Acoustic, grazie ancora, vai, sigla.

A 1:48 minuti primi di oggi, venerdì 18 settembre, aggiornamenti riguardanti la viabilità in Ticino sull'autostrada 2 Chiasso direzione San Gottardo tra la galleria di San Nicolao e la galleria di Grancia. Il tratto è chiuso a causa di un incidente. In Romandia, sull'autostrada 1, Ginevra direzione Losanna, tra Morges Est e il raccordo di Ecublan, un incidente crea una situazione di pericolo. La corsia di centro è bloccata. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.

0: appartamento di casa svizzera, lo Stantish è assolutamente aperto. Fabrizio Casati, Alice Pedrazzini, ma soprattutto Alice, io te lo devo dire, di solito sono io quello che fa disastri, però non puoi lasciare la tazza della colazione così,
1: cioè. Sì, ma te lo spremiaglio di ieri l'hai lasciato lì, adesso il frullatore immersione, hai fatto la zuppa, ma lo lasci sul tavolo
0: e tutte ste briciole, non ho capito
1: io. E la tazza, dico, la prendi
0: ma io, ma quella è tua, quella è tua.
1: C'è scritto Fabrizio Casati casa svizzera. Molto buongiorno, bene. Buongiorno a voi, sono tornata.
0: E questa è già una bellissima notizia. Detto questo, però,
1: abbiamo dormito in cucina.
0: Abbiamo dormito in cucina, sono cose che capitano.
2: Sull'autostrada A2 Chiasso direzione San Gottardo, la galleria, tra la galleria di San Nicolao e la galleria di Grancia, la tratta è chiusa a causa di un incidente.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ander.
2: Les autres.
3: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Oggi, nella Svizzera romanda, a parlare di acqua. Quanta ne rimane? Come la usiamo? Chi ci vive? Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Ander.
3: Les autres.
2: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. In quattro lingue, in tutta la Svizzera. Oggi, dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio, Roberto Ortelli. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta la TV statunitense NBC, citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, ovvero 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito, sempre a NBC, che non è escluso un taglio ancora maggiore, fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato, sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della Guerra Fredda. Russia e Cina hanno posto durante il Consiglio di sicurezza dell'ONU il veto alla proposta statunitense di rinnovare il mandato degli esperti delle Nazioni Unite incaricati di monitorare le sanzioni nucleari all'Iran. L'ambasciatore cinese all'ONU ha esortato il Consiglio di sicurezza ad evitare doppi standard e strumentalizzazioni politiche, mentre il rappresentante russo Vassili Nebenzia ha condannato quella che ha definito la strada distruttiva intrapresa dall'Occidente, dettata solo dagli interessi economici, nel fare pressione sull'Iran. Lo scontro si è consumato sulla risoluzione americana per estendere i lavori di un gruppo di esperti creato per monitorare il programma nucleare iraniano e sui sforzi di evadere le sanzioni. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, organismo preposto alla vigilanza in ambito nucleare, ha riferito nei giorni scorsi che all'agenzia stessa è stato negato l'accesso agli impianti nucleari iraniani. In Russia i seggi elettorali hanno aperto venerdì mattina nell'estremo oriente, dando il via alle elezioni legislative previste su 3 giorni che dovrebbero vedere la vittoria del partito di Vladimir Putin nel pieno della guerra in Ucraina. Le agenzie russe RIA Novosti e TASS hanno riferito che i primi seggi hanno aperto alle 8 di venerdì.